0: Vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
1: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire.
2: All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
3: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
4: No, non ha detto niente.
3: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
4: Ho sonno.
3: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
2: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
5: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
2: Oh, è una questione di minuti.
5: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
2: proprio
5: neanche
2: così.
5: Disporre...
2: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
4: C'è bisogno di me?
0: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
5: Sì.
0: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
6: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
4: Vado in cerca della tela.
6: E io delle bottiglie.
5: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
0: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
5: Ma dovremo tenere aperta una porta.
0: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
6: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
0: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
6: Io sono convinto, non c'è altra via.
0: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
5: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione. Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
4: Non funziona proprio il telefono.
5: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
4: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
5: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
4: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
5: Vuoi dire uscendo di qui?
4: Sì.
5: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
4: Non ce la faremo.
5: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
4: Ma perché devi andarci proprio tu?
5: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
4: Ma qui siamo al sicuro.
5: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
4: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
5: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
4: Non voglio separarmi da te, ecco tutto.
5: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
2: O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo,

0: secondo?
1: Torni giù in cantina.
0: No.
1: Dove va? È matta. Ormai che c'è, venga qui. Faga!

0: Su, svelto.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
2: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
3: Ma certo, è almeno un miglio.
2: È Johnny però che ha le chiavi.
3: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?

0: uno di quelli l'ha afferrata.
1: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
2: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
1: Non si regge, non può camminare.
2: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
1: Per poi raddrizzarla da solo?
3: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
2: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
0: Le chiavi le ha Johnny.
2: Sì, sì, lo so, mi dica dov'è.
4: Mio Dio.
5: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
6: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
7: No, per il momento no.
6: Bene.
7: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
8: Va bene, sceriffo.
6: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
7: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
6: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
7: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
6: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
7: Eccomi.
6: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
7: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
6: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
7: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
6: Si muovono velocemente, sceriffo?
7: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
6: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
7: Ma. E chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
6: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
5: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
1: Sono giù in cantina le valvole.
4: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
0: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
4: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Va bene, d'accordo. Lei vuol restare quassù, vero? Ellen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no!

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.
3: Vergo.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.
0: Tirate bene la testa, ragazzi.
1: Ce n'è degli altri da questa parte, forza!

0: Te l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo.

due e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo, fuori l'aria, fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma, poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle, siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8, se sento che stanno bruciando i muscoli mi fermo un po' prima e poi finiti 10 marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza, quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi e poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su, 2 e giù, 3, accompagno sempre il movimento, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo su piedi.

Quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti. E tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro. 5. 6, 7, altri 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego lentamente. 5. 6. Non devo creare una massima flessione. Così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura. Sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro, espirando, chiudo e sento la contrazione. Poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3. 4, 5, 6, 7, altri 3, 1, 2. E 3 e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, e 10, metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni.

Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare, ok, l'ultimo, fuori l'aria e poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno. Però quando andremo ad allenarci da soli ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura, conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolomerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni, naturalmente se sento bruciare come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento o in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore e quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che rilassi tutta la zona. Me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, però il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro.

sul fianco destro, molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

Joe Fink. Sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto. La parte della città che tutti conoscono bene, ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande, e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassi fondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva, come vanno le cose?
2: Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze, posso darle come al solito una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettervi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro.

0: Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa quel Seymour?
1: Oh, è un bravo ragazzo.
2: Perché non lo lasci in pace?
0: Ah, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farm, vuol fare un'ordinazione?
3: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito due gladioli e una felce.
0: Perfetto, due dozzine di gladioli e una bella felce.
3: No, no, no, Mashnik, due gladioli e una felce.
0: Vuole che metta i due gladioli nel vaso con una felce?
3: No, un ramo di felce e due gladioli, in tutto tre pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
4: Attenzione.
3: Cosa?
4: È saltata via!
3: Meglio, farò un buco più grosso.
0: Insomma, due miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
3: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
0: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
3: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
0: Seymour Krallboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signor...
5: Cercava me, signor Mashnik?
0: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
5: Mi dispiace, sul serio.
0: Da sentire, Seymour. Prendi due gladioli. Taglia appena i gambi, aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
5: Siamo intesi.
0: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
6: Ecco, mi chiamo Perseverance.
0: Magnifico, e io sono Gravis Mashnik.
6: Che bel nome.
1: E c'ero prima io, però.
2: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
0: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
6: No, pensavo di prendere una dozzina di garofani.
0: Garofani!
7: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
2: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
7: E la chiama sfortuna? Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito.
6: Vabbè, i miei garofani.
2: Le piacciono queste rose?
7: Sì, povero Stanley.
6: I garofani?
0: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
6: No, non fa niente, li mangio subito.
0: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
6: Beh, c'è di meglio.
2: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
6: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
7: Santo cielo, se li mangia tutti!
6: Non giudichi prima di aver provato, eh?
0: Vanno bene così? Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatelo in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su due piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
5: Mi vuole licenziare?
0: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
2: Tu non puoi fare una cosa simile.
0: Chi non può farlo?
5: Non l'ho fatto apposta.
0: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quell'addobbo funebre o a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale. Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnik, lo faccio.
6: Ha detto che lo fa.
5: Ma come, signor Mashnik? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
0: Perfetto, sei licenziato.
2: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
0: Gli concedo quella di andarsene.
5: Io non voglio andare.
0: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
5: Ma questo non è giusto, signor Mashnik. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
0: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
6: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
0: Non faccio il botanico, signor Mangiagarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
6: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
2: Visto?
0: Visto?
2: Visto?
0: Che cos'è, un coro? D'accordo.

0: Spieghi meglio.
1: Dunque, mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
2: Il padrone si è arricchito?
1: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
3: Proprio come mio cugino Harry.
4: Va bene, va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
5: Non si preoccupi, le piaceranno, senta.

0: mamma?
1: Di che colore ho la lingua stamattina?
0: Ma mamma, te l'ho già guardata prima!
1: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
0: Oh, mi dispiace.
1: Oh, non cercare scuse. Su, presto, guardami la lingua.
0: Una lingua è una lingua. A me sembrano tutte uguali.
1: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
0: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
1: Oh, no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
0: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
1: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
0: Mamma, devo andare.
1: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
0: Già, forse bevi troppo succo di pompe.
1: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
0: Apri e guarda tu stessa.
1: Il famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%! Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh!
0: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
1: Quello schifoso vegetale che è di là.
0: Sì, se non piace al signor Mashnik, sono licenziato.
1: Oh. Ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
0: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
1: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
0: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
1: Oh, sì, sì, senti, portami... Portami il giornale della sera, lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi, il primo vince un ricovero gratis.
0: Ciao, ma...
1: Ciao, figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
2: Li metto sul mio conto.
0: Siete tutti qui? Bene, allora, che ve ne pare?
3: Beh, è piuttosto insolita.
2: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
0: Oh, beh, non è stata troppo bene.
4: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
3: Non importa, a me piace lo stesso.
4: Tu trovi adorabile anche una rapa?
3: Già, che tipo di pianta è, Seymour?
0: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
4: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
0: Oh, le ho dato un nome io.
3: Sì, quale?
0: Oh, accidenti.
4: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
0: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
3: Oh, hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
5: Mi sto commuovendo.
4: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
3: Travis, l'ha chiamata come me.
4: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
2: Ma è pazzo?
4: Chi? Chi?
2: Lei! Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
4: Lo pensa davvero, signor Faust?
2: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena, mia moglie mi prepara le gardenie.

0: Arrivederci, signor Pops.
1: Arrivederci, ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
2: È un tipo simpatico.
3: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
2: Accidenti, grazie, signor Masnik.
0: Non essere triste, Seymour.
4: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
0: E chi è che lo dice?
4: Tutti quanti.
0: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
4: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
0: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
4: Veramente?
0: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
4: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
5: Ti prego, non morire.
4: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

0: Oh, accidenti. Ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Che ti prendi? Come mai ti sei risvegliata? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola? Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api? Una per ogni dito?
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
0: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
2: Che ho fatto per meritarlo?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica?
3: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Oh, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi, Gravis Mashnick?
4: Ecco, abbiamo letto il cartello.
5: È quello su Audrey Junior.
4: E siamo entrate a dare un'occhiata.
3: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
4: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
5: Ah, oh, ci picchia, Shirley!
4: Io non ho mai visto niente di simile.
5: Che tipo di pianta è?
4: È una Audrey Junior.
3: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
4: Beh, tutto qui.
5: Insomma, non ha un nome scientifico.
3: Sì, naturale. Ma chi può conoscerlo? Oh. Volete forse acquistarla?
4: Purtroppo non abbiamo soldi.
5: Tranne che $2,000.
4: È la somma da spendere per i fiori.
5: Ma non li abbiamo portati dietro.
4: Non è una sfortuna.
3: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
4: Esatto.
3: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
4: Siamo del liceo Cucamonga.
5: Vogliamo allestire un carro.
4: Per la sfilata del Rose Bowl.
5: Con dei fiori freschi.
4: Migliaia di fiori.
5: Ci manda il comitato.
4: A scegliere il fioraio.
5: E poi a ordinare i fiori.
4: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
5: Oh, sì.
4: È una scoperta di Seymour.
1: Ehi, dai!
3: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnick? Mashnick ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
4: Che cosa?
2: Audrey Junior.
3: Esatto.
5: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior...
4: È in grado di procurarci

0: tutto ciò che vogliamo.
1: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
2: Perfetto.
3: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
2: Arrivederci.
3: Ciao,
2: signora. Arrivederci, ragazze.
4: Un figlio. Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
5: Oh, grazie, signor Majdnik.
4: Ma quale signor Majdnik? Smettiamolo con questo signor Majdnik. D'ora in avanti chiamami pure papà.
5: Va bene, papà.
0: È così commovente.
2: Timur Krelwein, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnik in francese.
0: Sì, eccitante. E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò:
2: i garofani a $600 la dozzina e due dozzine $1,000.
5: È un affare.
0: Approfittate,
2: donne,
0: mettetela. Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi, a quanto stanno i garofani stamattina?
5: I garofani a $600 la dozzina.
0: Farebbe meglio mettergli la museruola.
2: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua.
0: Ma...
2: ho detto qualsiasi.
0: Mi dia la cassa.
2: Oh, quella no. Ma qui è un bel mazzo di garofani assortiti, offerti gratis da Gravis Mashnik, il grande magnate del fiore.
5: È mio padre.
0: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yank e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnik. Condoglianze.
2: Buongiorno, signora Shiva.
5: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
2: Chi chiami papà? Chi?
0: Oh, no. Era così bella fino a qualche secondo fa.
2: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
5: Non è colpa mia.
2: Spero tu abbia una scusa plausibile.
5: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
2: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Simur Krelboin riposi in pace, in arabo.
0: Oh no, dagli un'altra possibilità.
5: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.
6: Nutrimi! Nutrimi!
5: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
6: Io ho fame!
5: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora!
6: Ho fame!
5: Caspita! Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante! E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti, ma ho finito tutte quante le dita!
6: Ho fame!
5: Ma non ho più sangue nelle dita! Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
6: Ancora! Ancora!
5: Ma sono piuttosto anemico.
6: Voglio più sangue!
5: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Oh, mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo!
1: Mannaggia! Levatelo dalla testa, non posso!
0: Sto morendo di fame!
1: Beh... ma solo uno spuntino?
2: Ha un aspetto invitante!
3: Questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
4: Imperiale.
3: Bene, prima del secondo penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo? Mm-hmm. Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
4: Non so.
3: Ho scoperto una cosa.
4: Cosa?
3: Mentre cercavi i fiammiferi mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
5: Ecco le vostre cosce di pollo.
4: Non hai neanche un soldo.
5: Non è affatto una novità.
3: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
5: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
3: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
5: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai? Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
3: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
5: Giusto.
3: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
4: Ciao, Gravis.

ho portato da mangiare. La la la la la la la. Ti ho portato da mangiare. La la la la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon, scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non lasciarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa, della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo. Gravis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: E va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: 45 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
0: Oh, signor Mastic!
3: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
3: Il carro!
2: E non è tutto!
3: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
3: Oh. Non le pare magnifico?
4: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
4: Mangiare la gente!
3: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
3: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
3: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
4: Mangiare la regina!
0: Oh, Seymour!
4: Maledetti, vi prego! Tu,
5: vieni qua!
4: Maledetti, cos'è, mi fa male così, mi fa... Dio mio,
0: Dio,
4: no, no, no!
5: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
4: Oh, maledetti, di cosa vuole parlare?
5: Di quella pianta, non è un bell'argomento per un discorso?
4: La pianta è cresciuta, è quattro volte più grossa di quanto era ieri.
5: Ho visto, e come mai è così grande adesso?
4: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
5: 85, ora ascolta. Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
4: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
5: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
4: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia tre volte in vita sua fino a crescita completa.
5: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
4: Una o due volte.
5: Non te lo ricordi, eh?
4: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
5: No, gran bella scusa questa.
4: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
5: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
4: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
5: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
4: Grazie, capo.
0: Grevis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
5: Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti, siediti!
2: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E lo è giù in fondo.
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina.
3: Io sono precchito in bocca.
0: Non parlare, stupido. Pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo,
2: Seymour. Me ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui? Tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì? Ecco. Seymour... Seymour, non avere paura. Guarda qui. Prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente. Quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
2: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
2: Oh. Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! Ah! In guardia!
4: È questo lo studio del dottor Farb?
2: Un momento!
4: Sì... Ne sono certo... Il mio nome è Wilberforce.
2: Wilberforce e poi?
4: Solo Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
2: Ha un appuntamento per caso?
4: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da... una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
2: E come vedo, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
4: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
2: Adesso ho molto da fare.
4: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
2: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
4: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
2: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
4: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? Insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
2: Sì.
4: Allora, niente anestesia, addormenta i sensi.
2: D'accordo, farà più male a lei che a me.
4: Oh, che bellezza, eccolo che arriva! Oh mio Dio, non non si fermi adesso?
2: Ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
4: Non mi toglie qualche dente?
2: Ecco, io...
5: Oh, andiamo.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame.
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, eccomi. Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito? Hai gradito. Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è sta tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ho uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto. La dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: In periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stooley e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: Tachelo, quanto è grande. Scusa, un grattacielo.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace. Mm.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto? Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista
6: dei fiori
5: per il carro
6: del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze, ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista
6: dei fiori.
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Perbacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che
9: c'è? Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto quest'uomo.
9: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
4: No, perché dovrei averla?
9: Conosce quest'altro?
4: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
9: Lo conosce?
4: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
9: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.

0: Lui non sa niente.
1: D'accordo, Mashnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarmi.
2: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
0: Ah, salve, zia.
3: Ah, non è terribile quello che è successo al piccolo.
0: Cose che succedono.
2: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
4: Sì, ha terminato la crescita.
2: Mentiresti a tuo padre?
4: Mio padre è tornato.
2: Mi riferivo a me, idiota, è un modo di dire. Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
4: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
2: E tu come fai a saperlo?
4: Ha già mangiato 3 volte.
2: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
4: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
2: Oh. Allora non mangerà più.
4: E sazia.
5: Grevis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
2: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
5: Dove mi porti stasera, Seymour?
4: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
5: Ah, non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
4: Ho un'idea magnifica. Bene. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
5: Fantastico.
4: Oh, bene. Allora l'avverto subito.
5: D'accordo.
6: Oh, è veramente notevole.
7: Le piace?
6: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
7: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
6: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
4: Sono stato io.
6: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
4: Seymour Krelboin con la K.
6: Krelboin?
4: Krelboin.
5: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
6: Questa? Senta, signor Krelboin... È stato solo un caso o può riprodurne altre?
7: Altre vittime?
4: Non penso ce ne saranno altre, signora...
6: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
4: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
6: Fishtwanger.
4: Fishtwanger?
8: Beh, sicuramente non è commestibile.
6: Comunque... Io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Krelboin, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
4: Un premio? Io?
7: È una vera ingiustizia.
6: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
4: Beh, secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
6: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
4: Oh, caspita, ho appena vinto un premio.
5: Oh, sì, sono così fiera di te. Ho un vero premio per Audrey Junior.
9: Lo metteremo sul carro
5: durante la sfilata.
4: Caspita.
9: Oh, non guardatemi, ho un aspetto tremendo, sembro una vecchia megera.
4: Dice sempre così.
9: Beh, è vero, non sono stata bene ultimamente.
4: Audrey, questa è mia madre, Winifred Krelboin. Ma lei è Audrey Fogwart, la mia ragazza.
9: Ciao Audrey, hai fame?
5: Da morire, potrei mangiare un bue?
9: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
4: Accomodati.
5: Grazie.
4: Vuoi darmi la maglia?
5: Oh... Sì.
9: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
5: Sembra sciroppo per la tosse.
9: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
5: A Audrey Junior.
4: No, a Audrey Senior.

0: libero a nessuno di avvicinarsi a te.
1: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
2: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
3: Dici sul serio?
2: Sì.
3: Ecco qui. Provatela. Ha un odore strano.
1: Per forza.
3: C'è dell'olio che galleggia.
1: Olio di ricino. Un toccasana per il colo.
4: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito.
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevy Smashlik.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto. Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevy Smashlik. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
5: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
5: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
5: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta. Dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Oro.
3: Oh, andiamo, Seymour.
5: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato, non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio, non vorrà uccidermi. Che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri, non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: E purtroppo non è molto, sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi, dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Va bene, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. Cinque, quattro, tre, due.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.

0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Basta bussare.

0: Sono lì dentro?
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi me.

0: quello che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma signor Mashnik, non deve stare alzato a sorvegliarla. Ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché?
0: Stanotte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio, e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
2: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande. Perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Ah, signora Shiva.
3: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
3: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
4: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
3: Dobbiamo restare qui?
4: Sì.
3: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
5: Oh, sono caspita. Arrivate le 3.000 zalae rosa?
6: Per il carro?
5: E le nomi, sì, della mammole gialle?
6: Per i bordi?
5: Sì, le rose per il davanti?
6: E per il
3: non
6: perimetro
3: preoccupate,
6: posteriore?
3: Non è arrivato tutto.
7: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
4: Non ti piace, Audrey, ma...
7: Vuole solo i tuoi soldi.
4: Ma io non ne ho di soldi.
7: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po', e poi addio, bello mio.
4: Audrey è una ragazza seria, ma...
7: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
4: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
7: Un raffreddore, un misero raffreddore. Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio, con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari?
4: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
7: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
4: Oh, caspita, ma...
7: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
4: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
7: Sì.
4: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
3: È un sandwich con burro di noccioline.
4: Burro di noccioline? Che cosa cura?
3: Niente, è solo del cibo.
4: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
3: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
4: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
3: È un'idea fantastica.
4: Sì.
3: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
4: Nessuno ci impedisce di provarci.
3: Mi porteresti con te, Seymour?
4: Oh, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
3: Perché no?
4: Perché sono innamorato di te.
3: Oh, anch'io sono innamorata di te.
8: Ho fame!
3: Cosa hai detto?
4: Oh, stavo solo scherzando.
8: Ho fame!
3: Seymour!
4: Non volevo.
3: E perché l'hai detto?
8: Cibo, cibo!
3: Non hai mosso le labbra?
4: Oh sì, le ho mosse.
3: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
4: Io sono un ventriloquo.
3: Un cosa?
4: Un ventriloquo.
8: Ho fame!
3: Seymour, ti senti bene?
4: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
3: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
8: Sto morendo di fame!
3: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
4: Oh, mi dispiace. Oh,
8: dammi da mangiare!
3: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
8: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
4: Audrey, per favore.

0: Aspetta, ascoltami.
1: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
0: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
1: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
0: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
1: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, sì.
0: Sono veramente stanco di te.
2: Ho bisogno di nutrirmi.
0: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
2: Zitto e portami il cibo.
0: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
2: Crellboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
3: Sì, padrone.
2: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
3: Sì, padrone.
2: Ora va! E non perdere tempo!

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.
0: Sal.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il mangio è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io.

0: Mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerlo.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori! Nessuno entri! Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante! Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate
2: fuori! Vogliamo, Seymour! Vogliamo,
1: fuori,
2: Seymour!
1: Per favore, per favore! Vi prego! Signore!
3: Fate largo, fatelo passare!
4: Voglio vedere anch'io!
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio!
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
7: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
6: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia! Ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
8: Abbiamo pensato
1: Sentite,
8: di passare a dare
1: non abbiamo bisogno di nessuna protezione.
7: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: E indaghiamo su quelle sparizioni.
8: Si tratta di omicidi.
9: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
8: Va dal sodo.
9: Ah, il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
8: Come vuoi, Joe.
7: Signor Crelboin, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
6: Spero di sì.
7: Perché se questo non accade, signor Crelboin, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
7: Oh! Guardate, il primo si è aperto.
8: Ma quella...
0: La guardia ferroviaria. Guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboim, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli.
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
4: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto.
6: Sì,

0: pianta schifosa. Hai rovinato la mia esistenza.
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò. Ti nutrirò come non ho mai fatto prima.
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.

0: persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era

0: di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
1: Solo 150.000.
2: Qual è l'obiettivo?
3: Far ragionare questi bifolchi.
2: In cifre?
3: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
1: Ma che pezzo di merda!
4: Non avrete mai i vostri soldi.
5: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite e il limite è stato superato due volte.
0: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
8: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
9: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
10: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
9: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
11: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
9: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
12: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: non, il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno.

0: se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita.

0: della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore

0: cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità.

0: collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire, nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso.

0: soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi

0: Ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo, nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa, le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo. Nessuno è abbandonato.

abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%.
Taranto c'è all'8.20.

0: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti
1: circa
0: prima.
1: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo,

0: Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa.

0: hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione.

0: Delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto delle emorragie.
1: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono

0: come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti.

0: perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, col presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti.

0: sono affascinati da tutto quello che è bello e quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
1: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia

0: sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia

0: Può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. D'Onghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?

0: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima, il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla, ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica, dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
1: Cosa fare invece in caso di caduta?
0: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva, può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
2: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé, se possibile, la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
1: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
0: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera. Ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi, diciamo, viene più utilizzato questo veleno, e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci.

0: Addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo, diciamo, legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. In generale, diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come, diciamo, tipologia di avvelenamento e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza, quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile, perché è nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
0: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet, che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41-41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile, perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controra o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata, o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria, con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante, o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
2: Come si previene il colpo di calore?
0: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore. Quindi, come per un bambino, ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico. La stessa cosa vale per il nostro pet. Quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo, e neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire: sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
2: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo, il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato i

0: Pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno toilettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza, che fa parte di un adattamento, genetico, proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi, se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate e protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima. Sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se ne è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone.

0: E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti. E ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei e soprattutto diciamo anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico, non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio in combinazione può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche. È che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti, a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche, che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi, come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di tutto.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante, Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo a vedere.

0: saliti di livello. Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.

0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che
1: Certo.
0: passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con
0: Sì.
1: 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno e quindi

0: spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
1: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
0: stiamo interloquendo con la federazione FITAR, con la World Archery, okay, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un...
1: quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
0: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
1: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
0: né all'esterno,
1: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
0: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murge, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede.

0: La vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro.
1: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
0: Qui pubblico sarò.
1: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che
0: Ok,
1: rimarrà
0: quindi
1: poi.
0: fronte a noi praticamente.
1: Esattamente.
0: Chiaro.
1: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
0: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci
1: Certamente.
0: sono insomma, le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar, proprio dove ci troviamo.
1: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari
0: Sì.
1: o lo staff dove va.
0: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
1: L'area Ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi giovani di Crispiano e non solo potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà
0: Non...
1: l'ordinanza di chiudere.
0: Questo è importante. Noi lì a
1: A due passi abbiamo
0: 200
1: il
0: metri?
1: borgo di San Simone, la meravigliosa
0: Ecco.
1: piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta
0: Sì.
1: caprese, dove già d'estate, mi dicevi che spesso
0: Sì, mi
1: volentieri
0: è
1: vieni anche tu,
0: capitato.
1: direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato. E qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San
0: Mi
1: Simone.
0: travesto da Proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio
1: Io
0: assieme.
1: ringrazio voi, direttore.
0: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo del lutto cittadino in memoria di Bakary Sacko. Oggi anche il giorno in cui la Salma lascia Taranto per tornare in Mali. E poi ancora una trasferta vietata ai tifosi del Taranto per la gara di Apice, nuove polemiche sul tema sicurezza. E poi affronteremo il tema della mitilicoltura, un mestiere che rischia davvero di scomparire. Ne abbiamo parlato con un professionista del comparto che ci ha raccontato la realtà di una tradizione identitaria per la nostra città. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti.

0: che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: La città si è fermata per il lutto cittadino proclamato in memoria di Bakary Sakho, il 35enne ucciso il 9 maggio in piazza Fontana, una giornata di raccoglimento che coincide con il giorno in cui la Salma lascia Taranto per rientrare in Mali. Intanto si è conclusa l'udienza del riesame in merito alla posizione di 4 minorenni attualmente reclusi in istituti penali minorili. Ancora una trasferta vietata ai tifosi del Taranto per la gara di Apice, nuove polemiche sul tema sicurezza. Il provvedimento disposto dal prefetto di Benevento impedirà ai sostenitori rosso-blu di seguire la squadra. Per molti l'ennesimo colpo a un'intera comunità sportiva. Il mestiere del mitilicoltore rischia davvero di scomparire, un lavoro simbolo di Taranto tra sacrifici, crisi del settore e difficoltà quotidiane. Abbiamo intervistato un professionista del comparto per raccontare da vicino la realtà di una tradizione identitaria della città. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. La città si è fermata oggi per il lutto cittadino proclamato in memoria di Bakary Sakho, il 35enne ucciso il 9 maggio in piazza Fontana. Una giornata di raccoglimento che coincide con il giorno in cui la Salma lascia Taranto per rientrare in Mali, suo paese d'origine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Oggi Taranto si è fermata. Alle 12 in punto la città ha osservato il lutto cittadino proclamato dal sindaco Piero Bitetti in memoria di Bakary Sakho, il giovane ucciso il 9 maggio all'alba in piazza Fontana, nella città vecchia, da parte di una baby gang. La giornata è stata scelta anche per un motivo preciso. Oggi, infatti, il feretro di Bakary Sakho lascia Taranto per rientrare in Mali, il suo paese d'origine. Il momento di raccoglimento ha previsto un minuto di silenzio e la sospensione simbolica delle attività commerciali dalle 12 alle 12.30. Come segno di vicinanza alla famiglia, alla comunità colpita dal dolore. Nelle scuole sono stati inoltre promossi momenti di riflessione sul valore della vita e sul rispetto degli altri. A Palazzo di Città è stata esposta la bandiera a mezz'asta in segno di lutto. Non ovunque però l'adesione è stata uguale. In alcune zone diversi commercianti hanno abbassato la saracinesca, mentre in altre attività sono rimaste aperte. Ho visto gli altri non partecipare, allora non ho partecipato neanche io, ha raccontato un commerciante, spiegando una scelta fatta anche guardando cosa facevano gli altri. Il sindaco ha annunciato che il 9 maggio sarà istituita la giornata contro l'odio e la violenza.
3: Il senso del lutto cittadino è di rappresentare lo sgomento di una cittadinanza che è stata colpita da un episodio delicato, particolare, avvilente, mortificante, che ha dato anche un importante danno d'immagine alla nostra città. Istituiremo il 9 maggio la giornata contro l'odio e la violenza, grazie alla collaborazione con il mondo della scuola. Abbiamo intitolato lo sportello per l'immigrazione al povero Bakary Sakho e metteremo in campo tutta una serie di iniziative che devono servire a educare, a informare soprattutto i più giovani, ma tutta la popolazione.
2: Ed è proprio da questo clima che nasce una delle domande degli studenti: perché una città decide di fermarsi per ricordare una persona che molti non conoscevano? Bakary Sakho è arrivato a Taranto con delle speranze semplici, come tanti giovani. Cercava un futuro diverso, non poteva sapere che proprio qui avrebbe vissuto la sua ultima alba.
1: Ed è terminata l'udienza del riesame per gli adolescenti, parte del gruppo che ha aggredito e ucciso Bakary Sakho. La difesa ha richiesto per tre di loro l'annullamento della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la sostituzione con una misura meno afflittiva. Dunque, dagli istituti penali minorili di Bari e Lecce, dove si trovano oggi, alla presa in carico in comunità. Entro giovedì si attende il pronunciamento. Intanto il feretro di Bakary Sakho è partito per Roma nel primo pomeriggio. In Di Buon Mattino di oggi Marina Luzzi ha intervistato Caterina Conte Giacomo, attivista di Mediterranea Saving Humans e amica della famiglia del giovane bracciante ucciso, che ha spiegato il viaggio lungo e complesso che attende la Salma. L'arrivo, previsto a Moulinet, il villaggio del Mali dove vivono i congiunti dell'uomo, è previsto per il 4 giugno. Vediamo.
4: La salma sarebbe già dovuta partire 2 giorni fa e invece partirà oggi.
5: Partiamo dal presupposto che, come ho detto più volte, in Italia è difficile entrare, ma è ancora più difficile uscire. E i documenti che abbiamo dovuto fare sono stati molto lunghi e complicati da avere. Il corpo sarebbe dovuto partire anche forse quasi una settimana fa, ce l'avremmo fatta. E partirà oggi con il carro funebre, verrà trasportato a Roma, all'aeroporto di Roma. E da cui partirà non oggi, ma partirà nei prossimi giorni con un volo cargo. Farà scalo a Tunisi e il giorno dopo essere arrivato a Tunisi prenderà un altro aereo per arrivare a Bamako, la capitale del Mali, e il feretro arriverà il giorno 2, dovrebbe arrivare il giorno 2 ancora. E di lì lo aspetta sulle maniche il fratello che abbiamo conosciuto tutti in questi 20 giorni, lo aspetta lì e lo accompagnerà al villaggio il giorno dopo attraverso un altro aereo per arrivare nella regione di Kai. In questo momento è necessario questo passaggio in aereo e non in auto come sarebbe stato fatto in altri tempi perché la strada che collega Bamako alla regione di Kai è molto pericolosa. Ci sono terroristi, no, della guerra in Mali non si parla tanto, nessun carro funebre, insomma, onoranze funebri del Mali si è preso in carico il trasporto via terra.
4: E la cronaca, tragico ritrovamento in mattinata nelle campagne di Martina Franca sulla strada Perostuni. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato in un terreno agricolo e una volta spente le fiamme hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di circa 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava probabilmente effettuando lavori di pulizia del terreno e aveva acceso un fuoco per bruciare sterpaglie e residui vegetali. Per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato poi travolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 28 maggio sul lungomare di Taranto all'incrocio con via Giovinazzi. Per cause ancora da chiarire, poco prima della mezzanotte, uno scooter Agility è entrato in collisione con una Renault Clio, urtando lo specchietto retrovisore dell'autovettura. Il conducente della moto, un 24enne, è finito sull'asfalto riportando gravi ferite. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che dopo le prime cure lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Il neoeletto sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella, sarà trasferito al policlinico di Bari per essere sottoposto ad intervento chirurgico al cuore. La conferma arriva dal profilo Facebook ufficiale del primo cittadino laertino ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta. Oggi il trasferimento nella struttura sanitaria barese. Il ricovero era avvenuto a seguito di un malore che lo aveva colto durante una lite con il comandante della polizia locale, Sandro Frigiola. L'incontro operativo tra i due, avvenuto a poche ore dalla proclamazione, degenerando, aveva richiesto l'intervento dei carabinieri e del 118. Sull'intera vicenda indaga l'arma. E andiamo avanti. Il mestiere del mitilicoltore è a rischio di estinzione. Maria Laura Paletta ne ha parlato con un professionista del settore, ricostruendo le fatiche di un lavoro identitario per la nostra città.
6: La cozza tarantina rischia di scomparire se non ci sarà una nuova generazione a prendere in mano questo mestiere.
7: Assolutamente sì, per me sì, perché siamo le uniche generazioni ancora che fa questo mestiere. Anche se vai a chiedere a un ragazzo vuoi venire a lavorare dove? Alle cozze, a fare il miticoltore? No, non vuole venire, perché ha paura, perché non c'è futuro.
6: Il mitilicoltore è una professione che a Taranto rischia di scomparire, un vero e proprio paradosso per una città che ha nella cozza uno degli elementi identitari. Le nuove generazioni infatti guardano con diffidenza ad un mestiere che comincia all'alba e prosegue incessante a dispetto dello scorrere delle stagioni, spesso schiacciato dalla concorrenza internazionale e dall'illegalità. Quando comincia la vostra giornata di lavoro?
7: Per esempio in questo periodo io comincio verso le 5 di mattina. Perché cominciamo a lavorare alle 5 perché l'aria è un po' più fresca prima mattina. Cominciamo a preparare o la vendita delle cose tarantine, oppure quando non c'è la richiesta di mercato, li cominciamo a preparare insieme per l'anno prossimo. L'anno scorso completamente con le alte temperature il prodotto è stato completamente distrutto a tutte le aziende. Quest'anno con le temperature un po' più basse l'annata a quanto pare quest'anno sia buono.
4: E andiamo avanti, nuovo stop alle trasferte per i tifosi del Taranto in vista della gara ad Apice. Il divieto disposto dal prefetto di Benevento riaccende le polemiche sulle restrizioni ai sostenitori rosso-blu e sul tema della sicurezza negli stadi. Ce ne parla Dario Galitelli.
8: A pagare come al solito sono i tifosi del Taranto. La scelta di vietare la trasferta ai sostenitori rosso-blu per la gara di Apice è l'ennesima conferma di una strategia ormai consolidata, quella del non decidere. In principio fu la tessera del tifoso, da quel momento il sistema calcio ha tracciato una linea netta, c'è un prima e c'è un dopo. C'era un periodo in cui la priorità era garantire il diritto di esserci, oggi nell'era del disimpegno burocratico basta semplicemente vietare. Nessuno si azzardi a negare la complessità della sicurezza negli stadi, né a far finta che non esistano sacche di violenza nelle frange più estreme. Ma il problema è nazionale, la distinzione va fatta una volta per tutte. Non si tratta di ultras, si tratta di criminali vestiti da ultras. Al netto dell'eventuale commistione, confondere le due cose significa fare di tutta l'erba un fascio, per pura pigrizia amministrativa. Questa volta l'attore protagonista di questo triste copione è il prefetto di Benevento. La retorica del calcio della gente abbonda, sino a diventare smielata bandiera di chi ben pensa, che di solito, anziché come al solito, sfocia nella necessità di far riappropriare la comunità del sentimento che lega l'immateriale alle radici, il pallone, alla città. Poi però alla prima prova dei fatti la soluzione è un no preventivo, un no che ferma 600 tifosi ormai etichettati come brutti, sporchi e cattivi, un no che colpisce un fiume di persone che persino in eccellenza si muove in massa, danneggiando non solo i gruppi organizzati ma anche i semplici tifosi, le famiglie e soprattutto i bambini. E allora è inutile raccontarcela, Taranto non è Bari, Taranto non è Catania e non è Salerno. Per Taranto e per i suoi tifosi non valgono le stesse regole che valgono per quelli del Lecce, dell'Avellino e del Foggia. Il lavoro delle forze dell'ordine, dai vertici sino a chi vive quotidianamente la strada, resta encomiabile, va sostenuto e sottolineato, ma in un momento in cui i maggiori campionati sono terminati e uno dei pochi eventi rimasti riguarda proprio il Taranto, diventa impossibile comprendere la ratio di un provvedimento che ancora una volta pregiudica la libertà di un'intera comunità, peraltro non nuova a questo genere di restrizioni. A completare questo quadro desolante ci pensa l'incapacità di incidere in maniera concreta da parte di tutta la politica, che sia essa di respiro locale ma anche nazionale. Il limite era e resta il comunicato di sdegno, che accende i riflettori ma che non sortisce effetti, non garantisce per la comunità, non sposta gli equilibri. Il caso non arriva in Parlamento come accade in altre realtà, non fa cassa di risonanze, e allora lunedì sarà tutto un brutto ricordo che si riproporrà negli stessi modi, negli stessi toni, in occasione della prossima trasferta. A pagare il prezzo più alto, come sempre, sono gli innamorati del Taranto. A pagare, come sempre, è Taranto.
4: Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, a Bari per il secondo giorno del Festival Women and the City sulle politiche di genere. Amministratori a tutti i livelli a confronto per capire cosa manca e come costruire politiche di uguaglianza capaci di durare oltre il mandato. Il servizio di Ilaria Lia.
9: La seconda giornata del Festival Women in the City, format che da Torino è arrivato in Puglia per discutere di politiche di genere a tutto tondo, si è aperta con uno degli appuntamenti più attesi, il primo Davos italiano delle politiche di genere, un dialogo con gli amministratori locali e nazionali per capire cosa ancora manca e come costruire delle politiche di uguaglianza che possano durare oltre il mandato e diventare un sistema replicabile per tutte le amministrazioni. La piena attuazione delle politiche di genere è tuttora lontana e la ancora poca presenza di sindache è un segnale.
10: C'è ancora tanta strada da fare, però noi ci crediamo fino in fondo. Le donne in politica non sono soltanto una quota da rispettare, dobbiamo allontanarci da questo stereotipo, dobbiamo credere nel valore delle donne in politica, perché le donne non sono soltanto competenti, preparate, ma sono anche appassionate, perché ci mettono l'anima, e credo che questo i cittadini comincino a sentirlo, e dobbiamo imparare a puntare sulle donne, perché molto spesso le dinamiche preelettorali tendono a nasconderci, quindi dobbiamo ripartire proprio di lì.
11: Sicuramente questo è un paese in cui un piano reale e strutturale del rilancio del Mezzogiorno e del Sud ancora tarda ad arrivare, ma io credo che le grandi città in questo momento stanno affrontando tutte le stesse difficoltà. Le disuguaglianze purtroppo nei nostri territori aumentano e quando aumentano le disuguaglianze aumenta l'insicurezza, aumentano i bisogni sociali e i comuni rappresentano la prima linea della democrazia, quei luoghi in cui il principio d'uguaglianza, che è ossatura della nostra Costituzione, può diventare davvero vita reale e pratica reale.
9: Amministratori a confronto sulle politiche attuate e anche la Regione Puglia sta facendo la sua parte.
12: Questi giorni abbiamo già approvato in giunta, sta per arrivare in Consiglio regionale una legge sugli impatti di genere e sugli impatti generazionali. È una legge che valuterà gli impatti di tutti gli atti che saranno approvati dalla Regione, gli atti come le leggi, le delibere, le azioni, i finanziamenti, i bandi devono avere un risvolto positivo sulle politiche di genere, in particolare verranno misurate con quella che invece viene chiamata l'agenda di genere, che già esiste nella nostra regione da diverso tempo. Quindi...
9: Tra gli ospiti più attesi la sindaca di Genova, Silvia Salis.
13: Diciamo che la quota totale in Italia è il 15%, sicuramente sono numeri crescenti ma non è sufficiente, bisogna aumentarla aumentando la rappresentanza dalla base, dai partiti, dai movimenti civici, poi dalle liste territoriali, dai consigli municipali, comunali e regionali, insomma si aumentano così i numeri, partendo dalla base, le donne ci sono molto attive, sono interessate alla politica e sono molto capaci, insomma. Questo 15% non rispecchia la vera presenza politica delle donne in Italia. Beh, è importante saper crescere con un esempio possibile. Ecco, le bambine, le giovani donne che crescono nelle città amministrate da donne sanno che è possibile farlo. Ricordo sempre che c'era una giornalista tedesca che raccontava di come intere generazioni siano cresciute con la Merkel, per cui quando al suo posto è arrivato un uomo, per tanti bambini e bambine quello era un lavoro da donna, quindi sono rimasti stupiti dell'arrivo di un uomo al posto.

0: di Angela Merkel. Questo per dire quanto è importante l'esempio e quanto un esempio ti faccia crescere con un'idea rispetto a un'altra.
1: Parliamo di JTF, 84 milioni per la creazione o la rigenerazione di 8 parchi urbani.
2: Buone notizie per il verde pubblico e la rigenerazione urbana cittadina. Si è conclusa la procedura negoziale del programma Green Belt, attivata dalla Regione Puglia con il Comune di Taranto grazie ai fondi del Just Transition Fund, permetterà di riqualificare 8 parchi cittadini da Paolo VI a Taranto 2, passando per il Galeso e le Tre Terre. Interventi sulle aree a verde delle periferie che ammontano ad 84 milioni di euro complessivi. Nello specifico 13 milioni e 778 mila euro verranno utilizzati per la realizzazione del parco naturalistico del fiume Galeso, quasi 10 milioni di euro per la riqualificazione del parco della Rimembranza in zona Buffoluto e oltre 8 milioni e 200 mila euro per il parco Piero Angela e le zone verdi del quartiere Paolo VI. Al parco archeologico delle Mura Greche, dove ogni anno si svolge il concerto dell'1 maggio libero e pensante, oltre 6 milioni di euro per la rinaturalizzazione e valorizzazione. Per il nuovo parco urbano di Taranto 2 saranno spesi poco meno di 10 milioni di euro, quasi 20 milioni di euro invece per mettere in piedi quello del Mar Grande e 3 milioni e 600 mila euro per il parco costiero di San Vito. Chiude l'elenco un altro parco costiero, quello delle Tre Terre, con più di 13 milioni di euro di finanziamento. Taranto avvia uno dei più importanti programmi di rinaturalizzazione e rigenerazione ambientale e paesaggistica e urbana del Mezzogiorno, commenta l'assessora regionale al paesaggio Marina Leuzzi. Si è scelto di costruire un sistema integrato di Green e Blue Belt che mette in relazione parchi urbani, aree umide, coste, canali e sistemi naturalistici, trasformandoli in una rete pubblica continua, accessibile e resiliente attraverso percorsi naturalistici, piste ciclabili, passerelle e spazi didattici. Ringraziamenti alla Regione Puglia da parte del vice sindaco Mattia Giorno per il sostegno, la visione e la collaborazione istituzionale, ha detto, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato destinato ad avere un impatto forte e concreto sul territorio sia dal punto di vista ambientale che sociale.
3: Torniamo adesso a Taranto. 8 parchi cittadini verranno realizzati o riqualificati grazie ad 84 milioni di euro dei fondi del Just Transition Fund. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Buone notizie per il verde pubblico e la rigenerazione urbana cittadina. Si è conclusa la procedura negoziale del programma Green Belt, attivata dalla Regione Puglia con il Comune di Taranto grazie ai fondi del Just Transition Fund, permetterà di riqualificare 8 parchi cittadini da Paolo VI a Taranto 2, passando per il Galeso e le Tre Terre. Interventi sulle aree a verde delle periferie che ammontano ad 84 milioni di euro complessivi. Nello specifico 13 milioni e 778 mila euro verranno utilizzati per la realizzazione del parco naturalistico del fiume Galeso, quasi 10 milioni di euro per la riqualificazione del parco della Rimembranza in zona Buffoluto e oltre 8 milioni e 200 mila euro per il parco Piero Angela e le zone verdi del quartiere Paolo VI. Al parco archeologico delle Mura Greche, dove ogni anno si svolge il concerto dell'1 maggio libero e pensante, oltre 6 milioni di euro per la rinaturalizzazione e valorizzazione. Per il nuovo parco urbano di Taranto 2 saranno spesi poco meno di 10 milioni di euro, quasi 20 milioni di euro invece per mettere in piedi quello del Mar Grande e 3 milioni e 600 mila euro per il parco costiero di San Vito. Chiude l'elenco un altro parco costiero, quello delle Tre Terre, con più di 13 milioni di euro di finanziamento. Taranto avvia uno dei più importanti programmi di rinaturalizzazione e rigenerazione ambientale e paesaggistica e urbana del Mezzogiorno, commenta l'assessora regionale al paesaggio Marina Leuzzi. Si è scelto di costruire un sistema integrato di Green e Blue Belt che mette in relazione parchi urbani, aree umide, coste, canali e sistemi naturalistici, trasformandoli in una rete pubblica continua, accessibile e resiliente attraverso percorsi naturalistici, piste ciclabili, passerelle e spazi didattici. Ringraziamenti alla Regione Puglia da parte del vice sindaco Mattia Giorno per il sostegno, la visione e la collaborazione istituzionale, ha detto, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato destinato ad avere un impatto forte e concreto sul territorio sia dal punto di vista ambientale che sociale.
3: Ed il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha incontrato il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo per verificare lo stato di avanzamento dell'organizzazione dei prossimi giochi e definire i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. Le parti hanno concordato di proseguire con un monitoraggio costante ed incontri periodici per affrontare tempestivamente eventuali criticità. L'amministrazione comunale e il Comitato Internazionale continueranno a lavorare insieme per assicurare il successo del

0: dell'evento e lasciare un'eredità positiva e duratura per Taranto. Il sindaco Bitetti ha sottolineato che Taranto sta affrontando la preparazione con determinazione e responsabilità, definendo i Giochi del Mediterraneo un'opportunità di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. E ha preso il via questa mattina il Villaggio della Salute e dello Sport. Oggi e domani agli ex baraccamenti Cattolica, due giorni dedicati alla prevenzione e allo sport con tante prestazioni sanitarie gratuite per i cittadini. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Via al Villaggio della Salute e dello Sport, oggi e domani presso gli ex baraccamenti Cattolica, l'iniziativa promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con ASL, Marina Militare, Croce Rossa e CONI. Una due giorni sull'importanza della prevenzione dei corretti stili di vita, in cui i cittadini potranno liberamente accedere ad una serie di servizi sanitari e attività informative.
2: Devo dire che la cittadinanza ha risposto a questo appello e a questa donazione di qualche pillola di prevenzione. Sono venute un po' di persone accolte presso il nostro stand Madina e invitate a recarsi agli ambulatori su tenda, e sono venute un po' di persone che hanno trovato appunto la possibilità di svolgere delle visite cardiologiche, ecografia della tiroide, una retinografia da parte del nostro oculista, un'audiometria da parte dei nostri otorinolaringoiati, ed è stata un'attività che reputiamo utile e interessante.
3: Abbiamo messo a disposizione oltre 8 ambulatori e si fanno le visite più importanti, quindi quelle legate al rischio cardiovascolare, ma anche e soprattutto a rischi meno percepiti dalla popolazione, legati ad esempio alla perdita di visus, quindi della visione, quindi malattie dell'occhio, e al deficit uditivo, che ricordiamo sono due dei fattori più importanti di rischio per lo sviluppo anche di patologie importanti come la demenza di Alzheimer. Quindi questa prevenzione a tutto tondo in qualche maniera è un primo esperimento, sicuramente verrà ripetuto nei prossimi mesi e speriamo in qualche maniera di renderlo strutturale, istituzionale.
4: Tre termini di questa due giorni è sport, salute e prevenzione. Stasera alla Rotonda del Lungomare continueremo con questa bella iniziativa. Ci saranno tante associazioni sportive che stanno allestendo un vero e proprio villaggio dello sport. Con l'arrivo ci saranno anche le scuole che hanno dato la loro disponibilità anche per fare una sorta di festa di fine anno di tutti i ragazzi, perché i ragazzi devono capire che fare sport è importante, perché sport è salute. E poi arriverà anche la lampada della pace che da Assisi arriva a Taranto.
0: E adesso la pagina sportiva con Dario Galitelli.
5: Non arrivano buone nuove dall'infermeria in vista della sfida di Apice. Il club ionico ha diffuso un comunicato con aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei difensori Alessio Sansò e Dramane Konaté, entrambi usciti infortunati durante la sfida d'andata. Per Sansò gli esami strumentali effettuati tramite risonanza magnetica hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Pierpaolo Mariani presso Villa Stewart, accompagnato dal team manager Vittorio Mammone per una valutazione specialistica ortopedica. Nel frattempo il difensore ha già iniziato il protocollo medico previsto dalla visita. Per quanto riguarda Konaté, gli accertamenti hanno riscontrato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro, già ridotta manualmente. Il calciatore sta seguendo un percorso di riabilitazione intensiva sotto la supervisione dello staff di fisioterapisti e preparatori atletici del club. Bilancio della stagione appena conclusa e sguardo rivolto al futuro. Nell'intervista a Ciccio Stola, presidente del gruppo Support e neoeletto consigliere regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, il dirigente tarantino ha tracciato un resoconto delle attività svolte dal club ionico nel corso dell'annata sportiva, soffermandosi sui risultati ottenuti e sul percorso di crescita della società Orange. Ampio spazio anche ai programmi estivi, che vedranno ancora protagonista del gruppo Support con iniziative sportive dedicate al basket e mini basket sul territorio. Nel corso dell'intervista Stola ha inoltre commentato la sua recente elezione ai vertici del movimento cestistico regionale, sottolineando l'importanza di continuare a investire nello sviluppo della pallacanestro pugliese e nella valorizzazione dei giovani atleti.
6: La nostra stagione non si ferma mai, no? Fino ad agosto continuiamo a lavorare, abbiamo in progetto, in programma dei progetti che investono i bambini, come sai, dai 5 anni fino ai 18 anni, abbiamo il camp estivo per i bambini allo yachting che inizia a giugno, abbiamo il camp femminile l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio a Metaponto, e poi abbiamo un corso sui fondamentali che, per chi fosse interessato, che lo faremo per i ragazzi interessati di tutte le società che giocano a pallacanestro, che vogliono avvicinarsi a questo sport, e lo faremo durante tutti i mesi di giugno e probabilmente anche di luglio. Siamo un gruppo di persone che ci siamo avvicinati a questa nuova evenienza per la prima volta, pur essendo delle persone, come ho detto sempre, che vivono per la pallacanestro e non di pallacanestro, e siamo un gruppo di persone che hanno delle idee che devono soprattutto avvicinare la federazione, quindi l'istituzione, alle società, che è la cosa che è mancata soprattutto. Io, grazie a Dio, ho avuto una serie di consensi molto importanti, ho avuto parecchi voti anche a Taranto da tutte le società che mi stimano. Forse mi sarà mancato qualche voto all'interno di qualche associazione che cerca di fare che forse ancora non riesce, ma sono convinto che con le loro capacità la riusciranno a fare. In maniera tale, io ritengo che se si presenta un consigliere di Taranto è necessario per i tarantini, a prescindere da tutto, votare il consigliere della propria città.
0: Per questa edizione è tutto, vi ricordo che Dario Galitelli continuerà a parlare di sport a partire dalle 20.30 con il programma 100 Sport Weekend. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Andiamo all'Idazzurro perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie.
0: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero l'Idazzurro. Dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
1: Sì, sabato c'è stato un incontro qui a Lido Azzurro con l'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame, e il consigliere Antonio Renti. È un incontro che diciamo, abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio recati a Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome di Lido Azzurro non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo, abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè, questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Vivo Azzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma, della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, ci sta progettando un grande impianto industriale inquinante a rischio di incidente rilevante. E appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri, perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Rido Azzurro, e di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
0: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità.

0: di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna, piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
1: Sì, a volte è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero, però forse chi non vive l'Ilo Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il rubinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta.
0: Ecco,
1: Invece qui bisogna andare.
0: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento, ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Lido Azzurro in questo momento. Ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi, è un problema che va avanti da diversi anni, è un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Lido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che anche lì, insomma. E bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
1: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Lido Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche davanti al nostro mare, serve il gas e si parla di rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume, abbiamo iniziato a pensare ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale peraltro preziosa da tutelare, da valorizzare e quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi Lido Azzurro, vogliamo dire che Lido Azzurro esiste.
0: Ci eravamo lasciati poco più di un mese fa nella cornice della Villa Peripato, una festa, un evento mondano, ma anche un evento capace di ricongiungere Taranto alle sue origini e alla bellezza della cultura culinaria italiana. Parlo dell'Ego Food Fest. Ci eravamo lasciati davvero felici poco più di un mese fa. Adesso, ieri, in particolar modo nel pomeriggio di ieri, a Caneto Beach a Leporano, uno spin-off di quella che è, insomma, è una nuova iniziativa che è Ego Cozza Fest, il brand, il marchio ricorrente, sempre uno e uno soltanto, ed è quello che ci porta al nostro nuovo collegamento con Monica Caradonna. Monica, buongiorno e bentrovata.
2: Ciao Dario, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori.
0: Vedo che, insomma, la giornata è già iniziata, è già bella che operativa questa mattinata, eh?
2: Sì, sono partita da Taranto alle 4:20, sono arrivata a Roma perché da oggi comincio a registrare la mia nuova trasmissione, quindi però ancora bocche cucite, ma sì, è iniziata molto presto.
0: Bocche cucite su quella che sarà la prossima trasmissione, invece ormai sipario aperto su quella che è la prossima iniziativa. Ho iniziato questo collegamento, ho acceso questo collegamento, tessendo le lodi di quello che è stato l'appuntamento, chiuso un mese e
2: Grazie.
0: mezzo fa con Ego Food Fest. Adesso siamo pronti per Ego Cozza Fest. Di che si tratta, Monica? Ma insomma, il marchio lascia poco.

0: spazio ai dubbi e all'immaginazione.
1: È uno spin-off legato all'evento madre. Abbiamo pensato di proseguire l'esperienza perché c'è stato un grande interesse, un grande fermento da parte di ristoratori e pizzaioli intorno al tema della cozza tarantina. Come sai, io sono molto attenta a valorizzare l'identità gastronomica, riconnettere la storia di Taranto con la sua identità gastronomica, quindi non si può non partire dalla cozza. Però questa volta vogliamo associare

0: Da sempre, faremo un focus sullo stato di salute delle acque del nostro mare e di conseguenza lo stato di salute della cozza. Vogliamo sapere dagli esperti, dagli addetti ai lavori e non dal chiacchiericcio dei social qual è la situazione, partendo da dati, numeri e certezze che possono eventualmente incoraggiare, no? Un mercato importante e così identitario. Per cui con il dottor Conversano dell'ASL, con il professor Carlucci, il coordinatore del corso laurea in scienze ambientali, con il responsabile della veterinaria, il dottor Basile, e con ovviamente il presidente della Camera di Commercio, gli amici di Slow Food, nella figura di Marco D'Adamo, faremo proprio un punto della situazione per capire come siamo messi, qual è lo stato di salute delle nostre acque, qual è il futuro che vogliamo dare alla Cozza Tarantina. Avremo con noi anche l'assessore Cosa, perché è importante il lavoro che si sta facendo attraverso le istituzioni locali che in maniera sinergica stanno lavorando per ottenere la DOP sulla Cozza Tarantina. Ecco. Noi vogliamo fare rete, vogliamo diventare un riferimento. L'1 di giugno lanceremo la nostra proposta un po' provocatoria. Chiederemo alle istituzioni di mettersi insieme, di istituire, di avviare il percorso, il processo per l'istituzione del Cozza Day. Noi per ora lo lanciamo per il 2 di giugno, perché ci piace l'idea che nel giorno in cui si festeggia la Repubblica, da Taranto parta il messaggio di una festa dedicata alla Regina dei Mari. È un po' un gioco di parole, però alla fine è una maniera per fare un focus su questo prodotto così importante. Ad oggi hanno già aderito al nostro richiamo una sessantina tra pizzaioli e ristoratori che il 2 giugno, da Gallipoli a Vieste, passando ovviamente per Taranto, inseriranno nel loro menù la cozza di Taranto, pur non magari avendola solitamente, quindi è un omaggio che facciamo a Taranto, alla sua storia e alla sua identità.
1: No, il fil rouge che lega la qualità alla nostra città questa volta si impreziosisce di un ulteriore passaggio, perché l'attenzione a quella che può essere definita come una tematica sociale, ma soprattutto a un'istituzionalizzazione di un percorso che non è soltanto enogastronomico, impreziosisce quella che è un'iniziativa che sino ad oggi è stato sì cooking show, sì promozione del territorio, oggi invece si passa in maniera forte, in maniera concreta, verso un passaggio che renda onore e che alzi il livello della cozza tarantina. È assurdo pensare, Monica, come un'eccellenza del territorio non sia valorizzata proprio nel nostro territorio. In realtà credo, mi pare di capire tra le righe, che al di là dello show ci sia proprio la volontà di affermare in maniera sempre più convinta, sempre più determinata, quello che dovrebbe essere un prodotto ed un valore simbolo, e in realtà invece ha un potenziale forse ancora del tutto inespresso.
0: Ma guarda, Dario, noi vogliamo soltanto essere promotori di un progetto culturale che possa far bene alla città, però bisogna partire da un dato, la verità. Dobbiamo dire la verità e lo dobbiamo fare partendo da dati scientifici. Io ho una formazione scientifica per cui partiamo dai dati, dai numeri, dalle analisi. Quello è il momento verità che noi richiediamo. Dopodiché, tutto il resto verrà da sé. Noi con l'edizione conclusa un mese fa, Diego Festival, l'abbiamo fatto arrivare a Taranto, 30 giornalisti di stampa nazionale. In questo mese sono uscite tantissime testimonianze, tantissimi racconti sulla stampa nazionale che parlano di una Taranto diversa. Certo, poi le classifiche ci mettono all'ultimo posto, però sono degli elementi di riflessione da cui secondo me bisogna partire in maniera imprescindibile. Quello che abbiamo, la bellezza, la verità, e i problemi oggettivi che devono essere elemento di partenza per una discussione seria.
2: La prima domanda che viene in mente leggendo questi dati è gli operatori culturali che hanno un target, che è soprattutto quello giovanile, a questo punto per chi lavorano, se i giovani da questi dati non studiano, non lavorano e vanno via, perché c'è anche quest'altro dato, 94esimo posto per saldo migratorio, cioè ragazzi che decidono di andarsene dalla nostra città.
3: Guarda, mi viene da citare una famosa canzone dei CCCP che diceva: non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. La realtà è ancora più drammatica perché, come noi denunciamo da tantissimo tempo, noi operatori culturali, manca proprio la materia prima.

0: C'è questo gap spaventoso dei ragazzi tra i 18, 20 e 35 anni che spariscono nel nulla, magari ricompaiono poi a 36 anni dopo che sono stati mazzulati dalla vita in giro per l'Italia o per il mondo, e quindi siamo privi delle risorse, come diceva benissimo già il servizio che avete mandato qualche minuto fa, delle risorse necessarie ad affrontare questa emergenza. Perché qua a Taranto ormai è soprattutto con questa classifica, è una sorta di giorno della marmotta. Ci ritroviamo qua ogni anno a commentare questo sfacelo che la matematica impietosamente certifica, e poi ricominciamo come se niente fosse, già dopo qualche minuto di sdegno. Quest'anno una buona notizia però c'è, che peggio di così non possiamo fare. Quindi l'anno prossimo non ci troveremo al di sotto della 107ª posizione, a meno che non nasce qualche comune nuovo. E quindi ci sistemiamo ancora sotto. Quindi la situazione è veramente drammatica.
1: Voi
0: Manca una
1: lo
0: visione, manca una
1: percepite,
0: visione.
1: manca una visione,
0: Certo.
1: dicevi, lo percepite insomma poi dal vostro osservatorio, la percepite questa mancanza. Tra l'altro c'è anche un altro dato interessante, che a fronte della appunto mancanza di ragazzi, i numeri invece sull'offerta culturale nella città migliorano, perché insomma in classifica siamo decisamente più alti sugli spettacoli, sull'organizzazione di eventi, e anche qui possiamo dire che ci sono tanti festival. Fra poco avremo il Medimex, ma non soltanto, eventi, concerti, stagioni, concertistiche, teatrali durante l'anno variegate, che effettivamente danno l'idea che a Taranto insomma, si lavori in questo senso, però appunto tanta offerta, ma poche persone ad usufruirne dell'età insomma, che ci si aspetterebbe per dei concerti o degli spettacoli di questo tipo.
0: Sì, il paradosso è proprio questo, che se andiamo a leggere le classifiche, estrapoliamo i dati legati ad esempio agli spettacoli locali e organizzazioni, saliamo al 79° posto. Servizi del tempo libero a 15 minuti di distanza, arriviamo al 21° posto, e come concerti siamo al 54° posto. Che cosa significa? Che questo certifica un po' il fermento culturale che c'è stato negli ultimi anni, che è legato quasi essenzialmente dalle attività imprenditoriali private, giustamente. Quindi sono dei giovani, dei ragazzi, qualcuno meno giovane come noi, ad esempio, che si è buttato in questa avventura. Sono state aperte delle sollevate delle saracinesche anche in quartieri molto, molto particolari e difficili, come racconta la cronaca di queste ultime settimane, e si sono rimboccati le maniche. Ma vi posso assicurare che tutte queste attività sono il motore, la spinta maggiore, la passione. È veramente la passione. Certo, si è creato un indotto di posti di lavoro, ma non è sufficiente, perché poi ti sei costretto a fare i conti con la realtà. Quindi l'offerta per quel tipo di pubblico c'è, ma manca il pubblico, e questo è il paradosso. È come fare gli spettacoli in un teatro vuoto. E ce ne accorgiamo anche quando poi, magari durante le vacanze di Natale o soprattutto quelle di Pasqua, tutti i ragazzi di Taranto scendono e riempiono un attimino la città. Quindi
1: Un'altra
0: è
1: città.
0: molto molto complicato. È un'altra città, ma voi immaginate, l'abbiamo già detto e scritto tante volte, anche con una insopportabile retorica, però cosa potrebbe succedere se tutti questi cervelli fossero in città? Innanzitutto ci sarebbe un rinnovamento della classe politica e dirigente, perché le politiche giovanili magari le fanno i giovani, ma noi siamo ultimi pure nella classifica dei politici con meno di 40 anni. Siamo al 94° posto pure là, quindi
1: Quindi una classe politica
0: abbiamo
1: anche vecchia.
0: anche, è vecchia mentalmente, più che dal punto di vista cronologico dell'età, è vecchia mentalmente. Cioè, parliamoci chiaro, ho fatto un post su Facebook, e dopo un po', ho trovato un comunicato dell'AIGI, che sappiamo tutti cos'è, che dice: Taranto è morta perché senza il siderurgico, senza l'acciaio non può vivere. Cioè, siamo a questi paradossi: l'acciaio che ha costruito tutti questi numeri negativi e che ci ha veramente portato sul baratro, eppure si continua a voler insistere su questa strada che ormai è una strada morta. Cioè, non so più che cosa bisogna fare per far capire che continuiamo ad andare lì, fra un'azienda che vende 90 milioni di euro al mese, che continua ad uccidere, muoiono gli operai nei cantieri dell'Ilva, muoiono gli operai a causa delle malattie personali, negli ultimi giorni ne sono morti altri due, muoiono i cittadini che stanno intorno, muore l'economia, è morta una città, e ancora vogliamo essere attaccati alla mammella rattrappita.

0: con latte avvelenato dell'Ilva. Questo è veramente un paradosso. Ed è proprio lo specchietto di come non ci sia questa riconversione mentale proprio. Niente, non ce la si fa.
1: Qual è la ricetta? In 30 secondi lo so che è quasi impossibile rispondere a questa domanda, però almeno un aspetto che va considerato per riuscire a salire di qualche numero in classifica, non è che ci aspettiamo di diventare Bolzano.
0: Allora, la ricetta è l'Università di Taranto, che è bello pure il nome. Politiche sociali mirate, il welfare dedicato ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, pure alle famiglie, ok? E poi cercare di fare rete, fare corde, ci vuole una cabina di regia, perché qua ognuno va per i fatti suoi. Con tutta la buona volontà, se non c'è una cabina di regia, che deve essere necessariamente istituzionale, non che in grado di attrarre i miliardi di euro che ci sfiorano, ci passano da tutti i lati, ma che qua a Taranto non riusciamo a fermare. Guarda, caso c'è sempre questa incapacità poi di intervenire nell'arrestare un attimino questo flusso economico e concentrarlo sulla città. E quindi ci vuole proprio questo discorso, una cabina di regia con dei servizi sociali dedicati ai ragazzi, un welfare per i ragazzi, e ci vuole l'Università a Taranto. I ragazzi hanno sta qua a studiare.
1: E parliamo di cronaca attualità, partiamo anzi da una vicenda di cronaca che è accaduta ieri a 13 anni, ha devastato gli uffici dei servizi sociali. Era lì insieme alla madre, peraltro, per un colloquio con un assistente sociale, distrutte scrivanie, vetri della sede dell'assessorato, ma ne parleremo fra poco con l'assessora Sabrina Lincesso. Nel frattempo ne parliamo subito con l'assessore e poi dopo vedremo un servizio, ma prima parliamo con lei appunto di quanto accaduto. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, ripercorriamo innanzitutto che cosa è accaduto ieri mattina intorno alle 9, un po' prima delle 9, quindi ad inizio giornata, insomma.
2: Sì, erano le prime ore della mattinata, gli uffici della direzione erano già abbastanza pieni di cittadini che dovevano essere ricevuti dai funzionari. All'improvviso si sente un forte boato, raggiungo il piano inferiore e praticamente un ragazzo minorenne che era in colloquio ha perso il controllo, è andato in escandescenza e ha distrutto un intero ufficio ferendo delle persone presenti. Abbiamo messo in sicurezza i cittadini, abbiamo chiamato tempestivamente il 118 e le forze dell'ordine. Abbiamo riflettuto molto in queste ore insieme agli assistenti sociali. Sappiamo benissimo che il disagio sociale oggi dei giovani coincide molto con un disagio psicologico. Quindi sono pienamente d'accordo con loro quando dicono che i servizi sanitari devono ampliare con le risorse umane e soprattutto maggiori professionisti. E soprattutto abbiamo riflettuto sull'utilizzo dei fondi ex Ilva, i 30 milioni destinati alla nostra città, che servivano proprio per la prevenzione di queste situazioni.
1: Ecco, allora facciamo un passo indietro, poi parliamo magari anche di questi fondi, perché quello che vorrei capire è questo ragazzo, insomma, partiamo ovviamente da questo episodio, era un ragazzo già seguito che si trovava in condizioni di particolare disagio sociale, familiare, oppure no? Perché anche questo è indicativo per capire il contesto in cui ci troviamo.
2: Il minore è già seguito da noi.
1: Ok, quindi era un ragazzo già seguito, ma c'erano particolari disagi, oppure era insomma un ragazzo, c'era anche la madre con lui, quindi già il fatto che ci fosse un genitore ad accompagnarlo mi sembra indicativo di una situazione, diciamo, di normalità o quasi.
2: No, il concetto di normalità è un po' borderliner nei nostri corridoi, cioè noi seguiamo circa 2000 minori per motivi diversi, quindi seguiamo minori perché c'è un conflitto familiare, inadempienza scolastica, devianza minorile.

0: lei disagio familiare o disagio sociale dello stesso ragazzo. Quindi sono molteplici i motivi per il quale possiamo seguire una famiglia.
1: Lei faceva riferimento prima alla necessità di migliorare anche il servizio sanitario, in particolare immagino quello della neuropsichiatria infantile, insomma il supporto concreto poi agli assistenti sociali da parte dell'ASL. A che punto siamo? Quali sono anche i numeri rispetto a questo? Cioè il territorio è servito? Come lavorate?
0: Allora, il servizio sociale comunale, abbiamo approvato anche in giunta un ampliamento delle forze professionali, quindi a breve faremo un concorso per 8 assistenti sociali perché vogliamo raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, invece, la neuropsichiatria è fortemente sotto organico. Seppur i medici che lavorano attualmente sono di uno spessore altissimo, ma essendo sotto organico non riescono a fronteggiare i bisogni del territorio.
1: Quanti sono, per intenderci, i medici?
0: Tre. Abbiamo solo 3 neuropsichiatri.
1: Una platea? Vabbè, già il numero fa paura, però insomma, per una platea immagino di quanti? Quanti ragazzi
0: Tutta la
1: dovrebbero essere
0: provincia, no,
1: seguiti?
0: no, di tutta la provincia di Taranto, il CART di Mozzola, abbiamo solo un medico al 50% e che si occupa di minori per fare le valutazioni se eventualmente sono minori autistici.
1: Quindi mi sta dicendo che una presa in carico concreta di tutti i ragazzi non è possibile, assessore, a questo punto, perché con tre soli medici.
0: C'è una lista d'attesa, non indifferente.
1: Lei parlava prima di fondi ex Ilva, come potrebbero essere utilizzati questi fondi per andare ad arginare quantomeno un
0: Ormai
1: fenomeno che
0: sono quasi
1: vogliamo?
0: terminati.
1: Ok, quindi quello che
0: Dovevamo
1: c'è,
0: chiederlo
1: quello
0: alla
1: che
0: vecchia
1: resta.
0: amministrazione come li hanno utilizzati, che indirizzo politico hanno dato, che tipo di impatto sociale volevano.
1: Quindi
0: Non vi
1: questi soldi
0: scordate
1: sono.
0: la
1: Quindi.
0: polemica della festa degli anni 80 del 2023?
1: Va bene, insomma, noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di provare a capire anche con lei quali possibili soluzioni possano esserci anche, no? Quindi assodato appunto che questo denaro non c'è quasi più, è quasi terminato. Da dove dobbiamo partire e voi come vi state muovendo per cercare di arginare questa situazione?
0: Allora, in primis stiamo potenziando il personale all'interno della
1: Come
0: direzione
1: diceva prima, sì.
0: e poi con l'opportunità del Just Transition Fund abbiamo candidato 2 immobili. Uno nel quartiere di Lama, che sarà un centro polivalente per minori, e l'altro nel quartiere di Città Vecchia, che sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa e devianza minorile.
1: I tempi, insomma, di apertura di queste strutture, orientativamente lei è in grado di dirceli o siamo ancora in una fase
0: No, dobbiamo
1: embrionale?
0: attendere la regione.
1: Ok. Io la ringrazio per questo focus, su questo tema. C'è un altro tema di cui vorrei parlare con lei, che è stato al centro delle polemiche di questi giorni, cioè quello dei centri estivi, che sono stati originariamente definiti centri estivi comunali. Mi sembra di aver capito che questi centri estivi non sono comunali, cioè, il comune, in qualche modo si fa, cioè lavora per conto del governo, diciamo, un ente erogatore, se possiamo definire così. Ci spiega bene come funziona. La polemica nasceva perché si diceva ogni bambino che deve andarci ha una retta al genitore per ogni bambino di circa 400 euro. Partiamo quindi dal principio, dall'inizio di questa storia. Questo dato è vero? I centri comunali esistono, non esistono? Questi centri estivi appunto sono gestiti dal comune oppure no? Facciamo un po' di chiarezza, anche perché oggi farà anche una conferenza stampa su questo tema.
0: Sì. Allora, i centri estivi sono finanziati con fondi ministeriali. Servono innanzitutto

0: per la conciliazione vita familiare e lavoro. Fino all'anno scorso venivano erogati questi soldi direttamente a delle strutture presenti sul territorio. Strutture che a seguito di diverse verifiche ci siamo resi conto che non erano onesti con le presenze. La qualità del servizio non coincide con la concezione che abbiamo noi della qualità del servizio, perché in alcuni casi mancavano anche le condizioni igieniche, ma non rispettavano proprio il contratto col comune. Tra
1: Ok.
0: l'altro, potevano accedere solo 22 minori disabili e per ogni struttura 20 minori. Molto spesso le famiglie si interfacciavano e trovavano le strutture già piene. Allora, dato che secondo me un genitore deve essere libero di scegliere qual è la struttura più idonea per le esigenze del proprio bambino, noi non solo abbiamo alzato il modello ISEE fino a 25.000 euro, perché voglio dire, la conciliazione vita-lavoro vuol dire che mamma e papà lavorano. E oggi c'è una fascia di popolazione che non riceve alcun sostegno né da parte dello Stato né da parte del Comune, perché ritenuti non abbastanza poveri. Quindi,
1: Quindi diciamo
0: dato
1: che
0: che ci
1: è un
0: ricordiamo di
1: servizio
0: questi
1: per la fascia
0: genitori
1: media
0: solo
1: questo, mi sembra di aver capito, giusto?
0: in teoria fascia media, ma quando a un certo punto inizi a pagare fitto, mutui, utenze, spese sanitarie, la gestione dei propri figli, diciamo che non sei più fascia media, ma rientri nella fascia veramente che sta in difficoltà. Ricordiamoci che la Regione Puglia quest'anno ha puntato proprio su questi nuclei con il microcredito sociale. Noi
1: Ok.
0: daremo un voucher, noi daremo un rimborso di 400 euro a minore e 800 euro per minori disabili. Non ci sarà limite di posto per i minori disabili per la prima volta e possono scegliere in autonomia qualsiasi struttura che può essere idonea alle loro esigenze. A me stanno arrivando tantissime chiamate di mamme e papà che finalmente possono portare i figli nel campus che hanno sempre desiderato portare, ma per motivi economici non potevano.
1: Quindi ci sarà un rimborso da parte del comune, giusto? Cioè i genitori, diciamo, dovranno anticipare questa retta, poi il comune con soldi del governo restituirà, giusto? Ho capito
0: Allora,
1: bene? Mi
0: dato che
1: dica se ho
0: sono soldi
1: sbagliato.
0: pubblici. Allora, dato che sono soldi pubblici vanno tutelati, non vanno regalati a pioggia. Nel caso in cui la famiglia potrà provvedere in autonomia già col pagamento, deve caricare in piattaforma la ricevuta del bonifico e la fattura. In caso entro il 15 giugno, quindi anche ogni mese, ogni 2 settimane, può caricare la documentazione richiesta dall'avviso pubblico. Eventualmente per quei nuclei che hanno difficoltà ad anticipare i soldi,
1: Sì.
0: possono chiedere la fattura. La fattura non coincide con il pagamento immediato.
1: Mi scusi, assessore, che significa possono chiedere la fattura? Possono rivolgersi al comune?
0: No, allora quando
1: Sì,
0: la
1: perché magari chi ci
0: struttura.
1: ascolta vuole proprio capire
0: Sì.
1: concretamente come funziona.
0: Allora, quando una struttura offre una prestazione, il cliente chiede la fattura,
1: Certo, sì.
0: che non coincide con il pagamento immediato. Io ti posso dire, ti pago tra qualche giorno, mi
1: Sì.
0: dai la fattura del servizio che mi hai erogato? Quella
1: Ok.
0: fattura può essere
1: Ok.
0: caricata in piattaforma.
1: Perfetto. Quindi questa fattura può essere caricata a prescindere che sia stata già pagata oppure no. L'importante è che sia stata emessa, questo
0: Sì,
1: ci sta
0: ovviamente ci
1: dicendo.
0: sono i controlli.
1: Vabbè, certo, sì, è chiaro. E tutto questo quindi va caricato in una piattaforma specifica, darete particolari e ulteriori informazioni su questo, perché immagino che ci siano tanti genitori, lei diceva che ci sono già centinaia di richieste che sono
0: C'è stato
1: interessati.
0: il boom delle richieste, abbiamo superato le 300 domande già.
1: Ok, c'è un tetto massimo?
0: Allora, fino a esaurimento fondi abbiamo 190.000 euro.
1: Ok, e per quanto invece

0: Questo insomma è quello che riguarda famiglie appunto che spiegavamo di ceto medio in qualche modo, che però spiegavamo con i tanti aspetti.
1: 25.000 euro non è ceto medio, scusate.
0: Va bene, ok, diciamo ceto, non lo so come
1: Ceto di
0: definirlo,
1: due
0: non lo posso definire
1: allora,
0: proprio
1: famiglie
0: basso.
1: di due genitori che vanno a lavorare, si impegnano, pagano le tasse, pagano mutui e fitti e vanno considerati. Partiamo
0: No,
1: da
0: ci
1: ISEE
0: mancherebbe, certo,
1: zero.
0: assolutamente, ma ci mancherebbe
1: No,
0: che
1: perché
0: non, se
1: voi
0: non fosse
1: dovete
0: così.
1: sapere che fino a 10.000 euro sia il comune che lo Stato offre supporti economici, non
0: Ecco,
1: indifferente, che coincidono quasi a uno stipendio anche maggiore di un poliziotto che lavora per strada.
0: per quanto riguarda questo, qui volevo arrivare perché volevo capire che tipo di supporto c'è invece per chi appunto ha un reddito ancora inferiore, annuale ancora inferiore. Se c'è, ci stava spiegando insomma che ci sono ovviamente, come sappiamo, anche altro tipo di aiuti e sostegni. In questo caso come funziona?
1: Allora, ma riguardo a servizi per
0: Degli
1: minori
0: asili, degli
1: sempre?
0: asili, stiamo parlando sempre sì degli asili.
1: Asili nido per la pubblica istruzione e quindi così come è previsto dall'INPS, poi ci sarà il rimborso. Mentre per ciò che riguarda dal punto di vista sociale abbiamo i buoni servizi minori. Quindi se una
0: Ok.
1: famiglia ha necessità di ricevere supporto educativo, supporto scolastico, si può interfacciare con le strutture accreditate della regione e viene tutto rimborsato attraverso questi voucher.
2: Ma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otosalus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi racconta le novità non solo, ovvero 100 Sport Weekend, 29 di maggio, 20 e 31 minuti, serata torrida. Il primo venerdì torrido di una lunga serie, questo non è per scoraggiarvi signori miei, però insomma la calura estiva è ormai alle porte delle vostre case, non qui a Studio 100, perché diciamo come almeno in questo senso sì, si sta discretamente, lo chiedo ai nostri ospiti che tra un po' vi presenterò, puntata che ci conduce verso quelli che sono i temi del campo e che ci accompagneranno alla sfida di domenica prossima, laddove il Taranto sarà impegnato in quelle del Beneventano e più nella fattispecie in quel di Apice per riuscire a strappare il pass che consente, o meglio, che potrebbe consentire rossoblù di arrivare in finale playoff di eccellenza nazionale e giocarsi le sue chance, le proprie carte di promozione. Poi bisognerà capire se in casa, fuori, quant'è. Però, insomma, tant'è, domenica si gioca, il preambolo è stato fatto, si va ad Apice nel tentativo di tenere botta, ma soprattutto di vincere, consci e consapevoli che il 3-1 dell'andata consente di arrivarci, non dico in tranquillità, ma quantomeno con un moderato ottimismo. Nel frattempo però vi presento gli ospiti, graditissimo ritorno, abbiamo una assonanza cromatica per ciò che riguarda non tanto la questione tricotica, perché lui ne ha di più di me, e certo questo lo vado a sottolineare, ma per ciò che riguarda la camicia, e quindi è un piacere averlo qua, direttore di Mondo Rosso Blu e non solo, tante altre cose, Roberto Orlando.
1: Ciao Dario, buonasera a tutti i tifosi del Taranto.
0: Bene, non è solo, perché vedete c'è un altro amico che ci è venuto a trovare, che ha da presentare un libro che è uscito, anzi uscirà nei prossimi giorni, insomma siamo lì, io l'ho ricevuto oggi con grandissimo piacere, parlo di Marcello Vozza. Marcello, buonasera e bentrovato.
2: Ciao Dario, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Grandissimo tifoso del Taranto, Marcello, con lui abbiamo condiviso un'analisi anche su quello che è stato il Taranto poc'anzi, vero Roberto, qualche minuto fa abbiamo parlato anche di questo, sì. Su quello che è stato, ma anche su quello che sarà il Taranto, perché insomma i temi dell'immediato, i temi del futuro prossimo bussano alle porte come la calura estiva di cui prima, insomma ci ripresenta

0: In virtù della gara di domenica, che apre e chiudo parentesi, trasmetteremo anche noi di Studio 100 sul canale 98, sulla nostra app, sui social, su YouTube, su Facebook, e tutti quelli che ci dicono il canale 98 non si vede, scaricate la app sulla... Vabbè, io devo farlo per forza.
1: Perché
0: scaricate la app sulla Smart TV, se avete la Smart TV, se non avete la Smart TV attaccateci la Fire Stick, 15 euro Fire Stick, e vi guardate tutto il palinsesto di Studio 100, e quindi il problema è bello che è risolto. In questo momento è così, vale la pena, non tanto per me quanto per Cosimo Lenti. Due, anzi tre i collegamenti che a stretto giro di posta avremo, qualcuno ce l'abbiamo già, fatevi vedere se c'è uno, eccolo qua, il nostro abitué che annuisce, non so per quale motivo annuisca, però è un piacere vederlo, Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, buonasera.
2: Buonasera amici.
0: Beh, com'è? Fa caldo?
2: Fa caldo e c'è della tensione.
0: No, dico proprio a livello di temperatura, a livello meteorologico, fa caldo lì?
2: Sì.
0: Tantissimo. Possiamo dire esattamente lei dove si trova? Con un raggio chilometrico di una cinquantina di chilometri, dove?
2: No, a Latina.
0: A Latina. Quindi fa caldo. A Latina fa caldo.
1: A Latina lei vi diremo.
0: Notizia di queste ore. A Latina fa caldo. Lei è pronto per domenica, dottor Liuzzi?
2: Moltissimo,
0: va bene, moltissimo pronto. Io però vado a vedere se il nostro dirimpettaio, che non è a Latina, ma è qua, eccolo qua, il nostro professor Sancesario.
3: Buonasera ragazzi, come state?
0: Bene, ragazzi, quasi siamo emozionati tutti, sia Lozza che Orlando. Hanno avuto un sussulto, vero Orlando?
1: Di giovinezza.
3: Non indifferente, diciamo così.
0: Sì. Che?
3: E niente. Diciamo, durante la settimana, appunto, sappiamo, chi mi conosce già porto questa rubrica, e devo dire, forse un passo in più indietro, ma ci arriveremo più in là con la partita col Canosa. Io l'ultima volta però volevo dire, in questa introduzione, sono venuto qua dicendo che non sentivo la partita. Mi perdonerete il francesismo, ho detto una stronzata.
0: Ecco,
3: ho
0: urlato appunto. Complimenti, professore, è sempre un piacere averla qui con noi, lei lo sa, no? Lei lo sa che io apprezzo particolarmente.
1: La sincerità.
0: Viva la sincerità, dice il direttore Orlando.
3: Sì, bene, sono perché stato poi teso domenica... tutta la partita, perché ero tesissimo, perché... col fatto che anche l'Apice è andato in vantaggio, insomma, ho incominciato a visionarmi l'anno dopo in eccellenza, molto probabilmente senza una proprietà che fattura 120 milioni all'anno, ma in generale devo dire che la domenica di per sé, la routine, la partita, sono entrato in partita anche io, quindi sì. In un certo senso l'ho sentita anche io come temevo di non sentirla. Per i temi tecnico-tattici li analizzeremo, abbiamo due clip che sono i gol di possesso e una di non possesso che analizzeremo.
0: Più avanti, professore, lei ha una capacità di entrare in gamba tesa nella trasmissione, prendendosi la scena che fa invidia a quella dei migliori presentatori, però lei sa come fare, anche perché è portatore sano di una rubrica che tutti ci invidiano, che è quella dell'analisi tattica, caro il mio Roberto Orlando, qui il professor Sancesario, un match analyst, no? Che fa? Lui sviscera! Lui sviscera le partite e ci racconta quello che i nostri occhi non vedono, è vero professore, ho detto bene?
3: Esattamente, questo è il ruolo del match analyst, guardarsi la partita 2-3 volte e capire quello che non hai visto la prima volta, capire quello che appunto 9 persone su 10 non riescono a vedere,
0: bene.
3: Anche perché trasporta dell'emozione, per esempio.
0: Sì, però va considerato anche il fatto che io e Orlando 2-3 volte la partita riusciamo a vederla in 2-3 anni, credo.
3: Sì.
0: Quello è il tempo.
3: Sì.
0: Però,
3: questa è una cosa che tu acquisisci col tempo, diciamo così. Poi diciamo, i professionisti guardano 30 partite, anche io mi chiedo come fanno, però queste sono cose che appunto la pazienza si acquisisce col tempo.
0: Certo, anche saggio il professor Sancesario. Orlando, io vado subito all'analisi della gara, non quella tattica che la fa Sancesario, però io le faccio questo entrée prima di entrare e arrivare al nostro, la portata al piatto forte. Il Taranto batte 3-1 l'Apice, va sotto, la riprende, intanto vediamo le immagini che abbiamo trasmesso con tantissimo orgoglio e permettimi, con altrettanto orgoglio commentato assieme al caro Cosimo Lenti, e anzi grazie alle oltre 100.000 persone che hanno usufruito dei nostri prodotti, diretta, social, highlights e quant'altro, grazie, state con noi perché domenica raddoppiamo. E il Taranto fa una prova di forza, mette in campo una prova di forza, riesce a riprendere una partita che era iniziata malissimo, l'Apice con merito era passato in vantaggio, è stato padrone del centrocampo per larghi tratti del primo tempo, poi è stato capace di fare quello che doveva fare, ovvero trovare l'episodio che conduce il primo tempo e lo manda in archivio sulla parità, ecco questo è l'episodio del gol dell'1-0, e poi viene fuori il Taranto.
1: Sì.
4: Sì, la partita è iniziata, beh, infatti il professore che ha detto...
0: Professor San Cesario, sì.
4: Il professor San Cesario.

0: Sì, che giustamente ha detto mi sono cagato sotto perché...
1: Sì, no, ha utilizzato, come dire, la terminologia corretta.
0: Detto, quello... perché, certo. Sì. Perché giustamente ti comincia a sudare freddo quando vedi una squadra.
1: Quando succede quella cosa, di solito si suda freddo, però questa è ancora
0: queste sono cose
1: sì, fisiologiche.
0: Poi nella trasmissione medica.
1: Sì, Luciano Onder poi.
0: Diciamo, perfetto. No, quando poi vedi una squadra che corre, perché l'apice corre.
1: Sì,
0: ragazzi, ben messa in campo, che ti ha bloccato tutto, ti ha bloccato due portatori di palla, ti ha raddoppiato sullo Iodice, è passato in vantaggio e tu non riesci a esprimere più niente, capisci che si può fare davvero difficile.
1: Vero.
0: E il rigore che poi ha sbloccato in qualche modo il Taranto è stato episodico, non è stato frutto... Secondo me, poi mi smentirà il nostro match analyst, non è stato frutto di quello che ha seminato il Taranto, però cioè, non vuol dire che il Taranto poi abbia pareggiato immeritatamente, perché alla fine lo stava cercando il pareggio. La forza del Taranto è stata poi crederci nel secondo tempo, è calato l'apice, il Taranto ha capito, almeno Danucci ha capito come ovviare al blocco dei due centrocampisti. Si parla Antonio, poi Vukoja
1: in
0: crescendo, soprattutto lui, più di Paolo Antonio, non me ne vorrà di Paolo Antonio.
1: No,
0: però,
1: salutiamo di Paolo Antonio che ci guarda
0: chiaramente. Però Vukoja un po' di più ha capito come sbloccare quella situazione a centrocampo. C'è da dire un dato statistico oggettivo che ha segnato tutto il tridente, che è una creativa da un sacco di tempo. E quindi questo poi alla fine il risultato finale ci fa ben sperare, fossero stati 4 i gol magari,
1: sì.
0: Siamo un po' più tranquilli, però un 3-1 che dai alla fine ci sta nel complesso della gara.
1: Sì, l'economia del doppio confronto fa sì che il Taranto arrivi con pompato ottimismo a questo ritorno. È chiaro che bisognerà fare massima attenzione a quello che può essere l'atteggiamento di un apice, caro Marcello, che ha dimostrato di non essere squadra che, come anticipato, sarebbe venuto qui a Taranto a fare da vittima sacrificale. Buon l'atteggiamento della squadra, buoni singoli. Se io devo farti presente le tre individualità che più mi hanno colpito, due stanno a centrocampo, adesso i nomi non me li ricordo, ma 4 e 8. Quindi proprio all'antico,
0: il 4 e l'8, perché loro l'hanno fatto dall'1 all'11.
1: Esatto, quindi 4 e 8, e poi qui mi potrà aiutare il professor Sant'Arcangelo, è il professore davvero, mica come San Cesario. Dicevo 4 e 8.
2: Neanche io ricordo
1: e 10.
2: Praticamente la formazione dell'apice, mi perdoneranno quelli dell'apice che guardano la trasmissione, però mi ricordo Lautaro Skinnea, se non vado errato, che dovrebbe essere
1: 11.
2: L'attaccante comunque.
1: 11,
2: sì, l'11 mi è piaciuto molto. Perché si muoveva molto bene, perché, vabbè, poi analizzeremo con Ate, sappiamo bene, non essere tanto veloce nel cambiare postura,
1: sì.
2: Quindi essere dritto davanti a lui, difendere davanti o difendere dietro. La Troschini ci ha giocato tantissimo su questa cosa, sì. E vedremo il gol dell'1-0 e praticamente questa cosa qua, spazio fra Konaté di Paolo Antonio e il gol appunto dell'apice.
1: Professore, lei mi fagocita la linea, ogni qualvolta lei arriva, passa la linea dalle sue parti, se la porta via, la usurpa all'ospite prestabilito, ecco, questa è la disti, bravo, il nostro la Briola, signori miei. Certo. Quindi il 4 è Duilio Evangelista, l'8 è Gioele Minciole, il 10 è Colarusso, quindi Evangelista. Grazie la Briola, è vero che questo è un cerchio azzurro, poteva essere, di solito i cerchi di Studio 100 sono verdi, ma questo è un altro discorso. Marco Colarusso 10, a un certo punto faceva il terzino sullo Iodice il 10,
0: sì,
1: Colarusso.
0: Sì, andava a raddoppio sullo Iodice.
1: Mincione 8, Evangelista 4, grazie la Briola, questi sono i calciatori che mi hanno colpito. Lei stia fermo, professore, perché c'è Marcello che deve rispondere. Marcello, a un certo punto la legge di Murphy che attanaglia Taranto ai suoi tifosi, quando qualcosa può andare storto lo farà. Dopo il gol dell'apice immagino ti abbia pervaso.
3: È normale.
1: Eh sì, è normale.
3: Del resto non è che va il blasone il campo, lo sappiamo.
1: No, no, no.
3: Quindi bisogna sempre porre la massima attenzione a queste squadre. Anche perché io un ragionamento così
1: sì,
3: semplice.
1: Prego.
3: Tutti ci aspettavamo la Battipagliese. Chi si aspettava l'apice? E allora...
1: Sì,
3: facendo
1: vero.
3: Un rapido calcolo, se l'apice ha eliminato la Battipagliese, insomma, non sono gli ultimi arrivati. Quindi auguriamoci che questo vantaggio sia cospicuo.
1: Sì.
3: Io penso che ad essere pessimisti abbiamo almeno un 70% di possibilità di passare il turno e poi vediamo se dovessimo passare, perché insomma,
1: poi vediamo
3: quale sarà l'avversaria in finale.
1: Gladiator, però, patese,
3: però, no, un però, passo alla volta, no, non vendiamo la pelle dell'orso, no, prima di ammazzarlo.
1: L'orso del Sannio, lo lasciamo, esatto, lo lasciamo là dove sta, attendiamo. Prima di andare di entrare in polemica, vado da Liuzzi, perché poi devo entrare in polemica. Orlando, lei è pronto, sì, alla polemica, sì, lei è sempre pronto alla polemica,
0: sai,
1: Orlando. Ne ha fatto
0: nati
1: una ragione di vita, Orlando, certo, lei, di questa cosa qua. Liuzzi, io vorrei soffermarmi, lei che è un cultore della materia, prima di andare dal professore, vorrei che lei mi raccontasse come ha vissuto l'approccio del Taranto, perché io sono certo che lei mai avrebbe immaginato di vedere il Taranto sotto, e ce ne abbiamo parlato qualche venerdì fa, ma forse quello che è mancato al Taranto è stato l'approccio sfrontato avuto col Canosa, è una monotonia tattica, perché per 60 minuti quel calciatore che ha rappresentato di più la frustrazione del Taranto è stato Aguilera. Perché? Aguilera costretto a giocare di spalle alla porta per 60 minuti, perché il Taranto provava a verticalizzare forsennatamente in maniera disordinata, hanno avuto la meglio i due centrali dell'apice, e il Taranto non riusciva a portarla. Quando poi è salito in cattedra Vukoja, è salito in cattedra anche Di Paolo Antonio, meno secondo Orlando però, caro Di Paolo Antonio, io non mi assumo la responsabilità, dice ok, è cambiata anche la partita di Aguilera e siamo arrivati al gol di tutto il tridente, grandissimo gol di Lo Savio tra l'altro.
4: A me è sembrata la partita in cui Danucci ha contribuito meno, cioè erano diverse partite che il Taranto giocava un buon calcio, non esageriamo, un buon calcio, e si esprimeva, insomma, si capiva cosa avessero provato durante la settimana. Domenica scorsa invece noi abbiamo giocato come se non avessimo avuto un allenatore per una buona mezz'ora. E a un certo punto gli allenatori sono diventati in campo i due centrocampisti e si sono presi la squadra sulle spalle. È una cosa molto strana, non me l'aspettavo sinceramente. Poi va anche detto che non è esattamente vero che il Taranto non ha iniziato bene. È vero che ha iniziato bene, non ha segnato, ha preso un gol che non poteva evitare di prendere e è andato in bambola, questo sì. Però poi, per fortuna, è lì conta il fatto che gli investimenti dei Ladisa da qualche parte si dovevano vedere, lì sono venuti fuori i muscoli e il cuore dei nostri, una squadra operaia si sarebbe detto un tempo, che hanno vinto giustamente nell'uno contro uno, facendo pesare 11 contro 11 la qualità migliore dei singoli, il peso dell'esperienza, la capacità, la volontà, tutte cose positive, tutte cose che servono in un torneo come questo, che è un torneo a parte.
1: Bene, bene, bene, va bene. Allora io a questo punto stoppo l'analisi, perché poi faremo l'analisi tattica, però dopo la mettiamo da parte. San Cesario, la metto da parte l'analisi tattica, non metto da parte lei, perché lei, oltre a essere un cultore della materia tattica più di Liuzzi per ciò che ci racconta, ma Liuzzi è sguardo fine e attenzione massima, e vorrei parlare, vedi, guarda che attenzione, chissà che sta facendo Liuzzi, lei che sta facendo in questo momento? Sta rispondendo a qualcuno che sta guardando la trasmissione. Liuzzi, lei è più aziendalista di me, la ringrazio. E detto questo, a proposito, con la Guardia di Finanza è tutto a posto, vero?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, abbiamo risolto quel problema lì. Non no, c'è stato.
4: È quello un po' spontaneo. Non abbiamo Guardia di Finanza da apice.
1: Sì,
4: va bene così.
1: Sì, sì. Saluti a tutto il comando di Benevento, insomma, della Guardia di Finanza. Detto questo, il caro San Cesario è cultore della materia, però io farei un passaggio obbligato, perché San Cesario è cultore della materia, ma è anche tifoso, tifosissimo, vero San Cesario?
5: Certo.
1: Tifosissimo. Lei, San Cesario, sarebbe andato ad apice laddove le fosse stato consentito?
5: Sicuramente. E sicuramente per la voglia di non lavorare da parte della questura di Benevento, io ed altri 600 tarantini,
1: ecco,
5: non siamo partiti per apice.
1: San Cesario, lei sa che io sono il direttore responsabile di questa testata e quindi sono passibile legalmente di tutto ciò che lei in questo momento
0: penalmente
1: sta dicendo?
0: Penalmente.
1: Penalmente anche, mi sottolinea il direttore Orlando, che insomma tutto ciò
5: ci
1: che lei dice in questo momento...
5: Ci tutte le responsabilità...
1: No, ma io posso rivalermi economicamente su di lei, quindi mi auguro abbia delle proprietà o qualcosa su cui poi insomma rifarmi. Ma detto questo, scherzi a parte, il pensiero di Emanuele San Cesario in questo momento è che

0: simile a quello di una parte della piazza. Io dico la mia. È impossibile nel 2026 non consentire ad una città come Taranto di viaggiare per una semifinale playoff di un campionato di eccellenza. È impossibile che lo Stato, nella persona in questo momento del prefetto di Benevento, non si assuma la responsabilità di tutelare la sicurezza di 600 persone che hanno sì un viaggio particolare da fare da Taranto ad Apice, ma evviva Dio, dalla tessera del tifoso in poi è cambiato tutto, perché prima bisognava, si andava in trasferta, ma bisognava salvaguardare e tutelare, tra virgolette, l'incolumità e lo status quo della sicurezza pubblica. Oggi invece il problema si dice risolto quando in realtà non viene affrontato da chi dovrebbe affrontarlo, perché quando c'è il problema si dice ok, trasferta a rischio, trasferta vietata. Non può essere questo il modus operandi sistematico. Bisogna consentire alla gente, a meno che non ci siano delle situazioni assolute, di assoluta forza maggiore, di poter seguire la propria squadra, perché è vero che c'è un problema reale legato alla violenza che è presente negli stadi, è vero che una frangia degli ultras non sono ultras ma sono dei criminali, ma allo stesso modo è vero che c'è una larga parte di popolazione, di cittadinanza, di tifoseria che è composta da persone per bene che avrebbe trascorso questa giornata 600 in tranquillità, serenità e felicità, andando probabilmente a festeggiare una vittoria importante per il presente e per il futuro del Taranto. Quindi non si può far passare il messaggio che sia normale il fatto di non andare più in trasferta, a meno che non si dica i tifosi del Taranto in trasferta non ci vanno più, perché se la facciamo così diamo 5 anni di squalifica ai tifosi del Taranto, a prescindere in questi 5 anni non si va in trasferta, che sia a San Giorgio, che sia a Göteborg, e questo è un altro discorso. Detto questo, lo abbiamo detto oggi nel nostro editoriale che ci andiamo a riguardare, poi chiedo a Orlando e a tutti gli altri, ma in primis Orlando, che è collega più esperto e più bravo di me, è impossibile che la politica locale, ma anche quella che fa riferimento a esponenti nazionali, non batta i pugni sul tavolo. Quando accade a Bari, quando accade a Foggia, quando accade a Catania, si va in Parlamento a far presente che è impossibile che i tifosi non vadano in trasferta. Qui abbiamo fatto i comunicati stampa oggi, da destra a sinistra, e non me ne voglia nessuno, ma è la verità, e quindi qua mi assumo io le responsabilità, Sancesà, ma nulla è cambiato. Le istituzioni devono muoversi per tutelare Taranto anche in questo momento. Così non è stato fatto, ci guardiamo l'editoriale e poi torniamo qua a commentare con Orlando, ma con tutti. Arriva, arriva, sono sicuro che arriva. Attento, lo rifaccio io.
1: A pagare come al solito sono i tifosi del Taranto. La scelta di vietare la trasferta ai sostenitori rosso-blu per la gara di Apice è l'ennesima conferma di una strategia ormai consolidata, quella del non decidere. In principio fu la tessera del tifoso, da quel momento il sistema calcio ha tracciato una linea netta, c'è un prima e c'è un dopo. C'era un periodo in cui la priorità era garantire il diritto di esserci, oggi nell'era del disimpegno burocratico basta semplicemente vietare. Nessuno si azzardi a negare la complessità della sicurezza negli stadi, né a far finta che non esistano sacche di violenza nelle frange più estreme, ma il problema è nazionale e la distinzione va fatta una volta per tutte. Non si tratta di ultras, si tratta di criminali vestiti da ultras. Al netto dell'eventuale commistione, confondere le due cose significa fare di tutta l'erba un fascio, per pura pigrizia amministrativa. Questa volta l'attore protagonista di questo triste copione è il prefetto di Benevento. La retorica del calcio della gente abbonda sino a diventare smielata bandiera di chi ben pensa, che di solito, anziché come al solito, sfocia nella necessità di far riappropriare la comunità del sentimento che lega l'immateriale alle radici, il pallone, alla città. Poi però alla prima prova dei fatti la soluzione è un no preventivo, un no che ferma 600 tifosi ormai etichettati come brutti, sporchi e cattivi, un no che colpisce un fiume di persone che persino in eccellenza si muove in massa, danneggiando non solo i gruppi organizzati ma anche i semplici tifosi, le famiglie e soprattutto i bambini. E allora è inutile raccontarcela, Taranto non è Bari, Taranto non è Catania e non è Salerno. Per Taranto e per i suoi tifosi non valgono le stesse regole che valgono per quelli del Lecce, dell'Avellino e del Foggia. Il lavoro delle forze dell'ordine, dai vertici sino a chi vive quotidianamente la strada, resta encomiabile, va sostenuto e sottolineato, ma in un momento in cui i maggiori campionati sono terminati e uno dei pochi eventi rimasti riguarda proprio il Taranto, diventa impossibile comprendere la ratio di un provvedimento che ancora una volta pregiudica la libertà di un'intera comunità, peraltro non nuova a questo genere di restrizioni. A completare questo quadro desolante ci pensa l'incapacità di incidere in maniera concreta da parte di tutta la politica, che sia essa di respiro locale ma anche nazionale. Il limite è

0: Era e resta il comunicato di sdegno che accende i riflettori ma che non sortisce effetti, non garantisce per la comunità, non sposta gli equilibri. Il caso non arriva in Parlamento come accade in altre realtà, non fa cassa di risonanze e allora lunedì sarà tutto un brutto ricordo che si riproporrà negli stessi modi, negli stessi toni in occasione della prossima trasferta. A pagare il prezzo più alto, come sempre, sono gli innamorati del Taranto. A pagare, come sempre, è Taranto.
1: E rieccoci in studio, grazie ad Alessandro Labriola che come al solito sapientemente gestisce la nostra regia. Orlando, ho fatto il copy, direbbe la nostra social media manager che mi porta a scuola tutti i giorni.
2: E
1: scuola social, perché tu sei meglio di me, io accendo il computer e lì termina.
2: E comincio a parlare col
1: esatto,
2: computer.
1: Parlo, comunico col computer, invece il comparto social di Studio 100 è molto più avanti rispetto al sottoscritto, no che sia molto difficile. Però poi l'editoriale... Insomma, racconta in maniera più dettagliata quello che secondo me è il problema in questo momento.
2: Sì, allora facciamo una premessa, sì, come hai detto anche tu nell'editoriale, la gestione di gente che viaggia e dell'evento sportivo, non solo dell'evento sportivo in sé per sé, ma anche della gente che viaggia, non è facile. Mettiamola, certo. Mettiamola anche in questo modo, non è sicuramente facile, anche se tutti i campionati sono finiti, non mi sembra che ci siano partite dove ci si può incrociare.
1: Questo è un passaggio fondamentale nella chiave di lettura, Roberto.
2: Sì, perché molto spesso, cioè, o si è vietato perché vedi sul tragitto potete trovare i leccesi, i baresi, sì. I reggini, chiunque, no?
1: Sì, chiunque mi sembra.
2: Chiunque, no?
1: Per il Taranto, chiunque.
2: Lascia se l'abbiamo vissuto seguendo le trasferte, chiunque. E questo è un conto. Non avere questo problema già ne è un altro. Poi, naturalmente, se ci sono questioni che noi poveri mortali al di fuori delle prefetture, al di fuori delle questure non conosciamo, amen, ci sarà chissà cosa, però non ci sembra che possa esserci, anche perché poi nello studio da parte della questura, della prefettura, degli organi che si occupano degli eventi sportivi c'è sempre il lo studio delle tifoserie, non manca quello, quindi si sa, no, che i tarantini non è che vanno ad Apice a fare casino, perché Apice, stiamo andando ad Apice, cioè la realtà dell'eccellenza che stiamo vivendo è, per come è stata presa dai tifosi del Taranto quest'anno, non è che ci possa, fammela dire in maniera veramente brutale,
1: come molto, lo diremmo io e te,
2: come
1: diremmo
2: te su, sì, praticamente, sì. O al bar, che non è che ci mettiamo a fare storie o ad andare a fare casino con tifosi, con tifoserie che massimo rispetto per loro,
1: per Bacco, come no?
2: Non sono mai esistite nella nostra realtà calcistica, quindi anche questo è da valutare, però come si è detto, è come l'impressione che hanno tutti che è più facile vietare che gestire, che non voglio mettere dal punto di vista, non hanno voglia di lavorare, allora dai.
1: Ma quella è esuberante, San Cesare è esuberante, chiediamo scusa agli amici dei distretti vari, questori, prefetti.
3: Ma poi cioè, si può capire col Bisceglie ci poteva stare una certa rivalità pregressa per tutta una serie di motivi, ma
2: con, sì, l'Apice.
3: Con l'Apice.
2: Abbiamo scoperto che esiste Apice. Io ero bravo in geografia, però
1: sì,
2: non conoscevo.
1: Non così bravo, però.
2: Non così bravo.
3: Qualche lontano parente, però. Sì.
2: Che condivide lo stesso destino con Craco in Basilicata, che è un terreno.
1: Paese abbandonato.
2: Paese abbandonato, e si sono spostati tutti a valle.
1: Sì.
2: Che è una cosa molto, molto romantica, molto affascinante.
1: Per Bacco, com'è?
2: Però, naturalmente, ci saremmo andati a fare. Non dico la scampagnata domenicale perché la tensione, certo, sale, la tensione c'è, la posta in gioco è tanta, quindi non è che si va a fare la scampagnata così, sic et nunc, come direbbe.
1: Complimenti, bravi. Complimenti.
2: Sì. Però naturalmente non va bene così. Il piano della politica, dopo che questura, prefetto e organi istituzionali,
1: sì,
2: preposti, hanno detto la loro, c'è la parte politica che dovrebbe dire la loro, e se è vero che si battono i pugni quando si parla di Catania, di Bari, di Avellino, di qualsiasi altra tifoseria calda del sud, non lo si fa per Taranto. E alle volte forse qualche nostro parlamentare, sì, ha fatto la voce grossa, senza citare nessuno, no?
1: Né destra, né sinistra, io lo faccio, io penso a Mario Turco, Mario Turco è tifosissimo del Taranto, è stato il nostro ospite qua. Ieri ha fatto un comunicato, però
2: Però non basta.
0: Però non basta. Perché
2: non basta.
0: Dobbiamo essere più incisivi. Ma come deve essere più incisivo il sindaco, la giunta comunale? Ma penso agli

0: Iaia, penso a, io faccio i nomi, mi interessa, pensa a Iaia, pensa a Turco, tutti coloro i quali hanno la possibilità di portare la cassa di risonanza di questo problema, e come di tutti
1: di
0: i problemi
1: territorio. Relativi a Taranto,
0: devono farlo. Scusami Roberto.
1: Sì, no, vai, figurati. No, era... Quella macchinetta a pressione.
0: No, no, riesco a gestirmi. Tra qualche anno la vedo male, okay. Però chissà.
1: Quindi quella è la questione, che ci vuole anche una un po' più di polso da parte della politica tarantina, perché noi che siamo sporchi, brutti e cattivi e basta. Cioè, insomma, siamo nel 2026, come ci siamo detti, e gestire una trasferta e avere a che fare con tifosi che sono tifosi, sono famiglie, sono ultras, sono... tante tipologie di tifosi, non è il caso di vietare basta, e non è più calcio nemmeno questo.
0: Assolutamente, abbiamo ascoltato anche il punto di vista del nostro Marcello, che ha detto a Biscelli l'avrei capito qua, insomma, non sono probabilmente d'accordo. Dottor Liuzzi, io vado subito a San Cesario, che è giovane, esuberante, ma si è calmato sicuramente dopo avermi fatto rischiare la querela. Vado prima da San Cesario, così al massimo lo blocchiamo San Cesario, che...
1: subito.
0: San Cesario, lei sarebbe stato tra uno, ma non si può. L'ho spiegato io perché non si può.
2: Non si può. L'unica aggiunta che posso fare è che, a prescindere
0: se la deve fare, se proprio la deve fare, professore, altrimenti glissia. Mi dica lei se abbia a cuore i miei 20 anni di mutuo, va bene?
2: Ce li ho abbastanza a cuore da non buttare giù direttamente la trasmissione, però
0: bene.
2: Diciamo che l'onorevole Dragaglia,
0: sì,
2: possono fare molto di più dei comunicati, e ce ne dovremmo ricordare nel momento in cui però poi fanno i populisti.
0: Sì. Lei ha cuore, lei si vede che ha a cuore la mia situazione economica, senza, proprio lo dimostra.
2: Ho molto a cuore detto la questo, situazione economica, Dario.
0: Chiaro, assolutamente, siamo d'accordissimo su quello, abbiamo detto, abbiamo fatto i nomi senza nessun problema, nel senso, chi conta a livello nazionale nel panorama politico deve necessariamente rappresentare quelle che sono le istanze della città, e in questo momento le istanze della città ce ne sono tante molto più gravi, ce ne sono tante molto più importanti, ma ieri accade questo e noi oggi di questo dobbiamo parlare. 600 tarantini avrebbero trascorso una giornata di festa ad Apice, non è stato possibile? Benissimo. Pronti per le prossime situazioni, per le prossime trasferte, speriamo di non incappare in quanto avvenuto oggi. È chiaro che serve un segnale di responsabilità e di maturità da parte della tifoseria, quando poi saremo messi in condizione di andare, perché stinchi di santo io non le vedo, però questo va sottolineato, alle volte ci siamo distinti nel panorama nazionale per cose, insomma, abbastanza particolari. E quindi non è una scelta che cade dal cielo. Detto questo, però, non si può vietare in maniera prioristica a una tifoseria di muoversi. Liuzzi, prego a lei.
3: Del prefetto e del questore, perché, soprattutto dopo il 3-1, perché si sa che domenica sarà una festa. No, sarebbe stata una festa.
0: Sì, sarebbe.
3: E prefetto e questore avrebbero fatto una bellissima figura a consentire questa festa e poi prendersi il merito di aver concesso a una tifoseria che non si comporta bene quando va fuori da Taranto, lo sappiamo, siamo stati con il Taranto in trasferta e lo sappiamo, ma in un caso come questo di domenica prossima, in un clima bello come quello che si è creato già in casa da noi, ma in generale con la squadra e con la tifoseria di quel bel borgo, sarebbe stata una festa. Soprattutto dopo il 3-1 mi sarei aspettato tutt'altra decisione dal prefetto e dal questore. Sulla politica, hai detto benissimo tu, Taranto ha problemi molto più grandi, molto più gravi. La scelta di tempo alle volte nella politica conta, certe cose andavano fatte prima per fare un po' di pressione sulla politica non nazionale ma almeno locale, e magari il prefetto e il questore avrebbero ragionato un po' meglio sull'opportunità di far venire i tifosi del Taranto.
0: Ma sai Giancarlo, quello che mi lascia interdetto, al di là della decisione assunta, settimana scorsa noi avevamo qui, caro Marcello, il direttore sportivo dell'Apice, che ci garantiva, urbi e torbi, di aver già interloquito con il prefetto di Benevento. Non c'è problema, stai tranquillo, è tutto a posto. Dico bene...
3: Così ci ha detto, ma sinceramente io aspettavo il risultato della partita, perché il risultato cambia ovviamente. C'erano tutti i presupposti perché Apice è il prefetto.

0: e il questore facessero una bellissima figura. Cioè, noi finivamo sui giornali come un caso positivo di tifo sano.
1: Sì,
0: Sarebbe
1: assolutamente sì.
0: così.
1: Ribadiva Roberto Orlando che
2: Sì,
1: insomma
2: pensa a quei
1: dateci.
2: poveracci della ditta che stanno montando gli spalti per
0: No, ma
2: aumentare il settore, la capienza, il settore ospiti.
0: spero sinceramente che vadano 600 tifosi comunque a vedere oltre i loro 150.

0: forse sono riusciti a incrinare rapporti storici di amicizia inutilmente, inguaiandoci anche con i nostri vicini. Stiamo parlando di una situazione che doveva essere una festa e basta.
1: Sì,
0: Si poteva recuperare.
1: assolutamente sì. Io vado a leggere i commenti, c'è Massimo Favale che dice in 700 da Bari sono andati in Liguria, ma o i baresi hanno politici che contano oppure continui sospensione. Bruno Leoni dice io quello che non capisco è come il Tarantino venga bollato come persona poco raccomandabile perché questo è. Salve, secondo me il prefetto di Benevento non ha voluto assumersi, dice Angelo Micali, assumersi responsabilità ed inviare poliziotti e carabinieri limitati per ridurre le spese, ho capito, Angelo. Ma questo io lo leggo e lo accetto quando c'è un campionato di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D in corso di svolgimento. Dice, signori miei, abbiamo la domenica strapiena su tutto il fronte nazionale e non si può pensare anche ai 600 del Taranto che fanno l'eccellenza. Questo in questo momento non esiste, perché i campioni sono belli che finiti, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. I tifosi del Taranto sono visti male per gli ultimi casini, guarda Vicenza e Manduria, visto che tante trasferte via dare in campionato. Saluti da Omegna. Verbania, Omegna mi pare che sia il paese di Nicola Binda. Ma questa è una divagazione sulle alte sfere del giornalismo tarantino. Salutiamo Nicola Binda. Giuseppe, quest'anno non lo sentiamo Binda, non dovremmo,
2: No,
1: almeno per il momento non l'abbiamo ancora.
2: aspetti di
1: Aspettiamo di
2: ripescarci.
1: pescarci per Binda. Giuseppe Iacovazzi dice un prefetto che si sostituisce al presidente della Lega e influisce sul risultato sportivo. Va bene, insomma, questa era la polemica che volevamo fare. Adesso però, caro il mio Marcello, c'è il professor Liuzzi, no, il professor San Cesario. Penso oggi è Sant'Arcangelo, però. Ma sai che conosci il professor Sant'Arcangelo, San Cesario?
3: Non conosco il professor Sant'Arcangelo, o perlomeno
1: Male.
3: non mi sta venendo in mente.
1: Male, molto male, perché è uno dei professionisti più importanti del panorama tarantino, con esperienze di livello altissimo a livello sportivo, nel basket e nell'atletica che contano. Però, dice, mica può avere a che fare con noi, ma questo è davvero Orlando, cioè, se fosse buono, dice. E invece,
2: Sì,
1: beh, non, cioè, non, non sta,
2: se non
1: se non
2: fosse
1: fosse buono,
2: buono, stava con
1: esatto,
2: noi.
1: era proprio quello il senso. Andiamo a guardarci l'analisi e poi andiamo in pubblicità, stacchiamo un po', vi faccio vedere lo Iacovone, perché ieri pomeriggio sono stato allo Iacovone, poi vi faccio vedere i giochi al Mediterraneo, però prima l'analisi tattica del professor San Cesario, eccolo qua. Chi è? Questo è Sant'Arcangelo. Peggiorato
3: Ah, ecco.
1: l'ultima. No, non è lui, oh, è lui. È lui, io me lo ricordavo a me. Prof, dacci un segno della tua. Peggiorato il prof. L'ho visto l'altro giorno, mi sembrava. Ma boh, San Cesario, analisi tattica, prego a lei.
3: Cominciamo
1: Bacchetta, no,
3: l'analisi
1: cominciamo.
3: tattica. A
1: Sì.
3: differenza delle solite due clip di possesso e una di non possesso, ho deciso di mettere soltanto una di non possesso per ragioni di tempo. Praticamente abbiamo avuto il video
1: Certo.
3: oggi. Allora, questa è la prima situazione di possesso, ragazzi. Attacco dell'area, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo ha avuto ragione Liuzzi, siamo stati inesistenti, abbastanza monotoni. Molto bene Aguilera attaccando il primo, anzi scusatemi, Lo Savio che attacca il primo, Aguilera il secondo. Qui ottimo attacco alla profondità di Lo Savio. Ok, rimaniamo sulla prima.
1: Stop, fermi, sì, stop.
3: Sì, sono in tre in area, abbiamo lo Iodice che attrae molto bene la pressione di centrocampo e vedete anche come combina con De Rosa. Ero molto preoccupato per l'espulsione di Enzo Smanovic perché
1: Anche noi.
3: sicuramente De Rosa rappresentava un mismatch molto, molto importante. De Rosa invece ha giocato bene e soprattutto vorrei mandare la mia più grande solidarietà e il mio sostegno a Sansò che ha ricevuto un bruttissimo infortunio, il più grave che ci si può
1: Giusto.
3: immaginare nel calcio, che è quello del crociato. Dopodiché, guardate, io penso Aguilera sia stato il peggiore fra i due, fra Aguilera e Lo Savio. E la nostra pecca più grande nella fase offensiva è quando non funzionano tutte e tre, Aguilera, Lo Savio e lo Iodice. Prima era lo Iodice, ma adesso lo Iodice è locked in, come si dice in inglese, è
1: Com'è?
3: concentrato,
1: Aspetta,
3: è
1: fermo, fermo,
3: locked in.
1: Orlando.
2: No, voglio sapere pure
1: Come si
2: io,
1: dico,
2: non ho
1: lo
2: capito.
1: può ripetere perché l'età media qui in studio si alza? Lei pensa che io sono il più giovane. Com'è che si dice
3: Se
1: in inglese?
3: locked in per dire concentrato,
1: Ah,
3: che è nella partita, che è attaccato alla
1: fermo,
3: partita.
1: ok.
3: In
1: Fermo dov'è
3: questo caso
1: professore?
3: per
1: Fe
3: me.
1: fermo, professore, stia fermo, stia fermo. Orlando, lei era a conoscenza di questa?
2: No,
1: No, lei,
2: no,
1: dottor.
2: però sì, lo Iodici
1: Era concentrato.
2: concentrato.
1: Concordate lei, anche lei, Vozzo,
4: Nonostante il B2 d'inglese,
1: il
4: non
1: B2
4: ero a
1: d'inglese.
4: conoscenza.
1: Non conosceva. Non Liuzzi, lei era a conoscenza di questa. Sì, lei lo sapeva, Liuzzi? Lei lo sapeva, Liuzzi. Perché Liuzzi è un altro livello
2: Sì,
1: rispetto a
2: ecco
1: noi, che
2: perché
1: siamo poveri.
2: sa latino.
1: Sta latina,
0: Lascia
1: per cui.
0: stare.
1: Sì, no, poveri pusillanimi, dico noi qua, invece lei Liuzzi conosceva la terminologia tecnica che va a indicare la concentrazione alta. nella fattispecie di un calciatore. Grazie Liuzzi.

0: Prego, professor Sanchez. No, che vuole aggiungere qualcosa lei?
1: No,
0: No, sì,
1: l'altro
0: l'altro.
1: che è molto locked in, come direbbe il
0: Sì.
1: professore, è il nostro amico Lo Savio,
0: Sì,
1: che
0: molto,
1: non sbaglia
0: molto.
1: più gol che
0: Sì,
1: prima di
0: soprattutto in questi playoff ha ricominciato a segnare e sicuramente è
1: alla
0: un'ottima
1: grandissima.
0: notizia per il Taranto. Devo dire, Aguilera non mi è piaciuto fino a quando non riusciva a trovare i palloni puliti, perché più o meno faceva sempre la stessa cosa, abbiamo già detto, i tagli erano fuori tempismo, questo praticamente portava un vantaggio alla costruzione dell'apice. Io ho sottovalutato l'apice, devo dirlo, perché in realtà sono costruiti molto bene, faccio i complimenti al direttore, perché abbiamo visto sicuramente un collettivo avversario molto Quale
1: coerente.
0: direttore? Di che direttore parla? Qua ce ne sono due in studio i direttori. Poi c'è. A che direttore chiedo?
1: Direttore
0: Qua.
1: sportivo.
0: Eh?
1: Direttore dell'apice.
0: Ah, dell'apice, né a lei Orlando, né a me. Né a
1: Assolutamente.
0: lei né a me. Prego, prego, prego, continui pure. Prego.
1: Soprattutto l'attacco mi è piaciuto molto, come ho già detto, e devo dire che hanno giocato la partita che dovevano giocare. Il Taranto non si è connesso né mentalmente e ha giocato male anche da un punto di vista tecnico. Io penso che però soprattutto non sia Danucci, ma sia una ragione mentale e di Vucogia. La colpa sia
0: Sì.
1: stata anche sua e banalmente del centrocampo, perché tecnicamente non ci siamo trovati, le combinazioni non riuscivano. Di Paolo Antonio ha tenuto sulla baracca per i primi 30 minuti e poi siamo andati bene. Questo è l'altro gol, quindi l'altra clip di possesso. L'ottimo
0: Bellissimo, questo è
1: attacco,
0: un
1: la
0: gol.
1: profondità di
0: Fermo,
1: Rosario che
0: professore, fermo,
1: mancava.
0: fermo. Mentre guardiamo l'immagine, posso dire la mia, professore? Mi dà la facoltà di commentare nella mia trasmissione, nell'emittente nella quale sono il direttore. Posso dire la mia?
1: Puoi commentare nella tua trasmissione dell'emittente della quale tu sei il direttore.
0: Grazie, grazie professore. No, dicevo, questo è un gol bellissimo perché prima di entrare nella fattispecie tattica c'è un movimento importante di Lo Savio, si allarga, non controlla benissimo, riesce a tenerla là, la palla se l'allarga ma poi con un tocco sotto qualitativamente importante la porta a casa. Gol bellissimo e bellissima poi l'atmosfera che si è respirata subito dopo. Prego professore, se vuole aggiungere o se vuole, come dire, corroborare la mia tesi, altrimenti può anche evitare. Prego.
1: L'unica cosa che volevo aggiungere è soprattutto guardate il tempismo con la quale fa quel pallonetto lì, è
0: Vero.
1: veramente di classe, infatti ho messo anche la linea per sottolineare come crea separazione, come hai detto tu, ed eravamo ancora in quattro ad attaccare l'area, c'era Marino anche mi è piaciuto, stavolta non si è fatto entrare troppo dalla palla quando non ce l'aveva lui, ha fatto i giusti passaggi, infatti c'è un assist a referto. E di nuovo lo Iodice lo ritengo il miglior difensore di questa partita. È stata la nostra arma quando non ci stavamo capendo niente.
0: Sì.
1: E devo dire che si sta riprendendo. Senza
0: Guardi,
1: Kitzig,
0: professore.
1: nonostante aver fatto giocare di meno, proprio per la
0: Prego,
1: Kitzig.
0: prego. No, professore, devo sollecitare una riflessione. Io sono deluso dall'avvio del Taranto, ma proprio voler cercare il pelo nell'uovo, non so se il direttore Orlando è del mio stesso.
1: L'avevo detto che tanto è partito
0: Io l'ho detto
1: male.
0: pure, se c'era, non mi ricordo chi, Sanchez, professor Sanchez,
1: Sanchez è il professore.
0: ha smentito quella,
1: Quello che avevano detto.
0: bellamente ha smentito quella
1: No, no, no, anche io sono
0: tesi.
1: convinto che non è così.
0: Ah, era Liuzzi che ha bellamente. Anche lei, Liuzzi?
1: Non siamo partiti male.
0: Non
1: Cioè,
0: siamo
1: facevamo
0: partiti
1: un
0: male, l'ha
1: gol
0: detto
1: che
0: Liuzzi.
1: finiva 3-0, 4-0. Non siamo partiti male. C'è
0: Sì.
1: stato un momento in cui non abbiamo più capito niente dopo il gol, ma non siamo partiti male.
0: No, io
1: Ma meritavamo
0: dico.
1: di perdere il primo tempo.
0: Sì.
1: Ma male anche.
0: Sì, io
1: Tanto
0: quello
1: sì.
0: che sottolineo è non è l'approccio sbagliato, non è la mentalità, Marcello, poi coinvolgo anche te, sbagliata. Era una forzosa animosità al non cercare di variare quelle che erano le caratteristiche del gioco del Taranto. Mi spiego. Il Taranto ha giocato verticalizzando, giocando controvento tutto il primo tempo, verticalizzando da parte dei difensori su Aguilera, che era francobollato le due centrali dell'apice, e che se è stato il peggiore, come rimarca anche l'amico Luca De Vanna, Aguilera aveva due difensori attaccati, quindi non poteva fare molto di più. Se è stato il peggiore, professore, mi corregga se sbaglio, è perché il Taranto l'ha fatto giocare spalle alla porta per 60 minuti.
1: Esattamente, ha
0: Esatto,
1: riproposto sempre la
0: esatto, esatto.
1: stessa situazione e ha reso monotona la nostra fase offensiva.
0: Ecco, quindi non è che è stato il peggiore. Si è sacrificato tantissimo, secondo me, Aguilera. Fatta sportellata nella partita
1: Allora,
0: con due
1: Aguilera non è
0: difensori che
1: stato
0: avevano
1: il
0: vita
1: peggiore degli
0: facile.
1: 11,
0: Eh?
1: però Aguilera non è stato sicuramente il peggiore degli 11 e sicuramente ha giocato un'ottima partita.
0: Sì.
1: Quando ho commentato su Aguilera dicevo che era il peggiore dei due, perché Aguilera lo sai, non l'hai visti e non l'hai visti. anche per colpa, diciamo, di tutta la squadra, forse secondo me anche Danucci ha caricato troppo emotivamente. Questa è la spiegazione che do. Erano tesi, quindi volevano fare le stesse cose, quindi abbiamo visto, li conosciamo tutti i giocatori del Taranto quando giocano male. C'è Vukosha che lancia a prescindere e sbaglia.

0: il tempo dei passaggi e allo stesso tempo con Ateguas, Tamacchi e Lanciano Lungo, e quindi perdevamo tanti palloni. Dopodiché ci siamo calmati. Di Paolo Antonio, che ho criticato tantissimo, ha giocato un'ottima partita e abbiamo rimontato, abbiamo fatto una grande
1: Bene.
0: rimonta.
1: Bozza, partita di Del Vino. Dice, perché Del Vino? Perché è un calciatore che è arrivato a Taranto con i galloni del capitano, che è stato declassato, che ha fatto tanta panchina e che domenica è subentrato, lasciate in passare il termine, ad un subentrato, perché insomma è entrato a partire in corso quando era in ballottaggio, ha dovuto sostituire Sansò sull'altra corsia. Insomma, partita difficile per un difensore entrare, e questo ce lo può confermare San Cesario, entrare a partita in corso in una gara così sentita non è mai facile. Per me migliore in campo.
2: E poi a freddo, devi dire, cioè
1: Sì.
2: senza la possibilità di riscaldarsi a seguito dell'infortunio del compagno di squadra,
0: Soprattutto
2: quindi
0: da fuori ruolo.
1: esatto.
2: Da fuori ruolo e a freddo, quindi
0: Cioè,
2: una nota di
0: mostrare
2: merito
0: una
2: in più.
0: capacità di sovrapposizione così
1: Fai parlare, Voz,
0: uguale.
1: faccia parlare, professore. C'è Vozza che brama, poi vengo da.
2: Io non mi permetto di accostarmi alla competenza del professore, per
1: Ma
2: carità,
1: professore, lasci perdere, professore,
2: però
1: purtroppo.
2: pensavo. Finché il nostro tridente
1: Sì,
2: segnano tutti
1: va
2: nella partita,
1: bene.
2: mi va bene anche che sia il peggiore Aguilera,
1: Sì.
2: senza nulla togliere, ripeto, alla competenza, chapeau del professor
1: Sì.
2: San
1: Prego,
2: Cesario.
1: professore, può rispondere
2: Grazie.
1: se vuole adesso. Aspetta, fermo,
2: Sì,
1: professore.
2: no, devo
1: Prego,
2: spezzare la lancia a favore del
1: Orlando. Prego,
2: professore,
1: può farlo, ne ha
2: perché lui ha
1: fatto.
2: detto che è
1: Sì.
2: stato il peggiore dei tre, ha
1: Sì.
2: detto ha giocato una bella partita, anche meglio di tanti altri calciatori del Taranto.
1: Quindi la domanda sorge spontanea, Orlando, la faccia lei.
2: No, che gli devo
1: Chi è il
2: dire?
1: peggiore?
2: Peggio, lo
1: Beh,
2: sappiamo,
1: diciamo il
2: ma
1: meno
2: lo diciamo, chi è
1: migliore. Il meno
2: il meno
1: migliore.
2: migliore?
1: Meno
2: Il
1: migliore,
2: meno
1: direttore in
2: migliore.
1: testata qua,
2: Madonna
1: che
2: santa.
0: Questa è una domanda che è purtroppo abbastanza agevole.
1: Sì, prego, ce
0: Dramane
1: lo
0: Konaté,
1: dica.
0: il meno meglio.
1: Chi è?
0: Perché io,
1: Il meno
0: Dramane Konaté,
1: meglio.
0: l'ho detto.
1: Ma io
2: Ma dopo la
1: resto.
2: pressa libertà ci
1: Sì,
2: possiamo.
1: dopo la presta, vabbè, lasciamo stare. Chi
0: Vabbè,
1: è
0: insomma.
1: quello che tra virgolette stiamo definendo bellamente ancora il meno meglio? Chi è?
0: Konaté, lo ripeto per la terza volta.
1: Con
0: E
1: te. Chiedo
0: praticamente il
1: scusa,
0: problema
1: professore,
0: del
1: non volevo
2: gol
1: farla
2: è
1: ripetere.
2: segnato. No,
1: Abbia
2: scusami.
1: pietà di me, professore, se l'ho fatta ripetere per 3 volte.
0: Cioè, lo spazio fra Konaté e Vukoča, che è abbastanza grande, quindi cioè, non mi ricordo chi ha segnato adesso dell'apice, però c'è un tiro abbastanza facile e
1: Sì.
0: pulito che si concede a loro. Ecco,
1: Sì.
0: adesso appunto lo vediamo in fase di non possesso. Transizione, all'inizio proprio sottolineato come Di Paolo Antonio invece fa bene ad aggredire il centrocampista, però Vukoča quando scala, vedete l'uscita, è in ritardo e Konaté stesso è troppo lento, quindi sul rimpallo Sansò è posizionato bene, Guastamacchi è poco più veloce, Konaté si perde lo spazio ed esce tardi.
1: Bene, bene, cioè bene, male,
2: Bollettaccio, non
1: male,
2: dire.
1: però tant'è.
0: Molto male.
1: Molto male, molto male, molto. Va bene, è finita, è esaurita la sua analisi tattica, professore?
0: Ho esaurito la mia analisi. Un'ultima aggiunta, ma di
1: Perbacco.
0: atteggiamento, e sicuramente concorderete con me, l'atteggiamento dei giocatori dell'Apice, e lo dico anche pensando a quelli dell'Apice che si sono fatti tutti quei chilometri,
1: Sì.
0: inteso dopo il primo gol buttarsi a terra, soprattutto il 6, buttarsi così tanto a terra, non mi è piaciuto per niente e secondo me non rappresenta minimamente il lavoro che hanno fatto per costruire questa stagione, questa rosa.
1: Bene, bene. Io credo che questo avrà devastato mentalmente tutti i cittadini di Apice, vero Orlando? Li avrà
2: Sì.
1: distrutti.
2: Poi tu vedi, poi dopo che sono che il Taranto ha pareggiato, che passa in vantaggio,
1: Non
2: non si è
1: tutti
2: ammalato più
1: bene, tutti
2: nessuno,
1: bene,
2: tutti
1: tutti
2: sani.
1: bene stanno, tutti bene,
2: Quello
1: bene, cioè,
2: dell'Apice.
1: bene, bene, insomma, bene.
2: Vabbè.
1: Allora, pubblicità, qualche minuto, abbiamo ancora 20 minuti, poi dobbiamo parlare di atletica, perché qua c'è una persona che parla di atletica e altri che fanno atletica. Noi faremo una commistione di queste cose, però, Vozza, non voglio vedervi correre, questa è una cosa importante. Non dovete correre qui in studio, vabbè, poi vi dico. Pubblicità, Stadio Iacovone, Giochi del Mediterraneo, è una sorpresa appena ufficializzata che vi facciamo vedere. Restate con noi, state qua.

0: oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Maledetto, nessuno ha detto.
8: Eccoci qua, rieccoci. Abbiamo una visita in studio che non vi dico, però è un'entità che aleggia. Lui appartiene a Studio 100, lavora 26 ore al giorno. Appartiene a Martino Vinci, che è venuto a trovarci in studio e che salutiamo e abbracciamo. L'anima di Studio 100, Martino Vinci. Allora, vi leggiamo un comunicato che è appena arrivato e ve lo facciamo con grandissimo orgoglio. Chiedo ad Alessandro Labriola di mandare in sovraimpressione in questo momento. Eccolo qua, comunicato stampa del Taranto Calcio. Caro il mio Orlando, SS Taranto, la semifinale con l'apice sul maxi schermo sulle frequenze di Studio 100. Quindi con somma soddisfazione vi annunciamo che l'SS Taranto comunica che l'iter amministrativo per richiedere l'installazione del maxi schermo per seguire la partita apice Taranto si è positivamente concluso. I tifosi assieme potranno così seguire sulle frequenze di Studio 100 i 90 minuti della semifinale di ritorno dei playoff, come già annunciato, nell'area mercatale di Talsano. Dice perché Talsano? Perché non c'erano i tempi tecnici per una valutazione relativa a un altro spazio. L'area mercatale offre invece una soluzione sia di parcheggio, vie di fuga e quanto riguarda tutto ciò che concerne la sicurezza, abbastanza tranquilla. Un risultato conseguito in pochissime ore di frenetico lavoro e di cui andiamo orgogliosi. L'iniziativa promossa dalla nostra società non sarebbe stata possibile senza il prezioso supporto organizzativo, documentale e logistico del Comune di Taranto, che ringraziamo sentitamente per la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale, se seccate che mi sono fermato un attimo, va ai partner commerciali che con il loro contributo hanno concretamente sostenuto la realizzazione dell'evento: Dio Guardi Commercial, Infiss Italia, Farmacia Castellani, Dotosalus, Tagarelli, Assicurazione, DBR, Costituzione, Surgical e poi Taranto 25, tutti e quattro soci fondatori di Taranto 25. L'area, caro il mio Orlando, se domenica, se vuoi venire con noi a Apice,
9: c'è un posto,
8: ti ci portiamo ad Apice.
9: Grazie. Hai chiesto Saracino prima, lui è più anziano.
8: Guarda, ma Saracino è più anziano, ma non dire così, perché tu sai Giovanni Saracino
9: per muoverlo.
8: No, ma poi è pesante. Direttore pesante. L'area sarà aperta ai tifosi a partire dalle 14.30, adesso non resta che vivere un'altra giornata di grande sport e sostenere, seppur a distanza, i nostri ragazzi con tutte le nostre energie. Quindi questa è la sorpresa di cui parlavamo, comunicato stampa appena pubblicato sui social e sui canali ufficiali del Taranto. Domenica c'è il maxi schermo a Talsano sulle frequenze di Studio 100. Vi toccherà ascoltare la mia voce e quella di Cosi Volenti, però a chi tocca in Sengrugna, si dice a Roma, quindi vi toccherà ascoltarci. E per noi, scherzi a parte, è un grandissimo piacere, ancor prima che un grandissimo onore, raccontarvi una giornata di sport targata Taranto, farlo sulle frequenze di Studio 100 e farla con la nostra voce. Non vi chiedo giudizio, non vi chiedo niente, Orlando, io
10: sarò diventato un talismano, non lo so.
8: Come?
10: Sarò diventato un talismano.
8: Beh, arrivi tu e le cose vanno bene. Bene, bene, bene, Bozza, quindi si assume la paternità, Bozza, di questa...

0: Di questa cosa, noi ringraziamo il Taranto Calcio per la disponibilità e per la fattiva collaborazione che portiamo avanti ormai da qualche tempo, nella persona specialmente di Beppe Camicia, che, come spesse volte ho detto, è uno di quei dirigenti che ultimamente lo vediamo un po' davanti alle telecamere, ma per tutto l'anno davanti alle telecamere non c'è stato e ha lavorato dietro la scrivania. E questo è un ruolo importantissimo per ciò che riguarda il direttore generale. Vi posso parlare di un libro? Vi posso parlare di un libro, che è quello di Marcello Vozza, che parla, eccolo qua, poi andiamo a recuperare le altre immagini, ma Taranto Calcio tra passione e resurrezioni, libro edito da Moicani Edizioni di Marcello Vozza. Marcello, allora, la storia del Taranto Pocket, raccolta qui in un centinaio di pagine scarse, ma tanti aneddoti, tanta emozione, storia e vissuto nelle tue parole.
1: Allora, devo dire una cosa, io non mi ero mai cimentato nella scrittura di un libro, quindi se l'ho fatto a questa veneranda età non lo so, mi ha preso un lampo. No, è stato che intanto un libro che proviene da Palermo, che è una città, insomma, chi mi conosce sa che per ormai lontani trascorsi, diciamo, sentimentali, sono rimasto legato. Un po' legato a questo, anche se ci manco da tanti anni, devo dire. E c'è questo importante editore, giornalista, scrittore con cui siamo in contatto, Pietro Scaglione,
0: che salutiamo.
1: Salutiamo, sicuramente starà seguendo o comunque lo potrà seguire eventualmente se non ne ha la possibilità in differita, circa oltre un anno fa, devo dire, perché la prima metà del 2025 mi lancia questa proposta, dice, perché lui poi, bontà sua, lui è un grande ammiratore, pur non essendoci mai venuto a Taranto. Premetto che lui ha vinto un premio letterario calcistico con il libro Palermo nel cuore, il premio Gabriele Santri, se non sbaglio. Lui è un grande ammiratore della tifoseria del Taranto e della tifoseria della piazza tarantina.
0: Una cosa buona. Sua.
1: Sì, sì, sì. Infatti noi, dico, anche al di fuori dei nostri confini regionali abbiamo una stima che nemmeno crediamo di meritare, di avere. Sì. E allora mi propone di scrivere questo libro. Perché? Perché in quel momento noi stavamo perdendo la nostra squadra del cuore. E allora ha detto: voglio esprimere la vicinanza attraverso te, molta sua responsabilità, alla piazza tarantina. Io inizialmente ho cortesemente declinato, dico: Pietro, sinceramente è un onore, una responsabilità troppo grande scrivere sulla storia e sulla tifoseria del Taranto. Poi l'idea ha cominciato a stuzzicarmi.
0: È nato questo progetto, come ho detto prima, 100 pagine, poco meno di 100 pagine, fatto in maniera tale che possa essere letto tutto d'un fiato, perché racconta diversi aneddoti dislocati in una fascia temporale abbastanza ampia.
1: Sì, allora io devo dire che prima parlavate di vecchiaia, io mi sono sentito un po', insomma, bianchi, perché gli anni ci sono, cerchiamo di difenderci il meglio che si possa. Io ho iniziato a seguire il Taranto nel lontano 1973, ormai lontano 1973, quando iniziai la raccolta di figurine Panini, Facchetti in copertina. Voi non eravate nemmeno nei progetti.
0: No, Orlando, lei c'era.
2: No, io nemmeno.
0: Non era nel progetto.
2: C'era Saracino.
0: C'era Saracino che salutiamo. Saracino se le stanno fischiando le orecchie, è colpa del direttore Orlando e del sottoscritto. Quindi tutto a po', le vogliamo bene, Saracino.
1: Allora, prego. Soprattutto da allora è iniziato un po' il racconto, però anche, insomma, trascorsi, perché poi avevo anche il libro del compianto Rino Di Battista, quindi un po' inizia anche con parlando della nostra città. Io posso anche senza problemi riferire che il titolo ha una sua origine. Io scrivo, ora non voglio spoilerare troppo, però scrivo il Tarantino medio, in cui mi riconosco pienamente, anche se non sono un confratello.
0: Ecco, questa è una sottolineatura
2: importante.
0: No,
1: ho tanti amici.
0: No, assolutamente.
1: Anzi, a proposito, prima di venire, nemmeno a farlo apposta, ho incontrato il nostro amico Aldo Salamino.
0: Che abbracciamo forte.
1: Che abbracciamo, che è anche un confratello. Ed è anche fra i testimoni, perché allora stavo dicendo, Taranto Calcio tra passioni e resurrezione.
0: Sì.
1: I due fattori identitari, a mio modesto modo di vedere, del Tarantino medio sono il tifo per la squadra di calcio e la passione per i nostri riti della Settimana Santa.
0: Certo.
1: E ci sono anche tante intrecci fra le due cose che poi chi avrà la bontà di leggere il libro scoprirà. Poi c'è appunto un po' di storia, molti aneddoti a livello personale che non voglio spoilerare, però c'è un episodio come il guardalinea di Taranto Pistoiese, che chi lo leggerà, insomma, gli scozzesi che vennero a Taranto a vedere Grand

0: Sunes Taranto-Sampdoria.
1: Sì.
0: Dei tifosi di rientro da Foggia, io rientravo da Milano, loro rientravano da Foggia e ci facemmo il percorso fino a Taranto, ma tanti di quegli aneddoti veramente, e poi tantissime testimonianze da Paola Raisi, che salutiamo, che ci sta seguendo,
1: Sì,
0: come
1: che
0: ci sta seguendo
1: salutiamo.
0: anche Antonio Dell'Oglio, un giocatore, un amico che è arrivato a dei livelli, insomma, ha giocato una finale di Coppa UEFA ed è una persona affabilissima.
1: Sì, San Cesario, lei ha mai giocato una finale di Coppa UEFA? Si è
2: Non ho
1: scoordinato
2: neanche mai
1: Francesco.
2: sognato di giocare alla Coppa UEFA, sono nato
1: Bene,
2: 10 anni dopo
1: grazie.
2: che si chiama
1: Grazie,
2: Europa
1: prego.
2: League, se la
0: Allora,
2: chiamate
0: prego,
2: voi.
0: sì. Un'altra persona che devo salutare è Dario D'Angelo,
1: Sì.
0: figlio di un altro nostro ex giocatore prematuramente scomparso come Erasmo in un incidente d'auto. E quindi gli aneddoti sono tantissimi. Io ho cercato di coinvolgere chiunque in un modo o nell'altro abbia a che vedere con il Taranto, che siano tifosi, c'è cioè nonno Carmine,
1: C'è
0: come
1: nonno
0: non
1: Carmine.
0: menzionarlo, e
1: Sì,
0: salutiamo
1: beve San
0: anche
1: Cesario, beve acqua, mi raccomando, San
0: Sì,
1: Cesario.
0: ci sono tifosi di ogni ceto sociale,
1: Certo.
0: di ogni età, di ogni settore dello stadio. Ci sono ex giocatori dell'Oglio, ma anche
1: Sì.
0: altri, Stefano Dradi, Domenico Agostini. Ci sono giornalisti, Lorenzo Dalò. Ci sono, insomma, io ne dimenticherò qualcuno perché ci sono tante testimonianze che mi hanno arricchito innanzitutto a livello personale, a livello insomma umano, e questo, cioè persone che avevo, alcune le conoscevo già, altre le incontravo per la prima volta e hanno dimostrato tutti una disponibilità encomiabile.
1: Quindi Marcello Vozza, Taranto Calcio, tra passione e risurrezioni, noi siamo fermi su San Cesario, indugiamo su San Cesario. Labriola, perché indugi su San Cesario? Questo crea soggezione, questa, per quale
2: Sono
1: motivo?
2: fissato
1: Lo so, lo so, lo so.
2: da un
1: Stava
2: minuto.
1: creando. Quindi ritorno ai temi, ovvero a quelli del libro che edito da Moicani Edizioni, finito di stampare, signori miei, nel maggio 2026. Consentitemi, tra i ringraziamenti ce n'è uno speciale. La
0: Chissà quale.
1: pagina è 95, quella più importante è quella all'amico Cristian Cesario.
0: Ah, beh, quella.
1: Giovane e valoroso addetto stampa, scrive Marcello della compagine rossoblu. La sera del 4 marzo 2026, una terribile notizia che ci ha raggiunto poco prima dell'impaginazione del libro. Christian non era più tra noi, un pensiero particolare va a lui, con la gratitudine per avermi fornito dettagli utili, nonché alla sua cara famiglia. Christian, prematuramente e improvvisamente scomparso, lascia un vuoto incolmabile, ma che sarà eternamente presente nei cuori di noi tutti. E questo,
0: Allora, sì,
1: Marcello,
0: Dario, io inizialmente pensavo che scherzassi e menzionassi il tuo nome, che è anche
1: No, no, no, no,
0: presente,
1: questo è
0: ma
1: quello
0: davanti
1: buono.
0: a Christian, non possiamo che essere commossi. Peraltro, ho avuto il piacere di. Lui addirittura mi disse che era un onore, essere fra i ringraziamenti. Quindi dissi: no, Christian, anche se come età potrei essere suo padre, però gli dissi: sono io, che devo imparare da te. Peraltro, ci conosce, sa che avevamo anche dei, cioè la mamma di Christian, abbiamo dei cugini in
1: Un
0: comune.
1: legame
0: Sì, i miei
1: intrecciato.
0: cugini diretti paterni sono cugini diretti materni della mamma di Christian, pensa un
1: Taranto
0: po'.
1: Calcio, tra passione e resurrezioni, Marcello Vozza. Allora, fermi tutti, ieri sono stato a Lecovone. Per il piacere di tutti, a chi piace e a chi non piace, perché ieri, giornata particolare, ieri c'era il ministro Abodi, Orlando, lei lo sa,
0: Sì.
1: direttore, di testa lo sa. Quindi l'hanno informato, c'era stato qualcuno che l'ha svegliata, ha detto, direttore, c'è
0: Sì.
1: Abodi oggi, se vuole.
0: Dario,
1: Quindi,
0: scusami se io
1: perbacco.
0: sono di quelli che non vuol cambiare il nome allo Iacovone. So
1: No, no.
0: che
1: Io, a me, ripeto, tu sai che la
0: Sì.
1: narrazione di Iacovone è una narrazione importante, identitaria della città, ma bisogna guardare avanti. Poi, lo stadio si chiamerà Iacovone? Mi sta
0: Al
1: bene.
0: limite affiancano il
1: Mi
0: brand,
1: sta bene
0: ma non
1: tutto.
0: sostituirlo.
1: Mi
0: Come
1: sta
0: è
1: bene.
0: successo a Cesena, non so, da altre
1: Non
0: parti.
1: si può dimenticare Iacovone. Non è
0: Appunto.
1: dimenticare Iacovone o lasciare lo stadio. Cioè, per me la narrazione è diversa, però Iacovone è resta e resterà per sempre un pezzo indelebile della storia del Taranto. Sono stato a Iacovone, chiamiamolo così, ieri. Le
0: Certo.
1: immagini che ci fa vedere Labriola sono quelle della Commissione Internazionale. Eccoli qua. Che ieri ha valutato lo stato d'avanzamento dei lavori e insomma mi ci sono trovato dentro l'immagine vista dei sediolini montati.
3: Meravigliosa.
1: Orlando,
3: Meravigliosa.
1: immagini che parlano, direbbe qualcuno più bravo di
3: Sicuro.
1: me, non so se è più bravo di lei, ma più bravo di me certamente.
3: Sicuro.
1: Però questo è lo Iacovone, signori miei. La posa dell'erba naturale avverrà successivamente, ma vi comunico che l'erba è già stata messa in posa in altro luogo che poi verrà trasportata all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. La forma, la scritta prende forma, l'abbiamo già visto nel

0: diverse settimane, ma vi assicuro che il colpo d'occhio dei sediolini ieri, che prendevano vita all'interno anche del settore popolare di Curva, ha un suo perché. Ieri visita del comitato per lo stato d'avanzamento lavori, saranno rispettate le tempistiche relative già fornite dal commissario Ferrarese, quindi nessun ulteriore slittamento, da che in mio possesso non c'è assolutamente la volontà di pensare a un ampliamento della capienza dello stadio, che prefigurerebbe che qualcuno si porta le sedie da casa, dice portiamo le sedie di legno, cioè, mettiamo, oppure un ulteriore lavoro in questo momento, magari mi sbaglio, ma non c'è questa valutazione. E detto questo, insomma, questo è lo stadio Orlando, prende vita. Lei,
1: per questo, vedi, diventa la vigilia di Apice Taranto, sì. La vigilia di un eventuale finale diventa ancora più calda, perché noi l'anno prossimo avremo sì. Questo stadio, e naturalmente non è che sempre col massimo rispetto,
2: già la Serie D è troppo poco,
1: già la Serie D sarà poco, quindi deve essere e sarà simbolo di rinascita.
0: Sì, assolutamente. Liuzzi, lei vuole dire qualcosa in merito allo stadio? So che lei è particolarmente estasiato da quelle che sono le vicende della costruzione della nuova struttura. Poi dovete sapere che Liuzzi è stato per anni, io lui non lo vuole dire perché è una persona, a differenza di San Cesario, lui è una persona modesta, Liuzzi, che perde fili, secondo me si sta ragomitolando, era difficile questo Orlando, però ho visto c'erano dei fili che si... Lui è stato un frequentatore, lo dico io perché lei è modesto, frequentatore di uno degli stadi più iconici del calcio, sa quale direttore Orlando? No, San Siro, Inghilterra, le dico, le do questo.
1: Wembley.
0: Fuocherello.
1: Liverpool.
0: No, però le do un'altra opportunità, me ne dico un altro.
2: Birmingham.
0: No, dice Birmingham, invece no, lui è parecchie volte ad Highbury.
1: Ma
0: è vero? Arsenal, vero Liuzzi? Dico bene?
3: Sì. Solo che non riesco a tifare per l'Arsenal per i loro colori.
0: Perché è bianco-rosso, immagino.
3: È lei un fa... problema serio.
0: Va d'accordo serio con Vozza sotto questo punto di vista. Vozza è
3: serissimo.
0: Vozza mi sta tediando, il sottoscritto, ma anche il direttore Orlando, con delle farneticherie relative a un eventuale ripescaggio del Bari. Non riesce
2: proprio. Un momento, però.
0: Sì, prego Vozza.
2: Io
0: prego.
2: Sono contrario ai ripescaggi in generale. Sì, mi sì. Sanno di parassiti. Ma anche sì. Se quando è capitato a noi non ho gioito. Quindi. Sì. Ora mettiamo da parte il campanilismo e tutto il resto.
0: No, mettiamo da parte, io non la credo Vozza, non riesco
3: no,
0: a credere.
3: Diciamo
2: che non mi sono strappato i capelli quando siamo stati
3: ripescati. Noi dobbiamo tifare per tutti i ripescaggi possibili, perché noi dobbiamo sperare che si crei un movimento particolare per cui non
0: tellurico,
3: si
0: direi, sismico quasi. Sì. Sì, va bene, io non so
3: la
0: di
3: che scala mobile, ci vuole una bella scala mobile.
0: Di che sta parlando Liuzzi Orlando in questo momento?
1: Sarà che non so che ora è alla
2: tengo
1: fine.
2: A precisare
0: alla fine c'è un futuro orario
2: da precisare che mi seguono anche amici baresi possibilmente.
0: Salutiamo tutti gli amici baresi intanto. Oggi c'era la finale. C'era la finale di ritorno del playoff di Serie B, vero Liuzzi?
3: Dario.
0: Tra Monza Catanzaro, so che vinceva il Catanzaro. Magari, io poi
1: non so, magari. La squadra del Sud.
3: Squadra Antonini.
0: Che?
1: No.
3: La squadra del nostro Antonini, certo che sì.
0: Sì, sì, sì.
3: No, dicevo prima, ma non scherzando, che vabbè, speriamo che vada tutto magnificamente sia domenica prossima che eventualmente nella finale, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo stare molto attenti a quello che succede nelle categorie sopra di noi.
0: Sì.
3: E più squadre vengono ripescate meglio è, perché vuol dire che ci sono squadre che hanno difficoltà, vuol dire che ci sono posti che si liberano.
0: Ciao. Certo. Tiriamo i piedi alla gente, va bene, per me va benissimo, nel senso che non c'è problema, io non ho velleità di essere di piacere a tutti. Oggi intanto, mentre lo cerco sul computer qui, c'è stato il sorteggio relativo alle sport di squadra dei giochi del Mediterraneo, poi dobbiamo parlare di atletica, ultimi tre minuti. Nel torneo, Labreola, abbiamo qualcosa da far vedere, io non sono particolarmente rilevante sotto il punto di vista estetico, se c'è qualcosa di oggi pomeriggio, perché c'è stato il nostro Martino Vinci, diverse le interviste, che però vedremo domani perché è molto tardi, ma se c'è qualche immagine di copertura vi dico che nel torneo di pallanuoto l'Italia è stata inserita nel gruppo B, lo sapeva Orlando lei? Sì, no. Lo sapeva, lei lo sa di suo, insieme a Spagna, Francia, Turchia e Bosnia, mentre Serbia, Grecia e Montenegro e Slovenia compongono il gruppo A. Nel calcio under 21 gli azzurri affronteranno Algeria, Kosovo e Albania, un derby praticamente, Orlando.
1: Con l'Albania, sì.
0: Eh?
1: Con l'Albania, sì.
0: Eh sì, quello è un derby. Mentre nel torneo under 18 femminile se la vedranno con Slovenia.

0: Slovenia e Kosovo. Nella pallamano maschile l'Italia sfiderà l'Egitto, il Portogallo e il Kosovo. In quello femminile gli azzurri invece se la vedranno con l'Algeria, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord e Tunisia. Pallavolo femminile l'Italia trova la Serbia, l'Egitto, la Bosnia e la Siria. Mentre in quella maschile, bello questo, attenzione, Grecia e Portogallo. Nel basket 3 contro 3, Orlando, lei è un cultore del basket, se non vado errato, vero? No?
1: Quasi.
0: Sì o no?
1: Quasi. No,
0: Quasi,
1: no, no.
0: quasi cool, non cultore,
1: C'è qualcuno che ne
0: appassionato.
1: capisce di più, sicuramente.
0: Saracino ne capirà di più.
1: Saracino
0: Saracino capisce di più di tutti
1: di
0: su
1: tutto.
0: tutto. Lui è un.
1: Di qualsiasi argomento.
0: Sì, nel basket 3 contro 3, under 23 maschile, gli azzurri incontreranno Spagna, Tunisia e Bosnia, nel femminile Italia con Grecia e Kosovo. Questo che cosa vuol significare, caro Liuzzi? Che i giochi del Mediterraneo esistono. Cioè, si faranno davvero? Sì, si disputeranno delle discipline, cioè. Toccheremo con mano, effettivamente ci saranno delle persone, ci saranno degli sport, succederà qualcosa, vero Liuzzi?
2: Forse saremo una città? Dai, che bello.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Pronti? Siamo pronti? San Cesario, lei è pronto per i giochi del Mediterraneo?
3: Sì, sono pronto soprattutto per il nuovo stadio, ovviamente, ma ho anche tanto hype per il tennis,
0: Tanto
3: sinceramente. Anche
0: hype,
3: perché
0: tanto hype, tanto hype.
1: Tennis lo seguiamo.
0: Sì, il
3: Perché
0: tennis
3: rivedere
0: Orlando lo
3: quella
0: segue, eh?
3: zona riqualificata e spero che ci siano anche tennisti importanti. Ora non ho presente se ci sia un limite di età, però vorrei vedere qualità, ecco, diciamo così,
0: Qualità,
3: e me l'auguro.
0: qualità quasi quanto quella che lei esprime ogni venerdì qui nel nostro contenitore, professor San Cesario. Io non posso che ringraziarla. Vi saluto in ordine inverso, professor, in ordine di importanza inversa. Professor San Cesario, grazie di essere stato con noi anche stasera. Appuntamento a venerdì prossimo. Ha un appello da fare. Domenica, dove guarderà la partita, San Cesario?
3: Sempre da casa, come al solito, sul divano, aspettando che inizi
1: Non l'ha capita
3: alle
1: la domanda.
3: 16.
0: San Cesario, io gliela rifaccio la domanda. Dove guarderà la partita? La risposta è al maxischermo di Dalsano, guardando Studio 100. Dove guarderà la partita?
3: No, no, no, no, no, infatti, non vado a
0: Allora,
3: casa.
0: ricominciamo, San Cesario.
4: Molto
0: Vabbè,
4: democratico.
0: è un po', è un lavoro difficile. Voi pensate, insomma, voi, chi sta a casa pensa,
1: Te lo sei
0: vabbè,
1: scelto tu, San Cesario. No, no, rispetto a
0: com'è?
1: San Cesario, l'hai
0: No,
1: chiamato tu.
0: sì, l'ho
1: Non
0: scelto
1: è venuto da
0: io.
1: solo.
0: L'ho scelto io perché io ho chiamato l'Academy che conosco, mi ha detto: senti, mi mandi il migliore che. E mi hanno mandato San Cesario,
4: Ecco
0: quindi.
4: la domanda democratica e retorica.
0: Sì,
4: Dai.
0: San Cesario, dove guarderà la partita domenica?
3: Non la guarderò alla maxischermo, la guarderò a casa, sul mio divano, perché sono una persona scaramantica.
0: Sì, ma anche venerdì prossimo mi sa che starò a casa sul divano, San Cesario. Questa è la sensazione che ho. Però su che canale la guarda, San
1: Ecco, vince,
0: Cesario?
1: c'è la domanda.
0: Vabbè.
3: La guarderò su Studio 100.
0: Perfetto, bravo San Cesario, confermato. Grazie, prof. Come al solito sta allo scherzo e
3: Grazie a voi,
0: mixa.
3: buonasera.
0: Matcha benissimo la sapienza e l'ironia. Lei, Liuzzi, non voglio sapere dove sarà perché so dove era settimana scorsa invece, Liuzzi.
2: Esatto,
0: Ma lo
2: in
0: teniamo
2: mezzo al
0: per.
2: mare,
0: Ah, lo
2: ma con una
0: vuoi
2: copertura wifi che neanche, non so, non mi viene in mente un guru americano.
0: dire? Sì, vabbè, comunque. Questa è ancora in mezzo al mare, Liuzzi, anche
2: No,
0: questa.
2: no,
0: No,
2: no, no, no. Sarà bello,
0: montagna questa.
2: tranquillo, anch'io su un divano in penombra. Penombra,
0: Su un divano in penombra.
2: per
0: Perché,
2: stare bello
0: Liuzzi?
2: concentrato.
0: Perché questa. Mi viene un ambiente tetro. Perché in penombra?
2: Ma no, è il modo migliore per vedere le partite in estate.
0: La
2: Bella, una bella
0: penombra.
2: penombra, pomeridiana,
0: Sì.
2: concentrato, tutto sullo schermo, a vedere Di
0: Vabbè.
2: Paolo Antonio. E la passa come si deve, con
0: Sì.
2: Ate che fa finta di lanciare, non si sa a
0: È
2: chi.
0: lenti che
2: Questo è
0: urla.
2: bellissimo.
0: No, è lenti che urla pure, che insomma. Non.
2: Lenti che urla.
0: Lenti che urla. Va bene, grazie Liuzzi, grazie mille. A venerdì prossimo, anzi a domenica.
2: Ciao
0: Ringrazio
2: amici.
0: veramente Marcello
4: Dario,
0: Ozza.
4: ma
0: Chi è?
4: possiamo raccontare? Cioè, Dario in settimana mi
0: Sì,
4: manda un
0: che ho
4: messaggio. Ma tu
0: fatto?
4: domenica eri, che io, evidentemente c'era un mio sosia a Massafio da
0: Sì, io
4: tanti
0: ho
4: anni, sono tifoso da
0: salutato.
4: poltrona. C'era un mio sosia e Dario.
0: Orlando, io ho salutato una persona, ho visto che non mi salutava, questo, non corrispondeva il saluto, ho detto,
1: Maleducato.
0: ma maleducato, guarda Marcello, in realtà non era Marcello, però anzi chiedo scusa alla persona che ho salutato con insistenza. Grazie a Marcello Vozzi, ricordiamo Taranto Calcio tra passioni e resurrezioni, edito da Moicani Edizioni in tutte le migliori librerie, anche su piattaforme social,
4: Sì,
0: piattaforme online,
4: su
0: su Amazon, sì.
4: Moicani Edizioni.
0: Moicani.
4: Non so se su Amazon, su Moicani Edizioni o
0: Moicani
4: su
0: Edizioni.
4: altre, anche altre piattaforme sicuramente.
0: Grazie Marcello.
4: Grazie a voi.
0: E poi, ora lei resta,
1: Sì,
0: quindi
1: dai.
0: cambio della guardia perché adesso.

0: Arriviamo a parlare di atletica e poi andiamo via perché è orario, quindi
1: Sì.
0: abbiamo un po' di tempo ancora. Atletica con vista, perché due mari marathon a novembre, tantissima roba, ma due ospiti, due che corrono davvero. Orlando fa finta, lui si veste,
1: Sì.
0: ma vabbè, restate con noi, torniamo subito.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: E allora, eccoci tornati, vi avevo promesso che avremmo parlato di atletica, avremmo parlato di gente che corre, anche se non inseguita, a differenza di Orlando, che al massimo corre se qualcuno lo insegue. È un piacere avere qui due rappresentanti della nuova atletica Taranto che spesso ci vengono a trovare. Parlo di Mario Occhinegro, buonasera Mario.
1: Buonasera.
0: E ovviamente di Ivan Mosca.
2: Buonasera.
0: Ivan, buonasera. Allora, voi siete qua, non perché qualcuno ci abbia obbligato a ospitarvi, cioè siete qua perché ci avete da raccontarci un'esperienza importante, un'esperienza che va al di là di quelli che sono i confini territoriali, cittadini, regionali, ma che va e si svolge e si disloca in un contesto relativo al centro Italia, più particolare sull'Appennino, 100 km che collegano Firenze a Faenza. Orlando, com'è che si chiama questa gara?
1: La 100 km del Passatore.
0: Passatore, sì. Passatore. Perché?
1: Sì, a Faenza. La domanda è quella, perché
0: siete andati a Faenza a fare 100 km? A sorteggio, chi dei due?
1: A Firenze. Vabbè, in realtà la mia non è più che una sfida sportiva.

0: diciamo, è una promessa fatta ad un amico che purtroppo
1: C'è un motivo reale,
0: c'ho un
1: concreto, belli,
0: motivo,
1: quelli belli, tra
0: sì, che
1: virgolette.
0: mi ha spinto, insomma, a correre per lui, insomma.
1: Ho
0: Quindi ho
1: capito.
0: cercato di mantenere questa promessa e spero di esserci riuscito, anche
1: Insomma, parto io, faccio io il preambolo,
0: sì.
1: perché insomma di solito noi trattiamo vicende che riguardano il territorio, trattiamo vicende che riguardano i temi della nostra regione. In questo caso invece parliamo di un'eccellenza del territorio, di una realtà che a livello consuetudinale si spende per lo sport e per il sociale, ma oggi raccontiamo una storia diversa, perché questa gara ha senz'altro una visuale particolare da offrire e anche un percorso particolare, perché parliamo di dorsale appenninica, parliamo di una bellezza a livello paesaggistico con pochi eguali. Insomma, Ivan, immagino sia stata un'esperienza
2: Allora,
1: particolare.
2: innanzitutto, la maggior parte delle persone la chiama gara. In verità
1: Non si chiama gara, non è una gara. Queste
2: non è
1: sono le
2: una
1: immagini di
2: gara,
1: Taranto,
2: sì,
1: chiaramente.
2: non è la nostra gara
1: Eh
2: questa.
1: certo.
2: Non è una gara, ma bensì un
1: Sottolineato,
2: viaggio.
1: Orlando dice
2: Sì,
1: so Taranto sì, ma questa è la nostra gara, prego.
2: Allora, è un viaggio in cui, diciamo, tu ritrovi te stesso, perché 100 km non è l'apice, la gara dei 100 km, ma comunque ci sono dei mesi di preparazione in cui, diciamo, tu ti alleni facendo anche delle rinunce alla tua famiglia, al tuo tempo, anche una semplice uscita con gli amici, magari il sabato sera la eviti, in modo
1: Sì.
2: che, diciamo, mantieni l'alimentazione, sei un po' più leggero per poter affrontare la domenica mattina
1: Certo.
2: un lungo, non so, di 30 km, 35 km e così via.
3: Alle volte lui ci mandava i messaggi alle 3:30 del mattino, mi sono svegliato, sto scendendo a fare il
1: E
3: lungo.
1: voi continuate a salutarlo, nonostante questa cattiveria
3: E si
1: che...
3: ritirava alle 12,
1: Sì,
3: lo davano per
1: no, ho capito che
3: disperso a
1: faceva.
3: casa.
1: Usciva alle 3:30 di notte e tornava alle 12 e pranzo.
2: Sì,
3: l'ha
2: l'ho
3: fatto
2: fatto
3: l'ultimo.
2: questa cosa qui il giorno di San Cataldo, ho corso in mezzo alle bancarelle di San Cataldo, cioè chiaramente chiuse, e io correvo tranquillamente al
1: Tu
2: buio.
1: sai che questo è motivo anche per allertare le autorità preposte,
2: In
1: quelle del centro
2: effetti,
1: elementare,
2: no,
1: quelle...
2: in effetti,
1: Cioè, lui
2: ti
1: sa.
2: spiego un episodio. Su Via d'Aquino ci fu una pattuglia di carabinieri che appena mi vide diciamo, mi vide arrivare da Piazza Maria Immacolata, rallentò e mi guardarono
1: Sì,
2: come,
1: sospetti,
2: credevo
1: sì. Avesse
2: come,
1: commesso un reato, stesse fuggendo.
3: dove sta
1: Capito?
3: fuggendo?
1: Sì, no, no, infatti
3: Sì.
1: io, scherzi a parte, insomma, ma specialmente negli orari notturni, vedere alle 3:30 del mattino uno che corre così, può destare qualche
3: Sì,
1: preoccupazione
3: infatti.
1: al comparto
3: Però
1: sociale, no, del
3: sì,
1: comune di Taranto.
3: questo fatto di correre di notte, per esempio, io ho visto diversi lì, poi loro magari l'hanno vissuto e lo riescono a raccontare. No, non lo riescono a
1: Non
3: raccontare perché
1: riesco a
3: l'hanno
1: raccontare.
3: vissuto,
1: Lo
3: no?
1: faccia lei, direttore.
3: Cioè, vedere la gente che parte col giorno a Firenze, che passa la notte ad attraversare l'Appennino con la luce in testa, con gli amici con le biciclette che li accompagnano, no?
1: Sì,
3: Non sono mai soli. E si fanno la notte, arrivano il giorno
1: ma
3: dopo,
1: perché poi
3: non dormono 24
1: mi pare da osservatore, anzi da immaginatore della
3: della questione.
1: situazione, che sia sport, ma anche contatto assoluto con la natura,
3: Assolutamente sì.
1: volontà di toccare con mano quella che è una sensazione particolare, ovvero non correre su strada, ma correre nel bel mezzo di un contesto che il più delle volte non è
3: No.
1: propriamente vissuto da
3: E
1: chi.
3: condividere l'esperienza con
2: Sì, c'è
3: tanta altra gente.
2: la cosa che almeno io ho notato, no? Rispetto,
1: Queste
2: scusate,
1: immagini, che sono queste che
2: queste
1: stanno?
2: immagini sono, diciamo, io negli episodi del lungo viaggio in cui
1: Sì.
2: camminavo, cioè, li mandavo più che altro alla famiglia per aggiornarla più o meno a che
1: E la
2: chilometro
1: famiglia aveva paura di, insomma, che vedendo le
2: ero. No, la
1: immagini
2: mia
1: che non
2: famiglia
1: stesse.
2: sa la mia testa oramai che non più
1: Sì,
2: di
1: lo
2: tanto.
1: dico, le immagini
3: Si
1: si
3: sono
1: arresa la famiglia, sì.
3: segnati.
1: Sì. Bene, insomma, quindi queste sono il recap quotidiano che
2: Sì.
1: mandava
2: Cioè,
1: la.
2: la cosa che io ho notato
1: Sì.
2: rispetto a un. Io ho avuto la fortuna di correre le 10 km, le mezze maratone, che sono varie distanze. Nell'ultramaratona non hai, tra virgolette, la persona che sta gareggiando. È come se in un certo senso siamo tutti una stessa anima, è come se tu è vero che stai correndo sulle tue gambe, però a fianco non hai degli avversari,
3: Certo.
2: ma quasi dei fratelli,
3: Dei
2: che
3: compagni
2: al
3: di
2: momento,
1: viaggio.
3: Dei compagni di
2: ma più
3: viaggio.
2: c'è, cioè, una sorta di fratellanza in cui qualsiasi disuguaglianza, non so, anche a

0: livello, perché c'erano anche persone che non italiane,
1: Sì.
0: però in quel momento si è tutti della stessa razza, tutti che lottiamo per lo stesso obiettivo, e se capita, mi è capitato anche a me, di dare una mano a persone che erano in difficoltà prima che succedesse quello che mi è successo, comunque diciamo anche una parola di conforto sono riuscito a darla a chiunque.
1: Certo.
0: Cioè, rientra un in quel momento non hai degli avversari, cioè hai dei veri e propri fratelli che state compiendo un viaggio del genere,
1: Un'impresa.
0: un'impresa.
1: Bello, bello assolutamente. Questo spirito, vero, è uno spirito che vi pervade solo in tali circostanze, e poi quando
0: No.
1: corriamo invece a livello agonistico va
0: No,
1: ammazzate, oppure vali
0: vabbè, nel
1: pure
0: mio caso alla
1: tu.
0: fine lui è più veloce di me, ho sentito. Nel mio caso io alla fine
1: Aspetta,
0: sono sempre
1: lui
0: uno
1: è più
0: degli ultimi.
1: fermo sulle brevi distanze.
0: Lui è
1: Sì,
0: più
1: sulle
0: veloce di me,
1: brevi.
0: ho sentito, ho detto.
2: Sì,
0: Perché me l'ha
2: sì,
0: detto.
2: avrebbe,
0: No.
2: sì.
1: Però non abbiamo la riprova di
0: No, ma
1: questa.
0: penso di
2: No,
0: sì.
1: abbiamo la riprova.
2: Ma
1: Possiamo
2: la
1: fare
2: prossima
1: adesso?
2: gara a Francavilla ci facciamo. No, adesso no.
1: Qui non è
2: No, la
1: possibile.
2: fa è
1: Il giro
2: impossibile.
1: dello
2: Stai
1: studio. Non è possibile farlo in questo momento. Quindi si dice, no, dice Ebant che appunto
2: Pure Mario è più veloce.
1: Mario sembra essere più veloce. Vabbè, Vox Populi,
2: Sulle
1: Vox
2: brevi
1: Dei, quindi
2: distanze.
1: assolutamente. Sarà certamente così. Insomma, io però il passaggio devo farlo, perché a novembre ci vediamo, Orlando. Lo chiedo a loro, lo chiedo a te.
2: Come no?
1: Tu sai
2: Ci
1: fare promozione, come pochi altri nel mondo, Orlando.
2: vedremo molto più spesso nei prossimi giorni, perché
1: La minaccia
2: naturalmente
1: questa.
2: siamo già. Sì, il
1: Sì.
2: presidente già ci
1: Perché
2: minaccia
1: guarda
2: da mesi.
1: l'orologio,
2: Perché da mesi il presidente ci sta
1: Presidente?
2: minacciando. Dobbiamo preparare la maratona.
1: Sì.
2: Stiamo già lavorando. Abbiamo già fatto diversi incontri con i vigili, con
1: Sì.
2: il comune, con altri attori dove passeremo. Probabilmente passeremo nuovamente anche dalle strutture militari, quindi dalla SVAM, dall'arsenale,
1: Bene.
2: dalla base navale. Il percorso. Credo con quasi assoluta certezza che sarà leggermente diverso dall'anno scorso, ma sarà ugualmente emozionante.
1: Sì.
2: Ci sono già i primi iscritti, ci ha contattato gente anche dall'estero. Ci ha contattato ieri uno dal Belgio che non riusciva a iscriversi. Voglio venire a
1: Perché
2: correre la
1: non
2: Maratona
1: riusciva a
2: d'Italia.
1: iscriversi? Amici
2: Perché bisogna iscriversi su un portale,
1: del Belgio, iscrivetevi al portale, scaricate
2: iscrivetevi
1: l'app di Studio 100 tutto
2: su
1: insieme,
2: e
1: così fate,
2: vedete anche Amici
1: così
2: Taranto,
1: vedete
2: perché
1: anche Amici Taranto con la cronaca.
2: di
1: Maledetti, guarda.
2: Cosimolenti.
1: Vabbè, di Cosimo, anche la mia, lui
2: Anche
1: è
2: l'anno
1: fatto.
2: scorso comunque c'era qualche straniero, qualche francese, qualche svizzero, se possiamo definire
1: Sì,
2: stranieri svizzeri,
1: persone miti,
2: persone
1: persone molto
2: che
1: miti.
2: hanno portato il cioccolato.
1: Sì, hanno
2: Però
1: portato.
2: quest'anno naturalmente puntiamo molto a crescere, perché l'anno scorso è stato un boom, è
1: Sì.
2: stato un bel colpo che abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno puntiamo a crescere, a confermarci con l'appoggio ancora più forte sia dell'amministrazione comunale, che ha voluto nuovamente puntare sulla Maratona di Taranto come appuntamento, e che sui tanti sponsor che ci sono vicini. Quindi di qua a novembre ha voglia di rivederci, ad aggiornarci su quello che
1: Quindi
2: sarà la Maratona.
1: partecipate, partecipate, partecipate, è un piacere avere qui la nuova Atletica Taranto che sempre ci viene a trovare. Io vi ringrazio, però prima vi presento una persona che ha 5 minuti per raccontarci la sua storia. Perché, Orlando? In che senso perché?
2: No, chiedo
1: Perché? Ah, perché
2: perché.
1: io, perché lui è uno dei fortunati, tra virgolette, non essendo residente a Taranto, potrà essere a Apice. Francesco Miccoli è qui e lui fa parte del coordinamento dei tifosi fuori sede del Taranto, dovrebbe essere come io. Eccolo qua, dottor Miccoli, buonasera, è un piacere vederla qui con noi. La
3: Buonasera a tutti,
1: sento
3: grazie.
1: bassissimo, Miccoli, io chiedo alla regia di alzarmi un po'. No, no, o si avvicina lei o la regia alza. Fate voi, venitevi incontro. Lei si avvicina un po', la regia alza, così facciamo le vie di mezzo.
3: Sentite?
1: Perfetto, forte e chiaro, forte e chiaro. Pronti per questa trasferta? Perché lei risiede esattamente dove, Miccoli?
3: Io risiedo a Milano,
1: A
3: vicino allo
1: Milano.
3: stadio San Siro.
1: Vicino allo stadio San Siro, quindi insomma, Apice, San Siro, Orlando.
2: Quella siamo.
1: Differenze sono. Ecco, sono poche. Però in realtà lei che fa sabato sera? Cioè, non per
3: Io
1: farmi i fatti
3: sabato,
1: suoi, dico.
3: più che sabato sera, domenica alle 2:30 di mattina ci muoviamo in autobus,
1: Sì.
3: arriviamo alle 10 a Roma, raggiungiamo gli amici romani del
1: Sì.
3: coordinamento e poi ci spostiamo ad Apice. A fine
1: Quindi.
3: partita ripartiamo in treno e
1: Sì.
3: arriviamo alle 7 di lunedì mattina. Dovrei
1: Bene, lunedì mattina poi cosa farà? Quindi non
3: dormire.
1: lavora, quindi lei non lavora. Lei non
3: Lunedì
1: lavora.
3: faccio il ponte perché lavoro in una scuola.
1: Fa il ponte, guardi, caro il mio
2: Lavora a
1: Miccoli.
2: scuola.
1: Eh sì, lavora a scuola. Caro il mio amico, di noi qua purtroppo la parola ponte è riconducibile solo al ponte girevole, quindi che si sta rifiutando.

0: finanziando quei fondi CIS, mi dicono, però in questo momento ponte non abbiamo, è vero Orlando?
1: Sì,
0: beh, Orlando poi col ponte, insomma, come dire.
1: Confermiamo.
0: Conferma Orlando, però ponte proprio non c'è neanche perché abbiamo bisogno di informare la città su ciò che accade. Insomma, quanti saranno i biglietti messi a disposizione Orlando? Lei lo sa, perché si parla di un centinaio di biglietti.
1: Centinaio, sì. Il settore ospiti è quello.
0: Ma quindi non è più stato completato?
1: No.
0: Quindi restano 100 biglietti, però sarete voi l'anima dei tifosi del Taranto pronta a seguire. Lei ha cognizione, Miccoli, di quanti possano essere i biglietti venduti?
2: Non ho idea. Noi so che ci stiamo spostando un po' da tutta Italia, da Torino, Milano, Roma. Naturalmente spero che quel settore sia gremito di tifosi.
0: Miccoli, lei al pari dei suoi ha una responsabilità importantissima, come tante altre volte certamente avrà avuto, in particolar modo in quelle stagioni 2010, 2011, 2011, 2012 che sono ricordate in giro per l'Italia nell'immaginario collettivo come quelle dei fuorisede, perché i fuorisede hanno rappresentato i colori rosso-blu in quelle stagioni di Serie C nelle quali il Taranto ha sfiorato in due circostanze la promozione, e tantissimi fuorisede erano in giro per l'Italia perché il Taranto partecipava al girone A, se non vado errato, quell'anno, e quindi insomma, come dire, un anno sì, un anno invece del girone B, e quindi ha potuto deliziare i suoi supporters in giro per l'Italia, in particolar modo per il centro-nord. Quindi grandissima responsabilità, Miccoli, mi raccomando, ci teniamo.
2: Certo, contate su di noi.
0: Sì, noi ne facciamo affidamento, anzi vi controlleremo perché noi saremo lì. Ci riusciamo a vedere tutti. Per
1: sì.
0: Faremo in modo di controllarla, Miccoli, va bene?
2: Va bene, forza.
0: Si comporti bene. Si comporti bene e sia riconoscibile. Sia riconoscibile, va bene? Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie Miccoli, grazie mille, grazie mille. Pure il collegamento di sede. Che vanno a vedere il Taranto, hai visto?
1: Meno male che ci sono loro.
0: Meno male che ci sono.
1: Quell'anno mi sa che ci furono vietate 16 trasferte su 17.
0: Sì.
1: Vedevi Tarantini a Monza, a Reggio Emilia, commoventi.
0: A
1: Lumezzane.
0: La partita giocata due volte a Lumezzane.
1: Sì,
0: no?
1: Vinta
0: 3-0.
1: 3-0. Signor Rantier, il primo gol.
0: Vabbè, ragazzi, memoria storica.
1: Vabbè, andiamo via.
0: Va bene, io ringrazio entrambi i miei ospiti della nuova Atletica Taranto. Grazie a Ivan.
3: Grazie a te.
0: E grazie a Mario.
3: Grazie.
0: Ovviamente ringrazio il direttore Orlando, e come al solito, quando arriva è sempre festa. Questo non è un programma. No, dico, quando ci sei tu, non è un programma.
1: Bello,
0: bello. Mi sembra. Non sono degno, avrebbe detto ha detto Montanelli a qualcuno, ma questa.
1: Sì.
0: È un'altra storia, sì, assolutamente sì. Ringrazio Marcello Vozza che è stato con noi. Liuzzi è ancora con noi, che così io possa salutarlo. Eccolo qua, è bloccato Liuzzi. Questa è una. No, c'è Liuzzi, non so. No, è fermo. Poi ci piace ricordarlo così, Liuzzi. Quindi salutiamo Giancarlo Liuzzi, che come al solito sta con noi la prima parte di trasmissione. Ci piace ricordare così. Maledetto di un Labriola, perché poi Labriola si diverte su queste cose, no? Ci piace ricordare così anche il professor San Cesario. Grazie, ovviamente, sei una brutta persona, anche a Miccoli. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 32 minuti di trasmissione. Ovviamente ringrazio Alessandro Labriola, che ha sapientemente curato la nostra regia, e Martino Vinci, lo ringrazio, ha solo microfonato qualcuno, però lo ringrazio lo stesso. Ugualmente, appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani alle 14 TG, condotto da Marina Luzzi, già ve l'anticipo. Noi ci vediamo domenica a partire dalle 15:20 in diretta da Apice. Ci vediamo sia sui vostri schermi di casa, sull'app, sui social, sul canale 98, ma anche sul maxischermo, ovviamente. Quindi vi invitiamo a raggiungere il maxischermo di Dalsano per vivere assieme questa giornata sulle frequenze di Studio 100 con la mia telecronaca assieme a Cosimo Lenti e con le immagini che vi porteremo in presa diretta con prepartita di Mimmo Frusi e Ludovica Maiuri. Mi raccomando, restate su Studio 100. Grazie e buon weekend a tutti. Forza Taranto, ci vediamo domenica.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5%.

0: Progetto sono le detenute del Magli. Sono a portare avanti questo progetto e ieri in particolare anche un bel momento con lo spettacolo teatrale che un po' sancisce la fine del percorso annuale. Sono le ragazze dell'associazione CIT che abbiamo in videocollegamento. Do il benvenuto a Silvia Convertini, vicepresidente dell'associazione, e alla regista dello spettacolo, Sofia Giacoia. Bentrovate, grazie per essere con noi. Buongiorno
1: Grazie a voi Marina e buongiorno a tutte e a tutti.
0: Dunque, partiamo da principio con Silvia per spiegare come nasce e come si evolve il progetto CIT-CIT. Noi spesso qui su Studio 100 raccontiamo le difficoltà del carcere di Taranto, uno dei più sovraffollati d'Italia, le difficoltà anche del reinserimento o del garantire anche delle attività all'interno del carcere. Voi avete pensato da subito, anche con il supporto del Garante regionale dei detenuti, di dedicarvi alle donne. Appunto, come è nata l'idea e come si è evoluta negli anni?
1: Allora, CIT-CIT nasce nel 2022, ma inizia ad essere operativa nel 2023, grazie appunto ad un supporto importante del garante delle persone detenute della Regione Puglia. E la nostra intenzione sin da subito è stata quella, appunto, come già anticipavi tu, di lavorare con le donne, e quindi la nostra richiesta è stata appunto quella di accedere alla sezione femminile della casa circondariale di Taranto. Sin da subito l'intenzione appunto era quella di lavorare anche su aspetti, diciamo, della vita che sono comuni a tutte le donne, e occuparci in maniera intersezionale anche di quella che è poi la tematica femminista, che nel corso degli anni è venuta fuori in diversi modi. In diversi modi, in diversi contesti. Grazie a tutte le serie di performance che siamo riusciti a realizzare. Non avrò bisogno di fuggire, la prima. La seconda è stata Siamo tutti Antigone, una rilettura appunto della tragedia da parte di Valeria Parrella. A partire da quel testo abbiamo rielaborato appunto la tragedia classica. Led Ladies, performance in cui abbiamo appunto attraversato sei figure femminili importanti della storia, quindi Giovanna d'Arco, Mary Shelley, Teresa Mattei, Rosa Parks, Angela Davis e Agnès Varda, per poi finire appunto con diciamo quest'ultima performance, quella che abbiamo replicato ieri.
0: Questa magari ce la facciamo
1: Sì,
0: raccontare
1: stavo appunto per
0: dalla
1: passare la parola a
0: regista,
1: Sofia.
0: da Sofia Giacoia. Che cosa avete messo in scena ieri e come l'avete costruito questo spettacolo?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sì, ma innanzitutto volevo dire che in realtà è stata una regia corale, nel senso che
0: Sì.
1: abbiamo lavorato tutti quindi CIT-CIT insieme questa volta per costruire e mettere insieme anche varie storie, perché appunto quest'anno abbiamo deciso di trattare il tema della fiaba e l'abbiamo fatto proprio insieme alle corsiste, le ragazze, che sono venute con Costanza ogni mercoledì e non solo, e abbiamo cercato di in qualche modo intrecciare tutte le storie. Ognuna di loro ha caratterizzato il proprio personaggio a modo proprio. E quindi è stato anche molto divertente vedere come i personaggi che siamo soliti guardare con un certo sguardo abbiano comunque cambiato quasi identità e intenzione. Quindi abbiamo visto una Cenerentola, ad esempio, felice di essere una Cenerentola con la speranza che quella condizione possa un giorno cambiare. Abbiamo visto un lupo di cappuccetto rosso quasi svogliato, insomma, insomma, essere cattivo, non con la volontà di diventare un lupo buono. Quindi, insomma, ogni personaggio poi ha trovato un'identità ha sviluppato caratteristiche diverse da quelle che siamo soliti conoscere. E quindi, sì, come dicevo, è stato un lavoro comunque corale, collettivo e noi siamo molto soddisfatte perché ieri davvero le ragazze hanno lavorato molto bene, soprattutto per aver provato poco nel teatrino che noi abbiamo a disposizione nella sezione maschile.

0: E quindi sono davvero molto soddisfatto. Vediamo miglioramenti davvero ogni anno.
1: Rispetto a questo tema, Sofia, no? Anche della scelta da parte delle donne che hanno lavorato con voi, dei vari personaggi, spesso quando si pensa al carcere si distingue un po', no? Il bene dal male, i cattivi dai buoni, e forse anche nella scelta di questi personaggi da parte di queste donne c'era anche la volontà di dire non siamo soltanto il negativo, ecco, non siamo solo il lupo, per intenderci, visto che parliamo di fiabe.
0: E quello credo, vabbè, che appartenga in realtà a una condizione della persona, no? Cioè alla fine ognuno di noi in qualche modo si nasconde a volte dietro un'identità che ci viene assegnata dalla società e quindi ci teniamo anche poi a volte a in realtà mostrarci per quello che siamo. Il teatro in qualche modo ci permette di farlo, per assurdo, anche se si dice che si indossa una maschera, no? Ma tante volte anche attraverso la scrittura, perché qui anche i testi li abbiamo scritti, quindi insieme abbiamo cercato quel canale, il modo migliore per comunicare determinate cose, ma senza insomma, un'impostazione particolare. Veramente è stato un lavoro che abbiamo fatto passo dopo passo e lasciando insomma, anche a loro la possibilità di esprimersi come meglio credevano.
1: Tornando a Silvia Convertini, il lavoro che viene fatto all'interno del carcere ovviamente ha, diciamo, la performance magari al centro ad un certo punto del percorso, ma è un percorso che prosegue tutto l'anno. Cioè, ieri concluso insomma lo spettacolo, non si conclude però il rapporto in qualche modo fiduciario che avete costruito negli anni con queste donne, che poi nel tempo cambiano perché insomma alcune di loro scontano la loro pena e quindi escono dalla struttura, altre invece entrano in carcere e scoprono appunto questa possibilità attraverso di voi. Dicevo, è un percorso che continua, voi in carcere c'entrate anche ad agosto per intenderci.
2: Assolutamente sì, anzi, quello è il periodo in cui ci teniamo di più, ecco, ad essere presenti, perché appunto dimostrare una continuità, un impegno costante è importante per noi che appunto lavoriamo appunto, al laboratorio, è importante per loro perché chiaramente diciamo in un determinato contesto c'è bisogno anche di essere presenti. Quando invece è tempo per gli altri di fermarsi, ad esempio. Purtroppo i tempi nel contesto che è quello dell'istituto carcerario sono dilatati e non è come il tempo che viviamo all'esterno. Perciò ecco perché ci teniamo particolarmente a questo. Vogliamo dare continuità appunto a quello al lavoro che facciamo. È così che ci comportiamo da 3 anni poi, quindi.
1: E devo dire che questo lavoro sta dando i suoi frutti. Ieri nella presentazione anche alla città di quello che è stato l'esito del laboratorio, perché tutti ovviamente in carcere non si poteva entrare per guardare la performance per evidenti ragioni e quindi l'avete raccontata poi nel pomeriggio insieme al percorso, c'era anche in rappresentanza del garante dei detenuti, appunto una persona che raccontava del grosso, che raccontava come questo tipo di iniziativa vostra si stia estendendo un po' in tutta la Puglia, cioè ci sono varie realtà in Puglia che hanno, insomma, e stanno portando avanti questa idea che sta funzionando.
2: Allora, sì, Giuseppe Del Grosso, che è il funzionario appunto dell'ufficio del garante delle persone detenute della Regione Puglia, si riferiva al fatto che il tema della fiaba fosse stato scelto anche nel contesto di quella che è la casa di reclusione di Trani per quanto riguarda la sezione femminile. Quindi lui appunto stava mettendo in evidenza il modo in cui è venuto fuori uno stesso argomento, sebbene, oppure nel senso uno stesso punto di partenza, sebbene le due realtà non siano direttamente collegate, ecco.
1: Insomma, si costruisce anche una rete, o almeno quello è l'auspicio da quello che dicevano, che si
2: Assolutamente
1: costruisca
2: sì.
1: una rete tra le varie realtà associative che fanno questo in Puglia. Per chi volesse unirsi a questo percorso, sicuramente entrare in carcere non è semplice, servono una serie di autorizzazioni, quindi magari all'inizio non sarà possibile entrare con voi a svolgere il laboratorio, incontrare appunto queste donne e iniziare questo percorso, però insomma ci possono essere tante attività correlate da fare, insomma come funziona? Magari qualcuno ci sta ascoltando e è interessato.
2: Allora, in realtà.

0: realtà, per noi il sostegno in qualunque forma può essere importante e siamo raggiungibili diciamo, sulle pagine social Facebook e Instagram, quindi cercandoci come Cheat Cheat ODV, scritto Cheat Cheat ODV. E poi abbiamo, diciamo, attiva una raccolta fondi per quanto riguarda appunto una raccolta fondi di autofinanziamento, una pagina GoFundMe che è sempre raggiungibile sulle pagine di cui vi ho parlato, ecco.
1: Quindi ci si può, insomma, mettere in contatto con voi attraverso queste pagine e poi magari iniziare il percorso. Quante siete adesso? Chiedo anche a Sofia, quante siete adesso? Tra l'altro sul palco ieri c'erano sia, diciamo, attiviste che appunto donne che frequentano il laboratorio. Quindi non ci sono differenze poi a quel punto quando si sale sul palco.
2: No, infatti noi ci teniamo molto a far sì che, quasi come una compagnia, no? Cioè, comunque una volta che saliamo sul palco a condividere pieno quell'esperienza, perché è bello così. E, sì, comunque in realtà adesso siamo aumentate, siamo di più, allora, ci sono anche ovviamente uomini, però in realtà siamo sempre aperti a conoscere nuove persone che comunque sono in grado di collaborare con noi e darci qualcosa di nuovo, quindi basta conoscerci.
1: Siete diventati un bel gruppo, insomma. Il
2: Sì.
1: teatro come atto politico, chiudo con Silvia Convertini, non è scontato, anche perché il teatro politico, insomma, non è ormai al centro, diciamo, delle stagioni, dei programmi teatrali, eppure il teatro, insomma, con la sua forza anche e la sua capacità, come spiegava anche Sofia, di mettere tutti sullo stesso piano, riesce anche a recuperare quel senso di fiducia anche personale che magari in determinati contesti, non necessariamente carcerari, anche di altra natura si può perdere. È terapeutico il teatro.
0: Sì, più che terapeutico, appunto, come noi quando appunto, utilizziamo la frase teatro come atto politico, si riferisce al fatto che all'impegno appunto che ci mettiamo, al fatto che facciamo teatro, perché quello che facciamo alla fine è teatro, ed è comunque uno scambio reciproco, come accade in tutto il teatro, in senso generico. E quindi. Ecco, questo è il senso del teatro come atto politico.
1: Bentornati, come vedete non sono più sola in studio, è venuta a trovarmi Caterina Conte Giacomo di Mediterranea Saving Humans. In queste settimane l'abbiamo conosciuta, è un volto in realtà che noi conosciamo perché in tante occasioni parlando di migranti abbiamo contattato, chiamato Caterina e l'abbiamo intervistata anche per avere un quadro sul fenomeno a Taranto. In questo caso però ormai da 20 giorni è diventata un po' un punto di riferimento anche cittadino rispetto a quella che era anche la modalità e la difficoltà con cui anche la comunità maliana stava vivendo l'omicidio efferato in Piazza Fontana del 9 maggio scorso, in cui appunto ha perso la vita con tre fendenti che gli sono stati sferrati senza motivo, Bakary Sako, da un gruppo composto, ricorderete, da quattro adolescenti e da due maggiorenni in Città Vecchia, ragazzi di Città Vecchia. Una storia che vi abbiamo raccontato tanto. Oggi il Comune di Taranto ha indetto il lutto cittadino. Ben trovata e grazie Caterina. Partiamo da qui. Il lutto cittadino è indetto oggi perché oggi, dopo una serie di lungaggini, difficoltà burocratiche legate anche ai rapporti tra i due paesi, l'ambasciata del Mali, l'Italia e ovviamente anche le istituzioni locali, quindi documentazione che serviva, la salma sarebbe già dovuta partire 2 giorni fa e invece partirà oggi. Come si svolgerà la giornata di oggi?
3: Partiamo dal presupposto che, come ho detto più volte, in Italia è difficile entrare, ma è ancora più difficile uscire. E i documenti che abbiamo dovuto fare sono stati molto lunghi e complicati da avere per varie vicissitudini burocratiche normali, tra virgolette. Il corpo sarebbe dovuto partire anche forse quasi una settimana fa, ce l'avremmo fatta, però purtroppo, ripeto, abbiamo avuto qualche inghippo. E partirà oggi con il carro funebre
1: Attualmente la salma si trova al cimitero di San
3: sì,
1: Brudone.
3: al cimitero, in una cella frigorifera, meno male, perché
1: Certo.
3: insomma sono passati appunto 20 giorni. E

0: Oggi verrà chiusa la bara e verrà trasportato a Roma, all'aeroporto di Roma, da cui partirà non oggi, ma partirà nei prossimi giorni con un volo cargo.
1: Quindi di qui a Roma in auto con appunto il servizio di pompe funebri e poi l'imbarco a Fiumicino. Sarà un viaggio diretto per il Mali?
0: No, farà scalo a Tunisi e il giorno dopo essere arrivato a Tunisi prenderà un altro aereo per arrivare a Bamako, ma il viaggio non finisce a
1: Bamako, la
0: Bamako.
1: capitale
0: Sì,
1: del Mali.
0: Bamako è la capitale del Mali e il feretro arriverà il giorno 2, dovrebbe arrivare il giorno 2 ancora, io finché non ho la
1: Certo.
0: certezza e non vedo, cioè, perché
1: È
0: ovviamente può
1: chiaro, abbiamo
0: succedere
1: visto in
0: qualsiasi
1: questi
0: cosa in questi
1: giorni,
0: giorni,
1: insomma,
0: esatto.
1: quali difficoltà ci possono essere nei vari passaggi, insomma, anche
0: Esatto.
1: burocratici. Quindi il 2
0: Il 2
1: dovrebbe
0: dovrebbe
1: arrivare nella
0: arrivare
1: capitale
0: nella
1: del
0: capitale
1: Mali.
0: del Mali e di lì lo aspetta sulle maniche il fratello che abbiamo conosciuto tutti in questi 20 giorni. Lo aspetta lì e lo accompagnerà al villaggio il giorno dopo attraverso un altro aereo. Per arrivare nella regione di Kai. In questo momento è necessario questo passaggio in aereo e non in auto come sarebbe stato fatto in altri tempi perché la strada che collega Bamako alla regione di Kai è molto pericolosa. Ci sono terroristi, non, della guerra in Mali non si parla
1: Sì,
0: tantissimo.
1: al momento c'è una guerra civile, è
0: Esatto.
1: stato ucciso il ministro della difesa, se non erro.
0: E quindi diciamo che la situazione è molto complicata in Mali, per cui nessuna macchina, nessun carro funebre, insomma, onoranze funebri del Mali si è preso in carico il trasporto via terra, sono 700 km, non sono pochi. E quindi meno male che l'anno scorso hanno riaperto questo aeroporto più piccolo in cui ci sono solo voli nazionali, quindi interni, e quindi si farà il trasporto tramite aereo. E se Dio vuole, inshallah, il giorno 4 sarà finalmente a casa.
1: Ci sarà poi questo passaggio che tu dicevi, è arrivato all'aeroporto, diciamo, quello un po' più piccolo, non quello della capitale. C'è molta strada da fare poi per arrivare nel villaggio di Moulinet?
0: Un'oretta,
1: Ok.
0: non tantissimo, meno
1: Avete insieme a Suleiman costruito passo passo anche questo viaggio di ritorno. È stato complicato per Suleiman ed è stato complicato per Bakari arrivare in Italia, come spiegavi, quante volte vi abbiamo raccontato degli arrivi attraverso il mare, della difficoltà e del rischio serissimo di non arrivarci mai nel nostro paese, perché al momento corridoi umanitari per poter entrare nel nostro paese con facilità e legalmente non ce ne sono, e però appunto come avete sentito è un viaggio che anche al ritorno diventa un viaggio veramente difficile. Oggi avete pensato a un momento anche breve commemorativo per appunto questo saluto? Insomma, ci sarà qualcosa?
0: No, non,
1: Ok.
0: io personalmente andrò con Mamadou e forse Jibril, che sono anche amici di Bakari e di Sulemani, al cimitero e niente, lo accompagneremo finché la macchina non parte. E sempre come è stato tutto questo nostro percorso in questi giorni, cercando di essere il più sereni e tranquilli possibili, senza nessun clamore, perché di clamore ce n'è stato già tanto e di parole dette ce ne sono state già tante e molto spesso sono state anche parole molto sbagliate. Per cui io penso che il silenzio e le parole di preghiera possano essere l'unica soluzione per poter andare avanti in un paese come il nostro.
1: Vi siete sentiti tutelati e sostenuti in queste settimane dalla città oppure no? Vi siete sentiti abbandonati o addirittura, insomma, è venuto fuori questo razzismo latente, se c'è? Che impressione hai avuto in questi 20 giorni?
0: Questi 20 giorni tutta la società civile attiva come sempre, sempre è stata stretta a noi e ci ha sostenuto, così come anche persone che magari non conoscevano bene la situazione, però se si entra nel mondo dei social e si leggono i commenti ci si rende conto che viviamo in una società indecente che fa paura, perché le parole feriscono e feriscono forse anche più di un coltello spesso, perché ti portano magari, portano le persone a commettere atti su se stessi anche brutali, e questo l'abbiamo, si nota dalla difficoltà proprio delle persone più fragili ad affrontare la vita. Non è questo il caso, ovviamente non stiamo parlando di un caso specifico, ma proprio di un caso di vita generale.
1: Sicuramente i social hanno acuito tensioni e spesso ci troviamo davvero a leggere dei commenti osceni, mi sento di dire, sulla questione razziale, ma non soltanto su quella, come dicevi tu, in generale sulle vulnerabilità.
0: Sì, io vi dico soltanto che in questo momento Soleimani non sta bene, perché
1: ricordiamo, magari perché non lo ricordo, Soleimani l'ha detto all'inizio Caterina, Conte Giacomo è il fratello di Bakary, che al momento si trova in Mali per attendere l'arrivo della salma e insomma occuparsi, come abbiamo spiegato all'inizio, di tutto l'iter che poi condurrà finalmente insomma la salma di Bakary nel suo villaggio per poter avere una degna sepoltura.
0: Sì, lui non sta benissimo, anche per tutti, perché purtroppo apre i social e continua a vedere la faccia, il volto, tutta questa attenzione nei confronti del fratello, ma inizia a leggere anche i commenti, e questa cosa gli ha fatto male. Per questo dico, le parole feriscono, e la narrazione, come tu Marina sei una di quelle che parla benissimo e riesce sempre a trovare le parole giuste, nonostante le difficoltà delle situazioni, molto spesso ci dimentichiamo che dobbiamo cercare di fare tutti la stessa cosa, non parlare con parole di odio, non cercare di alzare i toni, cercare di essere, se vogliamo dire una cosa sbagliata cerchiamo di non dirla, ecco, in questo caso ogni tanto essere in silenzio farebbe meglio, piuttosto che sputare veleno sui social, che veramente è impressionante, veramente fa paura.
1: Lo so. La comunità maliana tarantina come sta vivendo questi giorni, sia di attenzione mediatica, ma anche proprio di presa in carico di questo dolore, che poi man mano che passano i giorni diventa sempre più concreto. Ieri leggevamo proprio sulle Man che scriveva: 20 giorni che non sento la tua voce. Banalmente già questo rende l'idea, no? Di una persona che purtroppo non c'è più nella nostra vita, e bisogna fare i conti con questo lutto.
0: È difficile, è molto difficile la situazione, un po' perché c'è sempre la paura che possa succedere di nuovo, perché non è detto che se è successo una volta non possa succedere di nuovo, e quindi c'è proprio la paura di vivere quotidianamente, di camminare, di cosa che può sembrare banale, c'è sempre stata, perché comunque le persone con un background migratorio hanno sempre un po' la difficoltà, un po' della lingua, e magari qualcuno che parla in dialetto non viene ben compreso, un po' anche l'essere additati in continuazione, l'essere guardati male.
1: È una cosa che accade a Taranto.
0: Accade a Taranto come in tutto il mondo, ma a Taranto in particolare. Io spesso cammino con persone straniere, perché
1: sono mie amiche, sia come attivista che come amica.
0: Come amica, cioè fanno parte proprio della mia quotidianità, e mi rendo conto che anche a me feriscono, però io sono purtroppo bianca con gli occhi celesti, e questa cosa in questo periodo mi pesa tantissimo. Avere questo colore di pelle e gli occhi chiari mi pesa veramente tanto, perché io capisco il dolore, lo sto soffrendo, ma non posso capire pienamente quello che significa essere in un paese straniero esteticamente diversi dagli altri.
1: È quello che comporta essere in qualche modo minoranza.
0: Esatto.
1: Con tutta la vulnerabilità che questo comporta. Ti faccio quest'ultima domanda, poi ti lascio, ti sento anche molto provata emotivamente, posso immaginare, insomma, che anche non stai benissimo, e ovviamente viene tutto fuori, 20 giorni di dolore, pian piano tutto viene fuori anche nel corpo. Secondo te tutta questa vicenda, ovviamente mettendo da parte l'esito giudiziario e quindi quello che accadrà nelle aule di tribunale, che messaggio e che, passami questo termine, lo mettiamo tra tante virgolette, insegnamento può lasciare?

0: Come ho detto tante volte, questo è un fatto avvenuto da parte di alcuni ragazzini, ma io non condanno come la famiglia non condanna specificatamente i ragazzini che hanno commesso questo fatto, ma dobbiamo tutti quanti interrogarci che cosa avremmo potuto fare noi e che cosa possiamo fare noi per i giovani in generale della città. Parlo della città perché siamo a Taranto, però in generale
1: Certo,
0: della nazione,
1: certo.
0: che cosa possiamo fare noi? Come possiamo prevenire questi atti? Come possiamo fare a rendere un adolescente una persona che è più sicura di se stessa nei sentimenti? Come possiamo fare? E io penso che manchino i mezzi in Italia, si spendono tanti soldi per le guerre, si spendono tanti soldi per le carceri in Albania. Si spendono tanti soldi per contrastare l'immigrazione, regalando e donando milioni di euro alla Libia. Questi soldi perché non li investiamo invece nel tessuto sociale, nella sanità, nella sanità psichica, perché nella rete del welfare, rafforziamo i servizi sociali, rafforziamo le forze che possano permettere a una società come la nostra di diventare una società accogliente e solidale, perché quello che manca è proprio il bene, quello che manca è la cura della persona, perché se trattiamo le persone in generale, a prescindere dal colore della pelle, come numeri e come categorie e come cose, diciamo,
1: Certo.
0: si perde proprio
1: Il
0: il
1: senso
0: senso,
1: della nostra umanità,
0: esatto, e quindi
1: del
0: partiamo
1: nostro
0: dalle
1: essere al
0: persone.
1: mondo.
0: E curiamo le persone, questi atti magari succederanno lo stesso, ma noi abbiamo fatto il massimo per evitarlo.
1: Ricordiamo che oggi il Comune di Taranto ha indetto il lutto cittadino alle 12, dovrebbe essere l'orario, forse no. No.
0: Primo pomeriggio
1: Primo
0: parte.
1: pomeriggio, ok, quindi comunque il Comune di Taranto alle 12 ha indetto anche questo momento di silenzio, verrà vissuto questo momento all'interno delle scuole, ovviamente l'invito dell'ente comunale è a viverlo ciascuno anche sul proprio posto di lavoro, per quanto riguarda gli esercenti commerciali, per mezz'ora ad abbassare le saracinesche dei propri negozi almeno a metà, insomma. Provare a far sentire fisicamente con piccoli gesti vicinanza ad una comunità che ha vissuto questo dolore e provare a ragionare insieme, come abbiamo cercato di fare anche stamattina, su quello che accade adesso e su quello che ci portiamo dietro di questa storia come comunità. Quindi, insomma, alle 12 una serie di momenti commemorativi non ufficiali, ma che vengono, insomma, consigliati. E nel frattempo il sindaco ha anche detto che verrà posta una targa in Piazza Fontana in memoria di Bakary Saco. Insomma, tutte queste informazioni sono arrivate nel pomeriggio di ieri, ve le abbiamo poi raccontate, bandiere a mezz'asta, insomma tutto quello che comporta appunto l'indizione di un lutto cittadino.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente.

e faremo delle piccole filanger. Ci aiutiamo a fare queste filanger semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina. E procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée. E successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova. Non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo di osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo. E aggiungiamo.
amalgamiamo la zucchina

con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro, espiro e cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre 3 volte. Uno, due. E tre. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre 2 volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su, senza forzare sul tratto cervicale. Poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria ruoto a sinistra. Inspiro, espiro. Questi semplici esercizi servono a prevenire tensioni nel tratto cervicale, servono un po' a scaricare anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato. Fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni. Fuori l'aria, l'orecchio che va verso la spalla. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi. Finito
Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita, poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia e ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto, sino a dove è piacevole, inspiro, espiro e continuo, piano, cercando di scendere più possibile verso il ginocchio, resteremo con la schiena dritta, inspiro, espiro. Inspiro e giù, poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori, mobilizziamo il tratto lombare e qui l'inspirazione è quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori e immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci. Quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune, quindi quando andiamo giù, sedere indietro, ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali. E inspiro, vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno, e su, due, e su, finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto, rilassiamo bene le spalle, le braccia, ci ascoltiamo per 20-30 secondi. Appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta. Sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome e inspiro, espiro, inspiro, espiro. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia,

Ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro. Inspiro, espiro e di nuovo marcio lentamente sul posto. Recupero, mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione. In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente. E penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare. Espirando andrò giù con la lombare. Inspiro. Rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto. Con la gamba sinistra, le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro. Saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra. Stessa cosa con l'altro lato. Sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno. Aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto. Metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni, scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando salirò con la gamba tesa. Ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo il numero 10, però se ad 8 sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo. Inspiro, espiro. Finiti i nostri 10 movimenti. Distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa si estende, piano piano allungo e lascio scivolare l'occipite sul tappetino, come se ci fosse qualcuno che ogni volta mi traziona, così da poter autoallungare la colonna e scaricare

le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distenderemo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremmo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale. Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse, inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori, poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su, espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto. Poi inspiro, espiro e mi rilasso. Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna, infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5-10, aggancerò le ginocchia al petto, di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto. Scende una, scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro, espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto. E una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe, poggio i piedi sul tappetino, avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia, quando l'aria va fuori allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo, espiro e mi stiracchio. Attenzione quando andiamo su a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare? Sempre gli addominali che saranno retratti. E quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali, sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui, finiti i 10 movimenti, aggancerò
entrambe

le ginocchia per rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco. Allineeremo bene la testa. Possiamo tenere il braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo. Le gambe saranno distese.

aprirla al massimo. Basta aprirla 40-50 gradi massimo. E come sempre, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei, fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro.

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo, perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari. Quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre e si chiude, così da far lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro, quindi ci gireremo salendo su di lato. Ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su fuori l'aria, prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa. Sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia, ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano fuori l'aria mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Distendiamo le gambe. Sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini. Ci ascoltiamo per qualche secondo. Ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione. Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, può. Chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu

0: sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma, i tortellini.
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche

di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quatti quatti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra.

0: con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, so.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio è anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord, del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Pretese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: Ma l'ingenuo.
6: Siamo andati a fare pace soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: Ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha accolto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè,

0: Non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
0: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
2: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
2: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città come vi è sembrata l'ambiente?
2: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
2: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
2: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
2: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
2: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: E a te voi.
2: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
3: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
3: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
4: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
4: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
4: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
4: Sì, sì, tanto biondo.
5: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
5: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
5: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
5: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
5: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
5: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
6: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
6: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
6: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
6: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

0: Cori. Il tappo già è morto, sì.
1: Grazie.

Baracca, Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al

0: di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
1: Cosa fare invece in caso di caduta?
0: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva, può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
2: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé, se possibile, la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
1: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
0: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera. Ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi, diciamo, viene più utilizzato questo veleno e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico. Azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo, diciamo, legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. In generale, diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come, diciamo, tipologia di avvelenamento, e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche. della sostanza.

0: massa, quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile perché è nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
0: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41-41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controora o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
2: Come si previene il colpo di calore?
0: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo e neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire, sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
2: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tollettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al freddo.

0: fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate e protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se n'è liberato. Invece, tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone. E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti. E ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei. E soprattutto diciamo anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore, può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona orticata e quindi che ha già un danno chimico non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
2: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio in combinazione può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
2: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche, e che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie, diciamo un po' l'indole. Il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
1: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Andiamo lì d'azzurro perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie.
0: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Qui, chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero l'Idazzurro, dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
1: Sì, sabato c'è stato un incontro qui a Lido Azzurro con l'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame e il consigliere Antonio Renti. È un incontro che diciamo, abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio re recati al Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome di Lido Azzurro non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo, abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè, questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Vivo Azzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma, della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, si sta progettando un grande impianto industriale inquinante a rischio di incidente rilevante. E appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri, perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Rido Azzurro, e di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
0: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
1: Sì, a volte ci è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero, però forse chi non vive Rido Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il rubinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta,
0: Ecco,
1: invece qui bisogna andare.
0: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento, ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema, poi Poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Lido Azzurro in questo momento. Ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi. È un problema che va avanti da diversi anni. È un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Lido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che è anche lì, insomma. E bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
1: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Lido Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche davanti al nostro mare, serve il gas e si va al rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume, abbiamo iniziato a pensare ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale peraltro preziosa da tutelare e da valorizzare. E quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre, dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi Lido Azzurro, vogliamo dire che Lido Azzurro esiste.
0: Ci eravamo lasciati poco più di un mese fa nella cornice della Villa Peripato, una festa, un evento mondano, ma anche un evento capace di ricongiungere Taranto alle sue origini e alla bellezza della cultura culinaria italiana. Parlo dell'Ego Food Fest, ci eravamo lasciati davvero felici poco più di un mese fa. Adesso, ieri, in particolar modo nel pomeriggio di ieri, a Caneto Beach, a Leporano, uno spin-off di quella che è, insomma, è una nuova iniziativa che è Ego Cozza Fest, il brand, il marchio ricorrente, sempre uno e uno soltanto, ed è quello che ci porta al nostro nuovo collegamento con Monica Caradonna. Monica, buongiorno e bentrovata.
2: Ciao Dario, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori.
0: Vedo che, insomma, la giornata è già iniziata, è già bella che operativa questa mattinata,
2: Sì, sono partita da Taranto alle 4:20, sono arrivata a Roma perché da oggi comincio a registrare la mia nuova trasmissione, quindi però ancora bocche cucite, ma sì, è iniziata molto presto.
0: bocche cucite su quella che sarà la prossima trasmissione, invece ormai sipario aperto su quella che è la prossima iniziativa. Ho iniziato questo collegamento, ho acceso questo collegamento, tessendo le lodi di quello che è stato l'appuntamento, chiuso un mese e mezzo fa con Ego Food Fest. Adesso siamo pronti per Ego Cozza Fest. Di che si tratta, Monica? Ma insomma, il marchio lascia poco, spazio ai dubbi e all'immaginazione.
2: È uno spin-off legato all'evento madre. Abbiamo pensato di proseguire l'esperienza perché c'è stato un grande interesse, un grande fermento da parte di ristoratori e pizzaioli intorno al tema della cozza tarantina. Come sai, io sono molto attenta a valorizzare l'identità gastronomica, riconnettere la storia di Taranto con la sua identità gastronomica, quindi non si può non partire dalla cozza. Però questa volta vogliamo associare al progetto gastronomico un progetto scientifico, per cui il 1° di giugno, nella sede della Camera di Commercio, nostro partner da sempre, faremo un focus sullo stato di salute delle acque del nostro mare e di conseguenza lo stato di salute della cozza. Vogliamo sapere dagli esperti, dagli addetti ai lavori e non dal chiacchiericcio dei social qual è la situazione, partendo da dati, numeri e certezze che possono eventualmente incoraggiare, no? Un mercato importante e così identitario. Per cui con il dottor Conversano dell'ASL, con il professor Carlucci, il coordinatore del corso laurea in scienze ambientali, con il responsabile della veterinaria, il dottor Basile, e con ovviamente il Presidente della Camera di Commercio, gli amici di Slow Food, nella figura di Marco D'Adamo, faremo proprio un punto della situazione.

0: dire come siamo messi, qual è lo stato di salute delle nostre acque, qual è il futuro che vogliamo dare alla Cozza Tarantina. Avremo con noi anche l'assessore Cosa, perché è importante il lavoro che si sta facendo attraverso le istituzioni locali che in maniera sinergica stanno lavorando per ottenere la DOP sulla Cozza Tarantina. Ecco, noi vogliamo fare rete, vogliamo diventare un riferimento. L'1 di giugno lanceremo la nostra proposta un po' provocatoria. Chiederemo alle istituzioni di mettersi insieme, di istituire, di avviare il percorso, il processo per l'istituzione del Cozza Day. Noi per ora lo lanciamo per il 2 di giugno, perché ci piace l'idea che nel giorno in cui si festeggia la Repubblica, da Taranto parta il messaggio di una festa dedicata alla Regina dei Mari. È un po' un gioco di parole, però alla fine è una maniera per fare un focus su questo prodotto così importante. Ad oggi hanno già aderito al nostro richiamo una sessantina tra pizzaioli e ristoratori che il 2 giugno, da Gallipoli a Vieste, passando ovviamente per Taranto, inseriranno nel loro menù la cozza di Taranto, pur non magari avendola solitamente. Quindi è un omaggio che facciamo a Taranto, alla sua storia e alla sua identità.
1: No, il fil rouge che lega la qualità alla nostra città questa volta si impreziosisce di un ulteriore passaggio, perché l'attenzione a quella che può essere definita come una tematica sociale, ma soprattutto a un'istituzionalizzazione di un percorso che non è soltanto enogastronomico, impreziosisce quella che è un'iniziativa che sino ad oggi è stato sì cooking show, sì promozione del territorio, oggi invece si passa in maniera forte, in maniera concreta, verso un passaggio che renda onore e che alzi il livello della Cozza Tarantina. È assurdo pensare, Monica, come un'eccellenza del territorio non sia valorizzata proprio nel nostro territorio. In realtà credo, mi pare di capire tra le righe, che al di là dello show ci sia proprio la volontà di affermare in maniera sempre più convinta, sempre più determinata, quello che dovrebbe essere un prodotto ed un valore simbolo, e in realtà invece ha un potenziale forse ancora del tutto inespresso.
0: Ma guarda, Dario, noi vogliamo soltanto essere promotori di un progetto culturale che possa far bene alla città, però bisogna partire da un dato, la verità. Dobbiamo dire la verità e lo dobbiamo fare partendo da dati scientifici. Io ho una formazione scientifica per cui partiamo dai dati, dai numeri, dalle analisi. Quello è il momento verità che noi richiediamo. Dopodiché tutto il resto verrà da sé. Noi con l'edizione conclusa un mese fa, Diego Festival, l'abbiamo fatto arrivare a Taranto, 30 giornalisti di stampa nazionale, e in questo mese sono uscite tantissime testimonianze, tantissimi racconti sulla stampa nazionale che parlano di una Taranto diversa. Certo, poi le classifiche ci mettono all'ultimo posto, però sono degli elementi di riflessione da cui secondo me bisogna partire in maniera imprescindibile. Quello che abbiamo, la bellezza, la verità, e i problemi oggettivi che devono essere elemento di partenza per una discussione seria.
2: La prima domanda che viene in mente leggendo questi dati è: gli operatori culturali che hanno un target, che è soprattutto quello giovanile, a questo punto per chi lavorano, se i giovani da questi dati non studiano, non lavorano e vanno via, perché c'è anche quest'altro dato, 94esimo posto per saldo migratorio, cioè ragazzi che decidono di andarsene dalla nostra città?
3: Guarda, mi viene da citare una famosa canzone dei CCCP che diceva: non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. La realtà è ancora più drammatica perché, come noi denunciamo da tantissimo tempo, noi operatori culturali manca proprio la materia prima. C'è questo gap spaventoso dei ragazzi tra i 18, 20 e 35 anni che spariscono nel nulla. Magari ricompaiono poi a 36 anni dopo che sono stati mazzurati dalla vita in giro per l'Italia o per il mondo, e quindi siamo privi delle risorse, come diceva benissimo già il servizio che avete mandato qualche minuto fa, delle risorse necessarie ad affrontare questa emergenza. Perché qua a Taranto soprattutto con questa classifica, è una sorta di giorno della marmotta. Ci ritroviamo qua ogni anno a commentare questo sfacelo che la matematica impietosamente certifica. E poi ricominciamo come se niente fosse, già dopo qualche minuto di sdegno. Quest'anno una buona notizia però c'è, che peggio di così non possiamo fare. Quindi l'anno prossimo non ci troveremo al di sotto

0: dalla 107esima posizione, a meno che non nasce qualche comune nuovo e quindi ci sistemiamo ancora sotto. Quindi la situazione è veramente drammatica. Manca una
1: Voi lo
0: visione, manca una
1: percepite?
0: visione.
1: Manca una visione,
0: Certo.
1: dicevi, lo percepite insomma poi dal vostro osservatorio, la percepite questa mancanza. Tra l'altro c'è anche un altro dato interessante, che a fronte della appunto mancanza di ragazzi, i numeri invece sull'offerta culturale nella città migliorano, perché insomma in classifica siamo decisamente più alti sugli spettacoli, sull'organizzazione di eventi, e anche qui possiamo dire che ci sono tanti festival. Fra poco avremo il Medimex, ma non soltanto, e eventi, concerti, stagioni, concertistiche, teatrali durante l'anno variegate, che effettivamente danno l'idea che a Taranto insomma, si lavori in questo senso, però appunto tanta offerta, ma poche persone ad usufruirne dell'età insomma, che ci si aspetterebbe per dei concerti o degli spettacoli di questo tipo.
0: Sì, il paradosso è proprio questo, che se andiamo a leggere le classifiche, estrapoliamo i dati legati ad esempio agli spettacoli locali, organizzazioni, saliamo al 79° posto. Servizi del tempo libero a 15 minuti di distanza, arriviamo al 21° posto e come concerti siamo al 54° posto. Che cosa significa? Che questo certifica un po' il fermento culturale che c'è stato negli ultimi anni, che è legato quasi essenzialmente dalle attività imprenditoriali private, giustamente. Quindi sono dei giovani, dei ragazzi, qualcuno meno giovane come noi, ad esempio, che si è buttato in questa avventura. Sono state aperte delle sollevate delle saracinesche anche in quartieri molto, molto particolari e difficili, come racconta la cronaca di queste ultime settimane, e si sono rimboccate le maniche. Ma vi posso assicurare che tutte queste attività sono il motore, la spinta maggiore, la passione. È veramente la passione. Certo, si è creato un indotto di posti di lavoro, ma non è sufficiente perché poi sei costretto a fare i conti con la realtà. Quindi l'offerta per quel tipo di pubblico c'è, ma manca il pubblico, e questo è il paradosso. È come fare gli spettacoli in un teatro vuoto. E ce ne accorgiamo anche quando poi, magari durante le vacanze di Natale o soprattutto quelle di Pasqua, tutti i ragazzi di Taranto scendono e riempiono un attimino la città. Quindi
1: Un'altra
0: è
1: città.
0: molto molto complicato. È un'altra città, ma voi immaginate, l'abbiamo già detto e scritto tante volte, anche con una insopportabile retorica, però cosa potrebbe succedere se tutti questi cervelli fossero in città? Innanzitutto ci sarebbe un rinnovamento della classe politica e dirigente, perché le politiche giovanili magari le fanno i giovani, ma noi siamo ultimi pure nella classifica dei politici con meno di 40 anni. Siamo al 94° posto pure là, quindi
1: Una classe politica anche
0: abbiamo
1: vecchia.
0: anche è vecchia mentalmente, più che dal punto di vista cronologico dell'età, è vecchia mentalmente. Cioè, parliamoci chiaro, ho fatto un post su Facebook e dopo un po', ho trovato un comunicato dell'AIGI, che sappiamo tutti cos'è, che dice: Taranto è morta perché senza il siderio, senza l'acciaio non può vivere. Cioè, siamo a questi paradossi. L'acciaio che ha costruito tutti questi numeri negativi e che ci ha veramente portato sul baratro, eppure si continua a voler insistere su questa strada che ormai è una strada morta. Cioè, non so più che cosa bisogna fare per far capire che continuiamo ad andare lì per un'azienda che perde 90 milioni di euro al mese, che continua ad uccidere, muoiono gli operai nei cantieri dell'Ilva, muoiono gli operai a causa delle malattie personali, negli ultimi giorni ne sono morti altri due, muoiono i cittadini che stanno intorno, muore l'economia, è morta una città e ancora vogliamo essere attaccati alla mammella rattrappita con latte avvelenato dell'Ilva. Questo è veramente un paradosso ed
1: E
0: è proprio
1: questo.
0: lo specchietto di come non ci sia questa riconversione mentale proprio. Niente, non ce la si fa.
1: Qual è la ricetta? In 30 secondi, lo so che è quasi impossibile
0: La
1: rispondere a questa
0: ricetta,
1: domanda, però
0: no,
1: almeno
0: la
1: un
0: ricetta.
1: aspetto, che va considerato per riuscire a salire
0: Allora,
1: di qualche numero in classifica, non è che ci aspettiamo di diventare Bolzano.
0: la ricetta è l'Università Taranto, Università Taranto dei Taranto, l'UNITA, Università di Taranto, che è bello pure il nome. Politiche sociali mirate, il welfare dedicato ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, pure alle famiglie, ok? E poi cercare di fare rete, fare corte, ci vuole una cabina di regia, perché qua va.

0: ognuno va per i fatti suoi. Con tutta la buona volontà, se non c'è una cabina di regia che deve essere necessariamente istituzionale, non che in grado di attrarre i miliardi di euro che ci sfiorano, ci passano da tutti i lati, ma che qua a Taranto non riusciamo a fermare. Guarda, caso, c'è sempre questa incapacità poi di intervenire nell'arrestare un attimino questo flusso economico e concentrarlo sulla città. E quindi ci vuole proprio questo discorso, una cabina di regia con dei servizi sociali dedicati ai ragazzi, un welfare per i ragazzi, e ci vuole l'università a Taranto. I ragazzi hanno sta qua a studiare.
1: E parliamo di cronaca attualità, partiamo anzi da una vicenda di cronaca che è accaduta ieri. A 13 anni ha devastato gli uffici dei servizi sociali, era lì insieme alla madre peraltro per un colloquio con un assistente sociale, distrutte scrivanie, vetri della sede dell'assessorato, ma ne parleremo fra poco con l'assessora Sabrina Lincesso. Nel frattempo ne parliamo subito con l'assessore e poi dopo vedremo un servizio, ma prima parliamo con lei appunto di quanto accaduto. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, ripercorriamo innanzitutto che cosa è accaduto ieri mattina intorno alle 9, un po' prima delle 9, quindi ad inizio giornata insomma.
2: Sì, erano le prime ore della mattinata, gli uffici della direzione erano già abbastanza pieni di cittadini che dovevano essere ricevuti dai funzionari. All'improvviso si sente un forte boato, raggiungo il piano inferiore e praticamente un ragazzo minorenne che era in colloquio ha perso il controllo, è andato in escandescenza e ha distrutto un intero ufficio ferendo delle persone presenti. Abbiamo messo in sicurezza i cittadini, abbiamo chiamato tempestivamente il 118 e le forze dell'ordine. Abbiamo riflettuto molto in queste ore insieme agli assistenti sociali. Sappiamo benissimo che il disagio sociale oggi dei giovani coincide molto con un disagio psicologico, quindi sono pienamente d'accordo con loro quando dicono che i servizi sanitari devono ampliare con le risorse umane e soprattutto maggiori professionisti. E soprattutto abbiamo riflettuto sull'utilizzo dei fondi ex Ilva, i 30 milioni destinati alla nostra città, che servivano proprio per la prevenzione di queste situazioni.
1: Ecco, allora facciamo un passo indietro, poi parliamo magari anche di questi fondi, perché quello che vorrei capire è questo ragazzo, insomma partiamo ovviamente da questo episodio, era un ragazzo già seguito che si trovava in condizioni di particolare disagio sociale, familiare, oppure no? Perché anche questo è indicativo per capire il contesto in cui ci troviamo.
2: Il minore è già seguito da noi.
1: Ok, quindi era un ragazzo già seguito, ma c'erano particolari disagi, oppure era insomma un ragazzo, c'era anche la madre con lui, quindi già il fatto che ci fosse un genitore ad accompagnarlo mi sembra indicativo di una situazione, diciamo, di normalità o quasi.
2: No, il concetto di normalità è un po' borderliner nei nostri corridoi, cioè noi seguiamo circa 2000 minori per motivi diversi, quindi seguiamo minori perché c'è un conflitto familiare, inadempienza scolastica, devianza minorile, disagio familiare o disagio sociale dello stesso ragazzo. Quindi sono molteplici i motivi per i quali possiamo seguire una famiglia.
1: Lei faceva riferimento prima alla necessità di migliorare anche il servizio sanitario, in particolare immagino quello della neuropsichiatria infantile, insomma il supporto concreto poi agli assistenti sociali da parte dell'ASL. A che punto siamo? Quali sono anche i numeri rispetto a questo? Cioè il territorio è servito? Come lavorate?
2: Allora, il servizio sociale comunale Abbiamo approvato anche in giunta un ampliamento delle forze professionali, quindi a breve faremo un concorso per 8 assistenti sociali perché vogliamo raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, invece la neuropsichiatria è fortemente sotto organico. Seppur i medici che lavorano attualmente sono di uno spessore altissimo, ma essendo sotto organico non riescono a fronteggiare i bisogni del territorio.
1: Quanti sono, per intenderci, i medici?
2: 3. Abbiamo solo 3 neuropsichiatri.
1: Per una platea? Vabbè, già il numero fa paura, però insomma, per una platea immagino di quanti? Quanti ragazzi
2: Tutta la
1: dovrebbero essere
2: provincia, no,
1: seguiti?
2: no, di tutta la provincia di Taranto, il CAT di Mozzola, abbiamo solo un medico al 50% e che si occupa di minori per fare le valutazioni se eventualmente sono minori autistici.
1: Quindi mi sta dicendo che una presa in carico concreta di tutti i ragazzi non è possibile, assessore, a questo punto, perché con 3 soli medici.
2: C'è una lista d'attesa, non indifferente.
1: Lei parlava prima di fondi ex Ilva, come potrebbero essere utilizzati questi fondi per andare ad arginare quantomeno un
2: Ormai
1: fenomeno che
2: sono quasi
1: vogliamo?
2: terminati.
1: Ok, quindi quello che
2: Dovevamo
1: c'è,
2: chiederlo alla
1: quello che
2: vecchia
1: resta.
2: amministrazione come li hanno utilizzati, che indirizzo politico hanno dato, che tipo di impatto sociale volevano.
1: Quindi
2: Non vi
1: questi soldi
2: scordate
1: sono.
2: la
1: Quindi.
2: polemica della festa degli anni 80 del 2023?
1: Va bene, insomma, noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di provare a capire anche con lei quali possibili soluzioni possano esserci anche, no? Quindi assodato appunto che questo denaro non c'è quasi più, è quasi terminato, da dove dobbiamo partire e voi come vi state muovendo per cercare di arginare questa situazione?
2: Allora, in primis stiamo potenziando il personale all'interno della
1: Come
2: direzione
1: diceva prima, sì.
2: sì. E poi con l'opportunità del Just Transition Fund abbiamo candidato 2 immobili, uno nel quartiere di Lama che sarà un centro polivalente per minori e l'altro nel quartiere di Città Vecchia che sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa e devianza minorile.
1: I tempi, insomma, di apertura di queste strutture, orientativamente lei è in grado di dirceli o siamo ancora in una fase
2: No, dobbiamo
1: embrionale?
2: attendere la regione.
1: Ok. Io la ringrazio per questo focus, su questo tema. C'è un altro tema di cui vorrei parlare con lei, che è stato al centro delle polemiche di questi giorni, cioè quello dei centri estivi, che sono stati originariamente definiti centri estivi comunali. Mi sembra di aver capito che questi centri estivi non sono comunali, cioè il comune in qualche modo si fa cioè lavora per conto del governo, diciamo, un ente erogatore, se possiamo definire così. Ci spiega bene. Come funziona. La polemica nasceva perché si diceva ogni bambino che deve andarci ha una retta al genitore per ogni bambino di circa 400 euro. Partiamo quindi dal principio, dall'inizio di questa storia. Questo dato è vero? I centri comunali esistono, non esistono? Questi centri estivi appunto sono gestiti dal comune? Oppure no, facciamo un po' di chiarezza, anche perché oggi farà anche una conferenza stampa su questo tema.
2: Sì. Allora, i centri estivi sono finanziati con fondi ministeriali. Servono innanzitutto per la conciliazione vita familiare e lavoro. Fino all'anno scorso, venivano erogati questi soldi direttamente a delle strutture presenti sul territorio. Strutture che a seguito di diverse verifiche ci siamo resi conto che non erano onesti con le presenze. La qualità del servizio non coincide con la concezione che abbiamo noi della qualità del servizio perché in alcuni casi mancavano anche le condizioni igieniche, ma non rispettavano proprio il contratto col comune. Tra l'altro potevano accedere solo 22 minori disabili,

però ogni struttura 20 minori. Molto spesso le famiglie si interfacciavano e trovavano le strutture già piene. Allora, dato che secondo me un genitore deve essere libero di scegliere qual è la struttura più idonea per le esigenze del proprio bambino, noi non solo abbiamo alzato il modello

0: parte del comune, perché ritenuti non abbastanza poveri. Quindi
1: diciamo che ci ricordiamo un servizio per la fascia media, questo mi sembra di aver capito, giusto?
0: In teoria fascia media, ma quando a un certo punto inizi a pagare fitto, mutui, utenze, spese sanitarie, la gestione dei propri figli, diciamo che non sei più fascia media, ma rientri nella fascia veramente che sta in difficoltà. Ricordiamoci che la Regione Puglia quest'anno ha puntato proprio su questi nuclei con il microcredito sociale.
1: Okay.
0: Noi daremo un voucher, noi daremo un rimborso di 400 euro a minore e 800 euro per minori disabili. Non ci sarà limite di posto per i minori disabili per la prima volta e possono scegliere in autonomia qualsiasi struttura che può essere idonea alle loro esigenze. A me stanno arrivando tantissime chiamate di mamme e papà che finalmente possono portare i figli nel campus che hanno sempre desiderato portare, ma per motivi economici non potevano.
1: Quindi ci sarà un rimborso da parte del comune, giusto? Cioè i genitori, diciamo, dovranno anticipare questa retta, poi il comune con soldi del governo restituirà, giusto? Ho capito bene?
0: Allora, dato che sono soldi pubblici. Allora, dato che sono soldi pubblici, i soldi pubblici vanno tutelati, non vanno regalati a pioggia, nel caso in cui la famiglia potrà provvedere in autonomia già col pagamento, deve caricare in piattaforma la ricevuta del bonifico e la fattura. In caso entro il 15 giugno, quindi anche ogni mese, ogni due settimane può caricare la documentazione richiesta dall'avviso pubblico. Eventualmente per quei nuclei che hanno difficoltà ad anticipare i soldi,
1: sì,
0: possono chiedere la fattura. La fattura non coincide con il pagamento immediato.
1: Mi scusi, assessora, che significa possono chiedere la fattura? Possono rivolgersi al comune?
0: No, allora quando uno...
1: Sì, spiega, perché magari chi ci ascolta vuole proprio capire concretamente come funziona.
0: Allora, quando una struttura offre una prestazione, il cliente chiede la fattura.
1: Certo, sì.
0: Che non coincide con il pagamento immediato. Io ti posso dire, ti pago tra qualche giorno,
1: sì,
0: mi dai la fattura del servizio che mi hai erogato, quella fattura può essere caricata in piattaforma.
1: Perfetto. Quindi questa fattura può essere caricata a prescindere che sia stata già pagata oppure no. L'importante è che sia stata emessa, questo ci sta.
0: Sì, ci ovviamente sta, ci sono i controlli.
1: Vabbè, certo, sì, è chiaro. E tutto questo quindi va caricato in una piattaforma specifica, darete particolari e ulteriori informazioni su questo, perché immagino che ci siano tanti genitori, lei diceva che ci sono già centinaia di richieste che sono interessati.
0: C'è stato il boom delle richieste, abbiamo superato le 300 domande già.
1: Ok, c'è un tetto massimo?
0: Allora, fino a esaurimento fondi abbiamo 190.000 euro.
1: Ok, e per quanto invece concerne, questo insomma è quello che riguarda famiglie appunto che spiegavamo di ceto medio in qualche modo, che però spiegavamo con i tanti...
0: 25.000 euro non è ceto medio, scusate.
1: Va bene, ok, diciamo ceto non lo so come definirlo, non lo posso definire,
0: allora,
1: proprio basso.
0: Famiglie di due genitori che vanno a lavorare, si impegnano, pagano le tasse, pagano mutui e fitti e vanno considerati. Partiamo da
1: ci mancherebbe, certo, assolutamente, ma ci mancherebbe...
0: No, perché voi dovete sapere che fino a 10.000 euro sia il comune che lo Stato offre supporti economici. Non indifferente, che coincidono quasi a uno stipendio anche maggiore di un poliziotto che lavora per strada.
1: Ok, per quanto riguarda questo, qui volevo arrivare perché volevo capire che tipo di supporto c'è invece per chi appunto ha un reddito ancora inferiore, annuale ancora inferiore. Se c'è, ci stava spiegando insomma che ci sono ovviamente, come sappiamo, anche altro tipo di aiuti e sostegni. In questo caso come funziona?
0: Allora, ma riguardo a servizi per minori
1: degli asili, stiamo parlando sempre degli asili.
0: Asili nido per la pubblica istruzione e quindi così come previsto dall'INPS poi ci sarà il rimborso. Mentre

0: ciò che riguarda dal punto di vista sociale abbiamo i buoni servizio minori. Quindi se una famiglia ha necessità di ricevere supporto educativo, supporto scolastico, si può interfacciare con le strutture accreditate della regione e viene tutto rimborsato attraverso questi voucher.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il

0: 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Donne che portano avanti un progetto all'interno del carcere di Taranto e lo fanno per altre donne, perché le protagoniste di questo progetto sono le detenute del Magli. Sono a portare avanti questo progetto e ieri in particolare anche un bel momento con lo spettacolo teatrale che un po' sancisce la fine del percorso annuale, sono le ragazze dell'associazione CIT che abbiamo in videocollegamento. Do il benvenuto a Silvia Convertini, vicepresidente dell'associazione, e alla regista dello spettacolo, Sofia Giacoia. Ben trovate, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi Marina, buongiorno a tutti.
1: Dunque, partiamo da principio con Silvia per spiegare come nasce e come si evolve il progetto CIT-CIT. Noi spesso qui su Studio 100 raccontiamo le difficoltà del carcere di Taranto, uno dei più sovraffollati d'Italia, le difficoltà anche del reinserimento o del garantire anche delle attività all'interno del carcere. Voi avete pensato da subito, anche con il supporto del Garante regionale dei detenuti, di dedicarvi alle donne. Appunto, come è nata l'idea e come si è evoluta negli anni?
2: Allora, CIT-CIT nasce nel 2022, ma inizia ad essere operativa nel 2023, grazie appunto ad un supporto importante del garante delle persone detenute della Regione Puglia. E la nostra intenzione sin da subito è stata quella, appunto, come già anticipavi tu, di lavorare con le donne, e quindi la nostra richiesta è stata appunto quella di accedere alla sezione femminile della casa circondariale di Taranto. E sin da subito l'intenzione appunto era quella di lavorare anche su aspetti, diciamo, della vita che sono comuni a tutte le donne, e occuparci in maniera intersezionale anche di quella che è poi la tematica femminista, che nel corso degli anni è venuta fuori in diversi modi, in diversi contesti. Grazie a tutti, a tutte le, diciamo, le serie di performance che siamo riusciti a realizzare. Non avrò bisogno di fuggire, la prima. La seconda è stata Siamo tutti Antigone, una rilettura appunto della tragedia da parte di Valeria Parrella,

0: partire da quel testo abbiamo rielaborato appunto la tragedia classica. Led Ladies, una performance in cui abbiamo appunto attraversato sei figure femminili importanti della storia, quindi Giovanna d'Arco, Mary Shelley, Teresa Mattei, Rosa Parks, Angela Davis e Agnès Varda, per poi finire appunto con diciamo quest'ultima performance, quella che abbiamo replicato ieri,
1: Questa magari ce la
0: che
1: facciamo
0: sì.
1: raccontare
0: Stavo appunto per
1: dalla
0: passare la parola a
1: regista,
0: Sofia.
1: da Sofia Giacoia. Che cosa avete messo in scena ieri e come l'avete costruito questo spettacolo?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sì, prima di tutto volevo dire che in realtà è stata una regia corale, nel senso che
1: Sì.
2: abbiamo lavorato con 15 città insieme questa volta per costruire e mettere insieme anche varie storie, perché appunto quest'anno abbiamo deciso di trattare il tema della fiaba. E l'abbiamo fatto proprio insieme alle corsiste, alle ragazze che sono venute con costanza ogni mercoledì e non solo, e abbiamo cercato di in qualche modo intrecciare tutte le storie. Ognuna di loro ha caratterizzato il proprio personaggio a modo proprio. E quindi è stato anche molto divertente vedere come i personaggi che siamo soliti guardare con un certo sguardo abbiano comunque cambiato quasi identità e intenzione. Quindi abbiamo visto una Cenerentola, ad esempio, felice di essere una Cenerentola con la speranza che quella condizione possa un giorno cambiare. Abbiamo visto un lupo di cappuccetto rosso quasi svogliato, insomma, insomma, essere cattivo, no? Con la volontà di diventare un lupo buono. Quindi, insomma, ogni personaggio poi ha trovato un'identità ha sviluppato caratteristiche diverse da quelle che siamo soliti conoscere. E quindi, sì, come dicevo, è stato un lavoro comunque corale collettivo, e noi siamo molto soddisfatte perché ieri davvero le ragazze hanno lavorato molto bene, soprattutto per aver provato poco nel teatrino che noi abbiamo a disposizione nella sezione maschile, e quindi siamo davvero molto soddisfatte. Vediamo miglioramenti davvero ogni anno.
1: Rispetto a questo tema, Sofia, no? Anche della scelta da parte delle donne che hanno lavorato con voi, dei vari personaggi, spesso quando si pensa al carcere si distingue un po', no? Il bene dal male, i cattivi dai buoni, e forse anche nella scelta di questi personaggi da parte di queste donne c'era anche la volontà di dire non siamo soltanto il negativo, ecco, non siamo solo il lupo, per intenderci, visto che parliamo di fiabe.
2: E quello credo, vabbè, che appartenga in realtà a una condizione della persona, no? Cioè alla fine ognuno di noi in qualche modo si nasconde a volte dietro un'identità che ci viene assegnata dalla società e quindi ci teniamo anche poi a volte in realtà a mostrarci per quello che siamo. Il teatro in qualche modo ci permette di farlo, per assurdo, anche se si dice che si indossa una maschera, no? Ma tante volte anche attraverso la scrittura, perché poi anche i testi li abbiamo scritti. Quindi insieme abbiamo cercato quel canale, il modo migliore per comunicare determinate cose, ma senza insomma, un'impostazione particolare. Veramente è stato un lavoro che abbiamo fatto passo dopo passo e lasciando insomma, anche a loro la possibilità di esprimersi come meglio credevano.
1: Tornando a Silvia Convertini, il lavoro che viene fatto all'interno del carcere ovviamente ha, diciamo, la performance magari al centro ad un certo punto del percorso, ma è un percorso che prosegue tutto l'anno. Cioè, ieri concluso insomma lo spettacolo, non si conclude però il rapporto in qualche modo fiduciario che avete costruito negli anni con queste donne, che poi nel tempo cambiano perché insomma alcune di loro scontano la loro pena e quindi escono dalla struttura, altre invece entrano in carcere e scoprono appunto questa possibilità attraverso di voi. Dicevo, è un percorso che continua, voi in carcere c'entrate anche ad agosto per intenderci.
0: Assolutamente sì, anzi, quello è il periodo in cui ci teniamo di più, ecco, ad essere presenti, perché appunto dimostrare una continuità, un impegno costante è importante per noi che appunto lavoriamo appunto, al laboratorio, è importante per loro. perché chiaramente diciamo, in un determinato contesto c'è bisogno anche di essere presenti.

0: presenti quando invece è tempo per gli altri di fermarsi, ad esempio. Purtroppo i tempi nel contesto che è quello dell'istituto carcerario sono dilatati e non è come il tempo che viviamo all'esterno, perciò ecco perché ci teniamo particolarmente a questo. Vogliamo dare continuità appunto a quello al lavoro che facciamo, è così che ci comportiamo da 3 anni poi, quindi.
1: E devo dire che questo lavoro sta dando i suoi frutti. Ieri nella presentazione anche alla città di quello che è stato l'esito del laboratorio, perché tutti ovviamente in carcere non si poteva entrare per guardare la performance per evidenti ragioni, e quindi l'avete raccontata poi nel pomeriggio insieme al percorso. C'era anche in rappresentanza del garante dei detenuti, appunto una persona che raccontava del grosso, che raccontava come questo tipo di iniziativa vostra si stia estendendo un po' in tutta la Puglia, cioè ci sono varie realtà in Puglia che hanno, insomma, e stanno portando avanti questa idea che sta funzionando.
0: Allora, sì, Giuseppe Del Grosso, che è il funzionario appunto dell'ufficio del garante delle persone detenute nella regione Puglia, si riferiva al fatto che il tema della fiaba fosse stato scelto anche nel contesto di quella che è la casa di reclusione di Trani per quanto riguarda la sezione femminile. Quindi lui appunto stava mettendo in evidenza il modo in cui è venuto fuori uno stesso argomento, sebbene, oppure nel senso uno stesso punto di partenza, sebbene le due realtà non siano direttamente collegate, ecco.
1: Insomma, si costruisce anche una rete, o almeno quello è l'auspicio da quello che dicevano, che si
0: Assolutamente
1: costruisca
0: sì.
1: una rete tra le varie realtà associative che fanno questo in Puglia. Per chi volesse unirsi a questo percorso, sicuramente entrare in carcere non è semplice, servono una serie di autorizzazioni, quindi magari all'inizio non sarà possibile entrare con voi a svolgere il laboratorio, incontrare appunto queste donne, iniziare questo percorso, però insomma ci possono essere tante attività correlate da fare, insomma come funziona? Magari qualcuno ci sta ascoltando e è interessato.
0: Allora, in realtà per noi il sostegno in qualunque forma può essere importante e siamo raggiungibili sulle pagine social Facebook e Instagram, quindi cercandoci come CitCit ODV, scritto CitCit ODV, e poi abbiamo attiva una raccolta fondi per quanto riguarda appunto una raccolta fondi di autofinanziamento, una pagina GoFundMe che è sempre raggiungibile sulle pagine di cui vi ho parlato, ecco.
1: Quindi ci si può, insomma, mettere in contatto con voi attraverso queste pagine e poi magari iniziare il percorso. Quante siete adesso? Chiedo anche a Sofia, quante siete adesso? Tra l'altro sul palco ieri c'erano sia, diciamo, attiviste che appunto donne che frequentano il laboratorio. Quindi non ci sono differenze poi a quel punto quando si sale sul palco.
2: No, infatti noi ci teniamo molto a far sì che, quasi come una compagnia, no? Cioè, comunque una volta che saliamo sul palco a condividere appieno quell'esperienza, perché è bello così. E, sì, comunque in realtà adesso siamo aumentate, siamo di più, ci sono anche ovviamente uomini, però in realtà siamo sempre aperti a conoscere nuove persone che comunque sono in grado di collaborare con noi e darci qualcosa di nuovo, quindi basta conoscerci.
1: Siete diventati un bel gruppo, insomma. Il
2: Sì.
1: teatro come atto politico, chiudo con Silvia Convertini, non è scontato, anche perché il teatro politico, insomma, non è ormai al centro, diciamo, delle stagioni, dei programmi teatrali, eppure il teatro, insomma, con la sua forza anche e la sua capacità, come spiegava anche Sofia, di mettere tutti sullo stesso piano, riesce anche a recuperare quel senso di fiducia anche personale che magari in determinati contesti, non necessariamente carcerari, anche di altra natura si può perdere. È terapeutico il teatro.
0: Sì, più che terapeutico, appunto, come noi quando appunto, utilizziamo la frase teatro come atto politico, si riferisce al fatto che all'impegno appunto che ci mettiamo, al fatto che facciamo teatro, perché quello che facciamo alla fine è teatro, ed è comunque uno scambio reciproco, come accade in tutto. il teatro, nel senso, in senso

0: generico. E quindi ecco, è questo il senso del teatro come atto politico.
1: Bentornati, come vedete non sono più sola in studio, è venuta a trovarmi Caterina Conte Giacomo di Mediterranea Saving Humans. In queste settimane l'abbiamo conosciuta, è un volto in realtà che noi conosciamo perché in tante occasioni parlando di migranti abbiamo contattato, chiamato Caterina e l'abbiamo intervistata anche per avere un quadro sul fenomeno a Taranto. In questo caso però ormai da 20 giorni è diventata un po' un punto di riferimento anche cittadino rispetto a quella che era anche la modalità e la difficoltà con cui anche la comunità maliana stava vivendo l'omicidio efferato in Piazza Fontana del 9 maggio scorso, in cui appunto ha perso la vita con tre fendenti che gli sono stati sferrati senza motivo. Bakary Sako, da un gruppo composto, ricorderete, da quattro adolescenti e da due maggiorenni in Città Vecchia, ragazzi di Città Vecchia. Una storia che vi abbiamo raccontato tanto. Oggi il Comune di Taranto ha indetto il lutto cittadino. Ben trovata e grazie Caterina. Partiamo da qui. Il lutto cittadino è indetto oggi perché oggi, dopo una serie di lungaggini, difficoltà burocratiche legate anche ai rapporti tra i due paesi, l'ambasciata del Mali, l'Italia e ovviamente anche le istituzioni locali, quindi documentazione che serviva, la salma sarebbe già dovuta partire 2 giorni fa e invece partirà oggi. Come si svolgerà la giornata di oggi?
2: Partiamo dal presupposto che, come ho detto più volte, in Italia è difficile entrare, ma è ancora più difficile uscire. E i documenti che abbiamo dovuto fare sono stati molto lunghi e complicati da avere per varie vicissitudini burocratiche normali, tra virgolette. Il corpo sarebbe dovuto partire anche forse quasi una settimana fa, ce l'avremmo fatta, però purtroppo, ripeto, abbiamo avuto qualche inghippo. E partirà oggi con il carro funebre.
1: Attualmente la salma si trova al cimitero di San
2: Sì,
1: Brudone.
2: al cimitero, in una cella frigorifera, meno male,
1: Certo.
2: perché insomma sono passati appunto 20 giorni e oggi verrà chiusa la bara e verrà trasportato a Roma, all'aeroporto di Roma, da cui partirà non oggi, ma partirà nei prossimi giorni con un volo cargo.
1: Quindi di qui a Roma in auto, con appunto il servizio di pompe funebri e poi l'imbarco a Fiumicino. Sarà un viaggio diretto per il Mali?
2: No, farà scalo a Tunisi e il giorno dopo essere arrivato a Tunisi prenderà un altro aereo per arrivare a Bamako, ma il viaggio non finisce a
1: Bamako, la
2: Bamako.
1: capitale
2: Sì,
1: del
2: Bamako
1: Mali.
2: è la capitale del Mali e il feretro arriverà il giorno 2, dovrebbe arrivare il giorno 2, ancora io finché non ho la
1: Certo.
2: certezza e non vedo, perché
1: È
2: ovviamente può
1: chiaro, abbiamo
2: succedere
1: visto in
2: qualsiasi
1: questi
2: cosa in questi
1: giorni,
2: giorni,
1: insomma,
2: esatto.
1: quali difficoltà ci possono essere nei vari passaggi, insomma, anche
2: Esatto.
1: burocratici. Quindi il 2
2: Il 2
1: dovrebbe
2: dovrebbe
1: arrivare nella
2: arrivare
1: capitale
2: nella
1: del
2: capitale
1: Mali.
2: del Mali e di lì lo aspetta sulle maniche il fratello che abbiamo conosciuto tutti in questi 20 giorni. Lo aspetta lì e lo accompagnerà al villaggio il giorno dopo attraverso un altro aereo. Per arrivare nella regione di Kai. In questo momento è necessario questo passaggio in aereo e non in auto, come sarebbe stato fatto in altri tempi, perché la strada che collega Bamako alla regione di Kai è molto pericolosa. Ci sono terroristi, non, della guerra in Mali non si parla
1: Sì, al
2: tantissimo.
1: momento c'è una guerra civile, è
2: Esatto.
1: stato ucciso il ministro della difesa, se non erro.
2: E quindi diciamo che la situazione è molto complicata in Mali, per cui nessuna macchina, nessun carro funebre, insomma, onoranze funebri del Mali si è preso in carico il trasporto via terra. Sono 700 km, non sono pochi. E quindi, meno male che l'anno scorso hanno riaperto questo aeroporto più piccolo in cui ci sono solo voli nazionali, quindi interni, e quindi si farà il trasporto tramite aereo. E se Dio vuole, inshallah, il giorno 4 sarà finalmente a casa.
1: Ci sarà questo passaggio che tu dicevi, è arrivato all'aeroporto, diciamo, quello un po' più piccolo, non quello della capitale. C'è molta strada da fare poi per arrivare nel villaggio di Mulinè?
2: Un'oretta,
1: Ok.
2: non tantissimo, meno male.

0: Avete insieme a Suleiman costruito passo passo anche questo viaggio di ritorno. È stato complicato per Suleiman ed è stato complicato per Bakari arrivare in Italia, come spiegavi, quante volte vi abbiamo raccontato degli arrivi attraverso il mare, della difficoltà e del rischio serissimo di non arrivarci mai nel nostro paese, perché al momento corridoi umanitari per poter entrare nel nostro paese con facilità e legalmente non ce ne sono, però appunto come avete sentito è un viaggio che anche al ritorno diventa un viaggio veramente difficile. Oggi avete pensato a un momento anche breve commemorativo per appunto questo saluto? Insomma, ci sarà qualcosa?
1: No, non,
0: Ok.
1: io personalmente andrò con Mamadou e forse Jibril, che sono anche amici di Bakari e di Sulemani, al cimitero e niente, lo accompagneremo finché la macchina non parte. E sempre come è stato tutto questo nostro percorso in questi giorni, cercando di essere il più sereni e tranquilli possibili, senza nessun clamore, perché di clamore ce n'è stato già tanto e di parole dette ce ne sono state già tante e molto spesso sono state anche parole molto sbagliate. Per cui io penso che il silenzio e le parole di preghiera possano essere l'unica soluzione per poter andare avanti in un paese come il nostro.
0: Vi siete sentiti tutelati e sostenuti in queste settimane dalla città oppure no? Vi siete sentiti abbandonati o addirittura, insomma, è venuto fuori questo razzismo latente, se c'è? Che impressione hai avuto in questi 20 giorni?
1: Questi 20 giorni tutta la società civile attiva come sempre, sempre è stata stretta a noi e ci ha sostenuto, così come anche persone che magari non conoscevano bene la situazione, però se si entra nel mondo dei social e si leggono i commenti ci si rende conto che viviamo in una società indecente che fa paura. Perché le parole feriscono e feriscono forse anche più di un coltello spesso. Perché ti portano magari, portano le persone a commettere atti su se stessi anche brutali. E questo si nota dalla difficoltà proprio delle persone più fragili ad affrontare la vita. Non è questo il caso, ovviamente non stiamo parlando di un caso specifico, ma proprio di un caso di vita generale.
0: Sicuramente i social hanno acuito tensioni e spesso ci troviamo davvero a leggere dei commenti osceni, mi sento di dire, sulla questione razziale, ma non soltanto su quella, come dicevi tu, in generale sulle vulnerabilità.
1: Sì, io vi dico soltanto che in questo momento Sulemani non sta bene perché è
0: Ricordiamo, magari per
1: sempre
0: chi
1: il
0: non lo ricorda,
1: fratello.
0: Sulemani l'ha detto all'inizio Caterina, Conte Giacomo è il fratello di Bakari che al momento si trova in Mali per attendere l'arrivo della salma e insomma, occuparsi, come abbiamo spiegato all'inizio, di tutto l'iter che poi condurrà finalmente insomma, la salma di Bakari nel suo villaggio per poter avere una degna sepoltura.
1: Sì, lui non sta benissimo anche per tutti, perché purtroppo apre i social e continua a vedere la faccia, il volto, tutta questa attenzione nei confronti del fratello, ma inizia a leggere anche i commenti e questa cosa gli ha fatto male. Per questo dico le parole feriscono e la narrazione come. Tu, Marina, sei una di quelle che parla benissimo e riesce sempre a trovare le parole giuste, nonostante le difficoltà delle situazioni, molto spesso ci dimentichiamo che dobbiamo cercare di fare tutti la stessa cosa, non parlare con parole di odio, non cercare di alzare i toni, cercare di essere. Se vogliamo dire una cosa sbagliata, cerchiamo di non dirla, ecco, in questo caso ogni tanto essere in silenzio farebbe meglio, piuttosto che sputare veleno sui social, che veramente è impressionante, veramente fa paura.
0: Lo so, la comunità maliana tarantina come sta vivendo questi giorni, sia di attenzione mediatica, ma anche proprio di presa in carico di questo dolore che poi, man mano che passano i giorni,

0: diventa sempre più concreto. Ieri leggevamo proprio su Le Mans che scriveva 20 giorni che non sento la tua voce. Banalmente già questo rende l'idea, no? Di una persona che purtroppo non c'è più nella nostra vita e bisogna fare i conti con questo lutto.
1: È difficile, è molto difficile la situazione, un po' perché c'è sempre la paura che possa succedere di nuovo, perché non è detto che se è successo una volta non possa succedere di nuovo. E quindi c'è proprio la paura, di vivere quotidianamente, di camminare, di cosa che, può sembrare banale, c'è sempre stata, perché comunque, le persone con un background migratorio hanno sempre un po' la difficoltà, un po' della lingua. E magari qualcuno che parla in dialetto non viene ben compreso, un po' anche l'essere additati in continuazione, l'essere guardati male.
0: È una cosa che accade a Taranto.
1: Accade a Taranto come in tutto il mondo, ma a Taranto in particolare. Io spesso cammino con persone straniere
0: Tu
1: perché
0: sei
1: sono mie
0: insomma
1: amiche, insomma,
0: vicina
1: sono.
0: sia come attivista che come amica.
1: Come amica, cioè fanno parte proprio della mia
0: Certo.
1: quotidianità e mi rendo conto che anche a me feriscono, però io sono purtroppo bianca con gli occhi celesti e questa cosa in questo periodo mi pesa tantissimo. Avere questo colore di pelle e gli occhi chiari mi pesa veramente tanto perché io capisco il dolore, lo sto soffrendo, ma non posso capire pienamente quello che significa essere in un paese straniero esteticamente diversi dagli altri.
0: È quello che comporta essere in qualche modo minoranza, con
1: Esatto.
0: tutta la vulnerabilità che questo comporta. Ti faccio quest'ultima domanda, poi ti lascio, ti sento anche molto provata emotivamente, posso immaginare, so insomma che anche non stai benissimo e ovviamente viene tutto fuori, 20 giorni di dolore, pian piano tutto viene fuori anche nel corpo. Secondo te tutta questa vicenda, ovviamente mettendo da parte l'esito giudiziario e quindi quello che accadrà nelle aule di tribunale, che messaggio e che, passami questo termine, lo mettiamo tra tante virgolette, insegnamento può lasciarci?
1: Come ho detto tante volte, questo è un fatto avvenuto da parte di alcuni ragazzini, ma io non condanno come la famiglia non condanna specificatamente i ragazzini che hanno commesso questo fatto, ma dobbiamo tutti quanti interrogarci che cosa avremmo potuto fare noi e che cosa possiamo fare noi per i giovani in generale della città. Parlo della città perché siamo a Taranto, però in
0: Certo,
1: generale della nazione,
0: certo.
1: che cosa possiamo fare noi? Come possiamo prevenire questi atti? Come possiamo fare a rendere un adolescente una persona che è più sicura di se stessa nei sentimenti? Come possiamo fare? Io penso che manchino i mezzi in Italia, si spendono tanti soldi per le guerre, si spendono tanti soldi per le carceri, in Albania si spendono tanti soldi per contrastare l'immigrazione, regalando e donando milioni di euro alla Libia. Questi soldi perché non li investiamo invece nel tessuto sociale, nella sanità, nella sanità psichica, perché nella rete del welfare, rafforziamo i servizi sociali, rafforziamo le forze che possano permettere a una società come la nostra di diventare una società accogliente e solidale, perché quello che manca è proprio il bene, quello che manca è la cura della persona, perché se trattiamo le persone in generale, a prescindere dal colore della pelle, come numeri e come categorie e come cose, diciamo. Si perde proprio
0: Certo,
1: il
0: il senso
1: senso,
0: della nostra umanità,
1: esatto, e quindi
0: del
1: partiamo
0: nostro
1: dalle
0: essere al
1: persone
0: mondo.
1: e curiamo le persone. Questi atti magari succederanno lo stesso, ma noi abbiamo fatto il massimo per evitarlo.
0: Ricordiamo che oggi il Comune di Taranto ha indetto il lutto cittadino alle 12, dovrebbe essere l'orario, forse no, no.
1: Primo pomeriggio
0: Primo
1: parte.
0: pomeriggio, ok, quindi comunque il Comune di Taranto alle 12 ha indetto anche questo momento di silenzio, verrà vissuto questo momento all'interno delle scuole, ovviamente l'invito dell'ente comunale è a viverlo ciascuno anche sul proprio posto di lavoro, per quanto riguarda gli esercenti commerciali per mezz'ora ad abbassare le saracinesche dei propri negozi almeno a metà, insomma. provare a far sentire fisicamente, con piccoli gesti, vicinanza ad una comunità che ha vissuto questo dolore e provare a ragionare insieme, come abbiamo cercato di fare anche stamattina, su quello che accade adesso e su quello che ci portiamo dietro di questa storia come comunità. Quindi, insomma, alle 12 una serie di momenti commemorativi non ufficiali, ma che vengono, insomma, consigliati, e nel frattempo il sindaco ha anche detto che verrà posta una targa in Piazza Fontana in memoria di Bakary Sako. Insomma, tutte queste informazioni sono arrivate nel pomeriggio di ieri, ve le abbiamo poi raccontate, bandiere a mezz'asta, insomma tutto quello che comporta appunto l'indizione di un lutto cittadino.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare.

0: cercate alla vostra destra. Sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante!

manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione.

simulazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare.

all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante.

che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Io, Studio 100. E tu?
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le

0: soluzioni più innovative.
1: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
2: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: questi 16 a Taranto, dove sono state smantellate anche due piazze di spaccio a Salinella e Tamburi. Torneremo sull'omicidio di Bakary Sako, è partita ieri la salma, arrivata oggi a Fiumicino, ora proseguirà il viaggio. Nel frattempo il riesame deciderà entro giovedì per i domiciliari o la presa in carico in comunità dei quattro adolescenti implicati. E poi torneremo sul disavanzo della sanità, perché questa mattina Fratelli d'Italia ha organizzato una raccolta firma proprio contro l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale. Questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Operazione in tutta Italia a contrasto di spaccio e porto abusivo di armi, quasi 1.400 gli arresti, 16 a Taranto, dove nelle operazioni coordinate dalla squadra mobile sono state smantellate due piazze dedicate al confezionamento e alla vendita di droga, Erioni, Salinella e Tamburi. Ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza della salma da Taranto per Fiumicino di Bacari Saco. Il riesame deciderà entro giovedì per i domiciliari o la presa in carico in comunità per i quattro minori implicati. Disavanzo in sanità, una raccolta firme contro l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale. L'iniziativa promossa dalle forze di centrodestra punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Avete ascoltato nei titoli: lotta allo spaccio e al porto abusivo di armi in tutta Italia. Un'operazione nazionale della polizia ha portato a circa 1.400 arresti, al sequestro di oltre 450 kg di droga, oltre che a decine di armi. Un'appendice di questa operazione anche a Taranto, importante appendice perché sono state smantellate due piazze di spaccio. 16 gli arresti, vediamo tutto nel servizio.
1: Sono 1.335 gli arresti nell'operazione ad alto impatto investigativo condotta dalla polizia in tutta Italia. Al centro il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sotto chiave anche decine di armi in possesso della criminalità organizzata. La vasta operazione nazionale ha interessato anche Taranto. Sono 16 gli arresti nel capoluogo ionico e 20 le persone denunciate perché ritenute presunte responsabili di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla squadra mobile di Taranto, si è svolta dal 6 al 27 maggio, scoperte due piazze di spaccio a Rione Salinella e al quartiere Tamburi. Denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso in casa dai poliziotti ed è stato arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'altra piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere di videosorveglianza per scongiurare un arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina, gettandole nello scarico del water. È stato sequestrato.
0: È a Fiumicino la salma di Bacari Saco, partita ieri pomeriggio dal cimitero di San Brunone. Adesso si attende dal riesame di sapere se verrà accolta la richiesta dei difensori dei quattro adolescenti che chiedono per loro la comunità oppure gli arresti domiciliari. Vediamo il servizio.
1: Potrebbero andare ai domiciliari o in comunità i quattro adolescenti che insieme a due maggiorenni hanno aggredito, malmenato e ucciso Bacari Saco, il bracciante maliano che all'alba del 9 maggio ha perso la vita in Piazza Fontana. Questa è la richiesta della difesa dei ragazzi nell'udienza del riesame di ieri. Richiesto un allungamento della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la sostituzione con una misura meno afflittiva. Dunque dagli istituti penali minori di Bari e Lecce, dove si trovano oggi, i quattro potrebbero passare alla presa in carico in comunità o agli arresti domiciliari. Entro giovedì la decisione dei giudici. Tra i giovani anche il ragazzino, 16 anni compiuti da qualche giorno, che ha sferrato i tre fendenti. Di questi, uno, toccando la aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte di Bacari.

0: Carisà con una manciata di minuti. Queste le indiscrezioni emerse dall'autopsia condotta dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo della vittima. Il 4 giugno invece l'udienza, sempre a riesame, per i due maggiorenni Fabio Sale e Cosimo Colucci. Intanto nel primo pomeriggio di ieri la partenza del feretro di Bacarisaco dal cimitero di San Brunone verso Fiumicino, dove attualmente si trova in attesa di ripartire alla volta della capitale del Mali. Il viaggio in aereo è atteso al massimo domani con scalo a Tunisi. Poi, una volta nel suo paese, la strada verso casa di Bacarisaco proseguirà con un altro volo che condurrà il feretro a 100 km da Moulinet, il villaggio in cui viveva con la famiglia. Da lì il percorso in auto. Arrivo previsto il 4 giugno. A scortare la salma dell'uomo, il fratello Suleiman, che da qualche giorno attende in Mali l'arrivo e sta coordinando le operazioni. Proprio lui, in un post affidato sul suo profilo social, ha scritto: «Il tuo è un viaggio senza ritorno, senza scelta, né odio né vendetta, per te vogliamo solo giustizia». Cambiamo argomento, torniamo sul disavanzo in sanità. Raccolta firme questa mattina contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia per far fronte appunto al disavanzo che ammonta a 349 milioni di euro. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Protesta compatto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati presenti in Piazza Immacolata qui a Taranto, ma presenti in tutti i comuni della provincia di Taranto e della Puglia per lamentare gli aumenti da parte del presidente De Caro dell'IRPEF nei confronti di quasi tutti i cittadini pugliesi. Stiamo raccogliendo le firme e chiediamo ai cittadini di sostenere questa nostra battaglia, perché non vogliamo che i cittadini pugliesi siano costretti a pagare così tanto a titolo di IRPEF.
2: È così che il deputato Dario Iai è intervenuto questa mattina in Piazza Immacolata in occasione della raccolta firme promossa dalle forze del centrodestra, tra cui Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa arriva dopo l'approvazione delle nuove aliquote dell'addizionale IRPEF introdotte per contribuire alla copertura del disavanzo sanitario regionale da 349 milioni di euro registrato nel 2025. Il provvedimento entrerà in vigore da giugno, con effetto retroattivo a partire da gennaio 2026, e interesserà i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro annui. Secondo le stime diffuse dalla Regione, l'aumento consentirà di recuperare circa 241,6 milioni di euro, pari a circa due terzi del disavanzo sanitario complessivo. I contribuenti con redditi fino a 15.000 euro non subiranno alcun incremento, mentre per le fasce superiori l'aggravio varierà in base al reddito e alle situazioni fiscali individuale. Invece, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha spiegato come l'aumento dell'addizionale rappresenti una misura necessaria per garantire l'equilibrio dei conti della sanità regionale. Lo stesso De Caro ha però dichiarato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridurre nuovamente la pressione fiscale non appena le condizioni economiche lo consentiranno, auspicando un possibile abbassamento dell'addizionale già a partire dal 2027, una prospettiva che non convince le forze di opposizione.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolta ieri la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi dei 5 sport di squadra dei 20esimi giochi del Mediterraneo: pallanuoto, calcio, pallamano, pallavolo e basket 3x3 le discipline. Ci spiega tutto Dario Gallitelli.
3: Entra nel vivo il percorso sportivo verso i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari si sono svolti i sorteggi ufficiali dei tornei di squadra. La manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi. Nel torneo di pallanuoto maschile l'Italia è stata inserita nel girone con Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Nel calcio Under 21 gli azzurri sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Nella pallamano maschile affronteranno Egitto, Portogallo e Kosovo, mentre nella pallavolo femminile se la vedranno con Serbia, Egitto, Bosnia e Siria, definiti anche i gironi del basket 3 contro 3.
4: Questo è il primo passo verso la realizzazione di quello che stiamo facendo. E stiamo lavorando duramente, veramente notte e giorno, H24, per riuscire insieme al Presidente, per quanto vi riguarda il Commissario straordinario, perché chiaramente si sta occupando di tutte le infrastrutture e quindi di consegnarcele il prima possibile per poterle poi addobbare, per poterle

0: brandizzare, e stiamo facendo a mio avviso un ottimo lavoro, e questa nella dimostrazione. Questo evento a 3 mesi poco meno dai giochi del Mediterraneo, dalla cerimonia d'apertura, ti fa capire che iniziamo ad avere un team importante, un team che è pronto ad arrivare al 21 agosto preparato. Le infrastrutture inizieranno pian piano a passare in secondo piano, e chiaramente i riflettori saranno puntati sugli atleti, come è normale che sia. Non esiste uno sport che non abbia dove non abbia l'importanza l'atleta. L'atleta è quello che poi dà importanza a qualsiasi sport sia.
1: E come avete ascoltato, il servizio non era di Dario Galitelli ma di Cosimo Lenti. Andiamo avanti e parliamo sempre di giochi del Mediterraneo. A proposito di questo, in previsione dell'appuntamento internazionale, la direzione lavori pubblici dell'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività di manomissione delle strade nelle aree interessate dai giochi. Lo stop partirà da domani e sarà valido fino a domenica 6 settembre. Tutte le attività già avviate nelle stesse aree, spiegano da Palazzo di Città in una nota, dovranno tassativamente essere completate entro il 30 giugno. La sospensione riguarderà inoltre tutte le strade comunali, non solo quelle interessate dai giochi, nei giorni in cui si svolgerà la manifestazione, cioè dal 21 di agosto al 3 settembre. L'appello ad imprese, società ed enti gestori dei servizi, perché vengano rispettate le regole, ha l'obiettivo da parte del Comune di garantire decoro urbano, sicurezza e corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine, evitando possibili intralci o interferenze con lo svolgimento dei giochi. Parliamo ora di turismo più inclusivo e accessibile, in particolare per le persone con disabilità ed esigenze speciali. È stato presentato al Mudit Casa Viola il progetto Terre dell'Uguaglianza, che punta a migliorare l'accessibilità turistica attraverso la collaborazione tra enti, operatori e istituzioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un turismo più inclusivo, attento alle persone con disabilità e alle diverse esigenze di accessibilità. E questo è l'obiettivo di Terre dell'Uguaglianza, un progetto di rete nato per migliorare e rafforzare il sistema dell'accessibilità turistica sul territorio. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del bando regionale Costa della Regione Puglia e di Puglia Promozione, mette insieme enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali con l'obiettivo di abbattere le barriere e garantire un'esperienza turistica più equa e accessibile.
3: Una sfida che però è diventata un punto di forza. Questo significa che stiamo creando l'opportunità, attraverso la progettazione di rete, di far vivere delle esperienze sul nostro territorio che siano inclusive per tutti e per tutte.
2: Ma nella vita quotidiana, per molte persone con difficoltà, non è sempre semplice partecipare a tutte le attività. A volte barriere architettoniche, servizi non sempre accessibili o organizzazioni non pienamente inclusive possono diventare un ostacolo.
4: Quando parliamo di turismo e di accessibilità dobbiamo parlare ovviamente di tutto il territorio che noi viviamo, poiché viviamo già in un territorio che accoglie da molto tempo persone che vengono nel nostro territorio per aspettarsi un'accoglienza adeguata e adatta. Purtroppo, per quanto riguarda la disabilità, noi non possiamo offrire questo servizio a tutto tondo, perché ci sono delle mancanze che abbiamo a livello magari di formazione, a livello di comprensione delle difficoltà dell'altro, ma anche a livello strutturale e soprattutto a livello di servizi, perché anche adeguando una struttura affinché magari non ci siano barriere architettoniche, questo non vuol dire che dal punto di vista di accoglienza siamo pronti e preparati. Ecco perché, diciamo, proporre un progetto del genere in un contesto dove l'accoglienza è al primo posto ci mette nelle condizioni di essere veramente il top.
1: Adesso ci spostiamo sulla rotonda del lungomare. La lampada della pace ieri è giunta da Assisi a Taranto a conclusione della manifestazione Giocherellando 2026. Pace, sport e inclusione al centro delle attività. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Oggi siamo qui per parlare di pace, una parola breve composta da appena 5 lettere, che sentiamo ripetere continuamente nei discorsi, nelle celebrazioni, nei messaggi istituzionali. Eppure, proprio perché la sentiamo così spesso, rischiamo di dimenticarne il significato. La pace non è una parola da pronunciare una volta all'anno, non è uno slogan da appendere a un muro o una frase da condividere sui social. La pace è una scelta, e le scelte, quelle vere, sono sempre difficili.
6: Si è conclusa nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Taranto la manifestazione Giocherellando 2026 da Assisi.

0: a Taranto con lo Sport Illuminiamo la Pace, dedicata allo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione sociale. Dopo il convegno del 27 maggio alla Biblioteca Clavio, il cuore dell'iniziativa si è spostato alla rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III, trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport all'aperto. Numerose società sportive e associazioni hanno animato lo spazio con attività di movimento e momenti di socialità, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tra i momenti più emozionanti, il minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, proprio nel giorno del lutto cittadino. Nel pomeriggio l'arrivo della Lampada della Pace a Taranto, il simbolo del legame ideale tra Sisi e il capoluogo ionico, un richiamo ai valori di solidarietà, fratellanza e diritti civili. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del sindaco Bitetti e del sindaco dei ragazzi Antonio Fagioni, che hanno sottolineato l'importanza dello sport come linguaggio comune capace di unire generazioni, associazioni e istituzioni attorno a un messaggio di pace, inclusione e cittadinanza attiva.
1: Ieri sera Telenorba ha fatto tappa a Taranto per festeggiare 50 anni di storia televisiva, un format itinerante che terminerà a fine giugno sul palco istituzioni, mondo del lavoro e del sociale per raccontare bellezza e contraddizioni del capoluogo ionico, il servizio. Dalla strage della Barberia alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dal dissesto del comune alla vittoria olimpica di Antonella Palmisano, Taranto nelle sue contraddizioni e nella sua struggente bellezza, ieri è stata protagonista del format itinerante di Telenorba, pensato per festeggiare 50 anni di storia televisiva, cifra tonda come per Studio 100. In Piazza Maria Immacolata, la serata condotta dal vice direttore Antonio Procacci e introdotta dal direttore Domenico Castellaneta.
2: 50 anni sono un traguardo. Noi li abbiamo trascorsi d'altronde come voi nel raccontare il territorio, abbiamo raccontato il territorio e Taranto per noi è una città estremamente importante, è una città in cui siamo stati sempre presenti e abbiamo deciso, così come a Taranto, anche in tutte le altre province pugliesi, di festeggiare questa ricorrenza proprio raccontando come sono cambiate le nostre città in 50 anni, che trasformazione hanno avuto, raccontare le luci ma anche le ombre. È quello che stiamo facendo in questo tour. Il tour di Telenorba 50 che ci sta portando in tutti i capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata. Continueremo fino a fine giugno.
1: Nel giorno del lutto cittadino per l'omicidio di Bakary Sakho, la serata si è aperta con un minuto di silenzio e con le immagini della partenza del feretro. Sul palco tante le interviste al sindaco Piero Bitetti, al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, ma anche al vicario del vescovo Don Paolo Oliva per un focus sui riti della Settimana Santa, alla direttrice del Marta Stella Falzone, all'imprenditrice Rossella Ninfo, all'attivista di genitori tarantini Simona Peluso. Queste si sono alternate alle testimonianze sotto palco raccolte da Alessandra Martellotti, Anna Maria Rosato e Salvatore Carlucci. A parlare i lavoratori dell'indotto, i mitilicoltori, gli albergatori, protagonista il tessuto produttivo e sociale, ma anche le vicende dei ragazzi pronti a fare i bagagli alla ricerca di lavoro.
2: I giovani ammettono che effettivamente sono costretti ad andare via, ma si dichiarano anche profondamente innamorati di questa città, non vorrebbero andarsene.
1: Adesso il lungo weekend del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, perché ci sono una serie di appuntamenti tra cultura, musica e aperture straordinarie che partono domani, domenica 31 maggio, con la rassegna Un anno di concerti al Marta, che vedrà protagonista l'attrice Amanda Sandrelli nello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale, accompagnata dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia. Il programma proseguirà con l'apertura straordinaria di lunedì 1 giugno, quando il museo resterà eccezionalmente aperto dalle 8:30 fino alle 19:30 della sera, nonostante sia normalmente giorno di chiusura. Martedì invece 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il museo aderirà all'iniziativa del Ministero della Cultura con l'ingresso gratuito per tutta la giornata. E adesso la pagina sportiva.
3: Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno in programma domani ad Apice, dove il Taranto sarà chiamato a difendere il prezioso 3-1 conquistato nella gara d'andata. Mister Danucci dovrà fare a meno degli infortunati Konaté e Sansò, oltre allo squalificato Adziosmanovic, ma i rossoblù sono determinati a staccare il pass per la finale. Intanto arriva una buona notizia per i tifosi ionici.

0: stata infatti accolta la richiesta della società rossoblu di allestire un maxi schermo nell'area mercatale di Talsano, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta attraverso le frequenze di Studio 100, un'occasione per stringersi attorno alla squadra e spingerla, anche a distanza, verso l'obiettivo finale. Domani l'Atletico Città di Taranto si gioca l'accesso alla Serie B nell'ultima e decisiva gara del triangolare promozione contro il Lamezia, in programma alle ore 18 al Palafium. Le rossoblù arrivano all'appuntamento dopo un'annata da protagoniste, impreziosita dalla vittoria del campionato, dal successo in Coppa Puglia e dal raggiungimento della semifinale nazionale di Coppa. Un percorso che ha confermato il valore del gruppo guidato da mister Liotino. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Martin Sicuro, maturata in Abruzzo, le Ioniche sono chiamate però ad un'impresa. Servirà una vittoria con almeno tre reti di scarto per conquistare il primo posto nel triangolare e ottenere la promozione in Serie B direttamente sul campo. Un traguardo che, alla luce dei risultati e delle prestazioni offerte nel corso della stagione, sarebbe più che meritato.
1: E prima di chiudere, un'ultima ora che arriva dall'agenzia di stampa Agi. Si terrà il prossimo 21 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Taranto Rita Lomano l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità nelle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche del 25 settembre del 2022, vicenda che coinvolge l'avvocato barlettano Marcello Lanotte, indicato come persona offesa nel procedimento. La Procura di Taranto, con il sostituto procuratore Mariano Evangelista Buccoliero, ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone: Alessandro Di Pino, Maria Grazia Cartini, Federica Triani, Massimiliano Di Cui e Vito De Palma. Le contestazioni a vario titolo riguardano presunti reati elettorali e falso ideologico in relazione all'attribuzione dei voti tra le liste Fratelli d'Italia e Forza Italia nel seggio 54 di Taranto. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero alterato i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, attribuendo 52 voti alla lista Forza Italia e sottraendoli a Fratelli d'Italia, circostanza che per la Procura avrebbe inciso sull'assegnazione del seggio parlamentare, determinando l'elezione di Vito De Palma al posto di Marcello Lanotte. Lanotte, assistito dall'avvocato Michele Cianci del Foro di Trani, ha annunciato la costituzione di parte civile. Ci costituiremo parte civile per i gravissimi fatti e per il grave pregiudizio arrecato non solo all'avvocato Marcello Lanotte, che si è visto strappare la nomina da onorevole della nostra Repubblica, quanto all'intero territorio dell'Abate, che ha perso un proprio referente eletto democraticamente, dichiara illegale. Nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, Marcello Lanotte viene indicato formalmente quale persona offesa dal reato. E con quest'ultima notizia chiudiamo l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
7: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
6: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
7: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
6: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
7: Sci Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
6: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
8: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali.

0: tradizionale per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra sì. come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
1: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
0: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
1: nulla da togliere a Rovereto.
0: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
1: A questo punto possiamo entrare.
0: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere, Crispiano.

0: come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino tutto, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere
0: Uno
1: un
0: sprone
1: monito,
0: all'economia.
1: uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo
1: Andiamo.
0: a vedere.

0: saliti di livello.
1: Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
2: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
1: È una vista spettacolare.
2: È una vista spettacolare, senza dubbio.
1: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
2: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
1: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
2: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
1: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
2: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
1: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
2: né all'esterno,
1: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
2: Vai.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
0: Rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate.

0: il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima, questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità,

0: che possono accadere con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando. Abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina Parafrecce, nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma
1: Anche
0: anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in
1: quindi
0: queste
1: la zona
0: zone.
1: limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo insomma che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre e
0: E ti dico anche
1: sicuramente.
0: un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina
0: Ci
1: Franca,
0: proviamo.
1: chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro
1: Assolutamente.
0: punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pala Campitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché certamente, mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari, sì, o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso sì, volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali.

0: funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del Tiro con l'Arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da Proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Ma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi racconta le novità, non solo, ovvero 100 Sport Weekend, 29 di maggio, 20 e 31 minuti, serata torrida. Il primo venerdì torrido di una lunga serie, questo non è per scoraggiarvi signori miei, però insomma la calura estiva è ormai alle porte delle vostre case, non qui a Studio 100, perché diciamo come almeno in questo senso sì, si sta discretamente, lo chiedo ai nostri ospiti che tra un po' vi presenterò, puntata che ci conduce verso quelli che sono i temi del campo e che ci accompagneranno alla sfida di domenica prossima, laddove il Taranto sarà impegnato in quelle del Beneventano e più nella fattispecie in quel di Apice per riuscire a strappare il pass che consente, o meglio, che potrebbe consentire ai rossoblù di arrivare in finale playoff di eccellenza nazionale e giocarsi le sue chance, le proprie carte di promozione. Poi bisognerà capire se in casa, fuori, quant'è. Però, insomma, tant'è, domenica si gioca, il preambolo è stato fatto, si va ad Apice nel tentativo di tenere botta, ma soprattutto di vincere, consci e consapevoli che il 3-1 dell'andata consente di arrivarci, non dico in tranquillità, ma quantomeno con un moderato ottimismo. Nel frattempo però vi presento gli ospiti, graditissimo ritorno, abbiamo una assonanza cromatica per ciò che riguarda non tanto la questione tricotica, perché lui ne ha di più di me, e certo questo lo vado a sottolineare, ma per ciò che riguarda la camicia, quindi è un piacere averlo qua, direttore di Mondo Rosso Blu e non solo, tante altre cose, Roberto Orlando.
1: Ciao.

0: Mario, buonasera a tutti i tifosi del Taranto.
1: Bene, non è solo perché vedete c'è un altro amico che ci è venuto a trovare, che ha da presentare un libro che è uscito, anzi uscirà nei prossimi giorni, insomma siamo lì, io l'ho ricevuto oggi con grandissimo piacere, parlo di Marcello Vozza. Marcello, buonasera e bentrovato.
2: Ciao Dario, buonasera a te e agli ascoltatori.
1: Grandissimo tifoso del Taranto, Marcello, con lui abbiamo condiviso un'analisi anche su quello che è stato il Taranto poc'anzi, vero Roberto, qualche minuto fa abbiamo parlato anche di questo, sì. Su quello che è stato, ma anche su quello che sarà il Taranto, perché insomma i temi dell'immediato, i temi del futuro prossimo bussano alle porte come la calura estiva di cui prima, insomma ci ripresentano in virtù della gara di domenica che, apro e chiudo parentesi, trasmetteremo anche noi di Studio 100 sul canale 98, sulla nostra app, sui social, su YouTube, su Facebook e tutti quelli che ci dicono il canale 98 non si vede, scaricate la app sulla... Vabbè, io devo farlo per forza. Scaricate la app sulla Smart TV, se avete la Smart TV, se non avete la Smart TV attaccateci la Fire Stick, 15 euro, Fire Stick, e vi guardate tutto il palinsesto di Studio 100 e quindi il problema è bello che è risolto. In questo momento è così, vale la pena, non tanto per me quanto per Cosimo Lenti. Due, anzi tre i collegamenti che a stretto giro di posta avremo, qualcuno ce l'abbiamo già, fatemi vedere se c'è uno, eccolo qua, il nostro abitué che annuisce, non so per quale motivo annuisca, però è un piacere vederlo, Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera amici.
1: Beh, com'è? Fa caldo?
3: Fa caldo e c'è della tensione.
1: No, dico proprio a livello di temperatura, a livello meteorologico, fa caldo lì?
3: Sì.
1: Tantissimo. Possiamo dire esattamente lei dove si trova? Con un raggio chilometrico di una cinquantina di chilometri, dove?
3: No, a Latina, è un bordo
1: a Latina, quindi fa caldo, a Latina fa caldo.
0: E lei eviteremo.
1: Notizia di queste ore, a Latina fa caldo. Lei è pronto per domenica, dottor Liuzzi?
3: Moltissimo,
1: va bene, moltissimo pronto. Io però vado a vedere se il nostro dirimpettaio, che non è a Latina, ma è qua, eccolo qua, è il nostro professor San Cesario.
4: Buonasera ragazzi, come state?
1: Bene, ragazzi, qua si sono emozionati tutti, sia Vozza che Orlando. Hanno avuto un sussulto, vero Orlando?
0: Di giovinezza.
4: Non indifferente, diciamo così.
1: Sì. Che?
4: E niente. Diciamo, durante la settimana, appunto, sappiamo, chi mi conosce già porto questa rubrica e devo dire, forse un passo più indietro, ma ci arriveremo più in là con la partita col Canosa. Io l'ultima volta però volevo dire, in questa introduzione, sono venuto qua dicendo che non sentivo la partita. Mi perdonerete il francesismo, ho detto una stronzata.
1: Ecco,
4: ho
1: urlato appunto, complimenti professore, è sempre un piacere averla qui con noi, lei lo sa, no? Lei lo sa che io apprezzo particolarmente.
0: La sincerità.
1: Viva la sincerità, dice il direttore Orlando.
4: Sì, bene, sono perché stato poi domenica tutta la partita. Perché ero tesissimo, perché col fatto che anche l'Apice è andato in vantaggio, insomma, ho incominciato a visionarmi l'anno dopo in eccellenza, molto probabilmente senza una proprietà che fattura 120 milioni all'anno, ma in generale devo dire che la domenica di per sé, la routine, la partita, sono entrato in partita anche io, quindi sì. In un certo senso l'ho sentita anche io come temevo di non sentirla. Per i temi tecnico-tattici li analizzeremo, abbiamo due clip che sono i gol di possesso e una di non possesso che analizzeremo.
1: Più avanti, professore, lei ha una capacità di entrare in gamba tesa nella trasmissione, prendendosi la scena che fa invidia a quella dei migliori presentatori, però lei sa come fare, anche perché è portatore sano di una rubrica che tutti ci invidiano, che è quella dell'analisi tattica, caro il mio Roberto Orlando, qui il professor San Cesario, un match analyst, no? Che fa? Lui sviscera! Lui sviscera le partite e ci racconta quello che i nostri occhi non vedono, è vero professore, ho detto bene?
4: Esattamente, questo è il ruolo del match analyst, guardarsi la partita 2-3 volte e capire quello che non hai visto la prima volta, capire quello che appunto 9 persone su 10 non riescono a vedere, anche perché trasporta dall'emozione, per esempio.
1: Sì, però va considerato anche il fatto che io e Orlando 2-3 volte la partita riusciamo a vederla in 2-3 anni, credo.
4: Sì.
1: Quello è il tempo.
4: Sì. Però, questa ognuno, è una cosa che ognuno acquisisci col tempo, diciamo così. Poi diciamo, i professionisti guardano 30 partite, anche io mi chiedo come fanno, però queste sono cose che appunto la pazienza si acquisisce col tempo.
1: Certo, anche saggio il professor San Cesario. Orlando, io vado subito all'analisi della gara, non quella tattica che la fa San Cesario, però io le faccio questo entrée prima di entrare, di arrivare al nostro, alla porta al piattoforte. Il Taranto batte 3-1 l'Apice, va sotto. la riprende. Intanto vediamo le immagini che gli abbiamo trasmesso con tantissimo orgoglio e, permettimi, con altrettanto orgoglio commentato assieme al caro Cosimo Lenti, e anzi grazie alle oltre 100.000 persone che hanno usufruito dei nostri prodotti, diretta, social, highlights e quant'altro. Grazie, state con noi perché domenica raddoppiamo. E il Taranto fa una prova di forza, mette in campo una prova di forza, riesce a riprendere una partita che era iniziata malissimo. L'Apice, con merito, era passato in vantaggio, è stato padrone del centrocampo per larghi tratti del primo tempo, poi è stato capace di fare quello che doveva fare, ovvero trovare l'episodio che conduce il primo tempo e lo manda in archivio sulla parità. Ecco, questo è l'episodio del gol dell'1-0, e poi viene fuori il Taranto.
0: Sì. Sì, la partita è iniziata, infatti il professore che ha detto...
1: Il professor San Cesario,
0: che giustamente ha detto mi sono cagato sotto perché...
1: Sì, ha utilizzato, come dire, la terminologia corretta.
0: Ha detto, perché giustamente comincia a sudare freddo quando vedi una squadra...
1: quando succede quella cosa, di solito si suda freddo, sì, però sì, questa è ancora
0: queste altro, sono cose...
1: Queste sono, fisiologiche.
0: Poi nella trasmissione medica...
1: Sì, Luciano Onder poi.
0: Perfetto. No, quando poi vedi una squadra che... corre, perché l'Apice corre,
1: sì,
0: ragazzi e corre, ben messa in campo, che ti ha bloccato tutto, ti ha bloccato due portatori di palla, ti ha raddoppiato sullo Iodice, è passato in vantaggio e tu non riesci a esprimere più niente, capisci che si può fare davvero difficile.
1: Vero.
0: E il rigore che poi ha sbloccato in qualche modo il Taranto... È stato episodico, non è stato frutto, secondo me, poi mi smentirà il nostro match analyst, non è stato frutto di quello che ha seminato il Taranto. Però cioè, non vuol dire che il Taranto poi abbia pareggiato immeritatamente, perché alla fine lo stava cercando il pareggio. La forza del Taranto è stata poi crederci nel secondo tempo, è calato l'Apice, il Taranto ha capito, almeno Danucci ha capito come ovviare al blocco dei due centrocampi, si parla Antonio, poi Vukoja
1: in crescendo
0: soprattutto lui, più di Paolo Antonio, non me ne vorrà di Paolo Antonio,
1: no, però salutiamo di Paolo Antonio che ci guarda
0: chiaramente. Però Vukoja un po' di più ha capito come sbloccare quella situazione a centrocampo. C'è da dire un dato statistico oggettivo, che ha segnato tutto il tridente, che è una creativa da un sacco di tempo, e quindi questo poi alla fine il risultato finale ci fa ben sperare. Fossero stati 4 i gol magari,
1: sì,
0: siamo un po' più tranquilli, però un 3-1 che dai, alla fine ci sta nel complesso della gara.
1: Sì, l'economia del doppio confronto fa sì che il Taranto arrivi con pompato ottimismo a questo ritorno. È chiaro che bisognerà fare massima attenzione a quello che può essere l'atteggiamento di un Apice, caro Marcello, che ha dimostrato di non essere squadra che, come anticipato, sarebbe venuto qui a Taranto a fare da vittima sacrificale. Buon l'atteggiamento della squadra, buoni singoli. Se io devo farti presente le 3 individualità che più mi hanno colpito, 2 stanno a centrocampo, questi nomi non me li ricordo, ma 4 e 8, quindi proprio all'antico.
0: Il 4 e l'8, perché loro hanno fatto dall'1 a 1 l'11.
1: Esatto, quindi 4 e 8, e poi qui mi potrà aiutare il professor Sant'Arcangelo, il professore davvero, mica come San Cesario. Dicevo, 4
4: neanche
1: 8,
4: io ricordo
1: e 10
4: praticamente la formazione dell'Apice, mi perdoneranno quelli dell'Apice che guardano la trasmissione, però mi ricordo Lautaro Skinnea, se non vado errato, che dovrebbe essere
1: 11.
4: L'attaccante comunque.
1: 11,
4: sì, l'11 mi è piaciuto molto, perché si muoveva molto bene, perché vabbè, poi analizzeremo con Ate, sappiamo bene non essere tanto veloce nel cambiare postura,
1: sì,
4: quindi essere dritto davanti a lui, difendere davanti o difendere dietro. La Troschini ci ha giocato tantissimo su questa cosa, sì, e vedremo il gol dell'1-0, e praticamente questa cosa qua, spazio fra Konaté di Paolo Antonio e il gol appunto dell'Apice.
1: Professore, lei mi fagocita la linea, ogni qualvolta lei arriva, si passa la linea dalle sue parti, se la porta via, la usurpa l'ospite prestabilito, ecco, questa è la distinzione, bravo, il nostro Briola, signori miei. Quindi il 4 è Duilio Evangelista, l'8 è Gioele Mincione, il 10 è Colarusso. Quindi Evangelista, Grazie Labriola, è vero che questo è un cerchio azzurro, poteva essere, di solito i cerchi di Studio 100 sono verdi, ma questo è un altro discorso. Marco Colarusso 10, a un certo punto faceva il terzino sullo Iodice il 10,
0: sì,
1: Colarusso.
0: Sì, andava a raddoppio sullo Iodice.
1: Mincione 8, Evangelista 4, grazie Labriola, questi sono i calciatori che mi hanno colpito. Lei stia fermo professore, perché c'è Marcello che deve rispondere. Marcello, a un certo punto la legge di Murphy che attanaglia Taranto ai suoi tifosi, quando qualcosa può andare storto lo farà. Dopo il gol dell'apice immagino ti abbia pervaso.

0: Normale.
1: Eh sì, è normale.
0: Del resto non è che va il blasone il campo, lo
1: No,
0: sappiamo.
1: no, no.
0: Quindi bisogna sempre porre la massima attenzione a queste squadre, anche perché io un ragionamento così
1: Sì, prego, prego.
0: semplice. Tutti ci aspettavamo la Battipagliese. Chi si aspettava l'Apice? E allora, facendo
1: Sì,
0: un
1: vero.
0: rapido calcolo, se l'Apice ha eliminato la Battipagliese, insomma, non sono gli ultimi arrivati. Quindi auguriamoci che questo vantaggio sia cospicuo.
1: Sì.
0: Io penso che ad essere pessimisti abbiamo almeno un 70% di possibilità di passare il turno e poi vediamo se dovessimo passare, perché insomma,
1: Vediamo.
0: quale sarà l'avversario in finale.
1: Gladiator, è patese,
0: Però
1: no?
0: un
1: Però,
0: passo alla
1: step
0: volta,
1: by
0: no,
1: step.
0: non vendiamo la pelle dell'orso
1: No,
0: prima di ammazzarlo, ecco.
1: l'orso del Sannio,
0: Esatto.
1: lo lasciamo là dove sta, attendiamo. Prima di andare di entrare in polemica, vado da Liuzzi, perché poi devo entrare in polemica. Orlando, lei è
2: Sì,
1: pronto alla polemica, lei è
2: sempre
1: sempre
2: pronto,
1: pronto alla
2: sempre, lo
1: polemica,
2: sai,
1: Orlando. Ne ha fatto
2: siamo nati,
1: una ragione di vita, Orlando, lei,
2: certo.
1: di questa cosa qua. Liuzzi, io vorrei soffermarmi, lei che è un cultore della materia, prima di andare dal professore, vorrei che lei mi raccontasse come ha vissuto l'approccio del Taranto, perché io sono certo che lei mai avrebbe immaginato di vedere il Taranto sotto, e ce ne abbiamo parlato qualche venerdì fa. Ma forse quello che è mancato al Taranto è stato l'approccio sfrontato avuto col Canosa, e è una monotonia tattica, perché per 60 minuti quel calciatore che ha rappresentato di più la frustrazione del Taranto è stato Aguilera. Perché? Aguilera costretto a giocare di spalle alla porta per 60 minuti, perché il Taranto provava a verticalizzare forsennatamente in maniera disordinata. Hanno avuto la meglio i due centrali dell'apice, e il Taranto non riusciva a portarla. Quando poi è salito in cattedra Vucogia, è salito in cattedra anche Di Paolo Antonio, meno secondo Orlando, però è caro Di Paolo Antonio, io non mi assumo la responsabilità. Dice ok, è cambiata anche la partita di Aguilera, e siamo arrivati al gol di tutto il tridente, grandissimo gol di Lo Savio, tra l'altro.
3: A me è sembrata la partita in cui Danucci ha contribuito meno. Cioè, erano diverse partite che il Taranto giocava un buon calcio, non esageriamo, un buon calcio, e si esprimeva, insomma, si capiva cosa avessero provato durante la settimana. Domenica scorsa invece noi abbiamo giocato come se non avessimo avuto un allenatore per una buona mezz'ora, e a un certo punto gli allenatori sono diventati in campo i due centrocampisti e si sono presi la squadra sulle spalle. È una cosa molto strana, non me l'aspettavo sinceramente. Poi va anche detto che non è esattamente vero che il Taranto non ha iniziato bene. È vero che ha iniziato bene, non ha segnato, ha preso un gol che non poteva evitare di prendere e è andato in bambola, questo sì. Però poi, per fortuna, e lì conta il fatto che gli investimenti dei Ladisa da qualche parte si dovevano vedere, lì sono venuti fuori i muscoli e il cuore dei nostri, una squadra operaia si sarebbe detto un tempo, che hanno vinto giustamente nell'uno contro uno, facendo pesare 11 contro 11 la qualità migliore dei singoli, il peso dell'esperienza, la capacità, la volontà, tutte cose positive, tutte cose che servono in un torneo come questo, che è un torneo a parte.
1: Bene, bene, bene, va bene. Allora io a questo punto stoppo l'analisi, perché poi faremo l'analisi tattica, però dopo la mettiamo da parte. San Cesario, la metto da parte l'analisi tattica, non metto da parte lei, perché lei, oltre a essere un cultore della materia tattica più di Liuzzi per ciò che ci racconta, ma Liuzzi è sguardo fine e attenzione massima, e vorrei parlare. Vedi, vedi, guarda che attenzione, chissà che sta facendo. Liuzzi, lei che sta facendo in questo momento? Sta rispondendo a qualcuno? Sta guardando la trasmissione. Liuzzi, lei è più aziendalista di me, la ringrazio. E detto questo, a proposito, con la Guardia di Finanza è tutto a posto, vero?
3: Sì,
1: Cioè, abbiamo risolto quel problema
3: assolutamente.
1: lì. Non c'è
3: No,
1: stato.
3: è quello un po'. Non abbiamo guardia di finanza da apice, quindi
1: Sì,
3: va bene così.
1: sì, sì. Saluti a tutto il comando di
3: Sempre.
1: Benevento, insomma, della Guardia di Finanza. Detto
3: No, è
1: questo.
3: perfetto.
1: Detto questo, il caro San Cesario è cultore della materia, però io farei un passaggio obbligato, perché San Cesario è cultore della materia, ma è anche tifoso, tifosissimo, vero San Cesario?
2: Certo.
1: Tifosissimo. Lei, San Cesario, sarebbe andato ad

0: apice laddove le fosse stato consentito?
1: Sicuramente, e
0: Sicuramente.
1: sicuramente per la voglia di non lavorare da parte della Questura di Benevento, io ed altri 600 tarantini non
0: Ecco.
1: siamo partiti per Auschwitz.
0: San Cesare, lei sa che io sono il direttore responsabile di questa testata e quindi sono passibile legalmente di tutto ciò che lei in questo momento sta dicendo.
2: Penalmente, penalmente.
0: Penalmente anche, mi sottolinea il direttore Orlando, che insomma tutto ciò
1: Ci
0: che lei
1: prendiamo
0: dice in
1: tutte
0: questo
1: le
0: momento.
1: responsabilità
0: No,
1: con
0: io posso
1: personalità.
0: rivalermi economicamente su di lei, quindi mi auguro abbia delle proprietà o qualcosa su cui poi insomma rifarmi. Ma detto questo, scherzi a parte, il pensiero di Emanuele San Cesare in questo momento è che è simile a quello di una parte della piazza. Io dico la mia. È impossibile nel 2026 non consentire ad una città come Taranto di viaggiare per una semifinale playoff di un campionato di eccellenza. È impossibile che lo Stato, nella persona in questo momento del prefetto di Benevento, non si assuma la responsabilità di tutelare la sicurezza di 600 persone che hanno sì un viaggio particolare da fare da Taranto ad Apice, ma evviva Dio, dalla tessera del tifoso in poi è cambiato tutto, perché prima bisognava, si andava in trasferta, ma bisognava salvaguardare e tutelare, tra virgolette, l'incolumità e lo status quo della sicurezza pubblica. Oggi invece il problema si dice risolto quando in realtà non viene affrontato da chi dovrebbe affrontarlo, perché quando c'è il problema si dice ok, trasferta a rischio, trasferta vietata. Non può essere questo il modus operandi sistematico. Bisogna consentire alla gente, a meno che non ci siano delle situazioni assolute, di assoluta forza maggiore, di poter seguire la propria squadra, perché è vero che c'è un problema reale legato alla violenza che è presente negli stadi. È vero che una frangia degli ultras non sono ultras, ma sono dei criminali, ma allo stesso modo è vero che c'è una larga parte di popolazione, di cittadinanza, di tifoseria che è composta da persone per bene che avrebbe trascorso questa giornata 600 in tranquillità, serenità e felicità, andando probabilmente a festeggiare una vittoria importante per il presente e per il futuro del Taranto. Quindi non si può far passare il messaggio che sia normale il fatto di non andare più in trasferta, a meno che non si dica i tifosi del Taranto in trasferta non ci vanno più, perché se la facciamo così diamo 5 anni di squalifica ai tifosi del Taranto, a prescindere in questi 5 anni non si va in trasferta, che sia a San Giorgio che sia a Göteborg, e questo è un altro discorso. Detto questo, lo abbiamo detto oggi nel nostro editoriale che ci andiamo a riguardare, poi chiedo a Orlando e a tutti gli altri, ma in primis Orlando che è collega più esperto e più bravo di me, è impossibile che la politica locale, ma anche quella che fa riferimento a esponenti nazionali, non batta i pugni sul tavolo. Quando accade a Bari, quando accade a Foggia, quando accade a Catania, si va in Parlamento a far presente che è impossibile che i tifosi non vadano in trasferta. Qui abbiamo fatto i comunicati stampa oggi da destra a sinistra e non me ne voglia nessuno, ma è la verità, e quindi qua mi assumo io la responsabilità, Sanchez, ma nulla è cambiato. Le istituzioni devono muoversi per tutelare Taranto anche in questo momento. Così non è stato fatto, ci guardiamo l'editoriale e poi torniamo qua a commentare con Orlando, ma con tutti. Arriva, arriva, sono sicuro che arriva. Attento, lo rifaccio io. A pagare come al solito sono i tifosi del Taranto. La scelta di vietare la trasferta ai sostenitori rosso-blu per la gara di Apice è l'ennesima conferma di una strategia ormai consolidata, quella del non decidere. In principio fu la tessera del tifoso, da quel momento il sistema calcio ha tracciato una linea netta, c'è un prima e c'è un dopo. C'era un periodo in cui la priorità era garantire il diritto di esserci, oggi, nell'era del disimpegno burocratico, basta semplicemente vietare. Nessuno si azzardi a negare la complessità della sicurezza negli stadi, né a far finta che non esistano sacche di violenza nelle frange più estreme. Ma il problema è nazionale, la distinzione va fatta una volta per tutte. Non si tratta di ultras, si tratta di criminali vestiti da ultras. Al netto dell'eventuale commistione, confondere le due cose significa fare di tutta l'erba un fascio per pura pigrizia amministrativa. Questa volta l'attore protagonista di questo triste copione è il prefetto di Benevento. La retorica del calcio della gente abbonda sino a diventare smielata bandiera di chi ben pensa, che di solito, anziché come al solito, sfocia nella necessità di far riappropriare la comunità del sentimento che lega l'immateriale alle radici, il pallone, alla città.
2: Poi però alla prima prova dei fatti la soluzione è un no preventivo, un no che ferma 600 tifosi ormai etichettati come brutti, sporchi e cattivi, un no che colpisce un fiume di persone che persino in eccellenza si muove in massa, danneggiando non solo i gruppi organizzati ma anche i semplici tifosi, le famiglie e soprattutto i bambini. E allora è inutile raccontare

0: Contarcela. Taranto non è Bari, Taranto non è Catania e non è Salerno. Per Taranto e per i suoi tifosi non valgono le stesse regole che valgono per quelli del Lecce, dell'Avellino e del Foggia. Il lavoro delle forze dell'ordine, dai vertici sino a chi vive quotidianamente la strada, resta encomiabile, va sostenuto e sottolineato, ma in un momento in cui i maggiori campionati sono terminati e uno dei pochi eventi rimasti riguarda proprio il Taranto, diventa impossibile comprendere la ratio di un provvedimento che ancora una volta pregiudica la libertà di un'intera comunità, peraltro non nuova a questo genere di restrizioni. A completare questo quadro desolante ci pensa l'incapacità di incidere in maniera concreta da parte di tutta la politica, che sia essa di respiro locale ma anche nazionale. Il limite era e resta il comunicato di sdegno, che accende i riflettori ma che non sortisce effetti, non garantisce per la comunità, non sposta gli equilibri. Il caso non arriva in Parlamento come accade in altre realtà, non fa cassa di risonanze, e allora lunedì sarà tutto un brutto ricordo che si riproporrà negli stessi modi, gli stessi toni in occasione della prossima trasferta. A pagare il prezzo più alto, come sempre, sono gli innamorati del Taranto. A pagare, come sempre, è Taranto.
1: E rieccoci in studio, grazie ad Alessandro Labriola che come al solito sapientemente gestisce la nostra regia. Orlando, ho fatto il copy, direbbe la nostra social media manager che mi porta a scuola tutti i giorni, e scuola social, perché tu sei meglio di me, io accendo il computer e lì termina.
2: E comincio a parlare col computer.
1: Esatto, parlo, comunico col computer, invece il comparto social di Studio 100 è molto più avanti rispetto al sottoscritto, non che sia molto difficile. E, però poi l'editoriale, insomma, racconta in maniera più dettagliata quello che secondo me è il problema in questo momento.
2: Sì. Allora, facciamo una premessa, sì, come hai detto anche tu nell'editoriale, la gestione di gente che viaggia e dell'evento sportivo, non solo dell'evento sportivo in sé per sé, ma anche della gente che viaggia, non è facile. Mettiamola, certo. Mettiamola anche in questo modo, non è sicuramente facile, anche se tutti i campionati sono finiti, non mi sembra ci siano partite dove ci si può incrociare.
1: Questo è un passaggio fondamentale nella chiave di lettura, Roberto.
2: Sì, perché molto spesso... cioè, o si è vietata perché vedi sul tragitto potete trovare i leccesi, i baresi, sì, i reggini, chiunque, no?
1: Sì, chiunque mi sembra.
2: Chiunque, no?
1: Per il Taranto, chiunque.
2: Lascia stare, abbiamo vissuto seguendo le trasferte, chiunque. E questo è un conto. Non avere questo problema già ne è un altro. Poi, naturalmente, se ci sono questioni che noi poveri mortali al di fuori delle prefetture, al di fuori delle questure non conosciamo, amen, ci sarà chissà cosa, però non ci sembra che possa esserci, anche perché poi nello studio da parte della questura, della prefettura, degli organi che si occupano degli eventi sportivi c'è sempre il lo studio delle tifoserie, non manca quello, quindi si sa, no, che i tarantini non è che vanno ad Apice a fare casino, perché Apice, stiamo andando ad Apice, cioè la realtà dell'eccellenza che stiamo vivendo è, per come è stata presa dai tifosi del Taranto quest'anno, non è che ci possa, fammela dire in maniera veramente brutale,
1: come molto, lo diremmo io e te,
2: come
1: diremmo
2: te su, sì, praticamente, sì. O al bar, che non è che ci mettiamo a fare storie o ad andare a fare casino con tifosi, con tifoserie che massimo rispetto per loro,
1: per Bacco, come no?
2: Non sono mai esistite nella nostra realtà calcistica, quindi anche questo è da valutare, però come si è detto, è come l'impressione che hanno tutti che è più facile vietare che gestire, che non voglio mettere dal punto di vista, non hanno voglia di lavorare, allora dai.
1: Ma quella è esuberante, San Cesare è esuberante, chiediamo scusa agli amici distretti vari, questori, prefetti.
3: Ma poi, cioè, si può capire col Bisceglie ci poteva stare una certa rivalità pregressa per tutta una serie di motivi, ma
2: con, sì, l'Apice. Cioè,
3: con l'Apice.
2: Abbiamo scoperto che esiste Apice. Io ero bravo in geografia, però
1: sì,
2: non conoscevo.
1: Non
2: Apice.
1: Così bravo, però.
2: Non così bravo.
3: Qualche lontano parente, però. Sì.
2: Che condivide lo stesso destino con Craco in Basilicata, che è un terreno
1: paese
2: che
1: abbandonato.
2: Paese abbandonato e si è spostato tutto a valle.
1: Sì.
2: Che è una cosa molto, molto romantica, molto affascinante.
1: Per Bacco, com'è?
2: Però, naturalmente, ci saremmo andati a fare, non dico la scampagnata domenicale perché la tensione, certo, sale, la tensione c'è, la posta in gioco è tanta, quindi non è che si va a fare la scampagnata così, sic et nunc, come direbbe.
1: Complimenti, bravi, complimenti.
2: Sì. Però naturalmente non va bene così. Il piano della politica, dopo che questura, prefetto e organi istituzionali,
1: sì,
2: preposti, hanno detto la loro, c'è la parte politica che dovrebbe dire la loro. E se è vero che si battono i pugni quando si parla di Catania, di Bari, di Avellino, di qualsiasi altra tifoseria calda del sud, non lo si fa per Taranto. E alle volte forse qualche nostro parlamentare, sì, ha fatto la voce grossa, senza citare nessuno, no? Né destra, né
1: no, ma io,
2: sinistra,
1: io lo faccio, io penso a Mario Turco, perché Mario Turco è tifosissimo, Mario Turco è tifosissimo del Taranto, è stato il nostro ospite qua, ieri ha fatto un comunicato, però non basta. Dobbiamo essere più incisivi, ma come deve essere più incisivo il sindaco, la giunta comunale, ma penso a Iaia, penso a Turco, tutti coloro i quali hanno la possibilità di portare la cassa di risonanza di questo problema e come di tutti
2: di
1: i problemi relativi a Taranto, devono farlo. Scusami Roberto.
2: Sì, no, vai, figurati. No, vuoi la macchinetta a pressione?
1: No, no, riesco a gestirmi. Tra qualche anno la vedo male, però chissà.
2: Quindi quella è la questione, è che ci vuole anche un po' più di polso da parte della politica tarantina, perché noi che siamo sporchi, brutti e cattivi e basta. Cioè, insomma, siamo nel 2026, come ci siamo detti, e gestire una trasferta e avere a che fare con tifosi che sono tifosi, sono famiglie, sono ultras, sono tante tipologie di tifosi, non è il caso di vietare basta, e non è più calcio nemmeno questo.
1: Assolutamente, abbiamo ascoltato anche il punto di vista del nostro Marcello che ha detto a Biscelli l'avrei capito, qua insomma non sono probabilmente d'accordo. Dottor Liuzzi, io vado subito da San Cesario che è giovane, esuberante, ma si è calmato sicuramente dopo avermi fatto rischiare la querela, vado prima da San Cesario, così al massimo lo blocchiamo San Cesario, che...
2: subito.
1: San Cesario, lei sarebbe stato tra uno, ma non si può, l'ho spiegato io perché non si può,
4: non si può. L'unica aggiunta che posso fare è che a prescindere
1: se la deve fare, se proprio la deve fare, professore, altrimenti Clissia, mi dica lei se abbia a cuore i miei 20 anni di mutuo, va bene?
4: Ce li ho abbastanza a cuore da non buttare giù direttamente la trasmissione, però bene. Diciamo che l'onorevole Dragaglia possono fare molto di più dei comunicati e ce ne dovremmo ricordare nel momento in cui però poi fanno i populisti.
1: Sì. Lei ha cuore, lei si vede che ha a cuore la mia situazione economica, senza proprio lo dimostra.
4: Ho molto a cuore la tua situazione economica, Dario.
1: Chiaro, assolutamente, siamo d'accordissimo su quello, abbiamo detto, abbiamo fatto i nomi senza nessun problema, nel senso chi conta a livello nazionale nel panorama politico deve necessariamente rappresentare quelle che sono le istanze della città, e in questo momento le istanze della città ce ne sono tante molto più gravi, ce ne sono tante molto più importanti, ma ieri accade questo e noi oggi di questo dobbiamo parlare. 600 tarantini avrebbero trascorso una giornata di festa ad Apice, non è stato possibile? Benissimo. Pronti per le prossime situazioni, per le prossime trasferte, speriamo di non incappare in quanto avvenuto oggi. È chiaro che serve un segnale di responsabilità e di maturità da parte della tifoseria quando poi saremo messi in condizione di andare, perché stinchi di santo io non le vedo, però questo va sottolineato, alle volte ci siamo distinti nel panorama nazionale per cose insomma abbastanza particolari. E quindi non è una scelta che cade dal cielo. Detto questo, però, non si può vietare in maniera prioristica a una tifoseria di muoversi. Liuzzi, prego a lei.
5: Del prefetto e del questore, perché soprattutto dopo il 3-1, perché si sa che domenica sarà una festa. No, sarebbe stata una festa.
1: Sì, sarebbe.
5: E prefetto e questore avrebbero fatto una bellissima figura a consentire questa festa e poi prendersi il merito di aver concesso a una tifoseria che non si comporta bene quando va fuori da Taranto, lo sappiamo, siamo stati con il Taranto in trasferta e lo sappiamo, ma in un caso come questo di domenica prossima, in un clima bello come quello che si è creato già in casa da noi, ma in generale con la squadra e con la tifoseria di quel bel borgo, sarebbe stata una festa. Soprattutto dopo il 3-1 mi sarei aspettato tutt'altra decisione dal prefetto e dal questore. Sulla politica, hai detto benissimo tu, Taranto ha problemi molto più grandi, molto più gravi. La scelta di tempo alle volte nella politica conta, certe cose andavano fatte prima per fare un po' di pressione sulla politica non nazionale ma almeno locale, e magari il prefetto e il questore avrebbero ragionato un po' meglio sull'opportunità di far venire i tifosi del Taranto.
1: Ma sai Giancarlo, quello che mi lascia interdetto, al di là della decisione assunta, settimana scorsa noi avevamo qui, caro Marcello, il direttore sportivo dell'Apice, che ci garantiva, urbi e torbi, di aver già interloquito con il prefetto di Benevento. Non c'è problema, stai tranquillo, è tutto a posto. Dico bene...
5: Così ci ha detto, ma sinceramente io aspettavo il risultato della partita, perché il risultato cambia ovviamente. C'erano tutti i presupposti perché Apice e il prefetto e il questore facessero una bellissima figura. Cioè, noi finivamo sui giornali come un caso positivo di tifo sano.
1: Assolutamente sì. Ribadiva Roberto Orlando che
2: sì,
1: insomma.
2: Pensa a quei poveracci della ditta, stanno montando gli spalti per aumentare il settore ospiti.
5: Spero sinceramente che vadano 600 tifosi comunque a vedere la oltre i loro 150, vadano comunque a vederli, che sia comunque una festa per loro. Però questa volta hanno sbagliato. Non stiamo parlando di Brindisi, non stiamo parlando dove pure i nostri tifosi sono riusciti a incrinare rapporti storici di amicizia inutilmente, inguaiandoci anche con i nostri vicini. Stiamo parlando di una situazione che doveva essere una festa e basta. Si poteva recuperare.
1: Assolutamente sì, io vado a leggere i commenti, c'è Massimo Favale che dice in 700 da Bari sono andati in Liguria, ma o i baresi hanno politici che contano oppure continui di sospensione. Bruno Leoni dice io quello che non capisco è come il Tarantino venga bollato come persona poco raccomandabile, perché questo è... Salve, secondo me il prefetto di Benevento non ha voluto assumersi, dice Angelo Micali, assumersi responsabilità ed inviare poliziotti e carabinieri limitati per ridurre le spese, ho capito Angelo. Ma questo io lo leggo e lo accetto quando c'è un campionato di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D in corso di svolgimento. Dice, signori miei, abbiamo la domenica strapiena su tutto il fronte nazionale e non si può pensare anche ai 600 del Taranto che fanno l'eccellenza. Questo in questo momento non esiste, perché i campioni sono belli che finiti, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. I tifosi del Taranto sono visti male per gli ultimi casini, guarda Vicenza e Manduria, visto che tante trasferte vietate in campionato. Saluti da Omegna! Verbania, Omegna mi pare che sia il paese di Nicola Binda. Ma questa è una divagazione sulle alte sfere del giornalismo tarantino. Salutiamo Nicola Binda. Giuseppe, quest'anno non lo sentiamo Binda, non dovremmo, almeno per il momento non l'abbiamo.
2: Aspetti di ripescarci.
1: Aspettiamo di ripescarci per Binda. Giuseppe Iacovazzi dice un prefetto che si sostituisce al presidente della Lega e influisce sul risultato sportivo. Va bene, insomma, questa era la polemica che volevamo fare. Adesso però, caro il mio Marcello, c'è il professor Liuzzi, no, il professor San Cesario. Penso oggi è Sant'Arcangelo, però. Ma sai che conosci il professor Sant'Arcangelo, San Cesario?
6: Non conosco il professor Sant'Arcangelo, o perlomeno non mi sta venendo in mente.
1: Male, molto male, perché è uno dei professionisti più importanti del panorama tarantino, con esperienze di livello altissimo a livello sportivo, nel basket e nell'atletica che contano, però... Cioè, dice, mica può perché fai con noi, ma questa è la vera Orlando, cioè, se fosse buono, dice. E invece,
2: se non fosse buono,
1: esatto, con noi. Era proprio quello il senso. Andiamo a guardarci l'analisi e poi andiamo in pubblicità, stacchiamo un po', vi faccio vedere lo Iacovone, perché ieri pomeriggio sono stato allo Iacovone, poi vi faccio vedere i giochi al Mediterraneo, però prima l'analisi tattica del professor San Cesario, eccolo qua. Chi è? Questo è Sant'Arcangelo. Peggiorato l'ultima. No, non è lui, è lui. È lui, io me lo ricordavo a me, prof, dacci un segno della tua... peggiorato il prof, l'ho visto l'altro giorno, mi sembrava... Ma boh, San Cesario, analisi tattica, prego a lei.
4: Cominciamo l'analisi tattica. Sì. A differenza delle solite due clip di possesso e una di non possesso, ho deciso di mettere soltanto una di non possesso per ragioni di tempo, praticamente abbiamo avuto il video oggi. Allora, questa è la prima situazione di possesso, ragazzi. Attacco dell'area, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo ha avuto ragione Liuzzi, siamo stati inesistenti, abbastanza monotoni. Molto bene Aguilera attaccando il primo, anzi scusatemi, Lo Savio che attacca il primo e Aguilera il secondo. Qui ottimo attacco alla profondità di Lo Savio. Ok, rimaniamo sulla prima.
1: Fermi, sì, stop.
4: Sì, sono in tre in area, abbiamo lo Iodice che attrae molto bene la pressione di centrocampo e vedete anche come combina con De Rosa. Ero molto preoccupato per l'espulsione di Enzo Smanovic perché sicuramente De Rosa rappresentava un mismatch molto, molto importante. De Rosa invece ha giocato bene e soprattutto vorrei mandare la mia più grande solidarietà e il mio sostegno a Sansò,

0: che ha ricevuto un bruttissimo infortunio, il più grave che ci si può
1: Giusto.
0: immaginare nel calcio, che è quello del crociato. Dopodiché, guardate, io penso Aguilera sia stato il peggiore fra i due, fra Aguilera e Lo Savio, e la nostra pecca più grande nella fase offensiva è quando non funzionano tutti e tre, Aguilera, Lo Savio e lo Iodice. Prima era lo Iodice, ma adesso lo Iodice è locked in, come si dice in inglese, è
1: Com'è?
0: concentrato,
1: Aspetta,
0: è
1: fermo,
0: locked
1: fermo,
0: in.
1: Orlando.
2: No, voglio sapere pure
1: Come si
2: io,
1: dico,
2: non ho
1: lo
2: capito.
1: può ripetere perché l'età media qui in studio si alza? Lei pensa che io sono il più giovane. Com'è che si dice in
0: Se
1: inglese?
0: locked in, per dire concentrato,
1: Ah.
0: che è nella partita, che è attaccato alla
1: Fermo,
0: partita.
1: okay.
0: In
1: Fermo
0: questo
1: dov'è professor?
0: caso per me.
1: Fermo, professor, stia fermo. Orlando, lei era a conoscenza di questo?
2: No,
1: No, lei,
2: no,
1: dottor.
2: però sì, lo Iodici
1: Era concentrato.
2: era concentrato.
1: Concordate lei, anche lei, Bozzo,
3: Nonostante il B2 d'inglese,
1: il
3: non
1: B2
3: ero a
1: d'inglese.
3: conoscenza.
1: Non conosceva. Non con Liuzzi, lei era a conoscenza di questa. Sì, lei lo sapeva, Liuzzi? Lei lo sa, Liuzzi, perché Liuzzi è un altro livello
2: Sì,
1: rispetto a
2: ecco
1: noi, che
2: perché
1: siamo poveri.
2: sa latino.
1: Sa latina,
4: Lascia
1: per quello.
4: stare.
1: Sì, no, poveri pusillanimi, dico noi qua, invece lei, Liuzzi, conosceva la terminologia tecnica che va a indicare la concentrazione alta nella fattispecie di un calciatore. Grazie, Liuzzi. Prego, professor Sanchez. No, che vuole aggiungere qualcosa, lei?
4: No,
1: No, sì,
4: l'altro
1: tra
4: che è molto locked in, come direbbe il professore, è il nostro amico Lo Savio,
1: l'altro. Sì. Sì,
4: che non sbaglia
1: molto, molto.
4: più gol che
0: Sì,
4: prima di.
0: soprattutto in questi playoff ha ricominciato a segnare e sicuramente è
4: Alla
0: un'ottima
4: grandissima.
0: notizia per il Taranto. Devo dire, Aguilera non mi è piaciuto fino a quando non riusciva a trovare i palloni puliti, perché più o meno faceva sempre la stessa cosa, abbiamo già detto, i tagli erano fuori tempismo, questo praticamente portava un vantaggio alla costruzione dell'apice. Io ho sottovalutato l'apice, devo dirlo, perché in realtà sono costruiti molto bene, faccio i complimenti al direttore, perché abbiamo visto sicuramente un collettivo avversario molto
1: Quale
0: coerente.
1: direttore? Di che direttore parla? Qua ce ne sono due in studio i direttori. Poi c'è. A che direttore
4: Direttore
1: chiede?
4: sportivo.
0: Direttore
1: Eh?
0: dell'Apice.
1: Ah, dell'apice, né a lei Orlando, né a me. Beh, né a
2: Assolutamente.
1: lei né a me. Prego, prego, prego, continui pure. Bene, prego.
0: Soprattutto l'attacco mi è piaciuto molto, come ho già detto, e devo dire che hanno giocato la partita che dovevano giocare. Il Taranto non si è connesso né mentalmente e ha giocato male anche da un punto di vista tecnico. Io penso che però soprattutto non sia Danucci, ma sia una ragione mentale e di Vukoja. La colpa sia
1: Sì.
0: stata anche sua e banalmente del centrocampo, perché tecnicamente non ci siamo trovati, le combinazioni non riuscivano. Di Paolo Antonio ha tenuto sulla baracca per i primi 30 minuti e poi siamo andati bene. Questo è l'altro gol, quindi l'altra clip di possesso. L'ottimo
1: Bellissimo, questo è
0: attacco
1: un
0: e la
1: gol.
0: qualità di
1: Fermo,
0: Rosario che
1: professore, fermo,
0: mancava.
1: fermo. Mentre guardiamo l'immagine, posso dire la mia, professore? Mi dà la facoltà di commentare nella mia trasmissione, nell'emittente nella quale sono il direttore? Posso dire la mia?
0: Puoi commentare nella tua trasmissione dell'emittente della quale tu sei il direttore.
1: Grazie, grazie professore. No, dicevo, questo è un gol bellissimo perché prima di entrare nella fattispecie tattica c'è un movimento importante di Lo Savio, si allarga, non controlla benissimo, riesce a tenerla là, la palla se l'allarga ma poi con un tocco sotto qualitativamente importante la porta a casa. Gol bellissimo e bellissima poi l'atmosfera che si è respirata subito dopo. Prego professore, se vuole aggiungere o se vuole, come dire, corroborare la mia tesi, altrimenti può anche evitare. Prego.
0: L'unica cosa che volevo aggiungere è soprattutto guardate il tempismo con la quale fa quel pallonetto lì, è
1: Vero.
0: veramente di classe, infatti ho messo anche la linea per sottolineare come crea separazione, come hai detto tu, ed eravamo ancora in quattro ad attaccare l'area, c'era Marino anche mi è piaciuto, stavolta non si è fatto entrare troppo dalla palla quando non ce l'aveva lui, ha fatto i giusti passaggi, infatti c'è un assist a referto. E di nuovo lo Iodice lo ritengo il miglior difensore di questa partita. È stata la nostra arma quando non ci stavamo capendo niente.
1: Sì.
0: E devo dire che si sta riprendendo. Senza
1: Guardi,
0: Kitzig,
1: professore.
0: nonostante l'aver fatto giocare di meno, proprio per la
1: Prego,
0: Kitzig.
1: prego. No, professore, devo sollecitare una riflessione. Io sono deluso dall'avvio del Taranto, ma proprio voler cercare il pelo nell'uovo, non so se è proprio il direttore Orlando e del mio stesso lì. Io
2: L'avevo detto che tanto è partito
1: l'ho
2: male.
1: detto pure, se c'era, non mi ricordo chi, Sanchez, professor Sanchez,
2: Sanchez, è il professore.
1: ha smentito
2: Quello che avevamo
1: quella,
2: detto anche
1: bellamente ha
2: io. Sì.
1: smentito
4: No, ma anche io sono
1: quella tesi.
4: convinto che non è così.
1: Ah, era Liuzzi
4: Non
1: che ha bellamente. Anche lei, Liuzzi?
4: siamo partiti male.
1: Non
4: Cioè,
1: siamo
4: facevamo
1: partiti
4: un gol
2: male. Aveva detto
4: che
2: Liuzzi.
4: finiva 3-0, 4-0. Non siamo partiti male.
1: Sì.
4: C'è stato un momento in cui non abbiamo più capito niente dopo il gol, ma non siamo partiti male.
1: No, io
0: Ma
1: dico.
0: meritavamo di perdere il primo tempo.
1: Sì.
4: Sì, ma male anche.
1: Sì, io
0: Anche
1: quello
0: sì.
1: che sottolineo è non è l'approccio sbagliato, non è la mentalità.

0: Marcello, poi coinvolgo anche te, sbagliata. Era una forzosa animosità al non cercare di variare quelle che erano le caratteristiche del gioco del Taranto. Vi spiego. Il Taranto ha giocato verticalizzando, giocando controvento tutto il primo tempo, verticalizzando da parte dei difensori su Aguilera, che era francobollato le due centrali dell'apice, e che se è stato il peggiore, come rimarca anche l'amico Luca De Vanna, Aguilera aveva due difensori attaccati, quindi non poteva fare molto di più. Se è stato il peggiore, professore, mi corregga se sbaglio, è perché il Taranto l'ha fatto giocare spalle alla porta per 60 minuti.
1: Esattamente, ha riproposto sempre la
2: Esatto.
1: stessa situazione e ha reso monotona la nostra fase offensiva.
0: Ecco, quindi non è che è stato il peggiore. Si è sacrificato tantissimo, secondo me, Aguilera. Fatta sportellata la partita
1: Allora,
0: con due
1: Aguilera non è
0: difensori che
1: stato
0: avevano
1: il
0: vita
1: peggiore degli
0: facile.
1: 11,
0: Eh?
1: però Aguilera non è stato sicuramente il peggiore degli 11 e sicuramente ha giocato un'ottima partita.
0: Sì.
1: Quando ho commentato su Aguilera dicevo che era il peggiore dei due, perché Aguilera lo sai, non l'hai visti e non l'hai visti anche per colpa, diciamo, di tutta la squadra. Forse secondo me anche Danucci ha caricato troppo emotivamente. Questa è la
0: Sì.
1: spiegazione che do. Erano tesi, quindi volevano fare le stesse cose, quindi abbiamo visto, li conosciamo tutti i giocatori del Taranto quando giocano male. C'è Vukoča che lancia a prescindere e sbaglia il tempo dei passaggi, e allo stesso tempo con Ateguas, Stamacchia che lanciano lungo e quindi perdevamo tanti palloni. Dopodiché ci siamo calmati, Di Paolo Antonio, che ho criticato tantissimo, ha giocato un'ottima partita. E abbiamo rimontato, abbiamo fatto una grande
0: Bene,
1: rimonta.
0: Vozza, partita di Delvino. Dice, perché Delvino? Perché è un calciatore che è arrivato a Taranto con i galloni del capitano, che è stato declassato, che ha fatto tanta panchina, e che domenica è subentrato, lasciate abbassare il termine, ad un subentrato, perché insomma è entrato a partire in corso quando era in ballottaggio, ha dovuto sostituire Sansò sull'altra corsia. Insomma, partita difficile per un difensore entrare, e questo ce lo può confermare San Cesario, entrare a partita in corso in una gara così sentita non è mai facile. Per me migliore in campo.
3: E poi a freddo, devi dire, cioè senza la possibilità di riscaldarsi a seguito dell'infortunio del compagno di
1: No,
3: squadra,
1: soprattutto da
3: quindi
1: fuori ruolo.
0: esatto.
3: Da fuori ruolo e a freddo, quindi
1: Cioè
3: la nota di
1: mostrare
3: merito
1: una
3: in più.
1: capacità di sovrapposizione così
0: Fai parlare Voz,
1: puntuale.
0: faccia parlare professore, c'è Vozza che brama,
3: No,
0: poi vengo da...
3: io non mi permetto di accostarmi alla competenza del professore,
0: Ma il
3: per carità.
0: professore, lo lasci per il
3: Però
0: professore purtroppo.
3: pensavo, finché il nostro tridente
0: Sì,
3: segnano tutti
0: va
3: nella partita,
0: bene.
3: mi va bene anche che sia il peggiore Aguilera,
0: Sì.
3: senza nulla togliere, ripeto, alla competenza, chapeau del professor
0: Sì.
3: San
0: Prego,
3: Cesario.
0: professore, può rispondere
3: Grazie.
0: se vuole adesso. Aspetta, fermo,
3: Sì,
0: professore.
3: no, devo
0: Prego,
3: spezzare la lancia a favore del professore,
0: Randall. Prego, può farlo, mi
3: perché
0: ha
3: lui ha
0: fatto.
3: detto che è stato
0: Sì.
3: il peggiore dei tre. Ha
0: Sì.
3: detto ha giocato una bella partita, anche meglio di tanti altri calciatori del Taranto.
0: Quindi la domanda socio spontanea, Orlando, la faccia lei. Chi
3: No, che gli devo
0: è il
3: dire? Peggio lo
0: peggiore? Dai,
3: sappiamo,
0: diciamo il
3: ma lo
0: meno
3: diciamo, chi è
0: migliore.
3: il meno
0: Meno
3: migliore?
0: migliore,
3: Il meno
0: direttore di
3: migliore.
0: testata qua,
3: Madonna santa.
1: Chi è? Questa è una domanda che è purtroppo abbastanza agevole.
0: Sì, prego,
1: Dramane
0: ce lo
1: Konaté,
0: dica.
1: il meno meglio.
0: Chi è?
1: Perché io,
0: Il meno
1: Dramane
0: meglio.
1: Konaté, l'ho detto.
0: Ma io
3: Ma dopo la
0: resto.
3: pressa libertà ci
0: Sì,
3: possiamo.
0: dopo la presta. Vabbè, lasciamo stare. Chi
1: Vabbè,
0: è
1: insomma.
0: quello che tra virgolette stiamo definendo bellamente ancora il meno meglio? Chi è?
1: Konaté, lo ripeto per la terza volta. È
0: Konaté, chiedo
1: praticamente il
0: scusa,
1: problema
0: professore,
1: del
0: non volevo
3: gol.
0: farla ripetere.
3: No,
0: Abbia
3: scusami.
0: pietà di me, professore, se l'ho fatta ripetere per 3 volte.
1: C'è lo spazio fra Konaté e Vukoča che è abbastanza grande, quindi c'è, non mi ricordo chi ha segnato adesso dell'apice, però c'è un tiro abbastanza facile
0: Sì.
1: e pulito che si concede a loro. Ecco,
0: Sì.
1: adesso appunto lo vediamo in fase di non possesso. Transizione, all'inizio proprio sottolineato come Di Paolo Antonio invece fa bene ad aggredire il centrocampista, però Vukoča quando scala, vedete l'uscita, è in ritardo e Konaté stesso è troppo lento, quindi sul rimpallo Sansò è posizionato bene, Guastamacchia è un poco più veloce, Konaté si perde lo spazio ed esce tardi.
0: Bene, bene, cioè
1: Gol
0: bene,
1: della
0: male,
1: Lazio.
0: male,
1: Sì.
0: però
1: Molto male,
0: tant'è.
1: molto male.
0: Molto male, molto male, molto. Va bene, è finita, è esaurita la sua analisi tattica, professore?
1: Ho esaurito la mia analisi, un'ultima aggiunta, ma di
0: Perbacco.
1: atteggiamento, e sicuramente concorderete con me, l'atteggiamento dei giocatori dell'apice, e lo dico anche pensando a quelli dell'apice che si sono fatti tutti quei chilometri, sì, inteso dopo il primo gol buttarsi a terra, soprattutto il 6, buttarsi così tanto a terra, non mi è piaciuto per niente e secondo me non rappresenta minimamente il lavoro che hanno fatto per costruire questa stagione, questa rosa.
0: Bene, bene, io credo che questo avrà devastato mentalmente tutti i cittadini di Apice, vero Orlando? Li avrà, sì, distrutti.
2: Poi tu vedi, poi dopo che sono, che il Taranto ha pareggiato, che passa in vantaggio, non si è ammalato più nessuno.
0: Bene, insomma, bene. Allora, pubblicità, qualche minuto, abbiamo ancora 20.

Vozza, non voglio vedervi correre, questa è una cosa importante. Non dovete correre qui in studio, dovete... Vabbè, poi vi dico. Pubblicità, Stadio Iacovone, Giochi del Mediterraneo, è una sorpresa appena ufficializzata che vi facciamo vedere. Restate con noi, state qua.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Maledetto, nessuno ha detto.
8: Eccoci qua, rieccoci. Abbiamo una visita in studio che non vi dico, però è un'entità che aleggia. Lui appartiene a Studio 100, lavora 26 ore al giorno. Appartiene a Martino Vinci, che è venuto a trovarci in studio e che salutiamo e abbracciamo. L'anima di Studio 100, Martino Vinci. Allora, vi leggiamo un comunicato che è appena arrivato e ve lo facciamo con grandissimo orgoglio. Chiedo a Alessandro Labriola di mandare in sovraimpressione in questo momento. Eccolo qua, comunicato stampa del Taranto Calcio. Caro il mio Orlando, SS Taranto, la semifinale con l'apice sul maxi schermo sulle frequenze di Studio 100. Quindi con somma soddisfazione vi annunciamo che l'SS Taranto comunica che l'iter amministrativo per richiedere l'installazione del maxi schermo per seguire la partita apice Taranto si è positivamente concluso. I tifosi assieme potranno così seguire sulle frequenze di Studio 100 i 90 minuti della semifinale di ritorno dei playoff, come già annunciato, nell'area mercatale di Talsano. Dice perché Talsano? Perché non c'erano i tempi tecnici per una valutazione relativa a un altro spazio. L'area mercatale offre invece una soluzione sia di parcheggio, vie di fuga e quanto riguarda tutto ciò che concerne la sicurezza, abbastanza tranquilla. Un risultato conseguito in pochissime ore di frenetico lavoro e di cui andiamo orgogliosi. L'iniziativa promossa dalla nostra società non sarebbe stata possibile senza il prezioso supporto organizzativo, documentale e logistico del Comune di Taranto, che ringraziamo sentitamente per la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale, se seccate che mi sono fermato un attimo, va ai partner commerciali che con il loro contributo hanno concretamente sostenuto la realizzazione dell'evento: Dio Guardi Commercial, Infis Italia, Farmacia Castellani, Dotosalus, Stagarelli Assicurazione, DBR Costruzione, Surgical e poi Taranto 25, tutti e quattro soci fondatori di Taranto 25. L'area, caro il mio Orlando, se domenica, se vuoi venire con noi a Apice,
9: c'è un posto,
8: ti ci portiamo ad Apice.
9: Chiedi a Saracino prima, che lui è più anziano.
8: Guarda, Saracino è più anziano, ma non dire così, perché tu sai, Giovanni Saracino
9: per muoverlo.
8: No, ma poi è pesante. Direttore pesante. L'area sarà aperta ai tifosi a partire dalle 14.30. Adesso non resta che vivere un'altra giornata di grande sport e sostenere, seppur a distanza, i nostri ragazzi con tutte le nostre energie. Quindi

0: questa è la sorpresa di cui parlavamo. Comunicato stampa appena pubblicato sui social e sui canali ufficiali del Taranto. Domenica c'è il maxi schermo a Talsano sulle frequenze di Studio 100. Vi toccherà ascoltare la mia voce e quella di Così Volenti, però a chi tocca in Sangrugna si dice a Roma, quindi vi toccherà ascoltarci. E per noi, scherzi a parte, è un grandissimo piacere, ancor prima che un grandissimo onore, raccontarvi una giornata di sport targata Taranto, farlo sulle frequenze di Studio 100 e farla con la nostra voce. Non vi chiedo giudizio, non vi chiedo niente, Orlando, io
1: sarò diventato un talismano, non lo so
0: come
1: sarò diventato un talismano.
0: Beh, arrivi tu e le cose vanno bene Gozza, quindi si assume la paternità Bozza di questa cosa. Noi ringraziamo il Taranto Calcio per la disponibilità e per la fattiva collaborazione che portiamo avanti ormai da qualche tempo, nella persona specialmente di Beppe Camicia, che come spesse volte ho detto è uno di quei dirigenti che ultimamente lo vediamo un po' davanti alle telecamere, ma per tutto l'anno davanti alle telecamere non c'è stato e ha lavorato dietro la scrivania, e questo è un ruolo importantissimo per ciò che riguarda il direttore generale. Vi posso parlare di un libro? Vi posso parlare di un libro, che è quello di Marcello Vozza, che parla, eccolo qua, poi andiamo a recuperare le altre immagini, ma Taranto Calcio tra passione e resurrezioni, libro edito da Moicani Edizioni di Marcello Vozza. Marcello, allora, la storia del Taranto Pocket, raccolta qui in un centinaio di pagine scarse, ma tanti aneddoti, tanta emozione, storia e vissuto nelle tue parole.
1: Allora, devo dire una cosa, io non mi ero mai cimentato nella scrittura di un libro, quindi se l'ho fatto a questa veneranda età non lo so, mi ha preso un lampo. No, è stato che intanto un libro che proviene da Palermo, è una città che, insomma, chi mi conosce sa che per ormai lontani trascorsi, diciamo sentimentali, sono rimasto
0: legato.
1: Un po' legato a questo, anche se ci manco da tanti anni, devo dire. E c'è questo importante editore, giornalista, scrittore con cui siamo in contatto, Pietro Scaglione,
0: che salutiamo,
1: sicuramente starà seguendo o comunque lo potrà seguire eventualmente se non ne ha la possibilità in differita, circa oltre un anno fa, devo dire, perché la prima metà del 2025 mi lancia questa proposta, dice, perché lui poi, bontà sua, lui è un grande ammiratore, pur non essendoci mai venuto a Taranto. Premetto che lui ha vinto un premio letterario calcistico con il libro Palermo nel cuore, il premio Gabriele Santri, se non sbaglio. Lui è un grande ammiratore della tifoseria del Taranto e della tifoseria della piazza tarantina.
0: Una cosa buona. Sua.
1: Sì. Infatti noi, dico, anche al di fuori dei nostri confini regionali abbiamo una stima che nemmeno crediamo di meritare, di avere. Sì. E allora mi propone di scrivere questo libro. Perché? Perché in quel momento noi stavamo perdendo la nostra squadra del cuore, e allora ha detto: voglio esprimere la vicinanza attraverso te, molta sua responsabilità, alla piazza tarantina. Io inizialmente ho cortesemente declinato, dico: Pietro, sinceramente è un onore, una responsabilità troppo grande scrivere sulla storia e sulla tifoseria del Taranto. Poi l'idea ha cominciato a stuzzicarmi.
0: È nato questo progetto, come ho detto prima, 100 pagine, poco meno di 100 pagine, fatto in maniera tale che possa essere letto tutto d'un fiato, perché racconta diversi aneddoti dislocati in una fascia temporale abbastanza ampia.
1: Sì, allora io devo dire che prima parlavate di vecchiaia, io mi sono sentito un po', insomma, bianchi, perché gli anni ci sono, cerchiamo di difenderci il meglio che si possa. Io ho iniziato a seguire il Taranto nel lontano 1973, ormai lontano 1973, quando iniziai la raccolta di figurine Panini, facchetti in copertina. Voi non eravate nemmeno nei progetti.
0: No, Orlando, lei c'era.
2: No, io nemmeno.
0: Non era nei progetti.
2: C'era Saracino. Però.
0: C'era Saracino che salutiamo. Saracino se le stanno fischiando le orecchie, è colpa del direttore Orlando e del sottoscritto. Quindi tutto a po', le vogliamo bene, Saracino.
1: Allora, prego. Soprattutto da allora è iniziato un po' il racconto, però anche, insomma, trascorsi, perché poi avevo anche il libro del compianto Rino Di Battista, quindi un po' inizia anche con parlando della nostra città. Io posso anche senza problemi riferire che il titolo ha una sua origine. Io scrivo, ora non voglio spoilerare troppo, però scrivo il Tarantino medio, in cui mi riconosco pienamente, anche se non sono un confratello.
0: Ecco, questa è una sottolineatura
1: importante.
0: No, importante.
1: Ho tanti amici.
0: Per banco. No, assolutamente.
1: Anzi, a proposito, prima di venire, nemmeno a farlo apposta, ho incontrato il nostro amico Aldo Salamino.
0: Che abbracciamo forte.

0: che abbracciamo, che è anche un confratello ed è anche fra i testimoni, perché allora stavo dicendo Taranto Calcio tra passioni e resurrezione,
1: sì.
0: I due fattori identitari, a mio modesto modo di vedere, del tarantino medio sono il tifo per la squadra di calcio e la passione per i nostri riti della Settimana Santa.
1: Certo.
0: E ci sono anche tante intrecci fra le due cose che poi chi avrà la bontà di leggere il libro scoprirà. Poi c'è appunto un po' di storia, molti aneddoti a livello personale che non voglio spoilerare, però c'è un episodio come il guardalinea di Taranto Pistoiese, che chi lo leggerà, insomma. Gli scozzesi che vennero a Taranto a vedere Graeme Souness, Taranto Sampdoria.
1: Eh sì.
0: Dei tifosi di rientro da Foggia, io rientravo da Milano, loro rientravano da Foggia e ci facemmo il percorso fino a Taranto. Tanti di quegli aneddoti veramente, e poi tantissime testimonianze da Paola Raisi, che salutiamo, che ci sta seguendo,
1: sì,
0: come ci
1: salutiamo.
0: Sta seguendo anche Antonio Dell'Oglio, un giocatore, un amico che è arrivato a dei livelli, insomma, ha giocato una finale di Coppa UEFA ed è una persona affabilissima.
1: Sì, San Cesario, lei ha mai giocato una finale di Coppa UEFA?
2: Non ho neanche mai sognato di giocare la Coppa UEFA, sono nato 10 anni dopo che si chiamava Europa.
1: Prego,
0: prego, sì. Un'altra persona che devo salutare è Dario D'Angelo,
1: sì,
0: figlio di un altro, sì, nostro ex giocatore prematuramente scomparso come Erasmo in un incidente d'auto. E quindi gli aneddoti sono tantissimi. Io ho cercato di coinvolgere chiunque in un modo o nell'altro abbia a che vedere con il Taranto. Che siano tipo c'è nonno Carmine,
1: c'è
0: come
1: nonno
0: non
1: Carmine.
0: Menzionarlo, e salutiamo,
1: sì,
0: anche
1: beve
0: lui.
1: San Cesario, beve acqua, mi raccomando, San Cesario.
0: Sì, ci sono tifosi di ogni ceto, certo, sociale, di ogni età, di ogni settore dello stadio, ci sono ex giocatori dell'Oglio, ma anche,
1: sì,
0: altri, Stefano Dradi, Domenico Agostini, ci sono giornalisti, Lorenzo Dalò, ci sono, insomma, io ne dimenticherò qualcuno perché ci sono tante testimonianze che,
1: sì,
0: mi hanno arricchito innanzitutto a livello personale, a livello insomma umano. E questo, cioè, persone che avevo, alcune le conoscevo già, altre le incontravo per la prima volta, hanno dimostrato tutti una disponibilità encomiabile.
1: Quindi Marcello Vozza, Taranto Calcio tra passione e risurrezioni, noi siamo fermi su San Cesario, indugiamo su San Cesario. La Briola, perché indugi su San Cesario? Questo crea soggezione, questa, per quale
2: sono
1: motivo
2: fissato da
1: lo so. Stava creando. Quindi ritorno ai temi, ovvero a quelli del libro che edito da Moicani Edizioni, finito di stampare, signori miei, nel maggio 2026. Consentitemi, tra i ringraziamenti ce n'è uno speciale,
0: chissà
1: la pagina
0: quale.
1: È 95, quella più importante è quella all'amico Cristian Cesario, giovane e valoroso addetto stampa, scrive Marcello della compagine Rossoblù. La sera del 4 marzo 2026 una terribile notizia che ci ha raggiunto poco prima dell'impaginazione del libro. Cristian non era più tra noi, un pensiero particolare va a lui, con la gratitudine per avermi fornito dettagli utili, nonché alla sua cara famiglia. Cristian, prematuramente e improvvisamente scomparso, lascia un vuoto incolmabile, ma che sarà eternamente presente nei cuori di noi tutti. E
0: allora,
1: questo, Marcello.
0: Sì, Dario, io inizialmente pensavo che scherzassi e menzionassi il tuo nome, che
1: no,
0: è anche presente.
1: No, questo è
0: ma
1: buono.
0: Davanti a Cristian non possiamo che essere commossi. Peraltro ho avuto il piacere di lui addirittura mi disse che era un onore essere fra i ringraziamenti. Quindi gli dissi, no, Cristian, anche se come età potrei essere suo padre, però gli dissi, sono io che devo imparare da te. Peraltro, ci conosce, sa che avevamo anche dei, cioè la mamma di Cristian, abbiamo dei cugini in comune,
1: un legame intrecciato.
0: Sì, i miei cugini diretti paterni sono cugini diretti materni della mamma di Cristian.
1: Taranto Calcio tra passione e resurrezioni, Marcello Vozza. Allora, fermi tutti, ieri sono stato a Lio Covone, per il piacere di tutti, a chi piace e a chi non piace, perché ieri giornata particolare, ieri c'era il ministro Abodi, Orlando, lei lo sa,
0: sì,
1: direttore, lo sa, quindi l'hanno informato, ci sarà stato qualcuno che l'ha svegliata, ha detto, direttore, c'è Abodi oggi, se vuole.
0: Dario, scusami, se io sono di quelli che non vuol cambiare il nome allo Iacovone, so
1: no,
0: che...
1: No. Io, a me, ripeto, tu sai che la narrazione, sì, di Iacovone è una narrazione importante, identitaria della città, ma bisogna guardare avanti. Poi, lo stadio si chiamerà Iacovone? Mi sta bene.
0: Al limite affiancano il brand,
1: mi sta bene,
0: ma
1: tutto,
0: non sostituirlo. Come è successo a Cesena, non so,
1: si
0: da
1: può,
0: altre parti.
1: Non si può dimenticare Iacovone, non è dimenticare Iacovone o lasciare lo stadio. Cioè, per me la narrazione è diversa, però Iacovone resterà per sempre un pezzo indelebile della storia del Taranto. Sono stato allo Iacovone, chiamiamolo così, ieri.
0: Certo.
1: Le immagini che ci fa vedere la Briola sono quelle della commissione.

0: Internazionale, eccoli qua, che ieri ha valutato lo stato d'avanzamento dei lavori e insomma mi ci sono trovato dentro l'immagine vista dei sediolini montati.
1: Meravigliosa,
0: Orlando,
1: meravigliosa.
0: immagini che parlano, direbbe qualcuno più bravo di me, non so se è più bravo di lei, ma più bravo di me
1: Sicuro,
0: certamente.
1: sicuro.
0: Però questo è lo Iacovone, signori miei. La posa dell'erba naturale avverrà successivamente, ma vi comunico che l'erba è già stata messa in posa in altro luogo che poi verrà trasportata all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. La forma, la scritta prende forma, l'abbiamo già visto nel corso di settimane, ma vi assicuro che il colpo d'occhio dei sediolini ieri che prendevano vita all'interno anche del settore popolare di Curva ha un suo perché. Ieri visita del comitato per lo stato d'avanzamento lavori, saranno rispettate le tempistiche relative già fornite dal commissario Ferrarese, quindi nessun ulteriore slittamento da che in mio possesso non c'è assolutamente la volontà di pensare a un ampliamento della capienza dello stadio che prefigurerebbe o che qualcuno si porta le sedie da casa, dice portiamo le sedie di legno, cioè, mettiamo, oppure un ulteriore lavoro in questo momento, magari mi sbaglio, ma non c'è questa valutazione. E detto questo, insomma, questo è lo stadio Orlando, prende vita. Lei
1: Per
0: che ne...
1: questo, vedi, diventa la vigilia di Apice Taranto, la
0: Sì.
1: vigilia di un eventuale finale, diventa ancora più calda,
0: Elettrizzante.
1: perché noi l'anno prossimo avremo questo stadio. Naturalmente, non è che sempre col massimo rispetto, noi
0: Già la
1: possiamo
0: Serie
1: andare a
0: D
1: giocare con
0: è troppo
1: Novoli, con gli
0: poco.
1: altri.
0: Già la Serie
1: Già
0: D è
1: la Serie D
0: troppo
1: sarà
0: poco.
1: poco, quindi deve essere e sarà simbolo di rinascita.
0: Sì, assolutamente. Liuzzi, lei vuole dire qualcosa in merito allo stadio? So che lei è particolarmente estasiato da quelle che sono le vicende della costruzione della nuova struttura. Poi dovete sapere che Liuzzi è stato per anni, io lui non lo vuole dire perché è una persona, a differenza di San Cesario, lui è una persona modesta, Liuzzi, che perde fili, secondo me si sta ragomitolando, era difficile questo Orlando, però ho visto c'erano dei fili che si... Lui è stato un frequentatore, lo dico io perché lei è modesto, frequentatore di uno degli stadi più iconici del calcio, sa quale
1: San
0: direttore
1: Siro.
0: Orlando? No, San Siro, Inghilterra le dico,
1: Ah,
0: le do questo.
1: Wembley.
0: Acqua,
1: Quella di
0: Fuocherello,
1: Liverpool, di
0: no, però ma, le
1: Manchester.
0: do un'altra opportunità, me ne dica un altro.
2: Birmingham.
0: No, dice
1: No.
0: Birmingham, e invece no, lui è parecchie volte ad Highbury, ma
1: Ad Highbury.
0: vero?
1: All'Arsenal, ha seguito
0: Arsenal,
1: l'Arsenal.
0: vero Liuzzi? Dico bene?
3: Sì, solo che non riesco a tifare per l'Arsenal per i loro colori,
0: Perché è
3: purtroppo.
0: biancorosso, immagino.
3: È
0: Lei
3: un
0: fa.
3: problema serio,
0: Va
3: problema serio.
0: d'accordo con Vozza sotto questo punto di vista.
3: Un
0: Vozza
3: problema
0: è.
3: serissimo.
0: Vozza mi sta tediando il sottoscritto, ma anche il direttore Orlando, con delle farneticherie relative a un eventuale ripescaggio del Bari. Non
2: Ma
0: riesce proprio.
2: un momento, però,
0: Sì,
2: chiaramente,
0: prego Vozza,
2: io
0: prego.
2: sono contrario ai ripescaggi in generale, mi sanno di parassiti, ma anche se quando è capitato a noi non ho gioito, quindi ora mettiamo da parte il campanilismo e tutto il
0: No.
2: resto. Quindi.
0: Mettiamo da parte, io non la credo, Bozza, non
3: No,
0: riesco a
3: no, no,
0: crederle. Lei Orlando
3: no, noi
2: crede?
3: dobbiamo
2: Diciamo che non mi
3: tifare.
2: sono strappato i capelli quando siamo
3: Noi
2: stati
3: dobbiamo
2: ripescati.
3: tifare per tutti i ripescaggi possibili, perché noi
0: Sì.
3: dobbiamo sperare che si crei un movimento particolare, per cui non si sa mai
0: Tellurico, direi,
3: quando
0: sismico
3: ripescare
0: quasi.
3: noi.
0: Sì, va bene, io non so di
3: Una
0: che sta.
3: scala mobile, ci vuole una bella
0: Esattamente.
3: scala mobile.
0: Di che sta parlando
1: Esatto.
0: Liuzzi Orlando in questo momento? Se...
1: Sarà che non so che ora è a
2: Tengo a
1: Latina.
2: precisare che
0: Latina, c'è un fuso orario
2: Tengo a
0: di
2: precisare
1: Latina.
2: che mi seguono anche amici baresi, possibilmente,
0: Salutiamo
2: quindi.
0: tutti gli amici
1: Sì.
0: baresi intanto. Oggi c'era la finale. C'era la finale di ritorno
3: Dicevo.
0: del playoff di Serie B, vero Liuzzi?
3: Dario.
0: Tra Monza Catanzaro, so che vinceva il Catanzaro.
1: Insomma.
0: Magari, io poi.
1: Non so,
0: Vabbè.
1: magari. Una squadra del sud.
3: Squadra
0: no.
3: di
0: Che?
1: Antonini. No.
3: La squadra del nostro Antonini, certo che sì.
0: Sì,
3: Senti,
0: sì, sì.
3: no, dicevo prima, ma non scherzando, che vabbè, speriamo che vada tutto magnificamente, sia domenica prossima che eventualmente nella finale, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo stare molto attenti a quello che succede
1: 1-0.
3: nelle categorie sopra di noi.
0: Sì.
3: E più squadre vengono ripescate, meglio è, perché vuol dire che
0: Sì.
3: ci sono squadre che hanno difficoltà, vuol dire che ci sono posti che si liberano. Ciao.
0: Certo, tiriamo i piedi alla gente. Va bene, per me va benissimo, nel senso che non
2: Solidale.
0: c'è problema. Io non ho velleità di essere di piacere a tutti. Oggi intanto mentre lo cerco sul computer qui, c'è stato il sorteggio relativo alle sport di squadra dei giochi del Mediterraneo, poi dobbiamo parlare di atletica, ultimi tre minuti, nel torneo, Labriola, abbiamo qualcosa da far vedere, non, cioè io non sono particolarmente rilevante sotto il punto di vista estetico, se c'è qualcosa di oggi pomeriggio, perché c'è stato il nostro Martino Vinci, diverse le interviste, che però vedremo domani perché è molto tardi, ma se c'è qualche immagine di copertura vi dico che nel torneo di pallanuoto l'Italia è stata inserita nel gruppo B, lo sapeva Orlando, lei sì, no. Lo sapeva, che lei lo sa di suo, insieme a Spagna, Francia, Turchia e Bosnia, mentre Serbia, Grecia e Montenegro e Slovenia compongono il gruppo A. Nel calcio under 21 gli azzurri affronteranno Algeria, Kosovo e Albania, un derby praticamente, Orlando.
1: Con l'Albania, sì. Con l'Albania,
0: sì. Sì, quello è. Derby. Mentre nel torneo under 18 femminile se la vedranno con Slovenia e Kosovo. Nella pallamano maschile l'Italia sfiderà l'Egitto, il Portogallo e il Kosovo. In quello femminile gli azzurri invece se la vedranno con Algeria, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord e Tunisia. Pallavolo femminile l'Italia trova la Serbia, l'Egitto, la Bosnia e la Siria, mentre in quella maschile, bello questo, attenzione, Grecia e Portogallo. Nel basket 3 contro 3, Orlando, lei è un cultore del basket se non vado errato, vero?
1: Quasi.
0: No. Sì o no?
1: Quasi.
0: Quasi, no, no, no. Quasi cool. Non cultura,
1: c'è qualcuno che ne capisce di più sicuramente.
0: Saracino ne capirà di più. Saracino capisce di più di tutti di su tutto. Tutto. Lui è un...
1: di qualsiasi argomento.
0: Sì, nel basket 3 contro 3, under 23 maschile, gli azzurri incontreranno Spagna, Tunisia e Bosnia, nel femminile Italia con Grecia e Kosovo. Questo che cosa vuol significare, caro Liuzzi? Che i giochi del Mediterraneo esistono. Cioè, sì. Si faranno davvero, sì, si disputeranno delle discipline, cioè... toccheremo con mano, effettivamente ci saranno delle persone, ci saranno degli sport, succederà qualcosa, vero Liuzzi?
3: Forse saremo una città? Dai che bello!
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Pronti? Siamo pronti? San Cesario, lei è pronto per i giochi del Mediterraneo?
4: Sì, sono pronto soprattutto sì. Per il nuovo stadio ovviamente, ma ho anche tanto hype per il tennis.
0: Tanto hype, anche per tanto hype. Sì, sì, sì. Tanto hype.
1: Tennis lo seguiamo.
4: Sì, perché il tennis Orlando lo segue. Zona... riqualificata e spero che ci siano anche tennisti importanti. Ora non ho presente se ci sia un limite di età, però vorrei vedere qualità, ecco, diciamo
0: qualità,
4: e me l'auguro.
0: Qualità quasi quanto quella che lei esprime ogni venerdì qui nel nostro contenitore, professor San Cesario. Io non posso che ringraziarla. Vi saluto in ordine inverso, professor, in ordine di importanza inversa. Professor San Cesario, grazie di essere stato con noi anche stasera. Appuntamento a venerdì prossimo. Ha un appello da fare. Domenica, dove guarderà la partita, San Cesario?
4: Sempre da casa, come al solito, sul divano, aspettando che inizi alle 16.
0: San Cesario, io gliela rifaccio la domanda. Dove guarderà la partita? La risposta è al maxischermo di Dalsano, guardando Studio 100. Dove guarderà la partita?
4: Ecco, no, infatti. Non
0: vado allora, ricominciamo, San Cesario.
2: È
0: un lavoro difficile. Voi pensate, insomma, voi, chi sta a casa pensa...
1: Te l'hai scelto tu, San Cesario. No, rispetto a San Cesario, l'hai chiamato tu.
0: Sì, l'ho scelto io. Da solo, L'ho scelto io, perché io ho chiamato l'Academy, che conosco, mi ho detto, senti, mi mandi il migliore che... E mi ha mandato San Cesario, quindi...
2: Con la domanda democratica e retorica.
0: Sì, San Cesario, dove guarderà la partita domenica?
4: Non la guarderò alla maxischermo, la guarderò a casa, sul mio divano, perché sono una persona scaramantica.
0: Sì, ma anche venerdì prossimo mi sa che starà a casa sul divano, San Cesario, questa è la sensazione che ho. Però dove su che canale la guarda, San Cesario?
1: C'è la domanda. Vabbè.
4: La guarderò su Studio 100.
0: Perfetto, bravo San Cesario, confermato. Grazie prof, come al solito sta allo scherzo e mixa.
4: Grazie a voi, buonasera.
0: Matcha benissimo la sapienza e l'ironia. Lei Liuzzi, non voglio sapere dove sarà, perché so dove era settimana scorsa invece Liuzzi.
3: Esatto.
0: Ma lo teniamo
3: in mezzo al mare. Ma con una copertura wifi che neanche, non so, non mi viene in mente un guru americano.
0: Sì, vabbè, comunque, questa è ancora in mezzo al mare, Liuzzi, anche questa...
3: No. Montagna, sarà bello, questo. Tranquillo, anche io su un divano, in penombra.
0: Su un divano in penombra?
3: Penombra, perché, per stare Liuzzi? Bello concentrato.
0: Perché questa... mi viene un ambiente tetro, perché in penombra?
3: Ma no, è il modo migliore per vedere le partite in estate. Bella, la penombra. Bella penombra, pomeridiana...
0: Sì.
3: Concentrato tutto sullo schermo a vedere Di Paolo Antonio che la passa come si deve, con a te che fa finta di lanciare non si sa chi,
0: e lenti che urla. No, è Lenti che urla pure, che insomma...
3: Non... Lenti che urla.
0: Lenti che urla. Va bene, grazie Liuzzi, grazie mille, a venerdì prossimo, anzi a domenica. Ringrazio veramente Marcello
2: Ozza. Possiamo raccontare, cioè Dario in settimana, sì, mi manda un messaggio.

0: passaggio.
1: Che ho fatto?
0: Ma tu domenica eri, che io evidentemente c'era un mio sosia, ma sapevo da tanti anni, sono tifoso da poltrona, c'era un mio sosia e Dario
1: Orlando, io ho salutato una persona, ho visto che non mi salutava, questo non corrispondeva al saluto, tu ma maleducato, guarda Marcello, in realtà non era Marcello, però anzi chiedo scusa alla persona che ho salutato con insistenza. Grazie a Marcello Vozzi, ricordiamo Taranto Calcio tra passione, tra passioni e resurrezioni, edito da Moicani Edizioni in tutte le migliori librerie, anche su piattaforme social,
0: sì, sì, online, su Amazon, Moicani Edizioni, Moicani. Non so se su Amazon, su Moicani Edizioni, Moicani su Edizioni. Altre, anche altre piattaforme sicuramente.
1: Grazie Marcello.
0: Grazie a voi.
1: E poi ora lei resta. Lei resta,
2: sì,
1: quindi
2: sì, dai.
1: Cambio della guardia, perché adesso arriviamo a parlare di atletica e poi andiamo via perché è orario, quindi sì, abbiamo un po' di tempo ancora. Atletica con vista, perché Due Mari Marathon novembre, tantissima roba, ma due ospiti, due che corrono davvero. Orlando fa finta, lui si veste, sì, sì, ma vabbè, restate con noi, torniamo subito.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: E allora, eccoci tornati, vi avevo promesso che avremmo parlato di atletica, avremmo parlato di gente che corre, anche se non inseguita, a differenza di Orlando che al massimo corre se qualcuno lo insegue. È un piacere avere qui due rappresentanti della nuova atletica Taranto che spesso ci vengono a trovare. Parlo di Mario Occhinegro, buonasera Mario.
1: Buonasera.
0: E ovviamente di Ivan Mosca.
2: Buonasera.
0: Ivan, buonasera. Allora, voi siete qua non perché qualcuno ci abbia obbligato a ospitarvi, cioè siete qua perché ci avete da raccontarci un'esperienza importante, è un'esperienza che va al di là di quelli che sono i confini territoriali, cittadini, regionali, ma che va e si svolge e si disloca in un contesto relativo al centro Italia, più particolare sull'Appennino, 100 km che collegano Firenze a Faenza. Orlando, com'è che si chiama sta gara?
3: La 100 km del Passatore.
0: Passatore, sì. Passatore. Perché?
3: Sì, a Faenza. La domanda è quella, perché
0: siete andati a Faenza a fare 100 km? A sorteggio, chi dei due?
1: A Firenze. Vabbè, in realtà la mia non è più che una sfida sportiva, diciamo, è una promessa fatta ad un amico che purtroppo...
0: C'è un motivo reale, c'è concreto, motivo, belli, quelli belli, sì, tra virgolette.
1: Sì, che mi ha spinto, insomma, a correre per lui, insomma.
0: Ho capito.
1: Ho cercato di mantenere questa promessa e spero di esserci riuscito, anche se...
0: Insomma, parto io, faccio io il preambolo, sì. Perché insomma di solito noi trattiamo vicende che riguardano il territorio, trattiamo vicende che riguardano i temi della nostra regione. In questo caso invece parliamo di un'eccellenza del territorio, di una realtà che a livello consuetudinale si spende per lo sport e per il sociale, ma oggi raccontiamo una storia diversa, perché questa gara ha senz'altro una visuale particolare da offrire e anche un percorso particolare, perché parliamo di dorsale appenninica, parliamo di una bellezza a livello paesaggistico con pochi eguali. Insomma, Ivan, immagino sia stata un'esperienza...
2: Allora, innanzitutto la maggior parte delle persone la chiama gara. In verità
0: non si chiama gara, non è una gara. Queste sono le immagini di Taranto, chiaramente.
2: Sì, non è la nostra gara.
0: Certo.
2: Non è una gara, ma bensì un viaggio.
0: Orlando dice sì. Taranto sì, ma sì, questa è la nostra gara. Prego.
2: Allora, è un viaggio in cui, diciamo, tu ritrovi te stesso, perché 100 km non è, è l'apice la gara dei 100 km, ma comunque ci sono dei mesi di preparazione in cui diciamo, tu ti alleni facendo anche delle rinunce alla tua famiglia, al tuo tempo, anche una semplice uscita con gli amici, magari il sabato sera la eviti, in modo che diciamo, mantieni l'alimentazione, sei un po' più leggero per poter affrontare la domenica mattina un lungo, non so, di 30 km, 35 km e così via.
3: Alle volte lui ci mandava dei messaggi alle 3:30 del mattino, mi sono svegliato, sto scendendo a fare il lungo.
0: E voi continuate a salutarlo, nonostante questa scimeria.
3: Che... E si ritirava alle 12, lo davano per dispersa.
0: Usciva alle 3:30 di notte e tornava alle 12.
2: Sì. L'ho fatto questa cosa qui il giorno di San Cataldo, ho corso in mezzo alle bancarelle di San Cataldo, cioè chiaramente chiuse, e io correvo tranquillamente al buio.
0: Tu sai che questo è il motivo anche per allertare le autorità preposte?
2: In effetti, ti spiego un episodio. Su via d'Aquino ci fu una pattuglia di carabinieri che appena mi vide mi vide arrivare da Piazza Maria Immacolata, rallentò e mi guardarono come
0: avesse commesso un reato. Scherzi a parte, insomma, ma specialmente negli orari notturni, vedere alle 3:30 del mattino uno che corre così può destare qualche preoccupazione al comparto sociale del comune di Taranto.
3: Questo fatto di correre di notte, per esempio, io ho visto diversi, poi loro magari l'hanno vissuto e lo riescono a raccontare. No, non lo riescono a raccontare, perché l'hanno vissuto.
0: Faccia lei, direttore.
3: Cioè, vedere la gente che parte col giorno a Firenze, che passa la notte ad attraversare l'Appennino con la luce in testa, con gli amici con le biciclette che li accompagnano, no? Sì. Non sono mai soli. E si fanno arrivano il giorno dopo.
0: Ma perché poi mi pare da osservatore, anzi da immaginatore della situazione, che sia sport ma anche contatto assoluto con la natura, volontà di toccare con mano quella che è una sensazione particolare, ovvero non correre su strada, ma correre nel bel mezzo di un contesto che il più delle volte non è propriamente vissuto da chi...
3: E condividere l'esperienza con tanta altra gente.
2: C'è la cosa che almeno io ho notato, no? Rispetto...
0: Queste immagini, che sono queste?
2: Queste immagini sono, diciamo io, negli episodi del lungo viaggio in cui camminavo, cioè li mandavo più che altro alla famiglia per aggiornarla più o meno a che chilometro.
0: E la famiglia aveva paura di, insomma, che vedendo le immagini.
2: No, la mia famiglia sa, e la mia testa oramai che non
0: più di tanto. Ma dico, le immagini si sono segnate alla famiglia. Sì. Cioè,

0: Sì. Beh, insomma, quindi queste sono il recap quotidiano che mandava.
1: Cioè, la cosa che io ho notato rispetto io ho avuto la fortuna di correre le 10 km, le mezze maratone, che sono varie distanze. Nell'ultima maratona non hai, tra virgolette, la persona che sta gareggiando. È come se in un certo senso siamo tutti una stessa anima, è come se tu, è vero che stai correndo sulle tue gambe, però a fianco non hai degli avversari,
2: certo,
1: ma quasi dei fratelli,
0: compagni di percorso,
1: cioè c'è una sorta di fratellanza in cui qualsiasi diseguaglianza, non so, anche a livello, perché c'erano anche persone che non italiane,
2: sì,
1: però in quel momento si è tutti della stessa razza, tutti che lottiamo per lo stesso obiettivo, e se capita, mi è capitato anche a me, di dare una mano a persone che erano in difficoltà prima che succedesse quello che mi è successo, comunque diciamo anche una parola di conforto sono riuscito a darla a chiunque.
2: Certo.
1: Cioè, rientra un... In quel momento non hai degli avversari, cioè hai dei veri e propri fratelli che state compiendo un viaggio del genere, un'impresa.
0: Bello, bello assolutamente. Esatto. Questo spirito, vero, è uno spirito che vi pervade solo in tali circostanze, e poi quando corriamo invece a livello agonistico vi ammazzate, oppure vale?
1: Vabbè, nel mio caso alla fine lui è più veloce di me, ho sentito. Nel mio caso io alla fine sono sempre
0: lui
1: uno degli
0: ultimi. Fermo!
2: Sulle brevi distanze.
0: Lui è più veloce di me, ho sentito.
2: Sì.
1: Perché me l'ha
0: detto. Però non abbiamo la riprova di questa...
1: No, ma penso di sì.
0: Abbiamo la riprova. Possiamo fare
3: adesso? Alla prossima gara a Francavilla ci facciamo... No, adesso no.
0: Qui non è possibile.
3: No, non è possibile.
0: Il giro dello studio. Non è possibile farlo in questo momento. Quindi si dice... No, dice Ebant che appunto
3: è Mario più veloce.
0: Mario sembra essere più veloce. Vabbè, Vox Pop, Vox Day, quindi assolutamente sarà certamente così. Insomma, io però il passaggio devo farlo, perché a novembre ci vediamo, Orlando. Lo chiedo a loro, lo chiedo a te. Tu sai fare promozione.
3: Ci vedremo
0: come pochi altri nel mondo, Orlando.
3: Ci vedremo molto più spesso nei prossimi giorni, perché naturalmente siamo già... Sì. Il presidente già ci minaccia da mesi. Perché da mesi il presidente ci sta minacciando. Dobbiamo preparare la maratona,
0: sì.
3: Stiamo già lavorando, abbiamo già fatto diversi incontri con i vigili,
0: sì,
3: con il comune, con altri attori, dove passeremo, probabilmente passeremo nuovamente anche dalle strutture militari, quindi dalla SVAM, dall'arsenale, dalla base navale. Il percorso... credo con quasi assoluta certezza che sarà leggermente diverso dall'anno scorso, ma sarà ugualmente emozionante. Ci sono già i primi iscritti, ci ha contattato gente anche dall'estero. Ci ha contattato ieri uno dal Belgio che non riusciva a iscriversi. Voglio venire a correre la maratona d'Italia. Perché bisogna iscriversi su un portale.
0: Amici del Belgio, iscrivetevi al portale, scaricate la app di Studio 100 tutto subito insieme, così fate...
3: E vedete anche Apice Taranto.
0: Così vedete anche Apice Taranto, le cronaca.
3: Di Cosimo Lenti.
0: Anche la mia.
3: Anche l'anno scorso comunque c'era qualche straniero, qualche francese, qualche svizzere, se possiamo definire stranieri,
0: sì,
3: svizzeri.
0: Persone miti,
3: sì,
0: molto
3: miti. La forza del cioccolato.
0: Sì,
3: però quest'anno naturalmente puntiamo molto a crescere, perché l'anno scorso è stato un boom, è stato un bel colpo che abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno puntiamo a crescere, a confermarci con l'appoggio ancora più forte sia dell'amministrazione comunale, che ha voluto nuovamente puntare sulla Maratona di Taranto come appuntamento, che sui tanti sponsor che ci sono vicini. Quindi di qua a novembre ha voglia di rivederci, ad aggiornarci su quello che sarà la maratona.
0: Partecipate, è un piacere avere qui la nuova Atletica Taranto che sempre ci viene a trovare. Io vi ringrazio, però prima vi presento una persona che ha 5 minuti per raccontarci la sua storia. Perché, Orlando?
3: Perché?
0: In che senso perché?
3: No, chiedo.
0: Perché lui è uno dei fortunati, tra virgolette, non essendo residente a Taranto, potrà essere a Apice. Francesco Miccoli è qui e lui fa parte del coordinamento dei tifosi fuori sede del Taranto, dovrebbe essere con mia. Eccolo qua, dottor Miccoli, buonasera, è un piacere vederla qui con noi.
4: Buonasera a tutti.
0: La sento bassissimo, Miccoli, io chiedo alla regia di alzarmi un po'. No, o si avvicina lei o la regia alza, venitevi incontro. Lei si avvicina un po', la regia alza, così facciamo le vie di mezzo.
4: Sentite?
0: Perfetto, forte e chiaro. Pronti per questa trasferta? Perché lei risiede esattamente dove, Miccoli?
4: Io risiedo a Milano, vicino allo Stadio San Siro.
0: Vicino allo Stadio San Siro, quindi insomma, Apice, San Siro, Orlando.
3: Differenze
0: sono... Ecco, sono pochi. Però in realtà lei che fa sabato sera? Cioè, non per farmi i fatti suoi, dico.
4: Più che sabato sera, domenica alle 2:30.

0: ci muoviamo in autobus,
1: Sì.
0: arriviamo alle 10 a Roma, raggiungiamo gli amici romani del
1: Sì.
0: coordinamento e poi ci spostiamo ad Apice. A fine
1: Quindi.
0: partita ripartiamo in treno e
1: Sì.
0: arriviamo alle 7 di lunedì mattina.
1: Bene, lunedì mattina poi cosa farà? Quindi
0: Dovrei
1: non
0: dormire.
1: lavora, quindi lei non lavora. Lei non
0: Lunedì
1: lavora.
0: faccio il ponte perché lavoro in una scuola.
1: Fa il ponte, guardi, caro il mio
2: Lavora a
1: Miccoli.
2: scuola.
1: Eh sì, lavora a scuola, ecco. E caro il mio Miccoli, noi qua purtroppo la parola ponte è riconducibile solo al ponte girevole, quindi che si sta rifinanziando con i fondi CIS, mi dicono, però in questo momento ponte non abbiamo, è vero
2: Sì,
1: Orlando? Beh, Orlando poi
2: confermo.
1: col ponte, insomma, come dire.
2: Confermiamo.
1: Conferma Orlando, però ponte proprio non c'è neanche perché abbiamo bisogno di informare la città su ciò che accade. Insomma, quanti saranno i biglietti messi a disposizione Orlando? Lei lo sa, perché si parla di un centinaio di
2: Un centinaio,
1: biglietti.
2: sì. Il settore ospiti è quello.
1: Ma quindi non è più
2: Cioè,
1: stato
2: no, no, no, no,
1: completato.
2: no,
1: Quindi restano 100 biglietti, però sarete voi l'anima dei tifosi del Taranto pronta a seguire. Lei ha cognizione, Miccoli, di quanti possano essere i biglietti venduti?
0: Non ho idea, noi so che
1: Bene.
0: ci stiamo spostando un po' da tutta Italia, da Torino, Milano, Roma, naturalmente spero che quel settore sia gremito di tifosi.
1: Miccoli, lei al pari dei suoi ha una responsabilità importantissima, come tante altre volte certamente avrà avuto, in particolar modo in quelle
0: Assolutamente.
1: stagioni 2010, 2011, 2011, 2012, che sono ricordate in giro per l'Italia, nell'immaginario collettivo, come quelle dei fuorisede, perché i fuorisede hanno rappresentato i colori rosso-blu in quelle stagioni di Serie C, nelle quali il Taranto ha sfiorato in due circostanze la promozione. E tantissimi fuorisede erano in giro per l'Italia, perché il Taranto partecipava al girone A, se non vado errato, quell'anno. E quindi, insomma, come dire, un anno sì, un anno invece del girone B. E quindi ha potuto deliziare i suoi supporters in giro per l'Italia, in particolar modo per il centro-nord. Quindi grandissima responsabilità, Miccoli, mi raccomando, ci teniamo.
0: Certo,
1: Va
0: contate
1: bene?
0: su di noi.
1: Sì, noi facciamo affidamento, anzi vi controlleremo perché noi saremo lì,
0: Va
1: insomma
2: bene.
1: ci riusciamo a vedere tutti.
2: Sì.
1: Faremo in modo di controllarla, Miccoli, va bene?
0: Va bene,
1: Si
0: Forza
1: comporti
0: Taranto.
1: bene. Si comporti bene e sia
0: Sempre.
1: riconoscibile. Sia riconoscibile, va bene?
0: Va
1: Grazie.
0: bene.
1: Grazie Miccoli, grazie mille, grazie mille. Pure il
0: Buona
1: collegamento con i
0: serata.
1: fuorisede che vanno a vedere il
2: Sì.
1: Taranto, hai visto? Ci
2: Meno male che
1: manca
2: ci sono
1: niente.
2: loro.
1: Meno male ci sono
2: Quell'anno mi sa che ci
1: loro.
2: furono vietate 16 trasferte su 17.
1: Sì, vero.
2: Vedevi Tarantini a Monza, a Reggio Emilia, commoventi.
1: A
2: Scene irosci a
1: Lumezzane.
2: Lumezzane.
1: Partita giocata due volte a Lumezzane,
2: Sì,
1: no? Per il
2: vinta
1: diluvio,
2: 3-0.
1: 3-0.
2: Signor Rantier il primo gol.
1: Vabbè, ragazzi, memoria storica.
2: Vabbè, andiamo via.
1: Va bene, io ringrazio entrambi i miei ospiti della Nuova Atletica Taranto, grazie a Ivan
3: Grazie
1: e grazie a Mario.
3: a te. Grazie.
1: Ovviamente ringrazio il direttore Orlando e come al solito quando arriva è sempre festa. Questo non è un
2: Sì,
1: programma,
2: figurati.
1: no, dico, non è un, quando ci sei tu non è un programma.
2: Portobello, che sto
1: Portobello,
2: Portobello.
1: mi sembra, non sono
2: Esagerato.
1: degno, avrebbe detto ha detto Montanelli a qualcuno, ma
2: Sì.
1: questa è un'altra
2: Altra storia.
1: storia. Sì, assolutamente sì. Ringrazio Marcello Vozza che è stato con noi. Liuzzi è ancora con noi, che così io possa salutarlo. Eccolo qua, è bloccato Liuzzi. Questo è una. No, c'è Liuzzi, non so. No, è fermo.
2: Solo
1: Ci piace
2: grande.
1: ricordarlo così, Liuzzi. Quindi salutiamo Giancarlo Liuzzi che come al solito sta con noi la prima parte di trasmissione. Ci piace ricordare così. Maledetto nulla prima, perché poi la prima si diverte su queste cose, no? Ci piace ricordare così anche il professor San Cesario. Grazie, ovviamente, sei una brutta persona, anche a Miccoli. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 32 minuti di trasmissione. Ovviamente ringrazio Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia e Martino Vinci, lo ringrazio. Ha solo microfonato qualcuno, però lo ringrazio. Lo stesso, ugualmente, appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani alle 14 TG condotto da Marina Luzzi, già ve l'anticipo. Noi ci vediamo domenica a partire dalle 15:20 in diretta da Apice. Ci vediamo sia sui vostri schermi di casa, sull'app, sui social, sul canale 98, ma anche sul maxi schermo, ovviamente. Quindi vi invitiamo a raggiungere il maxi schermo di Dalsano per vivere assieme questa giornata sulle frequenze di Studio 100 con la mia telecronaca, assieme a Cosimo Lenti e con le immagini che vi porteremo.

0: In presa diretta col prepartita di Mimmo Frusi e Ludovica Maiuri. Mi raccomando, restate su Studio 100. Grazie e buon weekend a tutti. Forza Taranto, ci vediamo domenica.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattredicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima

0: e di Gautier, Betty Stilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dal caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia loni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti.

0: straordinario dal titolo estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono? Portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0 Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia, e niente, ormai mi sento di

0: Famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro,
0: l'altro Luca,
1: dall'altra parte.
0: Del male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Futura e confronti idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziaria.

0: data per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Operazione in tutta Italia a contrasto di spaccio e porto abusivo di armi, quasi 1400 gli arresti, 16 a Taranto, dove nelle operazioni coordinate dalla squadra mobile sono state smantellate due piazze dedicate al confezionamento e alla vendita di droga, Erioni, Salinella e Tamburi. Ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza della salma da Taranto per Fiumicino di Bacarisaco, il riesame deciderà entro giovedì per i domiciliari o la presa in carico in comunità per i quattro minori implicati. Disavanzo in sanità, una raccolta firme contro l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale, l'iniziativa promossa dalle forze di centrodestra punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Avete ascoltato nei titoli: lotta allo spaccio e al porto abusivo di armi in tutta Italia. Un'operazione nazionale della polizia ha portato a circa 1400 arresti, al sequestro di oltre 450 kg di droga, oltre che a decine di armi. Un'appendice di questa operazione anche a Taranto, importante appendice perché sono state smantellate due piazze di spaccio. 16 gli arresti. Vediamo tutto nel servizio.
1: Sono 1335 gli arresti nell'operazione ad alto impatto investigativo condotta dalla polizia in tutta Italia. Al centro il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sotto chiave anche decine di armi in possesso della criminalità organizzata. La vasta operazione nazionale ha interessato anche Taranto. Sono 16 gli arresti nel capoluogo ionico e 20 le persone denunciate perché ritenute presunte responsabili di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla squadra mobile di Taranto, si è svolta dal 6 al 27 maggio. Scoperte due piazze di spaccio a Rione Salinella e al quartiere Tamburi. Denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso in casa dai poliziotti ed è stato arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'altra piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere di videosorveglianza per scongiurare un arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata,

0: utilizzando il flex, sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina, gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato sequestrato.
1: È a Fiumicino la salma di Bakary Isako, partita ieri pomeriggio dal cimitero di San Brunone. Adesso si attende dal riesame di sapere se verrà accolta la richiesta dei difensori dei quattro adolescenti che chiedono per loro la comunità oppure gli arresti domiciliari. Vediamo il servizio.
0: Potrebbero andare ai domiciliari o in comunità i quattro adolescenti che insieme a due maggiorenni hanno aggredito, malmenato e ucciso Bakary Isako, il bracciante maliano che all'alba del 9 maggio ha perso la vita in Piazza Fontana. Questa è la richiesta della difesa dei ragazzi nell'udienza del riesame di ieri. Richiesto un annullamento della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la sostituzione con una misura meno afflittiva. Dunque, dagli istituti penali minori di Bari e Lecce, dove si trovano oggi, i quattro potrebbero passare alla presa in carico in comunità o agli arresti domiciliari. Entro giovedì la decisione dei giudici. Tra i giovani anche il ragazzino, 16 anni compiuti da qualche giorno, che ha sferrato i tre fendenti. Di questi, uno, toccando la aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte di Bakary Isako in una manciata di minuti. Queste le indiscrezioni emerse dall'autopsia condotta dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo della vittima. Il 4 giugno invece l'udienza, sempre a riesame, per i due maggiorenni, Fabio Sale e Cosimo Colucci. Intanto, nel primo pomeriggio di ieri, la partenza del feretro di Bakary Isako dal cimitero di San Brunone verso Fiumicino, dove attualmente si trova in attesa di ripartire alla volta della capitale del Mali. Il viaggio in aereo è atteso al massimo domani con scalo a Tunisi. Poi, una volta nel suo paese, la strada verso casa di Bakary Isako proseguirà con un altro volo che condurrà il feretro a 100 km da Moulinet, il villaggio in cui viveva con la famiglia. Da lì il percorso in auto. Arrivo previsto il 4 giugno. A scortare la salma dell'uomo, il fratello Suleiman, che da qualche giorno attende in Mali l'arrivo e sta coordinando le operazioni. Proprio lui, in un post affidato sul suo profilo social, ha scritto: «Il tuo è un viaggio senza ritorno, senza scelta, né odio né vendetta. Per te vogliamo solo giustizia».
1: Cambiamo argomento, torniamo sul disavanzo in sanità. Raccolta firme questa mattina contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia per far fronte appunto al disavanzo che ammonta a 349 milioni di euro. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Protesta compatto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati presenti in Piazza Immacolata qui a Taranto, ma presenti in tutti i comuni della provincia di Taranto e della Puglia per lamentare gli aumenti da parte del presidente De Caro dell'IRPEF nei confronti di quasi tutti i cittadini pugliesi. Stiamo raccogliendo le firme e chiediamo ai cittadini di sostenere questa nostra battaglia perché non vogliamo che i cittadini pugliesi siano costretti a pagare così tanto a titolo di IRPEF.
3: È così che il deputato Dario Iai è intervenuto questa mattina in Piazza Immacolata in occasione della raccolta firme promossa dalle forze del centrodestra, tra cui Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa arriva dopo l'approvazione delle nuove aliquote dell'addizionale IRPEF introdotte per contribuire alla copertura del disavanzo sanitario regionale da 349 milioni di euro registrato nel 2025. Il provvedimento entrerà in vigore da giugno, con effetto retroattivo a partire da gennaio 2026 e interesserà i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro annui. Secondo le stime diffuse dalla regione, l'aumento consentirà di recuperare circa 241,6 milioni di euro, pari a circa due terzi del disavanzo sanitario complessivo. I contribuenti con redditi fino a 15.000 euro non subiranno alcun incremento, mentre per le fasce superiori l'aggravio varierà in base al reddito e alle situazioni fiscali individuali. Invece, il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha spiegato come l'aumento dell'addizionale rappresenti una misura necessaria per garantire l'equilibrio dei conti della sanità regionale. Lo stesso De Caro ha però dichiarato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridurre nuovamente la pressione fiscale non appena le condizioni economiche lo consentiranno, auspicando un possibile abbassamento dell'addizionale già a partire dal 2027, una prospettiva che non convince le forze di opposizione.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è svolta ieri la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi dei 5 sport di squadra dei 20esimi giochi del Mediterraneo: pallanuoto, calcio, pallamano, pallavolo e basket 3x3, le discipline. Ci spiega tutto Dario Gallitelli.
4: Entra nel vivo il percorso sportivo verso i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari si sono svolti i sorteggi ufficiali dei tornei di squadra. La manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi. Nel torneo di pallanuoto maschile l'Italia è stata inserita nel girone con Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Nel calcio Under 21 gli azzurri sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Nella pallamano maschile affronteranno Egitto, Portogallo e Kosovo, mentre nella pallavolo femminile se la vedranno con Serbia, Egitto, Bosnia e Siria. Definiti anche i gironi del basket 3 contro 3.
5: Questo è il primo passo verso la realizzazione di quello che stiamo facendo. E stiamo lavorando duramente, veramente notte e giorno, H24, per riuscire insieme al Presidente, per quanto vi riguarda il Commissario straordinario, perché chiaramente si sta occupando di tutte le infrastrutture e quindi di consegnarcele il prima possibile per poterle poi addobbare, per poterle brandizzare. E stiamo facendo, a mio avviso, un ottimo lavoro, e questa nella dimostrazione. Questo evento a 3 mesi, poco meno, dai giochi del Mediterraneo, dalla cerimonia d'apertura, ti fa capire che iniziamo ad avere un team importante, un team che è pronto ad arrivare al 21 agosto preparato. Le infrastrutture inizieranno pian piano a passare in secondo piano e chiaramente i riflettori saranno puntati sugli atleti, come è normale che sia. Non esiste uno sport che non abbia l'importanza, dove non abbia l'importanza l'atleta. L'atleta è quello che poi dà importanza a qualsiasi sport sia.
1: E come avete ascoltato, il servizio non era di Dario Gallitelli ma di Cosimo Lenti. Andiamo avanti e parliamo sempre di giochi del Mediterraneo. A proposito di questo, in previsione dell'appuntamento internazionale, la direzione lavori pubblici dell'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività di manomissione delle strade nelle aree interessate dai giochi. Lo stop partirà da domani e sarà valido fino a domenica 6 settembre. Tutte le attività già avviate nelle stesse aree, spiegano da Palazzo di Città in una nota, dovranno tassativamente essere completate entro il 30 giugno. La sospensione riguarderà inoltre tutte le strade comunali, non solo quelle interessate dai giochi, nei giorni in cui si svolgerà la manifestazione, cioè dal 21 di agosto al 3 settembre. L'appello ad imprese, società ed enti gestori dei servizi perché vengano rispettate le regole ha l'obiettivo da parte del Comune di garantire decoro urbano, sicurezza e corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine, evitando possibili intralci o interferenze con lo svolgimento dei giochi. Parliamo ora di turismo più inclusivo e accessibile, in particolare per le persone con disabilità ed esigenze speciali. È stato presentato al Mudit Casa Viola il progetto Terre dell'Uguaglianza, che punta a migliorare l'accessibilità turistica attraverso la collaborazione tra enti, operatori e istituzioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Un turismo più inclusivo, attento alle persone con disabilità e alle diverse esigenze di accessibilità. E questo è l'obiettivo di Terre dell'Uguaglianza, un progetto di rete nato per migliorare e rafforzare il sistema dell'accessibilità turistica sul territorio. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del bando regionale Costa della Regione Puglia e di Puglia Promozione, mette insieme enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali con l'obiettivo di abbattere le barriere e garantire un'esperienza turistica più equa e accessibile.
6: Una sfida che però è diventata un punto di forza. Questo significa che stiamo creando l'opportunità, attraverso la progettazione di rete, di far vivere delle esperienze sul nostro territorio che siano inclusive per tutti e per tutte.
3: Ma nella vita quotidiana per molte persone con difficoltà non è sempre semplice partecipare a tutte le attività. A volte barriere architettoniche, servizi non sempre accessibili o organizzazioni non pienamente inclusive possono diventare un ostacolo.
7: Quando parliamo di turismo e di accessibilità dobbiamo parlare ovviamente di tutto il territorio che noi viviamo, poiché viviamo già in un territorio che accoglie da tempo, da molto tempo, persone che vengono nel nostro territorio per aspettarsi un'accoglienza adeguata e adatta. Purtroppo per quanto riguarda la disabilità noi non possiamo offrire questo servizio a tutto tondo, perché ci sono delle mancanze che abbiamo

0: a livello magari di formazione, a livello di comprensione delle difficoltà dell'altro, ma anche a livello strutturale e soprattutto a livello di servizi, perché anche adeguando una struttura affinché magari non ci siano barriere architettoniche, questo non vuol dire che dal punto di vista di accoglienza siamo pronti e preparati. Ecco perché, diciamo, proporre un progetto del genere in un contesto dove l'accoglienza è al primo posto, ci mette nelle condizioni di essere veramente il top.
1: Adesso ci spostiamo sulla rotonda del Lungomare, la Lampada della Pace. Ieri è giunta da Assisi a Taranto a conclusione della manifestazione Giocherellando 2026. Pace, sport e inclusione al centro delle attività. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Oggi siamo qui per parlare di pace, una parola breve composta da appena 5 lettere, che sentiamo ripetere continuamente nei discorsi, nelle celebrazioni, nei messaggi istituzionali. Eppure, proprio perché la sentiamo così spesso, rischiamo di dimenticarne il significato. La pace non è una parola da pronunciare una volta all'anno, non è uno slogan da appendere a un muro o una frase da condividere sui social. La pace è una scelta e le scelte, quelle vere, sono sempre difficili.
3: Si è conclusa nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Taranto la manifestazione Giocherellando 2026 da Assisi a Taranto con lo sport Illuminiamo la Pace, dedicata allo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione sociale. Dopo il convegno del 27 maggio alla Biblioteca Clavio, il cuore dell'iniziativa si è spostato alla rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport all'aperto. Numerose società sportive e associazioni hanno animato lo spazio con attività di movimento e momenti di socialità, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tra i momenti più emozionanti, il minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, proprio nel giorno del lutto cittadino. Nel pomeriggio l'arrivo della Lampada della Pace a Taranto, il simbolo del legame ideale tra Assisi e il capoluogo ionico, un richiamo ai valori di solidarietà, fratellanza e diritti civili. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del sindaco Bitetti e del sindaco dei ragazzi Antonio Fagioni, che hanno sottolineato l'importanza dello sport come linguaggio comune capace di unire generazioni, associazioni e istituzioni attorno a un messaggio di pace, inclusione e cittadinanza attiva.
1: Ieri sera Telenorba ha fatto tappa a Taranto per festeggiare 50 anni di storia televisiva, un format itinerante che terminerà a fine giugno sul palco istituzioni, mondo del lavoro e del sociale per raccontare bellezza e contraddizioni del capoluogo ionico. Il servizio. Dalla strage della Barberia alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dal dissesto del comune alla vittoria olimpica di Antonella Palmisano, Taranto nelle sue contraddizioni e nella sua struggente bellezza, ieri è stata protagonista del format itinerante di Telenorba, pensato per festeggiare 50 anni di storia televisiva, cifra tonda come per Studio 100. In Piazza Maria Immacolata, la serata, condotta dal vice direttore Antonio Procacci, è introdotta dal direttore Domenico Castellaneta.
4: 50 anni sono un traguardo, e noi li abbiamo trascorsi d'altronde come voi, nel raccontare il territorio, abbiamo raccontato il territorio e Taranto per noi è una città estremamente importante, è una città in cui siamo stati sempre presenti e abbiamo deciso, così come a Taranto, anche in tutte le altre province pugliesi, di festeggiare questa ricorrenza proprio raccontando come sono cambiate le nostre città in 50 anni, che trasformazione hanno avuto, raccontare le luci ma anche le ombre. È quello che stiamo facendo in questo tour. Il tour di Telenorba 50 che ci sta portando in tutti i capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata. Continueremo fino a fine giugno.
1: Nel giorno del lutto cittadino per l'omicidio di Bakary Sakho, la serata si è aperta con un minuto di silenzio e con le immagini della partenza del feretro. Sul palco tante le interviste al sindaco Piero Bitetti, al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, ma anche al vicario del vescovo Don Paolo Oliva per un focus sui riti della Settimana Santa, alla direttrice del Marta Stella Falsone, all'imprenditrice Rossella Ninfo e all'attivista di Genitori Tarantini Simona Peluso. Queste si sono alternate alle testimonianze sotto palco raccolte da Alessandra Martellotti, Anna Maria Rosato e Salvatore Carlucci. A parlare i lavoratori dell'indotto, i mitilicoltori, gli albergatori, protagonista il tessuto produttivo e sociale, ma anche le vicende dei ragazzi pronti a fare i bagagli alla ricerca di lavoro.
4: I giovani ammettono che effettivamente sono costretti ad andare via, ma si dichiarano anche profondamente innamorati di questa città. Non vorrebbero andarsene.
1: Adesso il lungo weekend del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, perché ci sono una serie di appuntamenti tra cultura, musica e aperture straordinarie che partono domani, domenica 31 maggio, con la rassegna Un anno di concerti al Marta, che vedrà protagonista l'attrice Amanda Sandrelli nello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale, accompagnata dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia. Il programma proseguirà con l'apertura straordinaria di lunedì 1 giugno, quando il museo resterà eccezionalmente aperto dalle 8.30 fino alle 19.30 della sera, nonostante sia normalmente giorno di chiusura. Martedì invece 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il museo aderirà all'iniziativa del Ministero della Cultura con l'ingresso gratuito per tutta la giornata. E adesso la pagina sportiva.
5: Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno in programma domani ad Apice, dove il Taranto sarà chiamato a difendere il prezioso 3-1 conquistato nella gara d'andata. Mister Danucci dovrà fare a meno degli infortunati Konaté e Sansò, oltre allo squalificato Adjasmanovic, ma i rossoblù sono determinati a staccare il pass per la finale. Intanto arriva una buona notizia per i tifosi ionici: è stata infatti accolta la richiesta della società rossoblù di allestire un maxischermo nell'area mercatale di Talsano, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta attraverso le frequenze di Studio 100, un'occasione per stringersi attorno alla squadra e spingerla anche a distanza verso l'obiettivo finale. Domani l'Atletico Città di Taranto si gioca l'accesso alla Serie B nell'ultima e decisiva gara del triangolare promozione contro il Lamezia, in programma alle ore 18 al Palafium. Le rossoblù arrivano all'appuntamento dopo un'annata da protagoniste, impreziosita dalla vittoria del campionato, dal successo in Coppa Puglia e dal raggiungimento della semifinale nazionale di Coppa. Un percorso che ha confermato il valore del gruppo guidato da mister Liotino. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Martin Sicuro, maturata in Abruzzo, le ioniche sono chiamate però ad un'impresa. Servirà una vittoria con almeno 3 reti di scarto per conquistare il primo posto nel triangolare e ottenere la promozione in Serie B direttamente sul campo. Un traguardo che, alla luce dei risultati e delle prestazioni offerte nel corso della stagione, sarebbe più che meritato.
1: E prima di chiudere, un'ultima ora che arriva dall'agenzia di stampa Agi. Si terrà il prossimo 21 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Taranto Rita Lomano l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità nelle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche del 25 settembre del 2022, vicenda che coinvolge l'avvocato barlettano Marcello Lanotte, indicato come persona offesa nel procedimento. La Procura di Taranto, con il sostituto procuratore Mariano Evangelista Buccoliero, ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone: Alessandro Di Pino, Maria Grazia Cartini, Federica Trianni, Massimiliano Di Cui e Vito De Palma. Le contestazioni a vario titolo riguardano presunti reati elettorali e falso ideologico in relazione all'attribuzione dei voti tra le liste Fratelli d'Italia e Forza Italia nel seggio 54 di Taranto. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero alterato i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, attribuendo 52 voti alla lista Forza Italia e sottraendoli a Fratelli d'Italia, circostanza che per la Procura avrebbe inciso sull'assegnazione del seggio parlamentare, determinando l'elezione di Vito De Palma al posto di Marcello Lanotte. Lanotte, assistito dall'avvocato Michele Cianci del Foro di Trani, ha annunciato la costituzione di parte civile. Ci costituiremo parte civile per i gravissimi fatti e per il grave pregiudizio arrecato non solo all'avvocato Marcello Lanotte, che si è visto strappare la nomina da onorevole della nostra Repubblica, quanto all'intero territorio della BAT, che ha perso un proprio referente eletto democraticamente, dichiara illegale. Nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, Marcello Lanotte viene indicato formalmente quale persona offesa dal reato. E con quest'ultima notizia chiudiamo l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo

0: scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
7: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
6: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
7: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
6: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
7: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
6: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
8: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primi, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato un importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander
2: ne qui. Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno
3: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo,

0: arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. Arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato.

0: buon senso e tecnicamente valido sicuramente.
1: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
0: orienta.
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
0: prego,
2: che diceva Paolo,
0: prego,
2: della storicità e unicità,
0: prego,
2: di questo,
0: certo,
2: brand?
0: Certo, certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
1: magari
2: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
1: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
0: Possiamo aggiungere
2: ormai,
0: anche il mondiale
2: non
0: Renna,
2: mi sono
0: a questo
2: permesso
0: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai
2: a
1: nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
1: però tornerà la Ferrari, cioè,
0: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo,
2: possiamo aggiungere
0: insomma,
2: i mondiali rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un,
0: sì,
2: SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poter
0: ricomodare,
2: vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente.

0: segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
6: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
7: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare e a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
6: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform,
8: che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici,

0: ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100%

0: Elettrico con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.

0: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
0: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
1: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
0: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
1: esatto,
0: rimasti tra.
1: Quelli sono i miei.
0: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
1: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
2: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
2: Certo,
1: insomma,
2: tantissimo!
1: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
2: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
1: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
2: Il paese di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
2: Beh, come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
1: sì,
2: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
1: I fari,
2: i
1: no?
2: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono
1: esatto,
2: molto particolari.
1: A forma di martello di Thor, che è
2: esatto,
1: proprio una tipicità del marchio.
2: Che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di

0: 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo su.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: perché

0: come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
1: esatto,
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche

0: anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Andiamo a Live Azzurro perché abbiamo un ospite che è la responsabile del comitato, eccola qui, Laura Musillo, che abbiamo già ospitato in qualche altra circostanza. Laura, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie.
1: Grazie a te di essere con noi. Ci sono aggiornamenti perché nelle scorse ore c'è stata una conferenza, ovviamente relativamente al rigassificatore. Qui, chi non conosce la vostra battaglia contro il rigassificatore a tutela di quello che è un territorio che è già martoriato sotto certi aspetti, ma che resta di una bellezza inaudita e che resta probabilmente ancora e nonostante il polmone verde di una parte di una zona di Taranto, ovvero Live Azzurro. Dicevamo, nelle scorse ore c'è stata una conferenza stampa, ma credo che tu possa portarmi in dote qualche aggiornamento importante.
2: Sì, sabato c'è stato un incontro qui a Live Azzurro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il consigliere Antonio Lenti. È un incontro che diciamo abbiamo accolto volentieri, in quanto quando c'è stata la prima volta l'apertura di questa procedura ci siamo proprio recati a Palazzo di Città perché eravamo appunto stati ignorati, cioè il nome di Live Azzurro non appariva accanto alla parola rigassificatore nonostante previsto proprio a ridosso delle nostre case. Quindi diciamo abbiamo apprezzato questa vicinanza e siamo arrivati insomma a una convergenza di posizioni, cioè ci è stato spiegato nel dettaglio su cosa si concentreranno le osservazioni dell'amministrazione comunale, le osservazioni contrarie, però ci è stato anche specificato che comunque il parere del comune non è vincolante. Pertanto noi comunque non ci fermiamo, abbiamo intenzione di andare avanti con i nostri presidi e soprattutto ciò che lamentiamo, al di là della posizione contraria dell'amministrazione comunale che si è manifestata anche con una mozione votata in consiglio comunale, il fatto che non se ne parli. Cioè questa sembra quasi una battaglia che non esce dai confini di Live Azzurro, quindi abbiamo l'impressione che sia dal lato insomma della politica e sia i cittadini non siano informati della questione. Ci sembra assurdo perché appunto si parla del rigassificatore più grande d'Italia e mentre vediamo sui giornali, vediamo sui social una serie di convegni in cui si parla di ecologia, di transizione, di cambiamento per Taranto, si sta progettando un grande impianto industriale inquinante a rischio di incidente rilevante e appunto non se ne parla. Quindi abbiamo intenzione di informare, di unirci con i cittadini degli altri quartieri, perché questa crediamo che sia una battaglia di Taranto, non di Live Azzurro, e di rivolgerci anche alla regione, insomma agli altri enti coinvolti, andando oltre anche l'amministrazione comunale. Da loro però vogliamo che appunto ne parlino, che questo sia un argomento in cui non solo ci siano atti formali, soprattutto atti formali, ma anche dichiarazioni continue e inequivocabili, cioè insomma vogliamo che chi rappresenta i cittadini ci dica da che parte sta, che chi ha una voce la faccia sentire.
1: Avete stilato un documento interessante, che non è solo un documento, ma è un grido d'allarme, un racconto di quelle che sono le criticità di un territorio che a vostro dire, e credo che a dire di ogni essere pensante, debba essere tutelato continuamente e differentemente rispetto a quanto fatto sino ad oggi. È un documento che però dà del tu all'assessore, è un documento nel quale si fanno degli esempi pratici di vivibilità o di invivibilità di un territorio che ha criticità che riguardano lo spazio ambientale, l'aspetto ambientale, ma anche la quotidianità e quindi la viabilità, la fruibilità dei servizi base, la fogna piuttosto che la singola buca per strada. È un documento che è un racconto.
2: Sì, a volte è stato risposto che in tutti i quartieri di Taranto ci sono problemi, è vero. Però forse chi non vive Rio Azzurro non può realmente comprendere fino a che punto la quotidianità proprio della vita dei cittadini venga condizionata dall'assenza dei servizi. Cioè, abbiamo dato una risposta l'altro giorno, apparentemente divertente, però insomma, relativamente ai problemi degli altri quartieri, sì, ok, ma almeno aprendo il spinetto c'è la possibilità di mettere l'acqua della pasta.
1: Ecco,
2: Invece qui bisogna andare.
1: quello è un passaggio, Laura, è un passaggio che rispecchia proprio la volontà sia di stilare un documento, ma di parlare di quotidianità, perché se è un problema poter accendere l'acqua per calarci la pasta, insomma, vuol dire che davvero è compromessa la situazione in quel di Lido Azzurro in questo momento. Ma non è l'unica problematica. Chi conosce il vostro quartiere sa che è una groviera, ma questo non è un problema di ieri o un problema di oggi. È un problema che va avanti da diversi anni. È un problema di abbandono, è un problema di mancanza di attenzione verso quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Non si può pensare che Lido Azzurro sia uno staccato di una città che termina con la rotatoria della 106, che anche lì, insomma. E bisognerebbe capire che continuità di territorio, che periferia non significa dover avere meno diritti.
2: Sì, pensiamo che la battaglia, diciamo, di Rio Azzurro sia l'emblema di Taranto, perché è un luogo bellissimo, pieno di risorse, pieno di opportunità potenziali da sfruttare, al contempo in abbandono, un luogo dove si ha l'impressione di vedere la presenza della politica più che altro in campagna elettorale, di non vedere rispettati i diritti essenziali. Quindi abbiamo iniziato a pensare che dal momento che appunto serve energia e vediamo le pale eoliche davanti al nostro mare, serve il gas e si fa il rigassificatore sulla nostra spiaggia, serve l'acqua e si distrugge il nostro fiume, abbiamo iniziato a pensare ma forse ci considerano una zona industriale, cioè non hanno capito che questa è una zona residenziale peraltro preziosa da tutelare e da valorizzare. E quindi stiamo cercando di urlarlo a gran voce perché appunto abbiamo visto non solo che siamo stati abbandonati da sempre, dal punto di vista dei servizi, ma anche addirittura dimenticati quando si parla di questi impianti, di queste infrastrutture, come se qui appunto non ci fosse nessuno. Allora, prima che magari tra qualche decennio qualcuno venga a dire che esisteva prima il rigassificatore e poi Rio Azzurro, vogliamo dire che Rio Azzurro esiste.
1: Ci eravamo lasciati poco più di un mese fa nella cornice della Villa Peripato, una festa, un evento mondano, ma anche un evento capace di ricongiungere Taranto alle sue origini e alla bellezza della cultura culinaria italiana. Parlo dell'Ego Food Fest. Ci eravamo lasciati davvero felici poco più di un mese fa. Adesso, ieri, in particolar modo nel pomeriggio di ieri, a Caneto Beach a Leporano, uno spin-off di quella che è, insomma, è una

0: Nuova iniziativa che è Ego Cozza Fest, il brand, il marchio ricorrente, sempre uno, è uno soltanto, ed è quello che ci porta al nostro nuovo collegamento con Monica Caradonna. Monica, buongiorno e bentrovata.
1: Ciao Dario, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori.
0: Vedo che, insomma, la giornata è già iniziata, è già bella che operativa questa mattinata, eh?
1: Sì, sono partita da Taranto alle 4:20, sono arrivata a Roma perché da oggi comincio a registrare la mia nuova trasmissione, quindi però ancora bocche cucite, ma sì, è iniziata molto presto.
0: Bocche cucite su quella che sarà la prossima trasmissione, invece ormai sipario aperto su quella che è la prossima iniziativa. Ho iniziato questo collegamento, ho acceso questo collegamento, tessendo le lodi di quello che è stato l'appuntamento, chiuso un mese
1: Grazie.
0: e mezzo fa con Ego Food Fest. Adesso siamo pronti per Ego Cozza Fest. Di che si tratta, Monica? Ma insomma, il marchio lascia poco, spazio ai dubbi e all'immaginazione.
1: È uno spin-off legato all'evento madre. Abbiamo pensato di proseguire l'esperienza perché c'è stato un grande interesse, un grande fermento da parte di ristoratori e pizzaioli intorno al tema della cozza tarantina. Come sai, io sono molto attenta a valorizzare l'identità gastronomica, riconnettere la storia di Taranto con la sua identità gastronomica, quindi non si può non partire dalla cozza. Però questa volta vogliamo associare al progetto gastronomico un progetto scientifico, per cui il 1° di giugno, nella sede della Camera di Commercio, nostro partner da sempre, faremo un focus sullo stato di salute delle acque del nostro mare e di conseguenza lo stato di salute della cozza. Vogliamo sapere dagli esperti, dagli addetti ai lavori e non dal chiacchiericcio dei social qual è la situazione, partendo da dati, numeri e certezze che possono eventualmente incoraggiare, no? Un mercato importante e così identitario. Per cui con il dottor Conversano dell'ASL, con il professor Carlucci, il coordinatore del corso laurea in scienze ambientali, con il responsabile dell'area veterinaria, il dottor Basile, e con ovviamente il presidente della Camera di Commercio, gli amici di Slow Food, nella figura di Marco D'Adamo, faremo proprio un punto della situazione per capire come siamo messi, qual è lo stato di salute delle nostre acque, qual è il futuro che vogliamo dare alla cozza tarantina. Avremo con noi anche l'assessore Cosa, perché è importante il lavoro che si sta facendo attraverso le istituzioni locali che in maniera sinergica stanno lavorando per ottenere la DOP sulla cozza tarantina. Ecco, noi vogliamo fare rete, vogliamo diventare un riferimento. L'1 di giugno lanceremo la nostra proposta un po' provocatoria. Chiederemo alle istituzioni di mettersi insieme, di istituire, di avviare il percorso, il processo per l'istituzione del Cozza Day. Noi per ora lo lanciamo per il 2 di giugno, perché ci piace l'idea che nel giorno in cui si festeggia la Repubblica, da Taranto parta il messaggio di una festa dedicata alla Regina dei Mari. È un po' un gioco di parole, però alla fine è una maniera per fare un focus su questo prodotto così importante. Ad oggi hanno già aderito al nostro richiamo una sessantina tra pizzaioli e ristoratori che il 2 giugno, da Gallipoli a Vieste, passando ovviamente per Taranto, inseriranno nel loro menù la cozza di Taranto, pur non magari avendola solitamente. Quindi è un omaggio che facciamo a Taranto, alla sua storia e alla sua identità.
0: No, il fil rouge che lega la qualità alla nostra città questa volta si impreziosisce di un ulteriore passaggio, perché l'attenzione a quella che può essere definita come una tematica sociale, ma soprattutto a un'istituzionalizzazione di un percorso che non è soltanto enogastronomico, impreziosisce quella che è un'iniziativa che sino ad oggi è stato sì cooking show, sì promozione del territorio, oggi invece si passa in maniera forte, in maniera concreta, verso un passaggio che renda onore e che alzi il livello della cozza tarantina. È assurdo pensare, Monica, come un'eccellenza del territorio non sia valorizzata proprio nel nostro territorio. In realtà credo, mi pare di capire tra le righe, che al di là dello show ci sia proprio la volontà di affermare in maniera sempre più convinta, sempre più determinata, quello che dovrebbe essere un prodotto ed un valore simbolo, e in realtà invece ha un potenziale forse ancora del tutto inespresso.
1: Ma guarda Dario, noi vogliamo...

soltanto essere promotori di un progetto culturale che possa far bene alla città, però bisogna partire da un dato, la verità. Dobbiamo dire la verità e lo dobbiamo fare partendo da dati scientifici. È una formazione scientifica, per cui partiamo dai dati, dai numeri, dalle analisi.

0: che parlano di una Taranto diversa. Certo, poi le classifiche ci mettono all'ultimo posto, però sono degli elementi di riflessione da cui secondo me bisogna partire in maniera imprescindibile. Quello che abbiamo, la bellezza, la verità e i problemi oggettivi che devono essere elemento di partenza per una discussione seria.
1: La prima domanda che viene in mente leggendo questi dati è, gli operatori culturali che hanno un target che è soprattutto quello giovanile, a questo punto per chi lavorano, se i giovani da questi dati non studiano, non lavorano e vanno via, perché c'è anche quest'altro dato, 94esimo posto per saldo migratorio, cioè ragazzi che decidono di andarsene dalla nostra città.
2: Guarda, mi viene da citare una famosa canzone dei CCCP che diceva: non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. La realtà è ancora più drammatica perché, come noi denunciamo da tantissimo tempo, a noi operatori culturali manca proprio la materia prima. C'è questo gap spaventoso dei ragazzi tra i 18, 20 e 35 anni che spariscono nel nulla. Magari ricompaiono poi a 36 anni dopo che sono stati mazzulati dalla vita in giro per l'Italia o per il mondo, e quindi siamo privi delle risorse, come diceva benissimo già il servizio che avete mandato qualche minuto fa, delle risorse necessarie ad affrontare questa emergenza. Perché qua a Taranto soprattutto con questa classifica, è una sorta di giorno della marmotta. Ci ritroviamo qua ogni anno a commentare questo sfacelo che la matematica impietosamente certifica. E poi ricominciamo come se niente fosse, già dopo qualche minuto di sdegno. Quest'anno una buona notizia però c'è, che peggio di così non possiamo fare. Quindi l'anno prossimo non ci troveremo al di sotto della 107esima posizione, a meno che non nasce qualche comune nuovo, e quindi ci sistemiamo ancora sotto. Quindi la situazione è veramente drammatica.
1: Voi
2: Manca una
1: lo
2: visione, manca una
1: percepite,
2: visione.
1: manca una visione,
2: Certo.
1: dicevi, lo percepite insomma poi dal vostro osservatorio, la percepite questa mancanza. Tra l'altro c'è anche un altro dato interessante, che a fronte della appunto mancanza di ragazzi, i numeri invece sull'offerta culturale nella città migliorano, perché insomma in classifica siamo decisamente più alti sugli spettacoli, sull'organizzazione di eventi, e anche qui possiamo dire che ci sono tanti festival. Fra poco avremo il Medimex, ma non soltanto, eventi, concerti, stagioni, concertistiche, teatrali durante l'anno variegate, che effettivamente danno l'idea che a Taranto insomma, si lavori in questo senso, però appunto tanta offerta, ma poche persone ad usufruirne dell'età insomma, che ci si aspetterebbe per dei concerti o degli spettacoli di questo tipo.
2: Sì, il paradosso è proprio questo, che se andiamo a leggere le classifiche, estrapoliamo i dati legati ad esempio agli spettacoli locali, organizzazioni, saliamo al 79esimo posto. Servizi del tempo libero a 15 minuti di distanza, arriviamo al 21esimo posto, e come concerti siamo al 54esimo posto. Che cosa significa? Che questo certifica un po' il fermento culturale che c'è stato negli ultimi anni, che è legato quasi essenzialmente dalle attività imprenditoriali private, giustamente. Quindi sono dei giovani, dei ragazzi, qualcuno meno giovane come noi, ad esempio, che si è buttato in questa avventura. Sono state aperte sollevate delle saracinesche anche in quartieri molto, molto particolari e difficili, come racconta la cronaca di queste ultime settimane, e si sono rimboccati le maniche. Ma vi posso assicurare che tutte queste attività sono il motore, la spinta maggiore, la passione. È veramente la passione. Certo, si è creato un indotto di posti di lavoro, ma non è sufficiente perché poi ti sei costretto a fare i conti con la realtà. Quindi l'offerta per quel tipo di pubblico c'è, ma manca il pubblico, e questo è il paradosso. È come fare gli spettacoli in un teatro vuoto. E ce ne accorgiamo anche quando poi, magari durante le vacanze di Natale o soprattutto quelle di Pasqua, tutti i ragazzi di Taranto scendono e riempiono un attimino la città. Quindi
1: Un'altra
2: è
1: città.
2: molto molto complicato. È un'altra città, ma voi immaginate, l'abbiamo già detto e scritto tante volte, anche con una insopportabile retorica, però cosa potrebbe succedere se tutti questi cervelli fossero in città? Innanzitutto ci sarebbe un rinnovamento della classe politica e dirigente, perché le politiche giovanili magari le fanno i giovani, ma noi siamo ultimi pure nella classifica degli dei politici con meno di 40 anni, siamo al 94esimo posto pure là, quindi
1: una classe politica, cioè,
2: abbiamo, anche,

0: È vecchia mentalmente, più che dal punto di vista cronologico dell'età, è vecchia mentalmente, cioè, parliamoci chiaro, io lei ho fatto un post su Facebook e dopo un po' ho trovato un comunicato dell'AIGI, che sappiamo tutti cos'è, che dice Taranto è morta perché senza l'acciaio non può vivere. Cioè, siamo a questi paradossi, l'acciaio che ci ha costruito tutti questi numeri negativi e che ci ha veramente portato sul baratro, eppure si continua a voler insistere su questa strada che ormai è una strada morta. Cioè, non so più che cosa bisogna fare per far capire che continuiamo ad andare lì, fa un'azienda che vende 90 milioni di euro al mese, che continua ad uccidere, muoiono gli operai nei cantieri dell'Ilva, muoiono gli operai a causa delle malattie professionali, negli ultimi giorni ne sono morti altri due, muoiono i cittadini che stanno intorno, muore l'economia, è morta una città e ancora vogliamo stare attaccati alla mammella rattrappita con latte avvelenato dell'Ilva. Questo è veramente un paradosso ed è proprio lo specchietto di come non ci sia questa riconversione mentale proprio. Niente, non ce la si fa.
1: Qual è la ricetta in 30 secondi? Lo so che è quasi impossibile rispondere a questa domanda, però almeno un aspetto che va considerato per riuscire a salire di qualche numero in classifica, non è che ci aspettiamo di diventare Bolzano.
0: Allora, la ricetta è l'Università di Taranto, che è bello pure il nome. Politiche sociali mirate, il welfare dedicato ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, pure alle famiglie, ok? E poi cercare di fare rete, fare corde, ci vuole una cabina di regia, perché qua ognuno va per i fatti suoi. Con tutta la buona volontà, se non c'è una cabina di regia, che deve essere necessariamente istituzionale, non che in grado di attrarre i miliardi di euro che ci sfiorano, ci passano da tutti i lati, ma che qua a Taranto non riusciamo a fermare. Guarda, caso c'è sempre questa incapacità poi di intervenire nell'arrestare un attimino questo flusso economico e concentrarlo sulla città. E quindi ci vuole proprio questo discorso, una cabina di regia con dei servizi sociali dedicati ai ragazzi, un welfare per i ragazzi, e ci vuole l'Università a Taranto. I ragazzi hanno sta qua a studiare.
1: E parliamo di cronaca attualità, partiamo anzi da una vicenda di cronaca che è accaduta ieri. A 13 anni ha devastato gli uffici dei servizi sociali, era lì insieme alla madre peraltro per un colloquio con un assistente sociale, distrutte scrivanie, vetri della sede dell'assessorato, ma ne parleremo fra poco con l'assessora Sabrina Lincesso. Nel frattempo ne parliamo subito con l'assessore e poi dopo vedremo un servizio, ma prima parliamo con lei appunto di quanto è accaduto. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, ripercorriamo innanzitutto che cosa è accaduto ieri mattina intorno alle 9, un po' prima delle 9, quindi ad inizio giornata insomma.
2: Sì, erano le prime ore della mattinata, gli uffici della direzione erano già abbastanza pieni di cittadini che dovevano essere ricevuti dai funzionari. All'improvviso si sente un forte boato, raggiungo il piano inferiore e praticamente un ragazzo minorenne che era in colloquio ha perso il controllo, è andato in escandescenza e ha distrutto un intero ufficio ferendo delle persone presenti. Abbiamo messo in sicurezza i cittadini, abbiamo chiamato tempestivamente il 118 e le forze dell'ordine. Abbiamo riflettuto molto in queste ore insieme agli assistenti sociali. Sappiamo benissimo che il disagio sociale oggi dei giovani coincide molto con un disagio psicologico, quindi sono pienamente d'accordo con loro quando dicono che i servizi sanitari devono ampliare con le risorse umane e soprattutto maggiori professionisti. E soprattutto abbiamo riflettuto sull'utilizzo dei fondi ex Ilva, i 30 milioni destinati alla nostra città, che servivano proprio per la prevenzione di queste situazioni.
1: Ecco, allora facciamo un passo indietro, poi parliamo magari anche.

0: di questi fondi, perché quello che vorrei capire, questo ragazzo, insomma, partiamo ovviamente da questo episodio, era un ragazzo già seguito che si trovava in condizioni di particolare disagio sociale, familiare, oppure no? Perché anche questo è indicativo per capire il contesto in cui ci
1: Il
0: troviamo, assessora.
1: minore è già seguito da noi.
0: Ok, quindi era un ragazzo già seguito, ma c'erano particolari disagi? Oppure era insomma un ragazzo, c'era anche la madre con lui, quindi già il fatto che ci fosse un genitore ad accompagnarlo mi sembra indicativo di una situazione, diciamo, di normalità o quasi.
1: No, il concetto di normalità è un po' borderliner nei nostri corridoi. Cioè, noi seguiamo circa 2000 minori per motivi diversi. Quindi, seguiamo minori perché c'è un conflitto familiare, inadempienza scolastica, devianza minorile, disagio familiare o disagio sociale dello stesso ragazzo. Quindi sono
0: Ok.
1: molteplici i motivi per il quale possiamo seguire una famiglia.
0: Lei faceva riferimento prima alla necessità di migliorare anche il servizio sanitario, in particolare immagino quello della neuropsichiatria infantile, insomma il supporto concreto poi agli assistenti sociali da parte della ASL. A che punto siamo? Quali sono anche i numeri rispetto a questo? Cioè il territorio è servito? Come lavorate?
1: Allora, il servizio sociale comunale, abbiamo approvato anche in giunta un ampliamento delle forze professionali, quindi a breve faremo un concorso per 8 assistenti sociali perché vogliamo raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, invece, la neuropsichiatria è fortemente sotto organico. Seppur i medici che lavorano attualmente sono di uno spessore altissimo, ma essendo sotto organico non riescono a fronteggiare i bisogni del territorio.
0: Quanti sono, per intenderci, i medici? Ok.
1: Tre. Abbiamo solo tre neuropsichiatri.
0: Per una platea? Vabbè, già il numero fa paura, però insomma, per una platea immagino di quanti? Quanti ragazzi dovrebbero essere seguiti?
1: Di tutta la provincia di Taranto, il CAT di Mottola, abbiamo solo un medico al 50% e che si occupa di minori per fare le valutazioni se eventualmente sono minori autistici.
0: Quindi mi sta dicendo che una presa in carico concreta di tutti i ragazzi non è possibile, assessora, a questo punto, perché con tre soli medici.
1: C'è una lista d'attesa, non indifferente.
0: Lei parlava prima di fondi ex Ilva, come potrebbero essere utilizzati questi fondi per andare ad arginare quantomeno un
1: Ormai
0: fenomeno che
1: sono quasi
0: vogliamo.
1: terminati.
0: Ok, quindi quello che
1: Dovevamo
0: c'è,
1: chiederlo alla
0: quello che
1: vecchia
0: resta.
1: amministrazione come li hanno utilizzati, che indirizzo politico hanno dato, che tipo di impatto sociale volevano.
0: Quindi
1: Non vi
0: questi soldi
1: scordate
0: sono.
1: la
0: Quindi.
1: polemica della festa degli anni Ottanta del 2023?
0: Va bene, insomma, noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di provare a capire anche con lei quali possibili soluzioni possano esserci anche, no? Quindi assodato appunto che questo denaro non c'è quasi più, è quasi terminato, da dove dobbiamo partire e voi come vi state muovendo per cercare di arginare questa situazione?
1: Allora, in primis stiamo potenziando il personale all'interno della
0: Come
1: direzione
0: diceva prima, sì.
1: sì. E poi con l'opportunità del Just Transition Fund abbiamo candidato due immobili, uno nel quartiere di Lama che sarà un centro polivalente per minori e l'altro nel quartiere di Città Vecchia che sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa e devianza minorile.
0: I tempi, insomma, di apertura di queste strutture, orientativamente lei è in grado di dirceli o siamo ancora in una fase
1: No, dobbiamo
0: embrionale?
1: attendere la regione.
0: Ok. Io la ringrazio per questo focus, su questo tema. C'è un altro tema di cui vorrei parlare con lei, che è stato al centro delle polemiche di questi giorni, cioè

0: quello dei centri estivi, che sono stati originariamente definiti centri estivi comunali. Mi sembra di aver capito che questi centri estivi non sono comunali, cioè il comune in qualche modo si fa cioè lavora per conto del governo, diciamo un ente erogatore, se possiamo definire così. Ci spiega bene come funziona. La polemica nasceva perché si diceva ogni bambino che deve andarci ha una retta, il genitore, per ogni bambino di circa 400 euro. Partiamo quindi dal principio, dall'inizio di questa storia. Questo dato è vero? I centri comunali esistono, non esistono? Questi centri estivi appunto sono gestiti dal comune oppure no? Facciamo un po' di chiarezza, anche perché oggi farà anche una conferenza stampa su questo tema.
1: Sì. Allora, i centri estivi sono finanziati con fondi ministeriali. Servono innanzitutto per la conciliazione vita familiare e lavoro. Fino all'anno scorso, venivano erogati questi soldi direttamente a delle strutture presenti sul territorio. Strutture che a seguito di diverse verifiche ci siamo resi conto che non erano onesti con le presenze. La qualità del servizio non coincide con la concezione che abbiamo noi della qualità del servizio perché in alcuni casi mancavano anche le condizioni igieniche, ma non rispettavano proprio il contratto col comune. Tra
0: Ok.
1: l'altro potevano accedere solo 22 minori disabili e per ogni struttura 20 minori. Molto spesso le famiglie si interfacciavano e trovavano le strutture già piene. Allora, dato che secondo me un genitore deve essere libero di scegliere qual è la struttura più idonea per le esigenze del proprio bambino, noi non solo abbiamo alzato il modello ISEE fino a 25.000 euro, perché voglio dire la conciliazione vita-lavoro vuol dire che mamma e papà lavorano. E oggi c'è una fascia di popolazione che non riceve alcun sostegno né da parte dello Stato né da parte del comune, perché ritenuti non abbastanza poveri. Quindi,
0: Quindi diciamo
1: dato
0: che è
1: che ci
0: un
1: ricordiamo che
0: servizio
1: questi
0: per la fascia
1: genitori
0: media,
1: sono
0: questo, mi sembra di aver capito, giusto?
1: in teoria fascia media, ma quando a un certo punto inizi a pagare fitto, mutui, utenze, spese sanitarie, la gestione dei propri figli, diciamo che non sei più fascia media, ma rientri nella fascia veramente che sei in difficoltà. Ricordiamoci che la Regione Puglia quest'anno ha puntato proprio su questi nuclei con il microcredito sociale. Noi
0: Ok.
1: daremo un rimborso di 400 euro a minore e 800 euro per minori disabili. Non ci sarà limite di posto per i minori disabili per la prima volta e possono scegliere in autonomia qualsiasi struttura che può essere idonea alle loro esigenze. A me stanno arrivando tantissime chiamate di mamme e papà che finalmente possono portare i figli nel campus che hanno sempre desiderato portare, ma per motivi economici non potevano.
0: Quindi ci sarà un rimborso da parte del comune, giusto? Cioè i genitori, diciamo, dovranno anticipare questa retta, poi il comune con soldi del governo restituirà, giusto? Ho capito
1: Allora,
0: bene? Mi dica se ho sbagliato.
1: dato che sono soldi pubblici, i soldi pubblici vanno tutelati, non vanno regalati a pioggia. Nel caso in cui la famiglia potrà provvedere in autonomia già col pagamento, deve caricare in piattaforma la ricevuta del bonifico e la fattura. In caso entro il 15 giugno, quindi anche ogni mese, ogni 2 settimane, può caricare la documentazione richiesta dall'avviso pubblico. Eventualmente per quei nuclei che hanno difficoltà ad anticipare i soldi,
0: Sì.
1: possono chiedere la fattura. La fattura non coincide con il pagamento immediato.
0: Mi scusi, a stessa, che significa possono chiedere la fattura? Possono rivolgersi al comune?
1: No, allora quando
0: Sì,
1: uno
0: perché
1: la
0: magari chi ci ascolta
1: struttura
0: vuole proprio capire
1: sì.
0: concretamente come funziona.
1: Allora, quando una struttura offre un appalto,

0: prestazione, il cliente chiede la fattura,
1: Certo, sì.
0: che non coincide con il pagamento immediato. Io ti posso dire: ti pago tra qualche giorno, mi
1: Sì.
0: dai la fattura del servizio che mi hai erogato? Quella
1: Ok.
0: fattura può essere
1: Ok.
0: caricata in piattaforma.
1: Perfetto. Quindi questa fattura può essere caricata a prescindere che sia stata già pagata oppure no. L'importante è che sia stata emessa, questo
0: Sì,
1: ci sta
0: ovviamente ci
1: dicendo.
0: sono i controlli.
1: Vabbè, certo, sì, è chiaro. E tutto questo quindi va caricato in una piattaforma specifica, darete particolari e ulteriori informazioni su questo, perché immagino che ci siano tanti genitori, lei diceva che ci sono già centinaia di richieste che sono
0: C'è stato
1: interessati.
0: il boom delle richieste, abbiamo superato le 300 domande già.
1: Ok, c'è un tetto massimo?
0: Allora, fino a esaurimento fondi abbiamo 190.000 euro.
1: Ok, e per quanto invece concerne questo, insomma, è quello che riguarda famiglie, appunto, che spiegavamo di ceto medio in qualche modo, che però spiegavamo con le tante spese.
0: 25.000 euro non è ceto medio, scusate.
1: Va bene, ok, diciamo ceto, non lo
0: Il
1: so come
0: ceto di
1: definire,
0: due
1: non lo posso
0: genitori,
1: definire
0: allora,
1: proprio
0: famiglie
1: basso.
0: di due genitori che vanno a lavorare, si impegnano, pagano le tasse, pagano mutui e fitti e vanno considerati. Partiamo
1: No,
0: da
1: ci
0: ISEE
1: mancherebbe, certo,
0: zero.
1: assolutamente, ma ci mancherebbe
0: No,
1: che
0: perché
1: se
0: voi
1: non fosse
0: dovete
1: così.
0: sapere che fino a 10.000 euro sia il comune che lo Stato offre supporti economici. Non
1: Ecco,
0: indifferente, che coincidono quasi a uno stipendio anche maggiore di un poliziotto che lavora per strada.
1: Ok. Per quanto riguarda questo, qui volevo arrivare perché volevo capire che tipo di supporto c'è invece per chi appunto ha un reddito ancora inferiore, annuale ancora inferiore. Se c'è, ci stava spiegando insomma che ci sono ovviamente, come sappiamo, anche altro tipo di aiuti e sostegni. In questo caso, come funziona?
0: Allora, ma riguardo a servizi per
1: Degli
0: minori
1: asili, degli
0: sempre?
1: asili, stiamo parlando sempre sì degli asili.
0: Asili nido per la pubblica istruzione e quindi così come previsto dall'INPS poi ci sarà il rimborso. Mentre per ciò che riguarda dal punto di vista sociale abbiamo i buoni servizio minori. Quindi se una
1: Ok.
0: famiglia ha necessità di ricevere supporto educativo, supporto scolastico, si può interfacciare con le strutture accreditate della regione e viene tutto rimborsato attraverso questi voucher.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo.

0: ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i tondelli.
1: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
2: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa, e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
3: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
4: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio, e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
5: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
6: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Le anticipazioni del nostro TG delle 19.30, parleremo di un'operazione di lotta allo spaccio avvenuta in tutta Italia, oltre 450 kg di droga sequestrata e più di 1.300 gli arresti, 16 a Taranto con due piazze di spaccio smantellate. Poi l'ultimo viaggio di Bakary Sako, ora si trova a Fiumicino, ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza dal cimitero di San Brunone della Salma. Intanto si attende di sapere da riesame se verrà accolta quella che è la richiesta degli avvocati difensori dei quattro adolescenti che appunto hanno chiesto che vengano presi in carico da comunità oppure messi agli arresti domiciliari. Torneremo sul disavanzo nella sanità perché questa mattina c'è stata una raccolta firme in centro promossa dal centrodestra. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, fra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Operazione in tutta Italia a contrasto di spaccio e porto abusivo di armi, quasi 1.400 gli arresti, 16 a Taranto, dove nelle operazioni coordinate dalla squadra mobile sono state smantellate due piazze dedicate al confezionamento e alla vendita di droga ai rioni Salinella e Tamburi. Ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza della salma da Taranto per Fiumicino di Bacari Saco, il riesame deciderà entro giovedì per i domiciliari o la presa in carico in comunità per i quattro minori implicati. Disavanzo in sanità, una raccolta firme contro l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale. L'iniziativa promossa dalle forze di centrodestra punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di un'operazione ad alto impatto investigativo, quasi 1.400 gli arresti e 450 kg di droga sequestrate in tutta Italia, un'appendice anche a Taranto con 16 arresti. Il servizio.
3: Sono 1.335 gli arresti nell'operazione ad alto impatto investigativo condotta dalla polizia in tutta Italia. Al centro il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sotto chiave anche decine di armi in possesso della criminalità organizzata. La vasta operazione nazionale ha interessato anche Taranto. Sono 16 gli arresti nel capoluogo ionico e 20 le persone denunciate perché ritenute presunte responsabili di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla squadra mobile di Taranto, si è svolta dal 6 al 27 maggio. Scoperte due piazze di spaccio a Rione Salinella e al quartiere Tamburi. Denunciato anche un noto pregiudicato.

0: Residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso in casa dai poliziotti ed è stato arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'altra piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere di videosorveglianza per scongiurare un arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato sequestrato. Una sparatoria nel primo pomeriggio di oggi al quartiere Tamburi intorno alle 14 in via Verga. La vittima è un 24enne di Statte, lo ha raggiunto un colpo d'arma da fuoco al torace ed è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Chi gli ha sparato è un coetaneo, si sarebbe presentato in questura poco dopo il fatto per costituirsi. Sul posto è intervenuta la squadra mobile per i rilievi, indagini in corso per comprendere la dinamica e il movente. È a Fiumicino la salma di Bakary Sako, partita ieri pomeriggio dal cimitero di San Brunone. Adesso si attende dal riesame di sapere se verrà accolta la richiesta dei difensori dei quattro adolescenti che chiedono per loro la comunità oppure gli arresti domiciliari. Vediamo il servizio.
1: Potrebbero andare ai domiciliari o in comunità i quattro adolescenti che insieme a due maggiorenni hanno aggredito, malmenato e ucciso Bakary Sako, il bracciante maliano che all'alba del 9 maggio ha perso la vita in Piazza Fontana. Questa è la richiesta della difesa dei ragazzi nell'udienza del riesame di ieri. Richiesto un annullamento della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la sostituzione con una misura meno afflittiva. Dunque dagli istituti penali minori di Bari e Lecce, dove si trovano oggi, i quattro potrebbero passare alla presa in carico in comunità o agli arresti domiciliari. Entro giovedì la decisione dei giudici. Tra i giovani anche il ragazzino 16 anni compiuti da qualche giorno che ha sferrato i tre fendenti. Di questi uno, toccando la aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte di Bakary Sako in una manciata di minuti. Queste le indiscrezioni emerse dall'autopsia condotta dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo della vittima. Il 4 giugno invece l'udienza, sempre a riesame, per i due maggiorenni Fabio Sale e Cosimo Colucci. Intanto nel primo pomeriggio di ieri la partenza del ferry di Bakary Sako dal cimitero di San Brunone verso Fiumicino, dove attualmente si trova in attesa di ripartire alla volta della capitale del Mali. Il viaggio in aereo è atteso al massimo domani con scalo a Tunisi. Poi, una volta nel suo paese, la strada verso casa di Bakary Sako proseguirà con un altro volo che condurrà il feretro a 100 km da Moulinè, il villaggio in cui viveva con la famiglia. Da lì il percorso in auto. Arrivo previsto il 4 giugno. A scortare la salma dell'uomo, il fratello Suleiman, che da qualche giorno attende in Mali l'arrivo e sta coordinando le operazioni. Proprio lui, in un post affidato sul suo profilo social, ha scritto: «Il tuo è un viaggio senza ritorno, senza scelta, né odio né vendetta, per te vogliamo solo giustizia».
0: Adesso una notizia di giudiziaria, parliamo di brogli elettorali, 5 persone a giudizio a Taranto, come riporta l'agenzia di stampa Agi, si terrà il prossimo 21 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Taranto Rita Romano l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità nelle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, vicenda che coinvolge anche l'avvocato barlettano Marcello Lanotte, indicato come persona offesa nel procedimento. La Procura di Taranto, con il sostituto procuratore Mariano Buccoliero, ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone: Alessandro Di Pino, Maria Grazia Cartini, Federica Trianni, Massimiliano Di Cuia e Vito De Palma. Le contestazioni a vario titolo riguardano presunti reati elettorali e falso ideologico in relazione all'attribuzione dei voti tra le liste Fratelli d'Italia e Forza Italia nel seggio 54 di Taranto. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero alterato i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, attribuendo 52 voti alla lista Forza Italia e sottraendoli a Fratelli d'Italia, circostanza che per la Procura avrebbe inciso sull'assegnazione del seggio parlamentare, determinando l'elezione di Vito De Palma al posto di Marcello Lanotte. Cambiamo argomento, torniamo sul disavanzo in sanità. Raccolta firme questa mattina contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia per far fronte appunto al disavanzo che ammonta a 349 milioni di euro.

0: Provvediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Protesta compatto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati presenti in Piazza Immacolata qui a Taranto, ma presenti in tutti i comuni della provincia di Taranto e della Puglia per lamentare gli aumenti da parte del presidente De Caro dell'IRPEF nei confronti di quasi tutti i cittadini pugliesi. Stiamo raccogliendo le firme e chiediamo ai cittadini di sostenere questa nostra battaglia perché non vogliamo che i cittadini pugliesi siano costretti a pagare così tanto a titolo di IRPEF.
2: È così che il deputato Dario Iai è intervenuto questa mattina in Piazza Immacolata in occasione della raccolta firme promossa dalle forze del centrodestra, tra cui Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa arriva dopo l'approvazione delle nuove aliquote dell'addizionale IRPEF introdotte per contribuire alla copertura del disavanzo sanitario regionale da 349 milioni di euro registrato nel 2025. Il provvedimento entrerà in vigore da giugno, con effetto retroattivo a partire da gennaio 2026 e interesserà i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro annui. Secondo le stime diffuse dalla Regione, l'aumento consentirà di recuperare circa 241,6 milioni di euro, pari a circa due terzi del disavanzo sanitario complessivo. I contribuenti con redditi fino a 15.000 euro non subiranno alcun incremento, mentre per le fasce superiori l'aggravio varierà in base al reddito e alla situazione fiscale individuale. Invece, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha spiegato come l'aumento dell'addizionale rappresenti una misura necessaria per garantire l'equilibrio dei conti della sanità regionale. Lo stesso De Caro ha però dichiarato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridurre nuovamente la pressione fiscale non appena le condizioni economiche lo consentiranno, auspicando un possibile abbassamento dell'addizionale già a partire dal 2027, una prospettiva che non convince le forze di opposizione.
0: Lavoro all'aperto e temperature torride. Il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro firma in anticipo l'ordinanza per prevenire i rischi sanitari e limitare l'orario di lavoro nelle ore più calde della giornata. Abbiamo anticipato quest'anno l'ordinanza, così come ne abbiamo prorogato la validità fino a settembre, ha spiegato, perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche problemi. È un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto. L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema sviluppato da CNR e INAIL. Le disposizioni si applicano in particolare al settore agricolo forestale, alle serre e tunnel agricoli, a chi lavora nelle cave, ai rider nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico. E ieri nella sede tarantina dell'Università degli Studi Aldo Moro in Città Vecchia la cerimonia ufficiale di sorteggio dei gironi dei 5 sport di squadra dei prossimi giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
3: Entra nel vivo il percorso sportivo verso i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari si sono svolti i sorteggi ufficiali dei tornei di squadra. La manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi. Nel torneo di pallanuoto maschile l'Italia è stata inserita nel girone con Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Nel calcio Under 21 gli azzurri sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Nella pallamano maschile affronteranno Egitto, Portogallo e Kosovo, mentre nella pallavolo femminile se la vedranno con Serbia, Egitto, Bosnia e Siria, definiti anche gironi del basket 3 contro 3.
4: Questo è il primo passo verso la realizzazione di quello che stiamo facendo. E stiamo lavorando duramente, veramente notte e giorno H24 per riuscire insieme al presidente per quanto vi riguarda il commissario straordinario, perché chiaramente si sta occupando di tutte le infrastrutture e quindi di consegnarcele il prima possibile per poterle poi addobbare, per poterle brandizzare. E stiamo facendo a mio avviso un ottimo lavoro, e questa nella dimostrazione, questo evento a 3 mesi poco meno dai Giochi del Mediterraneo, dalla cerimonia d'apertura, ti fa capire che iniziamo ad avere un team importante, un team che è pronto ad arrivare al 21 agosto preparato. Le infrastrutture inizieranno pian piano a passare in secondo piano e chiaramente i riflettori saranno puntati sugli atleti, come è normale che sia. Non esiste uno sport che non abbia l'importanza, dove non abbia l'importanza l'atleta. L'atleta è quello che poi dà importanza a qualsiasi sport sia.
0: E andiamo avanti e parliamo sempre di Giochi del Mediterraneo. A proposito di questo, in previsione dell'appuntamento internazionale, la direzione lavori pubblici dell'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività di manomissione delle strade nelle aree interessate dai giochi. Lo stop partirà da domani e sarà valido fino a domenica 6 settembre. Tutte le attività già avviate nelle stesse aree, spiegano da Palazzo di Città in una nota, dovranno tassativamente essere completate entro il 30 giugno. La sospensione riguarderà inoltre tutte le strade comunali, non solo quelle interessate dai giochi, nei giorni in cui si svolgerà la manifestazione, cioè dal 21 di agosto al 3 settembre. L'appello ad imprese, società ed enti gestori dei servizi, perché vengano rispettate le regole, ha l'obiettivo da parte del Comune di garantire decoro urbano, sicurezza e corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine, evitando possibili intralci o interferenze con lo svolgimento dei giochi. Parliamo ora di turismo più inclusivo e accessibile, in particolare per le persone con disabilità ed esigenze speciali. È stato presentato al Mudit Casa Viola il progetto Terre dell'Uguaglianza, che punta a migliorare l'accessibilità turistica attraverso la collaborazione tra enti, operatori e istituzioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un turismo più inclusivo, attento alle persone con disabilità e alle diverse esigenze di accessibilità. E questo è l'obiettivo di Terre dell'Uguaglianza, un progetto di rete nato per migliorare e rafforzare il sistema dell'accessibilità turistica sul territorio. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del bando regionale Costa della Regione Puglia e di Puglia Promozione, mette insieme enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali con l'obiettivo di abbattere le barriere e garantire un'esperienza turistica più equa e accessibile.
5: Una sfida che però è diventata un punto di forza. Questo significa che stiamo creando l'opportunità, attraverso la progettazione di rete, di far vivere delle esperienze sul nostro territorio che siano inclusive per tutti e per tutte.
2: Ma nella vita quotidiana, per molte persone con difficoltà, non è sempre semplice partecipare a tutte le attività. A volte barriere architettoniche, servizi non sempre accessibili o organizzazioni non pienamente inclusive possono diventare un ostacolo.
6: Quando parliamo di turismo e di accessibilità, dobbiamo parlare ovviamente di tutto il territorio che noi viviamo, poiché viviamo già in un territorio che accoglie da tempo, da molto tempo, persone che vengono nel nostro territorio per aspettarsi un'accoglienza adeguata e adatta. Purtroppo, per quanto riguarda la disabilità, noi non possiamo offrire questo servizio a tutto tondo, perché ci sono delle mancanze che abbiamo a livello magari di formazione, a livello di comprensione delle difficoltà dell'altro, ma anche a livello strutturale e soprattutto a livello di servizi, perché anche adeguando una struttura affinché magari non ci siano barriere architettoniche, questo non vuol dire che dal punto di vista di accoglienza siamo pronti e preparati. Ecco perché, diciamo, proporre un progetto del genere in un contesto dove l'accoglienza è al primo posto ci mette nelle condizioni di essere veramente il top.
0: Adesso ci spostiamo sulla rotonda del lungomare. La lampada della pace ieri è giunta da Assisi a Taranto a conclusione della manifestazione Giocherellando 2026. Pace, sport e inclusione al centro delle attività. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Oggi siamo qui per parlare di pace, una parola breve composta da appena 5 lettere che sentiamo ripetere continuamente nei discorsi, nelle celebrazioni, nei messaggi istituzionali. Eppure, proprio perché la sentiamo così spesso, rischiamo di dimenticarne il significato. La pace non è una parola da pronunciare una volta all'anno, non è uno slogan da appendere a un muro o una frase da condividere sui social. La pace è una scelta, e le scelte, quelle vere, sono sempre difficili.
8: Si è conclusa nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Taranto la manifestazione Giocherellando 2026 da Assisi a Taranto con lo sport Illuminiamo la Pace, dedicata allo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione sociale. Dopo il convegno del 27 maggio alla Biblioteca Clavio, il cuore dell'iniziativa si è spostato alla rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III, trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport all'aperto. Numerose società sportive

associazioni hanno animato lo spazio con attività di movimento e momenti di socialità, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tra i momenti più emozionanti, il minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, proprio nel giorno del lutto cittadino. Nel pomeriggio la

0: sia il capoluogo ionico, un richiamo ai valori di solidarietà, fratellanza e diritti civili. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del sindaco Bitetti e del sindaco dei ragazzi Antonio Fagioni, che hanno sottolineato l'importanza dello sport come linguaggio comune capace di unire generazioni, associazioni e istituzioni attorno a un messaggio di pace, inclusione e cittadinanza attiva.
1: Ieri sera Telenorba ha fatto tappa a Taranto per festeggiare 50 anni di storia televisiva, un format itinerante che terminerà a fine giugno sul palco istituzioni, mondo del lavoro e del sociale per raccontare bellezza e contraddizioni del capoluogo ionico, il servizio. Dalla strage della Barberia alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dal dissesto del comune alla vittoria olimpica di Antonella Palmisano, Taranto nelle sue contraddizioni e nella sua struggente bellezza, ieri è stata protagonista del format itinerante di Telenorba, pensato per festeggiare 50 anni di storia televisiva, cifra tonda come per Studio 100. In Piazza Maria Immacolata, la serata, condotta dal vice direttore Antonio Procacci, è introdotta dal direttore Domenico Castellaneta.
2: 50 anni sono un traguardo, e noi li abbiamo trascorsi d'altronde come voi nel raccontare il territorio. Abbiamo raccontato il territorio e Taranto per noi è una città estremamente importante, è una città in cui siamo stati sempre presenti e abbiamo deciso, così come a Taranto, anche in tutte le altre province pugliesi, di festeggiare questa ricorrenza proprio raccontando come sono cambiate le nostre città in 50 anni, che trasformazione hanno avuto, raccontare le luci ma anche le ombre. È quello che stiamo facendo in questo tour. Il tour di Telenorba 50 che ci sta portando in tutti i capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata. Continueremo fino a fine giugno.
1: Nel giorno del lutto cittadino per l'omicidio di Bakary Saco, la serata si è aperta con un minuto di silenzio e con le immagini della partenza del feretro. Sul palco tante le interviste al sindaco Piero Bitetti, al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, ma anche al vicario del vescovo Don Paolo Oliva per un focus sui riti della Settimana Santa, alla direttrice del Marta Stella Falsone, all'imprenditrice Rossella Ninfo, all'attivista di Genitori Tarantini Simona Peluso. Queste si sono alternate alle testimonianze sotto palco raccolte da Alessandra Martellotti, Anna Maria Rosato e Saverio Carlucci. A parlare i lavoratori dell'indotto, i mitilicoltori, gli albergatori, protagonista il tessuto produttivo e sociale, ma anche le vicende dei ragazzi pronti a fare i bagagli alla ricerca di lavoro.
2: I giovani ammettono che effettivamente sono costretti ad andare via, ma si dichiarano anche profondamente innamorati di questa città, non vorrebbero andarsene.
1: Adesso il lungo weekend del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, perché ci sono una serie di appuntamenti tra cultura, musica e aperture straordinarie che partono domani, domenica 31 maggio, con la rassegna Un anno di concerti al Marta, che vedrà protagonista l'attrice Amanda Sandrelli nello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale, accompagnata dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia. Il programma proseguirà con l'apertura straordinaria di lunedì 1 giugno, quando il museo resterà eccezionalmente aperto dalle 8:30 fino alle 19:30 della sera, nonostante sia normalmente giorno di chiusura. Martedì invece 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il museo aderirà all'iniziativa del Ministero della Cultura con l'ingresso gratuito per tutta la giornata. E adesso la pagina sportiva.
3: Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno in programma domani ad Apice, dove il Taranto sarà chiamato a difendere il prezioso 3-1 conquistato nella gara d'andata. Mister Danucci dovrà fare a meno degli infortunati Konaté e Sansò, oltre allo squalificato Adjasmanovic, ma i rossoblù sono determinati a staccare il pass per la finale. Intanto arriva una buona notizia per i tifosi ionici: è stata infatti accolta la richiesta della società rossoblù di allestire un maxi schermo nell'area mercatale di Talsano, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta attraverso le frequenze di Studio 100, un'occasione per stringersi attorno alla squadra e spingerla anche a distanza verso l'obiettivo finale. Domani l'Atletico Città di Taranto si gioca l'accesso alla Serie B nell'ultima e decisiva gara del triangolare promozione contro il Lamezia, in programma alle ore 18 al Palafium. Le rossoblù arrivano all'appuntamento dopo un'annata da protagoniste, impreziosita dalla vittoria del campionato, dal successo in Coppa Puglia e dal raggiungimento della semifinale nazionale di Coppa, un percorso che ha confermato

0: il valore del gruppo guidato da Mister Liotino. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Martinsicuro, maturata in Abruzzo, le Ioniche sono chiamate però ad un'impresa. Servirà una vittoria con almeno 3 reti di scarto per conquistare il primo posto nel triangolare e ottenere la promozione in Serie B direttamente sul campo. Un traguardo che, alla luce dei risultati e delle prestazioni offerte nel corso della stagione, sarebbe più che meritato.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo, ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni.

0: su come comportarsi. In linea di massima, il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile. Diversamente, va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla, ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
1: Cosa fare invece in caso di caduta?
0: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva, può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
2: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé se possibile la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
1: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
0: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, è abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi, diciamo, viene più utilizzato questo veleno e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare perché ha un colore metallico. Azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo, diciamo, legato a condizioni tipiche, come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità, anche magari di un paziente che vive in campagna, di essere venuto a contatto

0: con veleno per topi. In generale, diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come, diciamo, tipologia di avvelenamento e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile perché nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
0: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41-41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino. Molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. Lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controora o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
2: Come si previene il colpo di calore?
0: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore. Quindi, come per un bambino, ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet. Quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo, e neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare, quindi non posso dire sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
2: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tollettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo,

0: rappresenta anche la sua efficacia. Quindi, se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il PET tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate e protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane perché non abbiamo una cultura del freddo. Quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido, proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se ne è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio PET in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone e purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo solitamente con le vie, quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti, e ovviamente questa è una condizione che può

0: mettere a rischio anche il proprietario che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei e soprattutto diciamo anche nel calpestare un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio in combinazione può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso del paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche. È che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pantaffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: chi
1: serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Freccia Tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle Frecce Tricolori. Frecce Tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia, ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Buonasera e bentrovati qui in questa nuova puntata di 100 eventi. Ci ritroviamo qui su Studio 100 TV per parlare di quelli che saranno gli eventi in ogni ambito musicale, cinematografico, teatrale per questa settimana e conoscere anche personaggi collegati appunto a questi eventi. Ripartiamo con tanti ospiti anche per questa puntata di martedì 26 e introduco subito il primo ospite con cui siamo in collegamento ed è un piacere avere con noi il regista Fabrizio. Benvenuto. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Sabrina, buonasera, grazie
0: Allora, Fabrizio, intanto grazie di esserti collegato qui con noi. Sappiamo che sono giorni concitati perché il 21 maggio

0: È uscito il film Il protagonista, di cui parleremo tra qualche minuto. E prima di ritrovarti qui nella presentazione del film a Taranto, vediamo insieme il trailer e poi parleremo di questo tuo lavoro.
1: Mi è arrivato un provino.
2: E di che si tratta?
1: Non dovesse andare.
3: Signori, prego, Animal World, grazie.
1: Smetto.
4: Sempre con questa storia e la tua. Che perditi di...
5: Tu sto provino te lo mangi.
6: Me lo mangio sto provino.
5: Come?
1: E quindi... un protagonista, Dani.
5: Certo, è il protagonista. Ti ho detto che sembra l'attentato.
7: So che sei un attore. E che hai poco tempo.
2: Andando appresso alle cose finte, ti perdi le cose vere. Meno fare il matto che poi rimani da solo e tu da solo non ci sai stare.
5: Qual è il tuo sogno? Cosa ti piace a te veramente?
7: Noi siamo qui perché stiamo cercando un attore. Lei. Sicuro di esserlo.

0: Abbiamo visto tanti volti noti in questo trailer del film. Il protagonista che sarà presentato a Taranto sabato 30 maggio alle 19:30 allo spazio Porto Cineporto di Taranto. Allora, Fabrizio, raccontaci un po' innanzitutto, ben trovato. So che sono giorni, come dicevo, un po' concitati visto che sei in giro per la presentazione, insomma, del film in tutta Italia. Parlaci di Il protagonista.
1: Ah, io sono innanzitutto felicissimo di portarlo a Taranto perché è una città alla quale sono molto legato, perché io sono nato e cresciuto a Corigliano Calabro, poi mi sono spostato ad Amendolara, a Roseto e a Taranto quando posso vado perché ho tanti amici e ho passato cioè, bei ricordi, quindi sono felicissimo della serata del 30. E il protagonista è la mia opera prima, l'abbiamo presentata in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre e da allora non ci siamo fermati, è stato bellissimo e ora lo stiamo portando in giro nei cinema. La cosa più bella ovviamente è condividerla col pubblico che sta reagendo come meglio non potevo immaginare. È un film che parla di sogni e sognatori, mostra una parte nascosta, diciamo, del lavoro dell'attore e dell'artista in generale, del quale spesso si conosce solo il risultato finale di pochi eletti, quindi di chi ce la fa, tra virgolette. Il film invece mostra le varie vicissitudini e difficoltà che ci sono a correre accanto a un sogno così ingombrante e ambizioso.
0: Senti, com'è nata l'idea di questo film? Perché la storia cioè, non è soltanto, appunto, come dicevi tu, parla di sogni, di sognatori, non è soltanto la storia di un giovane di 30 anni che ha questo sogno, no, di diventare attore. Ci sono delle metafore dietro. Com'è nata questa, nella tua testa, ovviamente, l'idea di questo film? Cioè, nasce da un'esperienza personale, in fondo, voglio dire, nel film ci sono molti attori, tra cui il nostro Pierfrancesco Nacca, che conosciamo bene, quello che è l'iter, no? Che ha affrontato per questo suo sogno di diventare attore. Quindi, insomma, un po' ci sono vari specchi, no? Nel film.
1: Tra l'altro sono felicissimo di presentare il film insieme a Pierfrancesco il 30 perché è uno di quegli attori che mi ha stregato, nel senso nel film ce ne sono tanti bravissimi con i quali mi sono trovato con tutti bene, ma Pierfrancesco è entrato nel mio cuore, insomma, nella mia squadra, spero e sono sicuro di lavorare con lui anche in futuro. E il film ha una genesi particolare, nel senso che io stavo lavorando ad un altro film e chiedevo all'attore Pierluigi Gigante, che è il protagonista, di fare delle sessioni di lettura perché a me piace tantissimo la sua voce, che è capace di farmi vedere le cose, appunto di leggermi quello che stavo scrivendo, e durante queste sessioni comunque parlavamo delle nostre difficoltà, delle nostre ambizioni, di quanto ci piaceva fare questo lavoro, ma anche di quanto fosse improbabile riuscirci. E quindi mi sono reso conto che era molto più bella, almeno in quel momento, potente la realtà che stavamo vivendo, che non il film di finzione che stavo scrivendo. E quindi ho detto, facciamo un film su quello che stiamo vivendo ora e quindi anche per alleggerirci e per esorcizzare il concetto appunto di essere riconosciuti come artisti appunto riconosciuti. Quindi il film punta anche ad alleggerire chi sta facendo questo viaggio così insomma personale ma anche soggetto a un'esposizione sociale importante.
0: E quindi ovviamente in molti si ritroveranno probabilmente, no? Cioè anche chi sta incontrando in giro per l'Italia, magari non soltanto attori, ma proprio, no, chi
1: Questa è
0: in
1: la cosa
0: realtà
1: bella.
0: ha un sogno.
1: Sì, scusami se ti ho interrotto. Questa è la cosa bella perché mi rendo conto che il film funziona, che è un termine che mi piace, ma insomma esprime il concetto anche su chi ha il sogno X, nel senso perché il film parla proprio degli ostacoli che poi per un attore possono essere la casting director, il provino, l'essere piaciuto a metà, insomma, le distrazioni, i soldi, però mi rendo conto che vengono vengono da me o mi scrivono su Instagram persone che hanno visto il film a Milano, a Bologna, e mi dicono: sai, io faccio X, faccio, c'ho una pizzeria, o c'ho, o io sto studiando odontoiatria, e il film mi ha fatto venire voglia di continuare a credere in quello che voglio realizzare. E questo vale tanto.
0: Allora, ricordiamo che il film, che è scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto, vede tra i protagonisti appunto Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, che i più hanno insomma visto nella fiction I Matataranni, Morena Gentile, e con la partecipazione di Adriano Giannini. È una distribuzione Emozioni, distribuzione cinematografica, e ovviamente Gianpietro Preziosa e Morena Gentile presentano questa produzione di MG Production. Siamo ovviamente contenti, vi aspettiamo, insomma, te e Pierfrancesco Nacca a Taranto. Tra l'altro la proiezione del film sarà seguita da un talk con il nostro critico cinematografico per eccellenza Massimo Causo, e quindi ovviamente avremo modo di approfondire questa visione che ruota attorno a questo film insieme al protagonista. Fabrizio, io ti ringrazio perché veramente abbiamo ritagliato uno spazio al tuo tempo impiegato in questi giorni per la presentazione e la promozione del film. Un saluto a Pierfrancesco Nacca, che è anche lui impegnato in altri studi in questo momento, e vi aspettiamo a Taranto sabato.
1: Grazie di cuore, ci vediamo sabato.
0: Grazie Fabrizio, benvenuto. Buonasera. E noi torniamo qui in studio e ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Eccoci di nuovo in studio e in collegamento con me c'è un amico che non vedevamo da un po', ma insomma eravamo in attesa di ritrovarlo. Vincenzo Parabita, buonasera, ciao.
1: Buonasera Sabrina, grazie per l'invito.
0: Allora, siamo veramente nella stagione adatta per incontrare pubblico che si appassiona a libri nell'ambito del progetto aperitivo d'autore. Cioè, proprio adesso ormai questo evento che è stato rimandato dal 23 di aprile al 30 di maggio proprio si incasella perfettamente in una serata straordinaria che vede protagonisti, come sempre, nell'ambito di aperitivo d'autore, le location più belle, i libri più interessanti con gli autori, insomma, che in questo momento sono davvero al top per quanto riguarda le loro pubblicazioni e poi ovviamente tutto ciò che è relativo al territorio. Allora, Vincenzo, parliamo di questo evento di sabato 30 maggio.
1: Esatto, sabato 30, sabato prossimo, ci siamo quasi, manca qualche giorno e avremo l'onore di accogliere Daniele Mencarelli. Come ben dicevi, l'abbiamo recuperato, ci tenevamo tanto perché purtroppo per motivi di salute dell'ospite era stato rinviato il 23 aprile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato la data che insomma, si svolgerà, riusciremo a svolgere nella stessa location scelta per insomma, la prima data. Saremo a Massafra, a Masseria Ciura, un posto stupendo, una masseria del 600. Come si suol dire in questi casi, vale già solo il prezzo del biglietto visitare la visita di questo luogo, che poi è
0: Vero,
1: uno degli
0: vero.
1: obiettivi del nostro format da più di 10 anni, è proprio la valorizzazione dei bei posti, spesso anche nascosti, non molto noti, di Taranto e della sua provincia. E avremo Daniele Mencarelli, siamo super contenti, è un ritorno da Aperitivo d'Autore, era già stato con un suo precedente libro nel periodo. Ho un ricordo di mascherine varie e diffuse quella sera, quindi qualcosa mi dice che c'era ancora il Covid, o comunque l'onda lunga del Covid. Stavolta, insomma, saremo un po' più si vedranno i sorrisi, quantomeno, ecco, della gente. Tra l'altro il tempo il meteo si è scaldato, quindi rispetto al 23 aprile, sabato 30 avremo davvero un clima propizio e non vediamo l'ora perché Daniele è uno dei maggiori scrittori italiani, insomma, sulla scena da anni, ci ha abituato a libri grandiosi. Giusto per citarne qualcuno, la trilogia di cui fa parte Tutto chiede salvezza, da cui poi è stata tratta la serie Netflix di successo, è la sua, La casa degli sguardi. Adesso è da poco uscito con questo libro che appunto presentiamo sabato, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Si tratta di un giallo, di un noir per la precisione, ed è un po' il suo primo affaccio in questo genere del noir. Come dire, gli è riuscito magistralmente, perché siamo di fronte a un altro grande lavoro e quindi vi aspettiamo. Poi, come tu dicevi all'inizio, giustamente, ma chi viene da tempo ai nostri appuntamenti lo sa, Aperitivo d'Autore è un po' la sintesi tra sì, la letteratura di qualità, ci onoriamo di ospitare i più importanti scrittori italiani, ma anche la buona enogastronomia del nostro territorio. Quindi, come consuetudine, insomma, i partecipanti all'evento, arrivando, potranno fare questo sfizioso aperitivo per l'occasione a cura delle vetrine del gusto e accompagnato dai vini, anche qui. Cioè valorizzare le ottime, le eccellenze locali in quest'ambito e stavolta avremo i vini giustini. Dopo questa prima fase, insomma, il pubblico potrà incontrare lo scrittore Daniele Mencarelli.
0: Allora, noi ci eravamo, insomma, incrociati nel periodo, credo fosse marzo, per
1: Sì.
0: una precedente presentazione di Aperitivo d'Autore. Già all'epoca, i tuoi occhi brillavano di gioia all'idea di quello che era il programma che prima o poi sarebbe stato, insomma, presentato per la nuova stagione. Ora, chiaramente, come allora, te lo dico, non vogliamo spoiler, ma dicci almeno quando più o meno, insomma, ci saranno le prossime date.
1: Allora, il punto è che tu forse ne sai qualcosa, Sabrina, anche se non si è scaramantici, quando si organizzano delle robe lo si diventa, perché accadono le cose più
0: strampalate. Sì, assolutamente.
1: La è l'esempio più importante, però voglio dire, anche l'altra volta sembrava tutto fatto, facciamo anche interviste, e purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Quindi, per non farla lunga, sì, stiamo preparando diversi appuntamenti di aperitivo d'ore per i prossimi mesi. Diciamo, possiamo dire che sarà un'estate intensa, brillante, in cui andremo in diversi posti di Taranto e provincia con scrittori e scrittrici molto interessanti. Ecco, quello che posso dire è che a brevissimo, proprio nei prossimi giorni, lanceremo il prossimo appuntamento, quello di giugno. Adesso non mi chiedere il nome e la data, perché ripeto, tornando alla scaramanzia,
0: non te lo chiedo, arriverà la notizia, ci rivedremo e ne riparleremo, assolutamente. Anzi,
1: diciamo,
0: prima o poi...
1: Posso dire questo, mi lascio andare a questa cosa, è un nome molto noto al di là dei suoi libri, nel senso che ha fatto anche tanto altro nella sua carriera, ecco, butto lì questo indizio.
0: Questo indizio allora ce lo terremo caro fino a poi scoprire insieme quello che sarà, insomma, il prossimo appuntamento. Prima o poi insomma, ci auspichiamo anche di venire direttamente con le telecamere a trovarvi lì proprio sui luoghi del diritto. È proprio il caso di dirlo, visto che il prossimo che presentate è un giallo. E allora l'appuntamento lo ricordiamo con aperitivo d'autore fissato per questo sabato 30 maggio alle 19.30 alla masseria Ciura di Massafra, insieme a quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli. Tutta la squadra di Aperitivo d'Autore vi accoglierà come al solito con grande sorriso e grande gioia. Noi vi auguriamo un buon lavoro e attendiamo le prossime notizie.
1: Va bene, solo al volo, per partecipare all'evento, come sempre, i biglietti sono sulla piattaforma posto riservato. Vi aspettiamo a Massafra.
0: Ma tanto ce ne saranno pochi, immagino, disponibili come al solito, o ancora c'è qualche possibilità?
1: C'è, però negli ultimi giorni stanno davvero andando a ruba.
0: Benissimo.
1: Quindi affrontatevi.
0: Affrontatevi. E allora, grazie a Vincenzo Parabita, prossimamente ci ritroveremo su questi schermi per parlare ancora di una volta di Aperitivo d'Autore. Grazie Vincenzo.
1: Grazie a te Sabrina, a presto.
0: Ciao, a presto. E noi ci fermiamo un attimo in attesa del prossimo ospite in studio.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio

0: azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Tre giornate intensive basate sui principi dell'ecologia acustica. Questo è ICOS, Suoni a Margine, un workshop residenziale in ecologia del suono che si terrà a Taranto il 12, 13 e 14 di giugno. Per capire di cosa stiamo parlando e cosa sarà ICOS, ci colleghiamo con Francesco Giannico. Ciao Francesco!
2: Ciao, buonasera insomma.
1: Allora, Francesco, raccontaci, perché è davvero bello un progetto che vede presenti tante realtà tarantine tutte insieme per questo, per questa idea che era stata già sviluppata precedentemente nel 2023, se non erro, e che si ripresenta a Taranto con grande successo. E parliamo appunto di ICOS.
2: Sì, è una tre giorni praticamente di, come hai detto tu, di workshop residenziale. Significa che la gente può iscriversi e stare praticamente tre giorni insieme a noi a fare degli incontri frontali sul tema dell'ecologia sonora, che significa nella pratica anche muoversi con un van 9 posti in giro per queste zone marginali della città, che vuol dire sostanzialmente che stiamo parlando di zone non prettamente turistiche, zone un po' sconosciute, anche zone caratterizzate da una bellezza paesaggistica non sempre, come dire, valorizzata. E costruiremo quindi un archivio di suoni che verrà poi utilizzato per una performance sonora finale. In mezzo a tutto ciò ci sarà anche spazio per un laboratorio operativo a cura di Luigi Massari, che si occuperà di far capire ai partecipanti come realizzare un sintetizzatore che poi si porteranno a casa. Quindi è un'esperienza a 360 gradi sul paesaggio sonoro della città di Taranto.
1: Come ha reagito, insomma, nell'edizione scorsa, cioè i partecipanti, no? Perché ovviamente leggendolo così sembra un progetto molto articolato, no? Perché, sì, forse perché sì, siamo poco attenti all'ascolto e questa dice, è un difetto, diciamo, di mancanza di comunicazione, cioè molti basano la propria attività sulla comunicazione che poi in realtà si svolge molto male perché c'è proprio una mancanza di ascolto dell'altro, quindi già questo di base.
2: Guarda, hai detto già tu benissimo, è una materia che può interpretare in più livelli di difficoltà, se vogliamo, no? Quello più basico, però paradossalmente, cioè quello più elementare, quello dell'ascolto di sé, dell'ascolto degli altri, è quello che preferisco, perché in realtà tutto il processo dell'ecologia del suono si basa proprio sulla consapevolezza dell'ascolto come pratica, non per, come dire, diventare asceti, ma semplicemente per migliorare l'esperienza che abbiamo del mondo esterno e degli altri, ovviamente. Quindi diciamo che prendiamo spunto dai suoni che archiviamo per poi poterne trarre un beneficio tramite delle pratiche che, se vuoi, sono assimilabili a quelli dell'arteterapia, cioè rielaborare il suono in chiave elettronica in questo caso, cercando di sperimentare e quindi unendo una parte un po' più ludica, laboratoriale, per come dire, avvicinare poi l'ascoltatore a quello che è appunto la consapevolezza del mondo in cui si è aggirato in questi tre giorni.
1: Senti, abbiamo parlato insomma di come si svolgerà più o meno, quindi chiaramente, a parte il tuo lavoro, il tuo ruolo è quello appunto di avvicinare all'ascolto del paesaggio sonoro e poi di registrare, no, tramite queste sessioni sul palco, sul campo, ovviamente quelli che sono i suoni da captare. Poi ci sarà questa costruzione, meglio chiamata autocostruzione, come viene indicata nel progetto, da parte di Luigi Massari, che si occuperà di questo laboratorio pratico. E poi vorrei anche ricordare e salutare Roberta Trani, che è una straordinaria fotografa e nonché operatrice video, che rielaborerà il vario materiale, le riprese video che farà.
2: Sì, c'è appunto questa parte molto importante che scaturisce dal fatto che sostanzialmente una delle partnership molto importanti per noi è con il Festival Vicoli Corti. E quindi il prodotto audiovisivo che ne verrà fuori alla fine, quindi queste immagini che saranno riprese dalla fotografa e videomaker Roberta

0: strani verranno poi montate con un forte focus appunto sul suono e verrà realizzato quello che è un vero e proprio documentario, molto particolare perché appunto sarà basato completamente sul paesaggio sonoro e verrà proiettato in anteprima durante il Festival Vicoli Corti nell'ultima settimana di agosto sì, a Massafra. Per cui per noi è una cosa molto importante e ne approfitto anche per ringraziare l'altro nostro partner che è il B&B La Nassa che ci ospiterà poi nella performance finale dell'ultima giornata del 14 per la restituzione, diciamo, finale.
1: Allora, intanto io ti ringrazio, volevo anticipare che ovviamente un evento che si terrà il 12, 13 e 14 giugno, molti si chiederanno come mai ne stiamo parlando adesso, diciamolo perché ne stiamo parlando adesso, Francesco.
0: Diciamolo, sì, esatto, perché il 30 di maggio purtroppo, o per fortuna a seconda dei casi, scadono le iscrizioni. Le iscrizioni chiaramente è possibile farle tranquillamente online, su francescogenico.com troverete tutti i dettagli e chiaramente ricordando che appunto oltre alle tre giornate di formazione poi vi porterete a casa questo sintetizzatore che potrete utilizzare insomma per le vostre sessioni di sperimentazione musicale.
1: Allora grazie Francesco Giannico, ringrazio anche Luigi Massari e Roberta Trani, vi auguro un buon lavoro, ovviamente metteteci al corrente di ciò che accadrà, se avete anche qualche ripresa video che volete mandarci nel corso delle settimane io sarò ben lieta di farlo vedere durante 100 eventi o durante di buon mattino, quindi grazie ancora.
0: Grazie.
1: Grazie Francesco Giannico e noi ci fermiamo e proprio roba di attimi perché tra un po' qui torna a fianco a me un ospite che non vedo da tempo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
1: Allora, per questo mio ritorno dopo due settimane di assenza qui a 100 eventi, non potevo non avere a fianco a me l'ospite fisso delle trasmissioni che più o meno gravitano attorno alla mia conduzione ed è con noi finalmente ritornato Giuseppe De Filippis.
4: Buonasera.
1: Buonasera Giuseppe.
4: Che bello vederti.
1: Oh, grazie. Beh, anche per me, bellissimo. Guarda, mi sei mancato.
4: Anche
1: mi
4: tu.
1: Scoccia dirlo, ma mi sei
4: sempre perché poi Dario è contento.
1: Certo, perché conto, gli dobbiamo dare soddisfazione. Allora, la presenza di Giuseppe De Filippis qui oggi con me perché in realtà ci siamo persi un piccolo passaggio perché il 9 e 10 maggio lui insieme a Mimmo Frusi sono stati i mandanti in quel del Comics presso il Morrev Eco Green Resort e in occasione appunto dell'edizione di maggio del Comics e hanno incontrato un po' di personaggi in un video molto simpatico.
4: Sì, allora partiamo, la parte seria è già andata in onda nei vari TG, questa diciamo è la parte un po' più allegra.
1: Io lo sapevo che la lasciavate a me, ovviamente.
4: No, è bello che sotto c'è l'esperto informatico, vi ringrazio ancora per la fiducia, ma ormai la sto perdendo tutta la credibilità.
1: Non, dico alla regia che dalla prossima volta non potremo scrivere né esperto né informatico,
4: no.
1: Niente, così buttato lì.
4: Chiacchierone.
1: Così. Chiacchierone.
4: E allora, una sola cosa, poi mandiamo in onda il video. Sì. È stato bellissimo. In fase di montaggio mi sono accorto di una cosa bellissima, la presenza dei genitori, perché erano tutti ragazzi
1: molto giovani. Certo.
4: E la presenza dei genitori si sentiva, o la richiedevano i ragazzi, o c'erano perché l'hanno accompagnata. È stato bellissimo. Poi ci sono le conclusioni mie di Mimmo alla fine. Però bellissima anche questa cosa qui, quindi io direi non perdiamo tempo.
1: No, non perdiamo tempo, vediamola, tanto poi ci torniamo in studio dopo e allora via il video realizzato durante...

0: Comics, edizione maggio 2026.
1: Oh Mimo, tu lo sai che io e te ogni volta che riceviamo un accredito stampa, uno della CNN muore, no?
2: Io e il mio partner in crime, Mimo Frusi, siamo andati al Taranto Comics per curiosità, cercando di conoscere quel mondo fatto di cosplay, videogiochi, serie TV e fumetti. In realtà abbiamo scoperto un universo molto più grande di quanto immaginassimo. Questo è il nostro video riassunto del Taranto Comics 2026.
3: Dottoressa, al telefono, la sede lascia il telefono. Vabbè, cominciamo bene. Guarda,
4: Ma
3: mi la può andare,
4: che
3: vai.
4: cos'è? Un videogioco Call of
3: Sì.
4: Duty? Ma spiegaci, cos'è questa passione? Da dove è nata questa passione per COD? Si chiama COD, vero?
3: Allora, innanzitutto da quando avevo circa, mi pare, 13 anni, da quando mio padre mi comprò la Play
4: Adesso
3: 3,
4: ne
3: 26 tra 3 mesi. Il mio primo gioco fu Call of Duty World at War, ambientato all'incirca primo, cioè post-primo dopoguerra, prima e
4: Prego.
3: seconda guerra mondiale, in poche parole. Da lì inizio della passione.
4: I tuoi genitori sono qui oggi?
3: No,
4: No.
3: non sono qui, però comunque sono ancora un po' scettici.
4: Se facciamo un appello ai genitori di lasciar liberi, insomma, di giocare a tutti i giochi che vogliono
2: Ma
4: i tuoi
2: anche
4: figli,
2: ai
4: no?
2: genitori fateli giocare.
5: Alcuni genitori si dovrebbero unire, magari potrebbe nascere anche qualche cosa, una passione che devono ancora scoprire, non si sa.
6: Principalmente sarebbe anche un aiuto a noi che ci piace questa cosa e potrebbero contribuire e supportarci.
4: Va bene, io ti faccio l'ultima domanda, tu che sei preparatissima. L'arma più letale su COD qual è?
3: Vabbè, sicuramente possiamo andare sul fucile a pompa. Il classico.
4: Fucile a pompa, Peppe, il fucile.
3: Sicuramente la doppietta.
4: La doppietta è
3: Fucile a
4: quella.
3: pompa, doppietta,
4: No, la
3: vabbè,
4: doppietta io
3: diciamo
4: quando ero
3: stasera.
4: giovane la conoscevo, ora. E i vostri nomi quali sono? Reali oppure.
3: Giovanni, Giovanni.
4: Avete anche nomi d'arte voi, vero?
3: Sì.
4: Vai, allora i nomi d'arte, vai.
3: Il mio è Hunter.
6: Rain.
5: No, io non ne ho, però Mattia.
2: Siamo con chi? Che quale personaggio ci rappresenti?
6: Io sono la Mu.
2: La Mu! Madonna, me la ricordo quando ero bambino, era la mia preferita. E il vestito chi te l'ha fatto?
6: No, questo l'ho fatto io.
2: Complimenti. Veramente, bravissima. Fatti vedere. Mimmo, uno spettacolo.
4: Allora, ciao, come ti trovi qui al Taranto Comics? Oddio, chi salverà la nostra amica?
2: Vai, qua, in qua.
4: Ragazzi, chi siete? Chi siete?
7: Siamo i Power Rangers.
4: Meremo il crimine! La battuta, cioè,
2: No, dai!
4: Che sei ormone? Io, sai, sono un po' datato, non so.
8: Potrebbe sembrare, ma
4: E
8: no.
4: invece?
8: Nuovo personaggio di un videogioco, Sango no Miyako Kome, sacerdotessa dell'isola di Watatsu.
9: Madrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, grande azionista della società.
4: Spiega a chi non capisce niente come me, che sono totalmente neofita di questa cosa, che cos'è questo gioco? Cioè, è un fumetto, è un gioco, ti prego, spiega.
8: È un videogioco, è un po' complicato da spiegare. Il potere
2: Facciamo
8: dell'acqua.
2: una panoramica.
4: Una curiosità, quanto costa un vestito del genere? Quanto costa stare dietro, insomma, a queste
8: Questo l'ho
4: mode?
8: fatto io in realtà. Fatto da sola con dei materiali senza spendere troppo, però una 100 euro se ne va. 100-150.
4: Allora Sabrina,
2: Seguendo.
4: guarda che ti abbiamo scovato. Quello era zio Marrabbio di
2: No, Marrabbio
4: Kismiliccio.
2: proprio, no?
10: Marrabbio, papà.
4: Era il papà di
2: Ah, era il papà di Kismiliccio, che
4: Questa
2: era.
4: la sapeva anche Sabrina, secondo me. E poi c'era il gruppo i Beehive,
10: I
4: no?
10: BI, ok, io li odiavo.
4: Eh sì, perché eri geloso,
10: Sì,
4: no?
10: era geloso
2: Soprattutto
10: perché facevano il
2: quello
10: figlio
2: con il ciuffo rosso,
10: lì.
2: lì.
10: Sì, Mirko, una cosa del
2: Mirko dei
10: genere.
2: Beehive, famoso
10: Sì.
2: Mirko dei Beehive.
4: Un po' come lui, i capelli come lui c'aveva, no?
2: Sì. C'era.
10: Arrivava così perché si coloravano i capelli, è questo, tu hai ti sei colorato i
2: Sì,
10: capelli,
2: sì, sì, sì.
4: Io un color trasparente ho fatto. Un giorno di pioggia, per caso, Andrea e Giuliano incontrano Mirko per caso. Vedi che memoria. Ma dove? Tu di dove sei, hai detto?
10: Io di Lecce.
4: Ecco, cosa ti spinge, insomma, a venire fino a Taranto per, insomma, per vestirti in questa maniera,
10: Beh, io lo faccio un po', diciamo, di hobby, anche se teoricamente io collaboro con una cartoon cover band e faccio sempre cambi.
2: Quali altri caratteri fai?
10: Allora, ape maglia,
2: Oddio. Cioè, tu
10: poi
2: ti vesti da ape maglia?
10: ape maglia, gem.
2: Gemme
4: Madonna,
2: Leone,
10: poi ti
4: bellissimo.
10: faccio un mashup, no, però Sailor Mercury con il mashup di Freddie Mercury.
7: I'm breaking my
4: fear. Bene, grazie Sabrina, no, che ciao, ti ciao, stai ciao, perdendo ciao.
11: Siamo con due personaggi. Uno mi sembra sono i pitoni, e più o meno l'ho capito i tuoi. L'altro, chi è? Chi sei?
12: Sono il personaggio di un anime, Gurren Lagann, sono Kamina.
11: Il fratello?
12: Gurren Lagann.
11: Ho capito, Gurren.
12: Il fratello del protagonista.
11: Cugino, cugino della contessa, servito rimazzarti dal mare. Chi te l'ha fatto sto vestito? La mamma?
12: Allora, il vestito l'ho realizzato io con l'aiuto di mia nonna.
11: La mamma non ti ha aiutato?
12: No.
11: Perché? Non è brava a disegnare, a cucire,
12: no.
11: Mamma.
12: Non ha cucito, io ho preparato tutte
11: e
12: le
11: chi
12: parti
11: ha pagato?
12: Grafiche.
11: La nonna, sì.
12: La nonna.
11: Queste mamme assenti, io mi domando, che fine fanno? Però sono sicuro che le vostre mamme saranno orgogliose di voi.
12: Sì.
11: L'ha detto come sei, come no.
4: Chi sei?
13: Da caffettiere vestito questo.
11: The Amazing Digital City.
13: No, io pensavo fosse una caffettiera.
11: Si può togliere il casco?
13: Faccio assolutamente sì.
11: No, rimettilo. Ma scusami, queste sono le mani di Topolino.
13: Sono di Topolino le mani.
14: Perché comunque la serie si basa su un circo digitale. Quindi ci sono un sacco di presenze, per cui, o meglio, un sacco di personaggi che vanno a simboleggiare, per esempio, quello che sono dei cartoni animati. Quindi, per esempio, i tipici guanti di Topolino, per quello che è magari una scacchiera di Peppe.
11: Il vestito chi te l'ha fatto?
13: Peppe, ne ha bloccato un'altra nel frattempo.
11: Ah, sì, no, lo batte, non ci interessa più.
13: Ecco qua, attenzione.
11: Siamo polveri. Addirittura che sei? Pure con la,
15: sono,
11: la regia.
15: Sono il suo agente e fotografo, quindi dovete parlare prima con me, se volete parlare con lui.
11: Quale polvere insegni?
16: Quello di Logan.
11: Da dove vieni?
16: Palagian.
11: No, Palagian è famosa per Wolverine e per le Clementine.
16: Esatto.
15: Qui, sì. Qui viene da 95 anni, va bene?
11: Ma ti ho chiesto qualcosa.
15: Io sono il suo agente, devi parlare.
11: Devi smettere.
15: Allora, c'è il fatto che non avete offerto soldi per intervistare il mio assistente.
13: Non ce ne delle soldi.
11: Andate, sì. Andatevene, via.
13: Vabbè, lascialo comunque. Grazie ragazzi, ciao.
17: Come va?
11: Tu mi dici come fa?
17: Sta andando bene, sono Ezio Uditore da Firenze, dal gioco Assassin's Creed 2.
13: Ma ci vedi con quel coach, vedi?
17: No.
13: Insomma. Occhio alle spalle,
11: No, due. Ma no, difendici.
4: Vabbè, voi da dove venite?
18: Grazie.
13: Bellissimo.
4: Vi ringrazio ragazzi.
11: Io lo so chi siete.
4: Siete di un videogioco?
18: Sì.
4: Che è uscito da poco? No?
13: No,
4: non so chi siete.
18: Serini e Firefly di Orchestra Rail.
11: Ah, è quello della Cervelloni Mazzanti che è da
13: male. Sì, sempre lei.
18: È un videogioco simile a Genshin.
13: Capito? Famosissimo Genshin.
11: Vedi, noi le stiamo capendo.
13: Che è detto così, insomma.
4: E voi da dove venite, ragazze?
18: Taranto.
4: No, nel frattempo ci abbiamo dietro Scream che minaccia di morte Mimmo. Mimmo, scusami, mi fai un'inquadratura agli occhi di questa ragazza? Perché c'ha le lenti a contatto colorate. È bellissima.
13: Okay.
18: Grazie.
4: Bravissima, complimenti. Fermi, chi siete?
13: Grazie,
4: secondo me
13: ragazzi,
4: è roba
13: grazie.
4: Di The Walking Dead?
18: No, sono di Yakuza, Goro Majima.
4: Non mi ha azzeccato, non mi si è azzeccato uno. Cioè, chiederti una cosa, lui nella vita...
13: Perché lui sta colpicciando di Spider-Man
18: padre,
13: invece?
4: Attenzione, abbiamo finalmente un papà. Allora, vattene, per favore, devo intervistare il papà.
13: Ma perché sta col pigiama di Spider-Man, papà?
10: È perché sono un Peter Parker, no? Vedi che si è svegliato... Sono passato dal multiverso così, in un attimo, non ho avuto il tempo.
13: Ah, ecco! Io lo faccio ogni giorno, senza venire a
10: Comic. Insomma, ero un vecchio Wolverine, quest'anno sono un vecchio Spider-Man.
13: Assomiglia, è vero.
10: All'anno prossimo non lo so.
11: Con tuo padre. Ma dimmi una cosa. Possiamo andarci del tuo?
10: Come no.
11: Quanti anni hai?
10: 57, tra un po'.
13: Ah, tanta roba, bravo.
11: Ma, scusami, ma perché? Cioè, non dici niente a tua figlia, ma, sei contento?
13: No, ma come puoi dirgli qualcosa?
10: Cioè, figlia. Ma, le lavoriamo insieme, questa gliel'ho fatta io.
13: Grande, bellissima.
10: Sono andato a Lucca più volte, sì. Lei va a Napoli.
11: Oh, vabbè, oh, complimenti.
19: Comunque,
11: complimenti.
19: Anche qua, c'ho il suo
11: complimenti. No, io immaginavo di trovare dei genitori qua disperati che si stavano rompendo perché. Invece no,
19: mi stavo sentendo pure le canzoni dell'epoca mia.
13: Peppe, un pomeriggio fantastico. Sì, io non me l'aspettavo. Un sunto, fammi. Dai, intervistiamoci a vicenda.
11: Dai, tu che ne dici? Che
13: no, vabbè, io non me l'aspettavo, sinceramente. Prima volta per me in questa esperienza, bello, coinvolgente. Ho trovato anche tanta cultura. Tante cose che non mi aspettavo, un bello spot per Taranto, devo dire.
11: Sì, assolutamente. Io adesso abbiamo scherzato, abbiamo fatto finta di essere un po' ignoranti, però
13: io no,
11: No, nel senso, io avevo già fatto altri comics e comic con in giro per l'Italia, ne ero già venuto a Taranto in altre occasioni e mi sono divertito. Conclusione, secondo me, una volta quelli vestiti così, quelli che riempiono oggi il comics, i comic con
13: i nerd
11: venivano presi in giro.
13: Vero.
11: Oggi invece fanno fatturare e sono divertenti, vero. Creano un'atmosfera bellissima. Probabilmente avevano previsto il futuro prima di noi. Bene, dal
13: prossimo comics.
11: Tutto, dal comics di Taranto è tutto.
13: Ciao Sudacento, ciao Sabrina,
11: ciao Dario,
13: ciao a tutti.
0: Allora, io mi sono divertita tantissimo, purtroppo so che non vi posso dare cose serie da fare.
13: No.
0: Cioè, questo ormai è scontato, cioè un dato di fatto. Cioè, Frusi e De Filippis.
13: Insieme no, siamo pericolosi.
0: Insieme siete pericolosi. Bella anche questa cosa che non siate informati sulle cose.
13: Sì. No, veramente, non abbiamo azzeccato un. È stato bellissimo, io speravo di trovare più personaggi della mia epoca, quindi un Super Mario, The Walking Dead, sì. Invece no, sono videogiochi che non avevo mai sentito, però è stato bellissimo, i ragazzi avevano voglia di scherzare, si mettevano in gioco, abbiamo preso in giro una mamma in particolare.
0: Ho visto. Ma perché prendere in giro le mamme? Io non capisco.
13: Però, invece, siccome la conosco, la mamma è una mamma molto presente. Quindi.
0: Allora era esattamente al contrario, insomma, la cosa. Va bene. Vabbè, quindi, insomma, salutiamo la mamma
13: di Alessio.
0: La mamma di Alessio. E chiaramente, insomma, ci prepareremo per altre cose del genere,
13: spero proprio di sì.
0: Questa era dopo la puntata zero di Sanremo, questa diciamo che era la prima ufficiale o semi-ufficiale. Giuseppe, noi ci vediamo presto.
13: Quando vuoi.
0: Ah, benissimo. Cominciamo a pensare, perfetto, qualche cosa di, ci verrà in mente qualche cosa di bello. Grazie a Mimmo Frusi e Giuseppe De Filippis per questo bellissimo spaccato su comics e ci
13: grazie a
0: presto.
13: Voi, buona serata
0: e ci ritroviamo tra un po' qui con i nuovi ospiti.
20: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questa ultima parte di 120 di oggi, martedì 26 di maggio, la dedichiamo alla riapertura di un posto storico che ha davvero attraversato le epoche. Sto parlando del Villanova, un posto, un ritrovo, una masseria su via Basento, tra Leporano e Pulsano, che per anni è stato davvero il punto di riferimento delle nottate, tarantine e non solo, grande organizzazione di eventi, di spettacoli, di concerti, di teatro, di cabaret, che quest'anno torna a riappropriarsi del suo spazio grazie a un'iniziativa guidata da un gruppo di amici e quindi parliamo appunto con loro e abbiamo in studio Bruno Infante, Nicola De Bellis dell'associazione For Friends e Claudio Papa di Mister Sorriso. Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera,
2: Buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, dopo tanti eventi organizzati in giro per i vari locali, è arrivato il momento di stanziarvi, prendere casa in un posto che in qualche modo ha veramente attraversato le epoche, almeno dagli anni 90 in poi. Da chi è nata l'idea, come nasce l'idea e raccontiamo quello che accadrà e vedremo nello specifico un po' di programmazione.
1: Oh, l'idea nasce da un gruppo di amici che si sono riuniti quest'inverno e hanno deciso di fare questa piccola operazione col Villanova quest'estate. Ci piaceva tantissimo ritornare nei posti in cui siamo cresciuti e abbiamo deciso di strutturare quindi un bel programma per rimangare quei tempi. Faremo una stagione cabarettistica. Faremo una stagione musicale live in collaborazione con Stazione 37, che è un posto storico della musica tarantina. Faremo tantissimi eventi e quindi pian piano ci è piaciuto strutturare il programma che è cresciuto sempre più col tempo. Un'iniziativa a cui tengo in maniera particolare è la domenica, il rientro da mare. Ci piacerà accogliere tutti i nostri amici che tornano dal mare per degli eventi che stiamo programmando bellissimi. Il 7 giugno partiamo con un'iniziativa favolosa e ci sarà con noi un'associazione importante e quindi preferisco ne parli lui stesso, Claudio Papa, il presidente di Mister Sorriso.
2: Grazie. Allora, il 7 inizieremo, il 7 giugno, ci saranno praticamente i ragazzi di Miser Out, fanno una parte della nostra associazione, una delle tante attività, e questi ragazzi accoglieranno e serviranno ai tavoli, sia per il primo momento dalle 7 sino alle 20:30, giusto? Per una prima accoglienza per coloro che vengono da mare e poi continueranno per la serata. È un progetto che portiamo avanti da diversi anni in diversi locali, però siamo approdati qui a Villanova quest'anno e per noi è un piacere, anche perché insomma c'è anche parte della mia gioventù al Villanova, quindi
0: Cioè, a parte un po' di tutti, devo dire la
2: È
0: verità.
2: vero, è vero, è vero. Non vediamo l'ora di iniziare, non io, ma i ragazzi non vedono l'ora di iniziare. Sono ragazzi neurodivergenti che noi seguiamo anche nell'ultimo nostro grande progetto che è Gioia di Casa, dove tentiamo l'autonomia di questi ragazzi.
0: Allora, vediamo un po' qualche locandina di quelli che saranno i primi eventi, perché ovviamente si prospetta un'estate molto lunga, l'inaugurazione ci sarà, l'inaugurazione, diciamo, l'apertura ufficiale ci sarà il venerdì 29, per poi continuare, insomma, c'è un'amica, l'1 di giugno, c'è cioè una grande amica di tutti che è Marika
1: Marica
0: Tisei
1: Tisei.
0: in Acoustic Duo, e per poi proseguire con la domenica, abbiamo detto, in collaborazione con appunto i ragazzi di Mister Out, e quindi c'è la locandina, insomma, di questa
2: È
0: cosa
2: il mio
0: bella dei ragazzi,
2: compleanno, anche il mio
0: e anche il
2: compleanno.
0: compleanno, ma non hanno fatto la locandina, Nicola, lo devi dire a Bruno. Ecco qua, la
2: Niente.
0: domenica
2: Siete tutti
0: insieme a Mister Out
2: invitati, eh?
0: e i suoi camerieri, insieme al compleanno di Nicola De Bellis. E poi c'è un evento, insomma, a cui i ragazzi tengono molto, che è quello del 19 di giugno, quando ci tornerà a Taranto un grande performer. Stiamo parlando di Will Diamond. Allora, Bruno, dici un po', cioè, dite, vogliamo far parlare il musicologo della
2: No,
0: situazione?
2: parla lui,
0: No, non
2: parla
0: vuole
2: lui.
0: parlare il
1: Ma preferisco parlarne io perché per
0: musicologo. No.
1: me Will rappresenta uno dei performer più belli che abbia mai visto. insieme a Fabrizio Minuz, sono le due persone che io ospiterò e ospiterò sempre, perché mi garantiscono un successo incredibile e sono delle persone straordinarie. Will è un cantante, produttore e ballerino, il 19 sarà con noi e non vediamo l'ora di ospitarlo, perché sappiamo che sarà un evento eccezionale, quindi consiglio a tutti di venire, di prenotare prima.

0: perché purtroppo con gli eventi stiamo avendo il problema della capienza. Noi a un certo punto
1: certo.
0: ci dobbiamo fermare, come abbiamo fatto per il 29, e non possiamo più ospitare
1: Tanta gente.
0: persone perché siamo pieni.
1: Ovviamente diciamo che oltre ovviamente all'organizzazione di eventi curerete anche quello che è stato sempre un po' il tratto distintivo del Villanova, la pizzeria, no?
0: Ah,
1: All'aperto,
0: certo.
1: così bella, con questa, sempre con questa logistica meravigliosa di cui predispone il Villanova,
0: La
1: e la
0: braceria,
1: braceria, che è un altro fiore
0: facciamo carne alla
1: all'occhiello.
0: griglia, anche quello è un punto di forza. E quest'anno in particolare ospitiamo il bar acqua per il cocktail bar, quindi un gruppo di persone a me molto vicine, Mario e Giovanna in particolare, che li accoglieranno, accoglieranno tutte le persone che magari non vogliono mangiare o vogliono stuzzicare un aperitivo, e li faranno sentire a casa propria.
1: Va bene, allora noi intanto vi ringraziamo, sappiamo che in questi giorni siete molto presi dall'organizzazione delle ultime cose. Come si fa per prenotare, dite dove seguire
0: Allora,
1: le
0: su Villanova
1: pagine?
0: Eventi, la pagina Facebook, abbiamo un numero dedicato per le prenotazioni, possono farlo tranquillamente. Io ci tengo a dire una cosa, a ricordare un evento che abbiamo
1: Ah,
0: dimenticato,
1: abbiamo
0: ma che è
1: sì.
0: altrettanto
1: Bravo.
0: importante, e che, a parte Gianni Ciardo e il cabaret, che
1: Esatto, perché
0: inizia la stagione
1: esatto.
0: cabaret, che sarà
1: Esatto,
0: bellissima,
1: sì.
0: ma voglio parlare del Disco Baby.
1: Ecco,
0: La
1: questa è
0: Disco
1: una cosa,
0: Baby
1: esatto, del mercoledì, mi
0: del
1: sembra,
0: mercoledì, il
1: esatto.
0: mercoledì a partire dal 17 giugno sarà dedicato alla Disco Baby, che è una cosa a cui tengo moltissimo dai tempi del lunedì del
1: Del
0: Canneto
1: Canneto.
0: Beach di tanti anni fa. Per cui aspettiamo tutti i bambini al Villanova, ricordando che l'ingresso sarà gratuito e non ci sarà obbligo di consumazione. E faremo una serata per loro, quindi spettacoli, musica,
1: Da che età
0: animazione.
1: a che età? Perché adesso definire i bambini è un po'
0: Allora,
1: complesso.
0: sì, diciamo che fino ai 10, 11, 12
1: Piccoli.
0: anni abbiamo pensato per loro una bellissima stagione, quindi ci piacerà tantissimo vederli numerosi.
1: I DJ ci saranno? Sì,
0: I
1: ovvio.
0: DJ non mancano mai, non mancano
1: I
0: mai.
1: DJ ci saranno, che
0: Dobbiamo
1: devi
0: salutare
1: dire?
0: Paolo Tedeschi, che è a Roma e
1: Certo,
0: ci segue.
1: come no, come no. Cioè, la squadra
0: La
1: c'è.
0: squadra c'è sempre stata.
1: Va bene, allora intanto grazie, perché insomma noi
0: Grazie
1: come Studio 100 saremo media partner, seguiremo
0: a voi. Chiaramente
1: ovviamente
0: sarete presenti
1: le
0: sempre.
1: attività, vi prego e vi chiedo di mandarci sempre gli aggiornamenti sui vari eventi, così anche all'interno di 100 eventi potremo ricordare sempre, poi magari ci rivedremo quando avrete voglia per sottolineare e appuntare, far prendere qualche appunto importante riguardo questi eventi. Intanto l'abbiamo detto, il 29 di
0: Inauguriamo.
1: maggio,
0: Partiamo, partiamo. Partiamo il 29.
1: For Friends
0: Diciamo i
1: insieme.
0: DJ pure per il
1: Dite,
0: 29, ci
1: chi si è
0: sono Paolo
1: tanto.
0: Tedeschi, Nicola De Bellis e Gianfranco
1: Ah,
0: D'Erasmo.
1: benissimo, perfetto. Allora, questo trio vi accoglierà, insomma, in questa prima festa di inaugurazione. Ragazzi, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: E grazie per questo
0: Crepi.
1: lavoro molto diffuso che farete su questa attività. Quindi dal 29 di maggio Villanova, via Basento a Pulsano, torna con For Friends e Mister Sorriso e tutti gli altri insieme, insomma, Stazione 37 e tutti gli amici
0: Grazie di
1: insieme.
0: tutto. Grazie.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie
0: mille.
1: ancora e ci
0: Aspettiamo.
1: rivediamo. Noi con loro di For Friends, insomma, chiudiamo questa puntata di 120, ci ritroveremo molto presto e vi accompagneremo nel corso dell'estate in quello che accadrà nella nostra città, nella provincia, nella regione, ma anche in Italia, ovunque ci saremo noi di 120. Grazie ad Alessandro Labriola, ci rivediamo presto.

Programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Via Polibio di Studio 100, Futura, titolo che rievoca un titolo dell'anno scorso, Taranto città sospesa, ci abbiamo messo un ancora tra parentesi, Taranto città ancora sospesa. Rischiamo di avvitarci su noi stessi parlando sempre delle stesse cose? Non lo so, certo è che i problemi irrisolti sono ancora tali, però è anche vero che questa è una città che si sta interrogando, ci sono opportuni, credo, anche consessi pubblici in cui veniamo tutti chiamati a raccolta per definire strategie, futuro, indirizzi, per mettere da parte, senza dimenticare i problemi gravi o errori commessi in passato, per trovare la strada giusta che si chiama diversificazione, innovazione, consolidamento, miglioramento di vecchie pratiche industriali, economico-produttive. Ne parliamo qui in diretta oggi con Salvatore Toma, presidente degli industriali di Taranto, grazie per
1: Grazie a voi
0: essere
1: per
0: qui.
1: l'invito.
0: Grazie anche per essere qui a Vincenzo Cesario, presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. Grazie
2: Grazie a voi.
0: sempre in diretta qui con noi Dario Iaia, parlamentare di Fratelli d'Italia, in diretta da Roma, eccolo, dalla Camera, presumo dai colori, vero Iaia? Grazie
1: Sì, sono a Montecitorio. Un saluto a voi e un
0: per averci
1: saluto agli
0: dedicato.
1: amici in studio.
0: Grazie Iaia, abbiamo anche per il PD Francesca Vigiano,
3: Buon
0: eccola qui.
3: pomeriggio Angelo e buon pomeriggio a tutti.
0: Vigiano, buongiorno, tu non sei alla Camera ma sei in quel di Roma?
3: Sono alla Camera, sono
0: Ah,
3: nell'atrio della Camera.
0: quindi abbiamo all'interno Iaia, all'esterno Vigiano. Bene, ah
3: Maggioranza
0: sì,
3: e
0: certo.
3: opposizione.
0: Sì, ok, ora sto riconoscendo il paesaggio. Senti, ma vuoi metterti più comoda? Ti vedo con quel braccio lì, non vorrei.
3: No, no, non ti preoccupare, Angelo, non c'è un'altra postazione utile anche perché va bene
0: Va
3: così,
0: bene, va bene.
3: tranquillo.
0: Allora, grazie, doppiamente grazie. Allora, volevo dire a tutte e quattro che, come sapete, facciamo un breve riepilogo. In questi giorni Taranto è. Oh, gli italiani ci guardano, potremmo dire, vero Toma? E dicono che Taranto è strategica per l'acciaieria italiana, per la produzione e che non si può prescindere dall'acciaio. Intanto i tarantini si guardano incontrandosi in vari convegni, adesso è in corso uno nel circolo ufficiale della Marina Militare. Confcommercio ha organizzato il Salone del Mediterraneo delle Imprese. Ci collegheremo nella seconda parte di questa trasmissione con Spadafino, col Presidente, per vedere come sta andando e di che si sta parlando. Intanto però abbiamo sul tavolo il GTF con le sue criticità, ma anche i suoi sviluppi possibili. Abbiamo sul tavolo i lavori del CES, qui c'è Iaia. Abbiamo sul tavolo la questione Ilva, irrisolta, anzi, da affrontare sempre più nel dettaglio. E intanto il Sole 24 Ore ci dice che, come sappiamo purtroppo, c'è lo spopolamento, i giovani scelgono altre strade e che Taranto non è una città attualmente per i giovani. Allora, io comincerei dal GTF e dalle domande che ci siamo posti giovedì scorso con l'assessore Di Sciascio, senatore Turco, con il vice sindaco Giorno e con il consigliere regionale di Cuglia. È possibile allargare la platea di chi potrebbe ottenere fondi attraverso il GTF per non correre il rischio di dover restituire una parte di questi? Sappiamo che se non vengono impegnati i fondi entro una certa data rischiamo la restituzione. Il vice sindaco Giorno su questo era sì possibilista ma non allarmista. Di Sciascio non è né allarmista né possibilista, dice che sarebbe anche inopportuno perché bastano già le categorie di Ateco previsti e che bisogna comunque far presto per spendere. Turco auspicava l'allargamento, di cui addirittura ha fatto un'interrogazione regionale su questo. Bitetti, intanto, il sindaco di Taranto, ha scritto alla cabina di regia chiedendo e elencando anche i possibili Ateco a cui allargare questa possibilità. Intanto, notizia di ieri, Turco ha confermato, Iaia, vorrei cominciare da lei, ha confermato in un'interrogazione parlamentare, vuol sapere testuale, che fine hanno fatto 50 milioni degli 800 previsti per Taranto? Lui non li vede più e quindi chiederà o ha chiesto già al governo conto. Tutto ciò in un contesto in cui Iaia, per esempio, è il coordinatore del tavolo del CES, che con gli enti locali il governo sta applicando i progetti previsti da tempo. Iaia, partiamo da lei. Che momento è questo? Questa sospensione nell'oblio, no? Scusate, nel limbo, chiedo scusa.

0: nell'oblio mai sia, nel limbo, come coloro che sono sospesi, questa città, quando uscirà dal limbo e come?
1: Prima di rispondere alla domanda, io alcune volte ho la sensazione di vivere in una realtà onirica, quindi in una realtà che non corrisponde alla realtà, ai fatti che accadono e all'attualità. Allora, anche qualche giorno addietro io ho avuto modo di partecipare ad un incontro organizzato da CGIL, CISL e UIL, tavolo Taranto, eccetera, ed il senatore Turco ha posto lo stesso problema. Cioè, che fine avrebbero fatto questi 50 milioni, parliamo di fondi pubblici, che sarebbero spariti. Mi sembra di vivere in una realtà di analfabetismo istituzionale, per una semplice ragione, perché la cabina di regia del GTF, cioè chi ha il compito di spendere le risorse del GTF, è la Regione Puglia, è il dottor Pasquale Orlando, e mi pare che il Movimento 5 Stelle faccia parte del governo regionale ed esprima il vicepresidente del governo regionale. Allora, queste domande, senza creare inutili allarmismi a Taranto, per cui l'80% del tempo lo perdiamo ad andare dietro queste stupidaggini, io lo impiegherei per chiedere al governo della Regione Puglia, nel quale il Movimento 5 Stelle è rappresentato dal vicepresidente, e a Pasquale Orlando in particolare, che aggiungo, ripeto, presiede la cabina di regia del GTF, cioè l'organismo che deve spendere queste risorse, se effettivamente questi 50 milioni manchino, che fine hanno fatto, chi li ha rubati e quant'altro. Noi invece continuiamo a ripetere, addirittura arriviamo a fare interrogazioni parlamentari su questo tema, soltanto per fare polemiche inutili, polemiche che fanno perdere tempo a tutti.
0: Non niente? È chiaro che lei sta usando i termini.
1: È chiaro, il mio è un paradosso, certo. È normale che nessuno ha rubato niente, è un paradosso. Certo.
0: Una distrazione però, eventuale di bilancio da una parte all'altra.
1: Però vi voglio dire, no? Cerchiamo di parlare delle cose serie, cerchiamo di parlare delle risorse a disposizione, di come dobbiamo utilizzare le risorse, perché altrimenti costringeremo sempre il presidente Cesario e il presidente Toma, rappresentanti di due della Camera di Commercio e di Confindustria, ad andare dietro a fatti che a loro non interessano. Cioè, Tarantini interessa l'uso delle risorse, la disponibilità delle risorse e come vengono utilizzate.
0: E a proposito di questo, Iaio, ovviamente
1: polemiche inutili.
0: Ovviamente Turco
1: allora,
0: non c'è.
1: CIS, venendo,
0: no, Turco non c'è,
1: allora,
0: ma ti aggiorno a questa eccezione. Giovedì scorso ha detto bisogna andare tutti a Roma perché la cabina di regia del GTF è a Roma. E quindi noi sappiamo che la filiera è Roma
1: Baritano. Che il vice sindaco non sappia che la cabina di regia è del governo regionale, del presidente Pasquale Orlando, vedete voi come siamo
0: messi. Ma non si riferiva ai 50 milioni, ma all'allargamento degli Ateco.
1: Ma questo è un altro discorso, questo è un altro discorso ed è condivido, bisogna andare a Roma. Cioè,
0: ecco, perfetto, allora
1: Cabina di regia, tramite la cabina di regia rappresentare al Ministero questa richiesta. Non c'è nulla di trascendentale, nulla di impossibile da fare, perché sembra che affrontare le questioni a Roma diventi una cosa impossibile. Non è così. Tornando al merito, siamo in una fase di transizione, lo sappiamo, abbiamo tante risorse a disposizione, le dobbiamo utilizzare. Per quanto riguarda il CIS, nell'ultimo anno, io sono stato nominato a maggio dell'anno scorso, quindi è da un anno circa svolgo il compito di responsabile unico del CIS, stiamo spendendo queste risorse, abbiamo impegnato più 40% delle risorse. Invitalia sta facendo da supporto in maniera importante, ha aggiudicato nell'ultimo anno 5 gare, in maniera particolare gare che riguardano la città vecchia, perché poi il CIS ha due obiettivi principali, il potenziamento infrastrutturale e le bonifiche. Per quanto riguarda il potenziamento infrastrutturale e la riqualificazione, in modo particolare la città vecchia, ci sono 5 gare aggiudicate con i cantieri, alcuni sono partiti tipo Piazza Castello, altri partiranno nelle prossime settimane. Da Piazza Fontana, le mura aragonesi, i 9 ipogei, Palazzo d'Aglia alla Valva, Largo San Domenico, Largo delle Colonne Doriche, la Chiesa di San Domenico, quindi i sotterranei della Chiesa. Noi stiamo lavorando per poter impegnare questi 800 milioni che abbiamo ancora a disposizione e che non possiamo tenere lì ancora fermi.
0: C'è il ponte girevole con la Marina Militare
1: comune di
0: anche,
1: Taranto,
0: no?
1: C'è il ponte girevole con la Marina Militare, 28 milioni di euro abbiamo trasferito anche queste risorse. Aspetto ancora delle risposte da parte del Comune di Taranto riguardo l'housing sociale. In questi giorni alla Camera, io sono relatore, stiamo affrontando il tema del piano casa, un decreto legge che è stato approvato dal governo Meloni, c'è oltre un miliardo di euro disponibile in piano casa. Abbiamo delle risorse anche sull'housing sociale per quanto riguarda la città.

0: città di Taranto, a partire dai tamburi fino alla città vecchia. Sono fermi questi fondi da oltre 10 anni. Devo capire da parte del Comune di Taranto se ci sono delle prospettive di utilizzo concreto di queste risorse per riqualificare la città vecchia, quindi a parte via Duomo su cui stiamo intervenendo, ma per la realizzazione di questi appartamenti, di queste case da mettere a disposizione delle famiglie, oppure se si vuole andare in un'altra direzione.
1: Grazie Iaia.
0: Sul sociale ci sono delle criticità.
1: Grazie Iaia. Vigiano.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Vigiano, no, resti ancora Iaia, resti ancora, può rimanere ancora con noi un po'?
0: Sì, ho altri 5 minuti.
1: Va grazie. Bene, grazie. Vigiano.
0: Grazie.
2: Ci sono.
1: Vai. Allora, stessa domanda. Quando usciremo da questo limbo? E dalle questo limbo?
2: Allora, io ho notato che il collega Iaia è parecchio, insomma, diciamo, agitato sul punto. Credo che il senatore Turco ci tenga a portare avanti quello che è stato un programma comunque fortemente voluto da altri governi, e mi auguro che però non ci sia semplicemente una sorta di competizione. Io sento un ritorno però, Angelo.
1: Forse sono le cuffie, forse sono le cuffie. Prova a toglierle.
2: No, però non mi sentite più perché ci sono altre persone intorno. E dicevo, io spero semplicemente che il Taranto possa realmente utilizzare questo fondo per la transizione giusta, per poter uscire dal limbo di cui tu parlavi. La vedo difficile però in assenza di politiche industriali nazionali e soprattutto di una linea guida da parte del governo rispetto a quello che è il futuro del territorio a tutto tondo, perché il JTF, il PNRR e le risorse che comunque sono state stanziate per il territorio rischiano poi di diventare delle armi spuntate, armi positive ovviamente, non armi di distruzione, nel momento in cui non hanno un atterraggio in una comunità che si sente anche rispettata e accolta e soprattutto tutelata. Ho ascoltato anche di questo sondaggio che è stato effettuato, del quale però mi mancano tutti i dati per comprendere da chi sia stato proposto, come sia stato effettuato, qual è il campione di riferimento, quali sono.
1: Stai parlando,
2: insomma,
1: del sole 24 ore o di Confindustria?
2: Confindustria. Okay. Io ovviamente sono certa che il presidente Toma e che il presidente Cesario siano ovviamente spronati ad avere le stesse risposte di cui noi attendiamo appunto risposta da parte del governo, perché non sappiamo in realtà qual è il futuro industriale non solo di Taranto ma a livello nazionale, e abbiamo bisogno di capire quello che è il nostro destino, tenendo conto che io personalmente non sono a priori contro l'industria, non potrei mai esserlo, anche perché industria significa occupazione, ma un'industria che è contraria alla vita dei tarantini e che non offre le tutele sanitarie ed ambientali è un'industria che sicuramente non si confà alle esigenze del territorio. Quindi mi auguro che questo sondaggio venga chiarito il prima possibile, perché non mi risulta un campione di riferimento territoriale, e magari nel momento in cui ci sono altre realtà che hanno tra virgolette deciso al posto dei tarantini, mi auguro che questo sondaggio, che può essere utilizzato ovviamente pinze e senza essere efficace nella riscrittura delle politiche industriali del territorio, ma anche a livello nazionale, venga ovviamente utilizzato nella misura in cui può essere appunto utile al territorio. Ripeto, noi abbiamo un grande rispetto per il lavoro che si sta facendo per l'attuazione del JTF e soprattutto per l'attuazione di tutti i piani che sono adesso in corso sul territorio tarantino. Non è il caso ovviamente di utilizzarli per una battaglia politica, se non per una battaglia politica trasversale che sia utile appunto a tutti i tarantini e a tutto il territorio ionico. Quindi io sono dell'idea che la dialettica politica debba servire unicamente adesso per unire le forze e per andare tutti dritti verso l'obiettivo.
1: Ok Vigiano, lei che tempi ha? Lei può stare qualche minuto ancora con noi? Come...
2: Io sì, fino alle 15:30 sicuramente sì. Non
1: grazie.
2: So perché,
1: ma allora, videocamera Cesario Toma. Cesario Toma, poi per tornare da voi più approfonditamente, prima di salutare Iaia, come usciamo da questo limbo? E dal vostro punto di vista rappresentate categorie intere, mondo produttivo,

0: cittadini, anche lavoratori all'interno dell'ingranaggio produttivo. Chiaro, non siete né sindacati datoriali, sì, ma poi il mondo del commercio e delle imprese è ben rappresentato. Toma, questo limbo, e voi siete attori protagonisti, da come ne usciamo? Poi lo sviluppiamo.
1: Ma io sinceramente volevo analizzare, volevo vedere il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente siamo ancora non in una fase di trasformazione e io vedo che c'è tanta voglia sul territorio. Sicuramente ci vogliono delle linee guida, ci vuole più attenzione da parte del governo, della regione e da tutti gli stakeholder del territorio. Però vedo che c'è molto fermento. Vedo però che purtroppo si cade spesso nella strumentazione delle cose, cioè anche il fatto di questa giornata che ieri abbiamo portato, sono venuti i colleghi di Federmeccanica, oltre 100 persone, tutto il Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza di Federmeccanica qui a Taranto. Stiamo cercando invece di strumentalizzare questo sondaggio che l'abbiamo voluto insieme anche per capire a livello
0: Poi
1: nazionale,
0: vediamo un servizio in proposito.
1: a livello nazionale qual era un pensiero. Sicuramente sono 1200 persone che poi sono dei sondaggi normali che si fanno perché il sondaggio è quello, 1000 persone generalmente si fa. No, ma questo che significa? Non è che questo sondaggio va a cambiare le sorti del nostro territorio. Noi quello che stiamo sempre dicendo è che lo stabilimento, secondo noi, ci sono stati fatti diversi investimenti importanti nell'ambientalizzazione, sicuramente non sono stati finiti, però sono stati fatti dei passi avanti, però si vive sempre di retorica, si vive sempre di passato, invece secondo noi dobbiamo vivere di presente e soprattutto
0: Grazie
1: futuro.
0: Toma, ma poi ci torniamo perché poi abbiamo i due servizi del TG di ieri e di oggi che riassumono il senso, gli obiettivi e le reazioni a questo sondaggio. Poi ne parliamo anche un po' meglio. Cesareo.
2: JTF, allora io non sono assolutamente contrario, anzi sono favorevolissimo all'allargamento dei codici Ateco per coinvolgere, perché ovviamente come Camera di Commercio abbiamo interesse che venga coinvolto il più possibile il parterre delle imprese che possono accervi. Ritengo che attraverso gli strumenti messi in campo dalla Camera di Commercio, intendo anche lo sportello di consulenza continua con Puglia Sviluppo, che ci ha consentito di far sì che molte più imprese partecipassero ai bandi PIE e Mini PIA con JTF. Riteniamo che l'azione mossa nei confronti della struttura dei consulenti in senso generale stia producendo degli effetti, perché spesso notavamo che i consulenti erano un po' restii a suggerire agli imprenditori gli strumenti partecipativi alla finanza agevolata facente riferimento al JTF. Mi auguro anch'io che vengano spesi tutti i denari a disposizione, perché sarebbero sicuramente interessanti e sarebbe sicuramente cosa buona e giusta. Devo dire che continua a imperversare, visto che siamo ancora sospesa, cioè queste virgolette, questa parentesi che voi avete messo è corretta ed è l'apoteosi della nostra problematica. Taranto vive una condizione di incertezza che purtroppo è determinata dalla condizione, dalla madre di tutte le vertenze, che è la vertenza Ilva. Ora, io apprezzo invece molto il tentativo fatto da Confindustria e da Federmeccanica di dare una chiave di volta a questa vertenza attraverso un sondaggio che aveva una serie di domande, possono essere discutibili se potevano essere fatte in maniera diversa e mi chiedo perché coloro che in qualche
0: Ha fatto
2: modo.
0: discutere la proposizione, la tecnica di proposizione, le reazioni, ovviamente, poi,
2: Cioè,
0: con
2: io
0: tutto rispetto
2: capisco.
0: per chi ci ha lavorato, ci
2: Io, tutto
0: mancherebbe.
2: rispetto per chi ci ha
0: Ci
2: lavorato e
0: mancherebbe.
2: per i, fra virgolette, detrattori, io auspico invece che partecipino un sondaggio con le stesse carature scientifiche, visto che stiamo parlando di un campione di mille interviste somministrate, che è il campione che si utilizza normalmente nei sondaggi anche elettorali, con un sovracampione di 200 interviste in più, proprio per avere sotto controllo il fenomeno
0: Oppure un
2: Puglia.
0: sondaggio tutto su Taranto e provincia, sulla
2: Oppure un
0: Puglia, per
2: sondaggio fatto sulla Puglia o su Taranto e provincia, cosa sulla
0: dare
2: quale
0: voce.
2: probabilmente
0: Certo.
2: sarà possibile sicuramente
0: Ma ci torniamo. Yaya,
2: interessarci.
0: allora per salutarla un minuto, lei è ottimista?

0: Non c'è più Iav, quando ci ha salutati prima, evidentemente. Va bene. Ok, allora, Vigiano, guardiamo insieme allora,
1: Sì.
0: e lo chiedo, lo dico anche ai miei ospiti qui in studio, guardiamo insieme, sono 3 minuti in tutto. Parliamo di questo sondaggio, della proposta ieri fatta lì nella sede di Adi e poi nella reazione documentata oggi dal TG di Studio 100. Prego regia, prima il primo video e poi il secondo.
2: L'idea di una cordata tutta italiana composta da Arvedi ed Eni che possa acquisire Exilva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex piace a Federmeccanica Nazionale. La conferma è arrivata questa mattina a margine dell'incontro del Consiglio di Presidenza del Consiglio Generale tornato a riunirsi a Taranto proprio nel siderurgico.
3: Su quelli che sono gli interessi o diciamo, le potenziali opportunità di Arvedi e quant'altro, l'importante è che rimanga italiana. Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, dalla parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali.
2: E che siano gli italiani a rilevare Acciaierie d'Italia è la tesi sposata dal 74% degli intervistati sulla conoscenza della questione Xilva nell'ambito di una ricerca commissionata da Federmeccanica e Confindustria Taranto e condotta dall'Università di Padova su un campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia. Siete d'accordo con quello che dicono gli italiani, cioè l'Ilva agli italiani, alle imprese italiane? Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca.
3: Ma questo siamo assolutamente d'accordo. Noi siamo imprenditori metalmeccanici, per cui lo sappiamo in prima persona quello che rappresenta la produzione dei laminati, laminati piani in Italia e quello che rappresenta nel prossimo futuro l'introduzione di queste nuove normative. Ci sarà un'esplosione dei costi dell'acciaio nel nostro paese che mette noi, tutte le nostre imprese, a rischio export perché andremo fuori mercato rispetto ad altri paesi.
2: Daniele Marini è il docente che ha diretto, progettato e curato l'elaborazione dei dati e redatto infine il report. Intervenuto in videocollegamento, ha spiegato come il tema sia molto sentito dagli italiani anche fuori dalla Puglia, dove è stato realizzato un sovracampionamento. Per 3 italiani su 4, la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese da rilanciare. Per il 15-16% lo stabilimento invece andrebbe chiuso. Il grado di conoscenza degli aspetti tecnici e scientifici risulta essere scarso. Il 70-80% degli intervistati non ne sarebbe al corrente. I più informati? Gli uomini tra i 35 e i 64 anni, laureati, imprenditori o più in genere lavoratori autonomi. Per loro il timore maggiore è quello di una dipendenza della produzione d'acciaio da Cina e India. Il report non si focalizza su Taranto e provincia.
0: Allora, Vigiano, Toma, Cesario, questo è il servizio di presentazione. Adesso guardiamo insieme le reazioni documentate oggi dal TG. C'è un'analisi della nostra collega Marina Luzzi e poi il parere di una esponente del mondo ambientalista. Prego.
2: È al corrente che per migliorare l'impatto sull'ambiente dell'ex Ilva sono stati spesi 2 miliardi di euro, ma i 2 miliardi sono stati utilizzati per garantire la continuità operativa, dagli stipendi del personale al pagamento dei fornitori, non solo per adeguamenti ambientali. E ancora, lo sa che se l'acciaio non venisse prodotto in Italia dovrebbe essere acquistato da paesi come Cina e India, aumentando la dipendenza della nostra industria? Sono domande che inducono già ad una risposta, spesso a senso unico, quelle del report promosso da Federmeccanica e Confindustria Taranto. Dallo studio prodotto dall'Università di Padova sulla conoscenza della questione Xilva emerge che per 3 italiani su 4 la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese. Il campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia, pur con un sovracampionamento in Puglia, non focalizza l'attenzione su Taranto e provincia ed è anche questo che oggi viene contestato dalle associazioni ambientaliste.
4: Il dato più importante non è solo cosa pensano gli italiani, ma come viene proprio costruita questa narrazione, cioè l'idea che l'ex Ilva sia inevitabile e che il prezzo da pagare debba restare sempre lo stesso. Taranto continua a essere trattata come una questione nazionale a senso unico, cioè quando produce è strategica, quando chiede salute e riconversione diventa secondaria.
2: Secondo il report, l'85,7% degli italiani vorrebbe che il siderurgico restasse di proprietà italiana e su questo tema il presidente nazionale di Federmeccanica Simone Bettini, ieri a Taranto per il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Consiglio Generale ha insistito non poco. L'indiscrezione di una cordata tutta italiana composta da Arvedi ed Eni che possa acquisire Exilva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, però è stata ridimensionata dalla stessa Eni che nel tardo pomeriggio di ieri ha negato l'interesse. Smentiamo di

0: fare parte di una cordata finalizzata all'acquisizione dell'ex Ilva. Eni, è scritto in una nota, ha solamente in corso discussioni di tipo commerciale per valutare possibili forniture di gas.
1: E questo è lo scenario, un breve riassunto. Vigiano,
2: Sì.
1: buona parte della sinistra, anche durante la campagna elettorale per le regionali, se ricordo bene anche lo stesso De Caro, ma sicuramente molti sindacati e un

0: Tu sei di quell'idea, tu parlamentare del PD oggi? O
1: Io sono
0: pensi
1: dell'idea
0: che...
1: che,
0: Prego.
1: io sono dell'idea semplicemente che se la presenza dello Stato significa garanzie occupazionali, sanitarie e ambientali, allora sì, siamo d'accordo sulla nazionalizzazione, che non significa cordata italiana, ma significa che lo Stato deve entrare ancora di più, diciamo, nella governance dell'azienda. Dal mio punto di vista, l'importante è che l'unico fattore del quale mi importa realmente è che ci siano garanzie, ma anche realtà sanitarie e ambientali per il territorio tarantino e quelle occupazionali, e che poi lo si possa, si possa arrivare a questo obiettivo con la presenza dello Stato, che sino ad oggi è stato parte integrante del processo Ex Ilva, e che però io, dal mio punto di vista, non ho visto questa efficacia dell'azione governativa sul destino dell'Ex Ilva, come del resto sulle politiche in generale industriali. Noi abbiamo bisogno di nuove economie, abbiamo bisogno di un territorio che non si senta più una terra di sacrificio unicamente, perché io ripeto, rispetto il lavoro degli altri, rispetto il lavoro di chi ha guidato questo sondaggio, però è un sondaggio che credo che, invece di aiutare e agevolare i processi comunitari, quindi i processi della nostra comunità, serva unicamente a farli, non voglio usare termini forti, però diciamo a farli rizelare, ecco, per non usare parole che non si possono utilizzare in TV, perché nel
0: Dico gli
1: momento in cui...
0: eufemismi, avvocato.
1: Ah, è andata precisa, si capiva però il
0: Cioè,
1: senso quale avrebbe
0: è
1: voluto
0: chiaro.
1: essere. Però nel momento in cui noi continuiamo ad essere trattati come una comunità che non decide, è una comunità che non può decidere, è una comunità alla quale vengono imposte delle decisioni, ed è una comunità che non si sente tutelata. Questa è la verità, e questo è diciamo, il messaggio che io volevo far arrivare anche al collega Iaia, che fa parte della maggioranza di governo. Purtroppo, anche se sono partiti 5 cantieri del CIS, i tarantini non ne hanno ancora visto l'impatto, e io sul CIS ho investito tanto del mio lavoro come amministratore territoriale, quindi non mi sento assolutamente di stigmatizzare quella misura, che è una misura utilissima. Mi dispiace che il governo Meloni non abbia stanziato un euro in più rispetto a quello che era stato già stanziato dai governi precedenti, ma c'è bisogno di tutela e soprattutto di certezze.
0: Governo
1: È
0: Meloni
1: un
0: però dice
1: territorio
0: finalmente
1: che...
0: stiamo applicando il CIS.
1: Il governo Meloni
0: Dice
1: dice
0: finalmente lo stiamo attuando.
1: finalmente
0: Ora no,
1: lo
0: però.
1: stiamo a... Diciamo che dopo 4 anni dire finalmente lo stiamo attuando, sicuramente ci sono stati dei ritardi pregressi, c'è
0: Sì.
1: stato anche il Covid, il periodo, insomma, Covid non è che sia stato molto, diciamo, molto proficuo per portare avanti quel tipo di azione, però al netto di questo io ripeto, sono contenta se si attuano le misure che sono state pensate in altri anni. Mi dispiace che non ci sia stata l'iniziativa politica di aggiungere neanche un euro su quelle misure già stanziate, ma al netto di ogni considerazione, ripeto, io ne faccio una considerazione da politico e territoriale. Se il governo Meloni domani mattina mi dovesse assicurare che l'ex Ilva diventa finalmente compatibile con la vita, con un'azione importante di rifacimento degli impianti, allora possiamo anche andare a verificare l'impatto dell'ex Ilva sulla salute dei tarantini e sull'ambiente tarantino. Nel momento in cui noi non abbiamo garanzie, io purtroppo non posso che farmi portavoce di tutta quella parte di popolazione che vuole sicuramente lavorare, ma ha bisogno di avere delle certezze, innanzitutto di un lavoro sicuro, che è un lavoro che, oltre a portare lo stipendio a fine mese, è un lavoro che non ti fa morire in fabbrica, un lavoro che non comporta la morte dei tarantini, ed è un lavoro che deve essere compatibile con l'ambiente. Se queste 3 condizioni vengono attuate e possono essere risolte positivamente, allora ben venga l'impatto dello Stato, ben venga l'impatto della nazionalizzazione, ben vengano le azioni positive, ma finché non ci saranno quel tipo di garanzie e Taranto continuerà ad essere terra di sacrificio e soprattutto terra di sacrificio a senso unico, perché noi diventiamo importanti solo nel momento in cui c'è bisogno del territorio tarantino per attuare quel tipo di politica economica, e diciamo che non può che trovare la mia assoluta
0: Grazie
1: contrarietà, perché noi
0: Viggiano.
1: non possiamo sul serio continuare. No, scusami Angelo, finisco questo concetto
0: e poi
1: vi lascio
0: per il tuo braccio destro la... intanto che lo vedo.
1: No, no, stai tranquillo, no. È quello sinistro.
0: Vai, vai, in chiusura.
1: Quello sinistro funziona sempre bene.
0: Ah, allora sei in reverse,
1: ripeto,
0: okay.
1: Noi

0: Noi abbiamo realmente la necessità di sentirci tutelati, non ci deve essere competizione politica sulla salute dei tarantini, non ci può essere demagogia sulla salute e sulla sicurezza dei tarantini e soprattutto io voglio che Taranto torni ad essere una terra di ritorno e non una terra dalla quale si parte senza alcuna prospettiva per il
1: È
0: futuro. E
1: l'augurio di
0: questo è
1: tutti.
0: anche l'appello che io rivolgo al Presidente Toma e al Presidente Cesario, che so che saranno sicuramente impegnati affinché questo si possa realizzare. Cerchiamo di lavorarci seriamente tutti. Io non ne faccio una questione politica. Se la Presidente Meloni salverà i tarantini e salverà Taranto, io sarò la sua prima fan. Però fino a che io non vedrò questo tipo di approccio costruttivo per la nostra comunità, purtroppo non potrò che essere dall'altra parte della barricata. Grazie
1: Grazie, buon lavoro ancora a Roma.
0: mille, grazie.
1: Grazie.
0: Buon
1: Allora,
0: lavoro a voi.
1: Toma, prima di andare in pubblicità, sta arrivando Spadafino, magari lo salutiamo, è arrivato Spadafino in collegamento dal Salone del Mediterraneo dell'impresa. Eccolo,
0: Prima
1: Presidente
0: buonasera a
1: Confcommercio. Ah, ti
0: tutti,
1: sei estraniato
0: salutino.
1: un po' dagli stand e
0: Un
1: dal...
0: attimo solo perché era impossibile stare
1: Hai
0: ringraziando
1: fatto
0: te tanta
1: bene, c'hai il
0: gente.
1: sole alle tue spalle che... Ti illumina d'immenso, allora un po' di pazienza perché ora voglio chiedere a Toma, prima di andare in pubblicità e poi chiacchierare un po' con Spadafino e fare un bilancio di questi 3 giorni lì al circolo ufficiale. Toma, quel servizio quindi dice, ok, va bene, benvenuto sondaggio, però certe domande erano un po' mirate, la voce dei Tarantini non emerge e gli ambientalisti dicono, sì, sappiamo che l'Italia la pensa così, però c'è una città che dice altro. E rivendica il diritto di dirlo.
2: Ricordo a tutti noi che Confindustria Taranto e il sottoscritto da diversi anni lavorano perché il territorio sia protagonista e non che sia un territorio passivo. Quindi naturalmente noi non vogliamo che il territorio accetti passivamente, anzi tutto questo che è stato fatto e soprattutto il lavoro fatto ieri, che ringrazio dei colleghi di Federmeccanica e anche questo sondaggio che è stato criticato secondo me esageratamente, serve a scuotere gli animi, nel senso che noi vogliamo il governo, la regione, un po' tutti nei vari ruoli prendono coscienza che bisogna superare questo momento di incertezza, come diceva il Presidente Cesario. Dobbiamo sbrigarci nel senso di prendere a cuore questa situazione appunto dello stabilimento di Acciaierie Italia al primo posto, della diversificazione che stiamo lavorando tantissimo e la ricollocazione, perché tutti sappiamo che la decarbonizzazione nei prossimi 5, 6, 5, 6 anni, 8 anni massimo, che siamo convinti che può avvenire, porterà il dimezzamento della forza lavoro di quello stabilimento, che è una cosa naturale. Quindi dobbiamo essere bravi a ricollocare e a diversificare, che è il lavoro che stiamo facendo. Ecco perché abbiamo chiesto direttamente a Palazzo Chigi, dove abbiamo mandato tutte queste informazioni, non solo il sondaggio, mi sono spiegato che prendano a cuore la situazione come interesse nazionale, come è stato stabilito questo stabilimento, e quindi la Premier Meloni prenda direttamente, mi sono spiegato, coscienza
1: Direttamente.
2: direttamente, ecco sì, Palazzo Chigi direttamente la Premier
1: Praticamente ha un
2: Meloni.
1: senso questa parola,
2: Sì,
1: direttamente lei.
2: direttamente, siamo stati molto chiari perché effettivamente, ripeto, se è di interesse nazionale bisogna risolvere questa problematica. Sappiamo che sono cose che non si risolvono in giorni, in mesi, ma bisogna partire, bisogna essere chiari perché tutti vogliamo lavoro e salute. E quindi non è che qualcuno di noi pensa di volere solo il lavoro a danno della salute, assolutamente no. E l'altra cosa che voglio sottolineare, ecco perché io sono d'accordo anche, faccio un attimo sul discorso GTF,
1: Sì.
2: un piccolo allargamento, non esagerato, sui codici Ateco, soprattutto nel mondo del turismo, perché questa città, questo territorio è meraviglioso e noi dobbiamo far sì che questo territorio, anche col turismo, si integri bene col mondo dell'industria. Possono coesistere il mondo dell'industria, il turismo e il sociale e naturalmente la salute che per noi è al primo posto. Grazie.
1: Presidente, Cesario, prima di essere presidente di Camera di Commercio, lei è titolare di un'azienda del territorio, nota, importante. Quando la finirà, secondo lei, la parola industria a Taranto come percezione collettiva ad essere sinonimo di Ilva? Perché perché questo è un problema semantico proprio, no? Noi pensiamo che Ilva sia industria, industria Ilva, ma industria è

0: tanto sì, altro sì, anche.
1: Ma è già finito questo, per questo
0: video. Ma popolarmente
1: no, no, è già finito e stiamo parlando sempre di 39, perché l'altro, fino a ieri dicevo 40 e c'è stato il commissario 40 che mi ha detto almeno cambia numero.
0: Ah, ok.
1: Quindi, cioè, 39 persone, 41, per cui questo sondaggio sarebbe bene riproporlo su Taranto. Allora, partiamo da un presupposto. Uno,
0: quello che può valere.
1: Qualità dell'aria, rapporto sì. malaria di Lega Ambiente, quindi non un rapporto di Confindustria piuttosto che di un imprenditore, dice che Taranto è un'oasi di qualità dell'aria. Qualcuno potrà dire perché stiamo producendo poco. No, no, siamo l'ultimo, siamo la migliore provincia della Puglia, che già non è fra le prime città più inquinate d'Italia. Una volta tanto che non siamo, che essere agli ultimi posti funziona, va bene. Allora, con questo non si vuole togliere la polvere da sotto il tappeto, non si vogliono nascondere, ci sono stati dei problemi in passato, ma quando torniamo a parlare di incertezze, quando continuiamo a parlare della problematica che non è solo industriale, è proprio economica, in questo senso voglio parlare io. Il nostro amico Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio,
0: che è lì che ci ascolta e fra poco interverrà,
1: le confermerà, direttore, che nel momento in cui il negoziante pensa che può vendere un capo d'abbigliamento, se l'operaio dell'industria dell'Ital Cider piuttosto che di qualsiasi altra attività economica non ha percezione di certezza sul proprio futuro, non metterà da parte i quattrini. Taranto, tra l'altro, è una delle città con un coefficiente di risparmio, benché la gente non ce la faccia ad arrivare a fine mese, fra i più alti d'Italia.
0: Intanto possiamo mandare la slide 2, la briola, per piacere, perché parliamo di reddito. E ringrazio Stefano Cervellera dell'ufficio statistica del comune che mi ha prodotto questa slide. Ecco, vede, presidente,
1: sì.
0: Reddito medio.
1: Io non sto parlando, io non ho detto che Taranto abbia un reddito medio elevato, se però noi andiamo ad analizzare la propensione al risparmio della famiglia tarantina è molto più elevata del resto d'Italia.
0: Nonostante quel reddito.
1: Nonostante quel reddito. Perché questo? Perché è caratterizzata da un fenomeno di incertezza che non si riflette soltanto sulla famiglia.
0: Grazie, Labriola.
1: Si riflette anche sull'impresa. Io sono un imprenditore. Allora, nel momento in cui io non ho certezza di poter pianificare il mio futuro, la prima cosa alla quale sono costretto a rinunciare è all'innovazione e agli investimenti, che sono i sinonimi per creare occupazione. Per cui noi continuiamo a dire che Taranto non è una città per giovani, che a Taranto non ci sono opportunità e continuiamo a farla permanere nell'incertezza. Nonostante i rapporti sulla qualità dell'aria dicano che non siamo più così inguaiati, nonostante avere una fabbrica di questo tipo, la percezione degli italiani è per l'80% che sia necessaria al sistema paese, io personalmente ne sono abbastanza convinto, perché rinunciare a un altro asset strategico, dove abbiamo rinunciato all'automotive, stiamo rinunciando a tutto, abbiamo rinunciato alla chimica e tutto quanto. Ora, in una condizione di particolarità, perché teniamo presente che Taranto è una delle acciaierie più ambientalizzate d'Europa, perché è l'unica acciaieria che ha i filtri Meros sugli altiforni, che è l'unica acciaieria che ha i parchi minerari coperti. Poi sicuramente tutto migliorabile, tutto perfettibile, si deve decarbonizzare, sicuramente. Si devono mettere in piedi i forni elettrici. Allora, sfatiamo anche questa favoletta. Se noi pensiamo di fare un forno elettrico senza fare anche un DRI, non si farà mai, perché non c'è mercato. Il rottame comincerebbe a costare così tanto che gli acciaieri del nord sarebbero i primi all'interno del sistema paese a fare la guerra a Taranto. Per cui, se vogliamo pensare, come è giusto pensare, di fare i forni elettrici, ed è giusto farlo, perché quello che inquina sono realmente le cokerie, che devono essere chiuse e devono essere sostituite, dobbiamo pensare che bisogna lavorare con i DRI. Se bisogna lavorare con i DRI, dobbiamo pensare che serve una fonte di approvvigionamento. Grazie. Di gas o di idrogeno.
0: Grazie Cesario. Io ringrazio Cesario. Toma, so che avete impegni, avete anche sforato e vi ringrazio, perché poi la passione ci prende. Spadafino, in 30 secondi, perché poi mando la pubblicità e poi parliamo un po' del salone. In 30 secondi, mi dai una parola che possa sintetizzare? Allora, se ti fai un pochino più alla tua sinistra, copri la finestra e sei più perfetto. Perfetto così, grazie. Una parola per dire come sta andando lì la vostra reunion di 3 giorni, e poi ne parliamo diffusamente dopo la pubblicità.
1: Sta andando benissimo, bravissimo Giuseppe.
2: Grazie Presidente, vi saluto Presidente di Confindustria, che ho avuto ieri.
3: Buon pomeriggio.
2: Presidente, grazie a voi. Voglio dirvi una cosa, qui nessuno vuole costituire un racconto a un altro.

0: altro vuole soltanto che si dia pari dignità a tutte le imprese, dalle più piccole alle più grandi, per questo territorio perché possa essere produttivo. Giustamente, io non sono un tecnico, quindi meglio di me il presidente Cestari e il presidente Toma sanno raccontare su quello che è il percorso industriale. Certo è che quello percorso, se sta manifestando una crisi, quella crisi si riverbera sulle nostre
1: Ok,
0: aziende.
1: fermati qui,
0: Quindi
1: benissimo, fermati
0: il nostro obiettivo.
1: qui. Tieni in sospeso anche tu, oggi la parola sospeso, anche tu il concetto. Andiamo un attimo in pubblicità. Grazie Toma, grazie Cesario. Spadafino resta
2: Arrivederci.
1: là in controluce che arriviamo.
2: Arrivederci.
1: Qualche secondo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci qui, abbiamo avuto ospiti l'onorevole Iaia Vigiano da Roma in collegamento, qui in studio si sono appena andati per impegni lavorativi e istituzionali, hanno lasciato lo studio, li ringraziamo per questi 40 minuti di dibattito condotto in loro compagnia, il presidente di Camera di Commercio Cesario di Confindustria Toma. Abbiamo però per fortuna collegato dal Circolo Ufficiale Taranto, quindi dal Salone Mediterraneo delle Imprese, Giuseppe Spadafino, eccolo qua. Allora, ha proprio chiuso le imposte. Ha chiuso le imposte.
8: Sì, ho fatto poco.
7: Spadafino, grazie. Allora, devo dire che stamattina, l'altro giorno, ci sono stato anch'io. Davvero bello vedere una città che si è raccolta in due piani, poi di fronte al Mar Piccolo, con ospiti. Si è parlato un po' di tutto, si sta parlando. Cosa sta emergendo, Spadafino? Abbiamo possibilità di innovare, diversificare, reagire, rilanciare le quotazioni di Taranto o dobbiamo rimanere ancora sospesi in questo limbo che sembra eterno?
8: Intanto io sono estremamente fiducioso da questi due giorni, perché abbiamo intanto generato e abbiamo alzato il ditino dicendo ci siamo anche noi. Perché l'unico racconto del quale

0: si parla non diventi l'unico e solo e si tenga in considerazione di chi poi le conseguenze, così come diceva giustamente anche il presidente Cesario, le paga in virtù di una crisi, di un modello che purtroppo, ahimè, sta cambiando. Però se è vero che sta cambiando in virtù di questo ridimensionamento, quindi noi non stiamo annullando la grande industria, non vorremmo mai, proprio perché se anche quella finisse, ritengo che dovremmo ancora di più vivere dei momenti difficili. Però da cosa ha fatto Commercio, cosa sta facendo il Salone? Intanto ha messo insieme il territorio, 25 comuni, altri 3 avrebbero voluto stare, un po' di tempo massimo, non ci siamo riusciti, ma diciamo che ideologicamente 28 comuni su 29 stanno insieme su un percorso. A quelli si unisce tutta una sollecitazione che noi abbiamo voluto provocare legato ai patrocini. Tutti quello della Camera dei Deputati, l'Union Camera, Puglia Sviluppo, Puglia, ma anche i Giochi del Mediterraneo, l'Università, la Camera di Commercio, Tecnopolo e bla bla bla. Ora, non è che noi ci vogliamo fregiare di questi partner per poter dire che siamo stati bravi, no, abbiamo messo al centro la città, abbiamo messo al centro le piccole e medie imprese che dignitosamente vanno avanti su questo. Il risultato, intanto gli abbiamo dato un taglio molto ma molto semplice, ma con gli attori istituzionali, quelli di livello, e mi riferisco agli attori locali e anche ai ministri, non ultimo Luigi Sbarra che ha proprio il suo compito da sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci ha sollecitato a fare il Salone numero 2, lo dico, il nostro caro ministro Dario Iaia, che si è speso perché tutto potesse andare bene, ma tutti gli attori istituzionali, regionali e di governo che ci sono stati vicino perché hanno compreso il messaggio.
1: Domattina che
0: Taranto al
1: fa Confcommercio
0: centro
1: Spadafino? Domattina,
0: di una gente.
1: chiuse le saracinesche del salone, che fa
0: Chiuse le
1: Confcommercio?
0: serrande del salone, io già ho dato degli appuntamenti, ho già dato il mio bigliettino. Purtroppo io dovrò fare il rompiscatole, consentitemi, ma nel senso buono, devo essere come oggi abbiamo visto nei GAL, ci sono i motivatori, no? Ci sono quelli che mettono al
1: Sì.
0: centro gli argomenti.
1: Se non sbaglio, erano
0: Io
1: chiamati
0: dal salone ho tirato
1: animatori, no?
0: fuori sì, gli animatori, ho
1: Sì.
0: preso i loro bigliettini più che dare il mio, perché mi interessava avere un'interlocuzione. Molto modestamente ho chiesto se potevo disturbarli per sollecitare dal nostro punto di vista, che è uno degli stakeholder del territorio, per quelle che possono essere percorsi che si possono attuare. Noi abbiamo fatto il nostro, chiaramente lo dico per il Salone, ma con questo da domani io mi rimetterò, e il messaggio è forte, io mi rimetterò e con le mie gambe sarò fra i quartieri della città, della
1: No, non ho capito,
0: provincia,
1: scusa, ti
0: prenderò,
1: dimetterai? Non ho capito.
0: mi rimetterò, ecco, e andrò ad ascoltare tutti, cosa che abbiamo già generato con i nostri sindaci, sentirò le istanze del territorio, quelle delle province, ma quelle delle delegazioni, dei miei amici commercianti, colleghi che meritano l'attenzione
1: Spadafino, scusa, forse non ho capito bene il collegamento. Tu ti dimetti?
0: No, io
1: Ti
0: scendo
1: dimette,
0: in
1: mi
0: strada,
1: dimetterò, ho
0: non ti do.
1: capito.
0: Mi rimetterò. Se volete tolgo
1: Ah,
0: il microfono, che forse quello
1: scusa, no,
0: crea.
1: perché ho detto cavolo, è una
0: No,
1: notizia, caspita, lo dico al
0: mi
1: TG ora.
0: rimetterò. No,
1: Ok,
0: no, no, no. Sono 3 mesi, Angelo, non avrei mai. Anche perché mi ha entusiasmato questo salone, devo dire, sono contento perché.
1: sì.
0: Non immagini i messaggi, non immagini i miei amici commercianti, non immagini le piccole e medie imprese che hanno trovato qualcuno che parli per loro e
1: Senti, alle
0: che dia la
1: saracinesche
0: giusta
1: abbassate di cui abbiamo
0: collocazione.
1: parlato qui, di via Ober, D'Ammazzini, Principe Amedeo, cosa andiamo a dire a commercianti che non la vogliono abbassare la saracinesca e a quelli che l'hanno dovuta
0: Ah, ascoltami,
1: abbassare?
0: Angelo, ma noi non dobbiamo fare altro che pretendere quello che una condizione minimo ci dà, i servizi, l'illuminazione e quello stato di degrado che non è più permesso. Per quanto le amministrazioni dicono di avere le casse vuote, mettiamoci a lavorare insieme, andiamo a rompere le scatole a chi di dovere.

0: cosa che forse io da questo primo pezzo, almeno per come mi hanno detto, la so fare bene, ma lo faccio con garbo, con moderazione, ma con grande incisività. Facciamolo insieme. Le amministrazioni si devono mettere insieme con gli stakeholder per poter generare un percorso perché vengano aiutate. Devo dire che siamo sulla strada buona. Anche col sindaco Bitetti oggi abbiamo fatto una chiacchierata e lui al di là degli elogi, mi ha detto che forse siamo su un metodo che ci dovremmo dare, ma non parlo solo del clinico Bitetti, ma di tutta la terra ionica, dove veramente c'è tanto da fare e secondo me, proprio perché siamo arrivati a quelle classifiche, forse diventa facile investire se siamo bravi, se siamo volenterosi, se ci diamo delle scadenze, perché purtroppo un problema ci abbiamo, che la politica le scadenze non se le dà. Noi abbiamo bisogno delle scadenze, come
1: Ma non
0: quelle
1: dobbiamo neanche più
0: scadenze
1: parlarci
0: che...
1: addosso troppo, forse.
0: Ma sì, perché
1: Forse.
0: noi abbiamo delle scadenze a fine mese. Se
1: Sì.
0: la mia attività non riesce a pagarle, vado a essere insolvente.
1: Bisogna
0: Deve succedere così
1: applicare
0: anche per la
1: anche nel
0: politica.
1: pubblico forse la logica dell'F24, vero?
0: Esatto,
1: Cioè
0: benissimo,
1: l'F24 non è un
0: benissimo.
1: aereo,
0: Perché...
1: l'F24,
0: No,
1: è una cedola da pagare.
0: so bene cos'è. Ed è un problema se ci si arretra. Allora le amministrazioni, la politica soprattutto, non si può arretrare. Gli argomenti sono quelli, dobbiamo darci un tempo, abbiamo da darci degli impulsi perché al centro dobbiamo mettere i giovani a cui dobbiamo dare spazio, Angelo. Dobbiamo dare spazio ai giovani, che nessuno si senta garantito nella sua posizione. Perché basta, noi in Confcommercio abbiamo dato il 60% delle categorie e delle delegazioni ai giovani, che ci stanno dando un grande risultato.
1: Tu
0: I
1: hai letto il
0: giovani di
1: sondaggio Sole
0: Civitavecchia sono un
1: 24 Ore sulla
0: esempio.
1: città che non è per i giovani, vero? Ecco,
0: Eh
1: intanto
0: sì,
1: io,
0: eh
1: l'ufficio
0: sì.
1: statistico del comune, Stefano Cervera, mi ha mandato una sintesi dei loro dati sui giovani. Se magari Labriola mandiamo l'altra slide, così poi chiudiamo e salutiamo anche Giuseppe Spadafino. Eccola qua, leggiamola insieme. A Taranto, tra i 15 e i 29 anni, i giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti NEET, sono in provincia il 34,6, in Puglia il 21 e in Italia il 15. Può bastare
0: Siamo a
1: questo per
0: posto,
1: dire che c'è tanto da fare?
0: esattamente.
1: E
0: Se poi
1: non mi
0: guardiamo i numeri
1: studio.
0: di quel sondaggio che abbiamo fatto noi, che dice che solo il 7% dei giovani rimarrebbe nel territorio ionico e poi il 60% ci tornerebbe, se solo ci fossero le possibilità, diciamocela tutta. Forse qualche responsabilità io, Giuseppe Spadafino, ce l'ho. Io che sono arrivato alla mia età, ce l'ho nei confronti delle nuove generazioni. Non voglio colpevolizzare nessuno perché sennò si fa demagogia. Intanto dobbiamo invertire questo processo e lo dobbiamo fare subito. Non possiamo aspettare tempi lunghissimi. I giochi del Mediterraneo, faccio un esempio. Oggi abbiamo avuto Abodi, poi non so se posso ancora 2 minuti. Con
1: Prego, prego, come
0: Abodi,
1: no,
0: quella è una
1: certo.
0: prospettiva. Quello abbiamo una prospettiva per i giovani. Queste grandi cattedrali che non possiamo permetterci che vadano in uno stato di decadenza. Quindi da
1: No, sarebbe
0: subito
1: una
0: dobbiamo
1: tragedia.
0: dare, e sarebbe una tragedia, è un'opportunità anche quella, al di là di chi dovrà gestire quei siti, e ci siamo dati appuntamento tra un anno con il ministro Abodi, proprio ci siamo guardati con la stretta di mano, mi ha detto Presidente, io fra un anno sono qui e tiriamo l'uguale. L'ho
1: Certo.
0: presa come perché poi c'è un momento in cui la città deve dimostrare tutto quanto è brava nell'accoglienza e io su questo sono sicuro, quanto bravi sono i commercianti, quanto bravi al di là delle serrande chiuse, però lì dobbiamo essere bravi tutti, l'amministrazione, i commercianti, i cittadini, tutti nel raccontare una città che subito dopo i giochi però inverta il percorso. Non possiamo
1: Grazie
0: che dare dei
1: Spadafino.
0: segnali di ottimismo. Grazie
1: Grazie.
0: Angelo,
1: Allora, che
0: grazie per la
1: manca allora? Che
0: possibilità.
1: manca ancora alla chiusura della 3 giorni del salone?
0: Abbiamo due momenti importanti adesso al
1: Diciamolo.
0: Castello Aragonese che si chiamano l'impresa del futuro. Abbiamo il nostro direttore nazionale, abbiamo Pina Picerno, vicepresidente al Parlamento europeo, abbiamo Massimo Temussi, direttore generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E un po' di persone e poi dalle 17 alle 18.

0: 2009, Tommaso, vabbè, al di là del giornalista L'Abate, abbiamo la nostra presidente della Unione Camere Puglia, Carlo Fontana, presidente Commercio Imprese Cultura Italia, perché voglio dire una cosa: non si
1: Questo al
0: può fare
1: castello però, al
0: commercio al
1: castello.
0: castello,
1: Sì.
0: non si può fare commercio se non si, e turismo se non si fa cultura. Il commercio dipende anche da quello in questa nuova veste. Abbiamo Stefano Landi, destinazione manager del Comune di Napoli, Ciaramella, professore di tecnologia dell'Istituto dell'Architettura Politecnico di Milano, e Tony Mattarelli, il presidente del
1: Sì,
0: Consiglio
1: beh, poi l'Abate è un
0: regionale
1: bravo
0: pugliese.
1: giornalista, è un bravo analista, quindi sarà
0: Vero, vero,
1: interessante.
0: vero.
1: Allora, buona fine nel
0: Quindi,
1: vostro salone, io ti ringrazio,
0: grazie
1: grazie perché
0: Angelo, grazie.
1: ti ho proprio sottratto ai mille impegni di un presidente che ha
0: Grazie.
1: migliaia di persone per 3 giorni da ospitare e da accogliere. Grazie, saluto tutti gli spettatori e le spettatrici, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie ancora Spadafino, grazie ancora Vigiano, Iaia, Toma, Cesario. Cerchiamo di uscire tutti insieme da questa sospensione. Taranto, città sospesa, speriamo meno possibile, speriamo di accorciare i tempi verso le soluzioni. A giovedì prossimo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro TG delle 19.30, parleremo di un'operazione di lotta allo spaccio avvenuta in tutta Italia, oltre 450 kg di droga sequestrata e più di 1.300 gli arresti, 16 a Taranto con due piazze di spaccio smantellate. E poi l'ultimo viaggio di Bakary Sako, ora si trova a Fiumicino, ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza dal cimitero di San Brunone della Salma. Intanto si attende di sapere da riesame se verrà accolta quella che è la richiesta degli avvocati difensori dei quattro adolescenti che appunto hanno chiesto che vengano presi in carico da comunità oppure messi agli arresti domiciliari. Torneremo sul disavanzo nella sanità perché questa mattina c'è stata una raccolta firme in centro promossa dal centrodestra. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, fra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette.

0: batte il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Operazione in tutta Italia a contrasto di spaccio e porto abusivo di armi, quasi 1400 gli arresti, 16 a Taranto, dove nelle operazioni coordinate dalla squadra mobile sono state smantellate due piazze dedicate al confezionamento e alla vendita di droga, Erioni, Salinella e Tamburi. Ieri nel giorno del lutto cittadino la partenza della salma da Taranto per Fiumicino di Bacari Saco, il riesame deciderà entro giovedì per i domiciliari o la presa in carico in comunità per i quattro minori implicati. Disavanzo in sanità, una raccolta firme contro l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale, l'iniziativa promossa dalle forze di centrodestra punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di un'operazione ad alto impatto investigativo, quasi 1400 gli arresti e 450 kg di droga sequestrati in tutta Italia, un'appendice anche a Taranto con 16 arresti, il servizio.
3: Sono 1335 gli arresti nell'operazione ad alto impatto investigativo condotta dalla polizia in tutta Italia. Al centro il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sotto chiave anche decine di armi in possesso della criminalità organizzata. La vasta operazione nazionale ha interessato anche Taranto, sono 16 gli arresti nel capoluogo ionico e 20 le persone denunciate.

0: perché ritenute presunte responsabili di reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla squadra mobile di Taranto, si è svolta dal 6 al 27 maggio, scoperte due piazze di spaccio, a Rione Salinella e al quartiere Tamburi. Denunciato anche un noto pregiudicato residente al quartiere Salinella, che aveva allestito nel suo appartamento una vera e propria piazza di spaccio aperta H24 e gestita con turni continui dai suoi giovani collaboratori. Uno di questi, poco più che maggiorenne, è stato sorpreso in casa dai poliziotti ed è stato arrestato. Un 27enne è stato tratto in arresto in un appartamento di via Machiavelli, dove aveva allestito un'altra piazza di spaccio che era stata attrezzata con protezioni e telecamere di videosorveglianza per scongiurare un arrivo improvviso delle forze dell'ordine. I poliziotti, nonostante la porta blindata, utilizzando il flex, sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso ed evitare che il giovane riuscisse a disfarsi delle tante dosi di cocaina gettandole nello scarico del water. L'appartamento è stato sequestrato. Una sparatoria nel primo pomeriggio di oggi al quartiere Tamburi intorno alle 14 in via Verga. La vittima è un 24enne di Statte, lo ha raggiunto un colpo d'arma da fuoco al torace ed è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Chi gli ha sparato è un coetaneo, si sarebbe presentato in questura poco dopo il fatto per costituirsi. Sul posto è intervenuta la squadra mobile per i rilievi, indagini in corso per comprendere la dinamica e il movente. È a Fiumicino la salma di Bakary Sacco, partita ieri pomeriggio dal cimitero di San Brunone. Adesso si attende dal riesame di sapere se verrà accolta la richiesta dei difensori dei quattro adolescenti che chiedono per loro la comunità oppure gli arresti domiciliari. Vediamo il servizio.
1: Potrebbero andare ai domiciliari o in comunità i quattro adolescenti che insieme a due maggiorenni hanno aggredito, malmenato e ucciso Bakary Sacco, il bracciante maliano che all'alba del 9 maggio ha perso la vita in Piazza Fontana. Questa è la richiesta della difesa dei ragazzi nell'udienza del riesame di ieri. Richiesto un allungamento della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la sostituzione con una misura meno afflittiva. Dunque dagli istituti penali minori di Bari e Lecce, dove si trovano oggi, i quattro potrebbero passare alla presa in carico in comunità o agli arresti domiciliari. Entro giovedì la decisione dei giudici. Tra i giovani anche il ragazzino 16 anni compiuti da qualche giorno che ha sferrato i tre fendenti. Di questi uno, toccando la aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte di Bakary Sacco in una manciata di minuti. Queste le indiscrezioni emerse dall'autopsia condotta dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo della vittima. Il 4 giugno invece l'udienza, sempre a riesame, è per i due maggiorenni Fabio Sale e Cosimo Colucci. Intanto nel primo pomeriggio di ieri la partenza del ferro di Bakary Sacco dal cimitero di San Brunone verso Fiumicino, dove attualmente si trova in attesa di ripartire alla volta della capitale del Mali. Il viaggio in aereo è atteso al massimo domani con scalo a Tunisi. Poi, una volta nel suo paese, la strada verso casa di Bakary Sacco proseguirà con un altro volo che condurrà il feretro a 100 km da Moulinè, il villaggio in cui viveva con la famiglia. Da lì il percorso in auto. Arrivo previsto il 4 giugno. A scortare la salma dell'uomo, il fratello Suleiman, che da qualche giorno attende in Mali l'arrivo e sta coordinando le operazioni. Proprio lui, in un post affidato sul suo profilo social, ha scritto: «Il tuo è un viaggio senza ritorno, senza scelta, né odio né vendetta, per te vogliamo solo giustizia».
0: Adesso una notizia di giudiziaria, parliamo di brogli elettorali, 5 persone a giudizio a Taranto, come riporta l'agenzia di stampa Agi, si terrà il prossimo 21 ottobre davanti al GUP del Tribunale di Taranto Rita Romano l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità nelle operazioni di scrutinio delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, vicenda che coinvolge anche l'avvocato barlettano Marcello Lanotte, indicato come persona offesa nel procedimento. La Procura di Taranto, con il sostituto procuratore Mariano Buccoliero, ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone: Alessandro Di Pino, Maria Grazia Cartini, Federica Trianni, Massimiliano Di Cuia e Vito De Palma. Le contestazioni a vario titolo riguardano presunti reati elettorali e falso ideologico in relazione all'attribuzione dei voti tra le liste Fratelli d'Italia e Forza Italia nel seggio 54 di Taranto. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero alterato i dati riportati nelle tabelle di scrutinio, attribuendo 52 voti alla lista Forza Italia e sottraendoli a Fratelli d'Italia, circostanza che per la Procura avrebbe inciso sull'assegnazione del seggio parlamentare, determinando l'elezione di Vito De Palma al posto di Marcello Lanotte.
1: Cambiamo argomento, torniamo sul disavanzo in

0: Sanità ha raccolto firme questa mattina contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia punta a contestare il rincaro fiscale deciso dalla Regione Puglia per far fronte appunto al disavanzo che ammonta a 349 milioni di euro. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Protesta compatto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati presenti in Piazza Immacolata qui a Taranto, ma presenti in tutti i comuni della provincia di Taranto e della Puglia per lamentare gli aumenti da parte del presidente De Caro dell'IRPEF nei confronti di quasi tutti i cittadini pugliesi. Stiamo raccogliendo le firme e chiediamo ai cittadini di sostenere questa nostra battaglia perché non vogliamo che i cittadini pugliesi siano costretti a pagare così tanto a titolo di IRPEF.
2: È così che il deputato Dario Iai è intervenuto questa mattina in Piazza Immacolata in occasione della raccolta firme promossa dalle forze del centrodestra, tra cui Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, contro l'aumento dell'addizionale IRPEF. L'iniziativa arriva dopo l'approvazione delle nuove aliquote dell'addizionale IRPEF introdotte per contribuire alla copertura del disavanzo sanitario regionale da 349 milioni di euro registrato nel 2025. Il provvedimento entrerà in vigore da giugno, con effetto retroattivo a partire da gennaio 2026 e interesserà i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro annui. Secondo le stime diffuse dalla regione, l'aumento consentirà di recuperare circa 241,6 milioni di euro, pari a circa due terzi del disavanzo sanitario complessivo. I contribuenti con redditi fino a 15.000 euro non subiranno alcun incremento, mentre per le fasce superiori l'aggravio varierà in base al reddito e alle situazioni fiscali individuali. Invece, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha spiegato come l'aumento dell'addizionale rappresenti una misura necessaria per garantire l'equilibrio dei conti della sanità regionale. Lo stesso De Caro ha però dichiarato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridurre nuovamente la pressione fiscale non appena le condizioni economiche lo consentiranno, auspicando un possibile abbassamento dell'addizionale già a partire dal 2027, una prospettiva che non convince le forze di opposizione.
0: Lavoro all'aperto e temperature torride. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, firma in anticipo l'ordinanza per prevenire i rischi sanitari e limitare l'orario di lavoro nelle ore più calde della giornata. Abbiamo anticipato quest'anno l'ordinanza, così come ne abbiamo prorogato la validità fino a settembre, ha spiegato perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche problemi. È un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto. L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema sviluppato da CNR e INAIL. Le disposizioni si applicano in particolare al settore agricolo forestale, alle serre e tunnel agricoli, a chi lavora nelle cave, ai rider nei cantieri edili e stradali e nel settore florovivaistico. E ieri nella sede tarantina dell'Università degli Studi Aldo Moro in Città Vecchia la cerimonia ufficiale di sorteggio dei gironi dei 5 sport di squadra dei prossimi giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
3: Entra nel vivo il percorso sportivo verso i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nell'aula magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari si sono svolti i sorteggi ufficiali dei tornei di squadra. La manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre tra Taranto e altri comuni pugliesi, vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi. Nel torneo di pallanuoto maschile l'Italia è stata inserita nel girone con Spagna, Francia, Turchia e Bosnia. Nel calcio Under 21 gli azzurri sfideranno Algeria, Kosovo e Albania. Nella pallamano maschile affronteranno Egitto, Portogallo e Kosovo, mentre nella pallavolo femminile se la vedranno con Serbia, Egitto, Bosnia e Siria, definiti anche gironi del basket 3 contro 3.
4: Questo è il primo passo verso la realizzazione di quello che stiamo facendo. E stiamo lavorando duramente, veramente notte e giorno H24 per riuscire insieme al Presidente, per quanto vi riguarda il commissario straordinario, perché chiaramente si sta occupando di tutte le infrastrutture e quindi di consegnarcele il prima possibile per poterle poi...

0: addobbare per poterle brandizzare. E stiamo facendo a mio avviso un ottimo lavoro e questa nella dimostrazione, questo evento a 3 mesi poco meno dai giochi del Mediterraneo, dalla cerimonia d'apertura, ti fa capire che iniziamo ad avere un team importante, un team che è pronto ad arrivare al 21 agosto preparato. Le infrastrutture inizieranno pian piano a passare in secondo piano e chiaramente i riflettori saranno puntati sugli atleti, come è normale che sia. Non esiste uno sport che non abbia dove non abbia l'importanza l'atleta. L'atleta è quello che poi dà importanza a qualsiasi sport sia.
1: E andiamo avanti e parliamo sempre di giochi del Mediterraneo. A proposito di questo, in previsione dell'appuntamento internazionale, la direzione lavori pubblici dell'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività di manomissione delle strade nelle aree interessate dai giochi. Lo stop partirà da domani e sarà valido fino a domenica 6 settembre. Tutte le attività già avviate nelle stesse aree, spiegano da Palazzo di Città in una nota, dovranno tassativamente essere completate entro il 30 giugno. La sospensione riguarderà inoltre tutte le strade comunali, non solo quelle interessate dai giochi, nei giorni in cui si svolgerà la manifestazione, cioè dal 21 di agosto al 3 settembre. L'appello ad imprese, società ed enti gestori dei servizi perché vengano rispettate le regole ha l'obiettivo da parte del Comune di garantire decoro urbano, sicurezza e corretta mobilità e viabilità delle principali arterie cittadine, evitando possibili intralci o interferenze con lo svolgimento dei giochi. Parliamo ora di turismo più inclusivo e accessibile, in particolare per le persone con disabilità ed esigenze speciali. È stato presentato al Mudit Casa Viola il progetto Terre dell'Uguaglianza, che punta a migliorare l'accessibilità turistica attraverso la collaborazione tra enti, operatori e istituzioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Un turismo più inclusivo, attento alle persone con disabilità e alle diverse esigenze di accessibilità. E questo l'obiettivo di Terre dell'Uguaglianza, un progetto di rete nato per migliorare e rafforzare il sistema dell'accessibilità turistica sul territorio. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del bando regionale Costa della Regione Puglia e di Puglia Promozione, mette insieme enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali con l'obiettivo di abbattere le barriere e garantire un'esperienza turistica più equa e accessibile.
3: Una sfida che però è diventata un punto di forza. Questo significa che stiamo creando l'opportunità attraverso la progettazione di rete di far vivere delle esperienze sul nostro territorio che siano inclusive per tutti e per tutte.
2: Ma nella vita quotidiana per molte persone con difficoltà non è sempre semplice partecipare a tutte le attività. A volte barriere architettoniche, servizi non sempre accessibili o organizzazioni non pienamente inclusive possono diventare un ostacolo.
4: Quando parliamo di turismo e di accessibilità dobbiamo parlare ovviamente di tutto il territorio che noi viviamo, poiché viviamo già in un territorio che accoglie da tempo, da molto tempo, persone che vengono nel nostro territorio per aspettarsi un'accoglienza adeguata e adatta. Purtroppo, per quanto riguarda la disabilità, noi non possiamo offrire questo servizio a tutto tondo, perché ci sono delle mancanze che abbiamo a livello magari di formazione, a livello di comprensione delle difficoltà dell'altro, ma anche a livello strutturale e soprattutto a livello di servizi. Perché anche adeguando una struttura affinché magari non ci siano barriere architettoniche, questo non vuol dire che dal punto di vista di accoglienza siamo pronti e preparati. Ecco perché, diciamo, proporre un progetto del genere in un contesto dove l'accoglienza è al primo posto ci mette nelle condizioni di essere veramente il top.
1: Adesso ci spostiamo sulla rotonda del Lungomare. La Lampada della Pace ieri è giunta da Assisi a Taranto a conclusione della manifestazione Giocherellando 2026. Pace, sport e inclusione al centro delle attività. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Oggi siamo qui per parlare di pace, una parola breve composta da appena 5 lettere, che sentiamo ripetere continuamente nei discorsi, nelle celebrazioni, nei messaggi istituzionali. Eppure, proprio perché la sentiamo così spesso, rischiamo di dimenticarne il significato. La pace non è una parola da pronunciare una volta all'anno, non è uno slogan da appendere a un muro o una frase da condividere sui social. La pace è una scelta, e le scelte, quelle vere, sono sempre difficili.
6: Si è conclusa nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Taranto la manifestazione Giocherellando 2026 da Assisi a Taranto con lo sport Illuminiamo la Pace, dedicata allo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione sociale.

0: sociale. Dopo il convegno del 27 maggio alla Biblioteca Clavio, il cuore dell'iniziativa si è spostato alla rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III, trasformata in un vero e proprio villaggio dello sport all'aperto. Numerose società sportive e associazioni hanno animato lo spazio con attività di movimento e momenti di socialità, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tra i momenti più emozionanti, il minuto di silenzio in memoria di Bakary Sakho, proprio nel giorno del lutto cittadino. Nel pomeriggio, l'arrivo della Lampada della Pace a Taranto, il simbolo del legame ideale tra Sisi e il capoluogo ionico, un richiamo ai valori di solidarietà, fratellanza e diritti civili. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del sindaco Bitetti e del sindaco dei ragazzi Antonio Fagioni, che hanno sottolineato l'importanza dello sport come linguaggio comune capace di unire generazioni, associazioni e istituzioni attorno a un messaggio di pace, inclusione e cittadinanza attiva.
1: Ieri sera Telenorba ha fatto tappa a Taranto per festeggiare 50 anni di storia televisiva, un format itinerante che terminerà a fine giugno sul palco istituzioni, mondo del lavoro e del sociale per raccontare bellezza e contraddizioni del capoluogo ionico, il servizio. Dalla strage della Barberia alla visita di Papa Giovanni Paolo II, dal dissesto del comune alla vittoria olimpica di Antonella Palmisano, Taranto nelle sue contraddizioni e nella sua struggente bellezza, ieri è stata protagonista del format itinerante di Telenorba, pensato per festeggiare 50 anni di storia televisiva, cifra tonda come per Studio 100. In Piazza Maria Immacolata, la serata, condotta dal vice direttore Antonio Procacci, è introdotta dal direttore Domenico Castellaneta.
2: 50 anni sono un traguardo. Noi li abbiamo trascorsi d'altronde come voi nel raccontare il territorio, abbiamo raccontato il territorio e Taranto per noi è una città estremamente importante, è una città in cui siamo stati sempre presenti e abbiamo deciso, così come a Taranto, anche in tutte le altre province pugliesi, di festeggiare questa ricorrenza proprio raccontando come sono cambiate le nostre città in 50 anni, che trasformazione hanno avuto, raccontare le luci ma anche le ombre. È quello che stiamo facendo in questo tour. Il tour di Telenorba 50 che ci sta portando in tutti i capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata. Continueremo fino a fine giugno.
1: Nel giorno del lutto cittadino per l'omicidio di Bakary Sakho, la serata si è aperta con un minuto di silenzio e con le immagini della partenza del feretro. Sul palco tante le interviste al sindaco Piero Bitetti, al commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, ma anche al vicario del vescovo Don Paolo Oliva per un focus sui riti della Settimana Santa, alla direttrice del Marta Stella Falsone, all'imprenditrice Rossella Ninfo e all'attivista di genitori tarantini Simona Peluso. Queste si sono alternate alle testimonianze sotto palco raccolte da Alessandra Martellotti, Anna Maria Rosato e Saverio Carlucci. A parlare i lavoratori dell'indotto, i mitilicoltori, gli albergatori, protagonista il tessuto produttivo e sociale, ma anche le vicende dei ragazzi pronti a fare i bagagli alla ricerca di lavoro.
2: I giovani ammettono che effettivamente sono costretti ad andare via, ma si dichiarano anche profondamente innamorati di questa città, non vorrebbero andarsene.
1: Adesso il lungo weekend del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, perché ci sono una serie di appuntamenti tra cultura, musica e aperture straordinarie che partono domani, domenica 31 maggio, con la rassegna Un anno di concerti al Marta, che vedrà protagonista l'attrice Amanda Sandrelli nello spettacolo Le avventure di Pinocchio, sentieri alternativi in una favola immortale, accompagnata dall'ensemble dell'Orchestra della Magna Grecia. Il programma proseguirà con l'apertura straordinaria di lunedì 1 giugno, quando il museo resterà eccezionalmente aperto dalle 8:30 fino alle 19:30 della sera, nonostante sia normalmente giorno di chiusura. Martedì invece 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il museo aderirà all'iniziativa del Ministero della Cultura con l'ingresso gratuito per tutta la giornata. E adesso la pagina sportiva.
3: Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno in programma domani ad Apice, dove il Taranto sarà chiamato a difendere il prezioso 3-1 conquistato nella gara d'andata. Mister Danucci dovrà fare a meno degli infortunati Konaté e Sansò, oltre allo squalificato Adjasmanovic, ma i rossoblù sono determinati a staccare il pass per la finale. Intanto arriva una buona notizia per i tifosi ionici: è stata infatti accolta la richiesta della società rossoblù di allestire un maxi schermo nell'area mercatale sociale di Talsano, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta attraverso le frequenze di Studio 100, un'occasione per stringersi attorno alla squadra e spingerla, anche a distanza, verso l'obiettivo finale. Domani l'Atletico Città di Taranto si gioca l'accesso alla Serie B nell'ultima e decisiva gara del triangolare promozione con

0: per 3-2 contro il Martinsicuro, maturata in Abruzzo. Le Ioniche sono chiamate però ad un'impresa. Servirà una vittoria con almeno 3 reti di scarto per conquistare il primo posto nel triangolare e ottenere la promozione in Serie B direttamente sul campo. Un traguardo che, alla luce dei risultati e delle prestazioni offerte nel corso della stagione, sarebbe più che meritato.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanati e mazzati da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera,
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss.

0: Ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, è abbinata una miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolin, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2...

0: Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua. Vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: Quattro minuti.

0: casa, no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: In questo momento, ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna. Manca un minuto. Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno.

0: Milano Taranto sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto?
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti,
0: c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco, stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, stanno arrivando.

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh.
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano, sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Starte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via!
1: Eccoli, scendono.
0: Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti la devono...
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: Velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo.
0: Quadra.
1: Crispiano ha completato. Anche la terza. Anche la terza.
0: Manca un pezzo a Palagiano.
1: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
1: Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Hai
3: sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
1: Saluta
3: Capdi. Che cos'è che?
1: Ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese. Babatti,
3: Salatino. Questa sera qua ad acqua.

0: Cotofoli c'è la creme della gente, c'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Cotofoli. Che siamo
0: come una pasticceria.
1: Si dice che sta la crema qua.
0: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
1: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spontale di fior, la crema.
0: Lascia stare. Che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì,
1: sì,
0: guardate dalle righe.
1: Bro, sì, è vero.
0: Perché? Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
1: stato. A proposito
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
0: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
1: Gli albanesi.
0: Dammi questa roba.
1: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh, c'è mafa.
1: Che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua.
0: Tutti dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: E non avasti il kit che stanno.
1: No. Quando arrivano tutti qua,
0: beh,
1: noi ce ne siamo tutti quanti là.
0: In Albania.
1: Sì.
0: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
1: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Noi stiamo in Albania,
0: sì.
1: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
0: Io non lo so. Bisognava parlarne con sì, Amemi Pro.
1: Passiamo al gioco, passiamo
0: allora,
1: al gioco.
0: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla porta. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
0: sì,
1: lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua.
1: Oh,
0: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
0: Come sono?
2: Belle.
0: Fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
1: Scusi.
0: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: La spesa e passi il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua.
0: E in bocca al lupo,
1: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Stati zì.
0: Venite. Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio allora, acceso
1: con le mani, fate mi raccomando, piano piano, senza
0: buonasera pensare. Tu sei Alessio Cudaglierse,
1: aspetta
0: un frusco,
1: buttati dentro, lo mantengo io,
0: sì. Vai,
1: c'è il pronti, possiamo
0: momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io,
1: allora il pronto,
0: pronti,
1: puoi dare una spinta pure tu,
0: vai,
1: pronti,
0: via,
1: avanti, vai,
0: non... dai tifo, forza,
1: giratevi, da
0: ci vieni, voce. Guardi, chi si sono appena la doccia loro e loro. Le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta,
0: guarda come
1: la
0: dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
1: Da penalizzare.
0: Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tizian.
1: Guarda.
0: E Salatine, penalizzate al cappello Tizian.
1: Madonna, guarda.
0: Vai.
1: Non si capì. Non ne frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: Brava! E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dangi la mano. Dangi la mano.
1: Vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna sa.

0: queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, eh. Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi.
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Un abbraccio da
1: grazie.
0: Tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E chiamiamo noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
0: Sì,
1: quella è la raste. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
2: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
1: Vai, corsia 1.
2: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
2: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
2: finalmente,
1: che
2: puoi
1: si stanno
2: qui davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
2: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
2: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi
2: in piedi.
1: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
2: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua. Anche Statte e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
2: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Passito ballante, Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto, vai.
2: Come fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
1: Si è fatto male il bambino?
2: No, no, si è spaventato e basta, no, si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
1: Il bambino
2: calda.
1: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
2: Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
2: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
2: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione!
2: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti giudici? Pronti concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
2: Scattato.
1: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
2: Martina ha scattato. Crispiano,
1: Martina ha scattato.
2: Che cosa è
1: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
2: Su la terza, su!
1: Veloce, veloce, su!
2: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
1: Forza, tutti
2: pronti
1: nella foto.
2: Foto.
1: Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
2: No.
1: Perché
2: no.
1: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
2: Tutto a posto?
1: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
2: Aspettiamo un attimo il punteggio.
1: Aspettiamo il punteggio.
2: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando

sugli scivoli sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano è in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità, Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1 minuto e 19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1,25 e la terza con 1,52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua.

0: Gastone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
1: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina. Vai, Selenia. Eccola.
0: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
1: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
0: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI Taranto.
1: Miss Montemesola Alba Tagliente.
0: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
1: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
0: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
1: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
0: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
1: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
0: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
1: dopo le Miss
0: finalissima...
1: io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le
0: ma
1: gode,
0: certo,
1: non se le vede, le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente.
0: Come
1: giusto,
0: no?
1: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
0: a grande, ecco, richiesta le faremo,
1: capiscimi a me. Allora,
0: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto. Sempre
1: la
0: un...
1: classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è La Terza. 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma

Al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato

0: Scappatoio, Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che ha dorso.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su!
1: Eccolo!
0: Ecco, deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
0: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti subito i guantoni.
1: Bravissima! La concorrente
0: PGS
1: chi è?
0: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si. Ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola! Tardi.
1: Madonna, si sta affogando questo ragazzo! No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio!
0: Sta scoppiando rosso, rosso in faccia! ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
1: Eccolo.

0: ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate
1: PGS
0: Montemesola
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti? In attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze!
1: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone!
0: Neanch'io.
1: Adesso!
0: Crispiano! Ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda. Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano. Che ha un tempo veramente forte, attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su, pugno al pallone, orissa, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa
0: ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voglio
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche l'onda. La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie.

0: 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 La Terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica, strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora, intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti, via,
0: eccoli,
1: partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Preso... Ha già raggiunto, eccolo che si precipita! Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine! Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che?
1: Gli ingredienti.
0: Eccola Martina Franca! Ecco Martina Franca che tocca! Per primo! Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente! Eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco, è finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, eh. C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare.

0: latte fresco fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
0: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
0: Sono pronti?
1: Non ancora.
0: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
0: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
0: Tutto ok o quasi?
1: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
0: Pronti?
1: Uno, via, eccoli!
0: Partiti! Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo è Palagiano che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
0: Arrivato.
1: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
0: riscende Palagiano,
1: a Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua, le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano, si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito per tutti, finito per tutti.
0: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
0: e
1: in acqua
0: sempre qui, da
1: dall'inizio,
0: ieri
1: da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS

0: Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Cristiano, che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Cristiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il primo a consegnare a Cristiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia, cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance,
0: balletto.
1: Via! Uepa! 1, 2, 3, un passito

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herr X ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sergio.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson. Com'è disordinato?
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocas per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson?
1: Affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di...

0: Questo farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Bertie Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: واتسون واتسون زيتي dove è tuo bel
1: là dentro
0: no non c'è è scappata
1: ma è impossibile è nel mio letto io sono stato sempre qui
0: se gli è successo qualcosa io Tobel sta bene
1: non è niente
0: venga sieda qui
1: e mi faccia vedere non è profonda chi l'ha medicato il dottore della polizia
0: sì
1: sembra che l'abbiano aggredito
0: certo mio caro Watson dottor Tobel crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Boldos, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: good luck.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore.

0: Sir Lestrade.
1: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
1: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio...

0: soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
1: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
2: Sì, che strano.
1: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?

0: L'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
1: Di nuovo quella donna?
0: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
2: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
0: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
0: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
0: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
0: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora teneva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
3: sì,
1: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn. Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: Se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli.

0: Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durrer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, L.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durrer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per

0: Scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? No. Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
7: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora a Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi interrompo.

0: Prometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Rappiacciate,
2: ah, prego, direi. Volevo dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
2: Allora, Holmes, che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
3: Lei mi delude, professore.
2: Davvero?
3: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
2: Sa bene che non è così, Holmes.
3: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
2: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
3: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
2: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
3: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
2: Qual è la sua brillante idea?
3: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
2: Un ago nelle vene, Eons?
3: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
2: Interessante.
3: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
2: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: l'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, no, oggi stavo... bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai che non è la prima volta, mi sa.
1: Però oggi cominciamo.

0: Diciamo proprio, comincio. Buongiorno signori, benvenuti.
1: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
0: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
1: Allora, raccontare questa cosa.
0: Come dicevamo,
1: ah, Madonna, come sono andato giù.
0: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico. Secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
1: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
0: Dobbiamo preparare pure a Monica.
1: Prima di prepararla a Monica.
0: Allora,
1: intanto bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti,
0: già,
1: il
0: aperto.
1: Lunedì. No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
0: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
1: No, io giro 7-8 volte per capire.
0: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
0: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
1: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
0: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
1: sai che oggi,
0: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
1: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
0: parlando di sistemiamola sempre.
1: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
0: personale,
1: a Monica, sì, anche con un'idea, su quello che
0: si vorrebbe fare. C'è il tuo zampino dietro?
1: No, io soltanto complimenti, racconto.
0: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
1: sì,
0: non lo dobbiamo dire?
1: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
0: a questo
1: servizio, perché è importante.
0: Monicu, fai tu.
1: Come fa la gente a chiamarci?
0: Ma che carina.
2: Grazie, grazie, ditelo,
0: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, i reclami, i reclamucci, eccetera, eccetera.
1: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
0: Sì,
1: ci succede
0: qualche volta ci lasciano andare.
1: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci Abdovanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti, sì, sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere,
0: sì,
1: ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
0: Fabiano, poi tra l'altro devo
1: non
0: dirlo,
1: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
0: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia lo farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza,
1: sì,
0: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
1: Vogliamo, no? Intanto che siano cose
0: l'hai sentito più mai?
1: Importanti?
0: No,
1: no,
0: mai più. Più,
1: sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
0: mi sa che la produzione conosce un momento di sosta.
1: Conosce un calo,
0: avremo un picco. Che me lo microfonate per favore, cioè, possiamo? Allora,
2: vado io allo microfono, io ci no, penso, non... lo sistemo io, ragazzi.
0: Allora è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
1: Che stiamo parlando della grande bellezza,
0: no,
1: forse.
0: Mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa allo Corotondo. E si è materializzato.
1: Oggi sarà a Taranto.
0: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
0: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
2: una grande bellezza come me.
0: Il
2: ma
0: pensiero.
2: Non mi pensi neanche?
0: No,
1: mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare. Sicuramente.
0: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclama, si può fare un applauso, non so cosa si può fare.

0: Uccio!
1: A ufficio reclami!
2: Eh sì! Mauro!
3: Ma non è che
2: Uccio,
3: mi senti?
2: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
3: Siamo lontanissimi!
2: No, che sto con pochi gettoni!
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
2: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
2: tutto
1: esaurito! Tutti, non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
3: Io ne approfitto e mi faccio un acuto.
2: Tutto azzeccato, è bellissimo, qua è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
2: dimmi.
1: Mi senti?
2: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
2: l'ho fatto alla Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
3: Senti, conoscendo te, conoscendo
2: e
3: Gianni Ciardo,
2: anzi ti dirò allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
3: sarà diverso,
2: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
2: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
3: A te stesso, esatto. Senti, la conosciuto.
2: Sembra una cosa
3: è vero.
2: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, no.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonardo.
2: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
2: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
3: Poi c'è Caterina Firino.
2: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
3: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
2: Distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
3: Voglio vedere se bacia anche noi. Ciao.
4: Papà, lui è venuto per sistemiamola.
3: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
3: Vai.
4: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
2: Ragazzi.
5: Bocca al lupo per la tournée.
3: Come siete,
2: aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
2: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
2: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Certo.
2: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
2: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora a teatro?
2: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
2: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima allo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
3: un po' prima.
2: Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
3: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
2: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
3: Prove tecniche.
1: Le prove di Gianni.
2: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
2: È pazzo.
3: Tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, anche lui stesso.
2: Lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia Gianni, anche se la dimentica, vabbè, ho sbagliato domanda.
3: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti...
2: che mi sento, mo non ci prendo
3: più.
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
2: La media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
2: No, compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è

0: perché io ho il ruolo comico da testo. Sai, c'è il comico
1: Certo,
0: e ci
1: certo.
0: sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico.
1: Sì,
0: Quindi c'è
1: fisiologicamente.
0: un mix vincente. Un mix
1: Come ti ho detto l'altro giorno,
0: È
1: noi
0: tutto
1: stiamo.
0: pieno oggi, giusto?
1: Oggi è
0: Alla
1: tutto
0: fine.
1: pieno, pieno, pieno,
0: Che
1: pieno. Io
0: bello,
1: sto, è
0: bello,
1: inutile
0: sono
1: dire anzi,
0: contento.
1: ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo
0: Non lo
1: adesso?
0: so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono,
1: Beh, insomma.
0: però permettetemi di dire che in zona, almeno
1: Sì.
0: per coloro magari
1: Sei
0: che
1: raggiungibile.
0: pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah,
0: Al
1: bellissimo.
0: Verdi sei o al
1: Al Verdi o
0: nuovo?
1: al nuovo, sì?
0: Così, va
1: Cosa va giù?
0: bene, adesso
1: quello grande o quello in centro all'arco?
0: No, quello che si va giù,
1: È nuovo allora, è
0: il
1: nuovo.
0: nuovo,
1: Beh,
0: il teatro
1: grande,
0: nuovo, il teatro nuovo, molto
1: grande,
0: grande,
1: grande.
0: il 13 marzo,
1: Marzo, quindi
0: giovedì,
1: ricordate.
0: giovedì. Insomma, da Taranto a Martina,
1: Allora,
0: 4 ore
1: amici
0: state
1: di
0: là.
1: Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al Teatro Nuovo
0: Questa è la locandina,
1: a
0: guarda quanto è
1: Martina
0: carina.
1: Franca. Non tutti i ladri vengono per
0: Sono io,
1: conoscere.
0: queste sono le prove però,
1: Eh beh, certo, perché. Beh, però rendono già l'idea.
0: Gianni
1: Ma Gianni con quella faccia
0: Antonello.
1: non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
0: Sì?
1: attenta. Voi avete un consulente
0: Cara donna,
1: legale? No, il
0: perché.
1: cognome.
0: Proprio
1: Da,
0: cognome.
1: non d'arte.
0: Un programma, cara
1: Senti,
0: donna mia.
1: Uccio, voi
0: Dimmi.
1: avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno. Non c'è
0: No,
1: bisogno.
0: no.
1: No,
0: Tanto, chi
1: perché?
0: decide di non pagare, non paga.
1: Già che
0: Tre
1: poi.
0: volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se
1: No,
0: vado contro.
1: no, no, no,
0: Ma sono
1: per
0: belli così. A me uno, però.
1: dire. Non lo so, così. Beh, ma tu non
0: Non so,
1: lavori.
0: ce ne abbiamo uno in
1: Ma
0: più.
1: lui non è impiegato all'ufficio reclami, ci mettiamo a
0: Lascialo
1: dare con i
0: impiegarsi,
1: soldi
0: lascialo
1: della
0: impiegare. Ma
1: gente.
0: lascialo
1: Ma queste sono
0: impiegarsi.
1: cose pubbliche, questo è il
0: Una volta che lavora,
1: personale.
0: scusa,
1: Sigla,
0: Uccio.
1: Fabiano Mar,
0: presentazione della trasmissione di
1: E
0: salute
1: qua,
0: contenuti reclami
1: leggi
0: comodi.
1: questo, se,
0: Ricordo,
1: lancio
0: lancio
1: servizio.
0: servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
0: Consulenze
1: interrogativo.
0: legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopigliatutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferivano.
3: Sì,
2: E
3: c'è una
2: ancora.
3: piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi
0: Sì.
3: insieme per cambiare completamente le sorti di questo, diciamo,
2: Sì,
3: questo
2: ma.
3: concorso pubblico, adesso
1: Allora,
3: come vogliamo chiamarlo.
1: prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per
2: No,
1: capirci.
2: Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
3: Sembra
2: che
3: una
2: cambia
3: sciocchezza, no?
2: completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del Comune,
1: A 6 giorni dal ballottaggio.
2: sì, in piena
1: Allora,
2: campagna
1: Monica,
2: elettorale.
1: intanto in bocca al lupo. Veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione. In bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente.
0: Quando
1: Benvenuto nella.
0: vieni a
1: Come ti
0: vedermi,
1: ho detto,
0: Mauro?
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare, ma
0: È
1: ti vengo a
0: stato il
1: trovare
0: primo
1: senza.
0: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro.
1: Beh,
0: Quindi
1: il
0: grazie,
1: cuore
0: insomma, voglio
1: della vicina lo
0: dire,
1: sai.
0: è così, è così.
1: Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite
3: Dura,
1: miracolose.
3: no, anche perché noi, siccome
1: Ma.
3: continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa
1: Non
3: perché
1: abbiamo
3: c'è il
1: fondi, non abbiamo
3: dissesto, non
1: soldi,
3: abbiamo
1: non abbiamo.
3: fondi, non abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
2: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
2: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocati.

0: Dante Caprulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati.

0: presenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
1: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
2: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro classificazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
1: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
2: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
3: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
3: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
3: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una

0: citazioni al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
0: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno. Però insomma, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Madonna santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato,
2: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Vabbè, permetto quella parola, Fabiano. Eh? Compenso. Ma tu sei
1: no, perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice che non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo,
2: mi danno un milione alla fine. Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013,
2: perché sono esterni, che hanno i viaggi.
3: Posso dire una cosa?
1: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Vabbè, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però la numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma
3: no?
2: Spiegami Fabiano, cioè,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori.
2: Okay.
3: No? metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto l'accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici, oh, okay. Attori, attrici.
2: No, attrici. Attrici. Ho capito allora,
3: attrici,
2: che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime,
2: okay,
3: hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la manespetta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà al, no,
2: carina, no, con il regista.
3: Sì, diciamo che si comporta, se, molto, allora, molto carino.
2: Essendo non compatibile.